0: Racconta una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone sotto esame ai profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. A Torino le indagini sulla morte di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato ritrovato smembrato in un appartamento della periferia nord. Dall'interrogatorio di uno dei fermati, l'italo-brasiliano Matheus de Oliveira, è arrivata una prima svolta.
1: Una confessione piena, seppur a tratti molto confusa. La decisione di un festino con ogni tipo di droga nella casa alla periferia di Torino della professoressa Nicole Formichetti, l'arrivo della vittima Fabio Colapietro, 39 anni, corriere di uno spacciatore, poi nella notte tra il 21 e il 22 settembre, la colluttazione tra lo stesso Colapietro e il 26enne italo-brasiliano Matheus de Oliveira, la morte del 39enne, il tentativo di far sparire il corpo. Ha messo tutto proprio de Oliveira davanti al giudice per le indagini preliminari, il suo avvocato Wilmer Perga.
2: Sì, ha messo. Pare che avesse cercato di rubargli i soldi, litigano per questo.
1: Un omicidio involontario, ha aggiunto il 26enne, avvenuto nell'annebbiamento

0: GR1.
1: Buonanotte da Erika Crispo. Carburanti ancora in rialzo. Le associazioni dei consumatori chiedono un tetto massimo dei prezzi che ricalchi l'iniziativa di Eni, che ribassa il prezzo nei propri distributori.
2: È confermato, è domani, lunedì, la data d'inizio del price cap deciso da Eni, un tetto massimo ai prezzi dei carburanti che durerà per il momento un mese. Lo ricordiamo, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la verde. Scelta unilaterale che ha rilanciato la discussione sugli interventi necessari per frenare la corsa delle quotazioni dei carburanti. L'intervento dell'Eni, da una parte, è una boccata d'ossigeno per i consumatori, dall'altra sta spiazzando il mercato della distribuzione. È importante tenere a freno l'emotività, invita il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia.
3: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
2: Secondo il Mimit, il prezzo medio dei carburanti si è spinto anche oltre 2,30 euro al litro, mentre il taglio delle accise sul diesel è passato a 6,1 centesimi per litro. Sul tavolo al Ministero con gli operatori della raffinazione, previsto l'8 ottobre, peserà la decisione autonoma del cane a sei zampe. Le associazioni dei consumatori e delle imprese spingono l'esecutivo a fare di più, a fissare un tetto massimo fino al termine dell'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
1: Poco fa, attacco russo in Ucraina, nella regione di Zaporizhia almeno un morto e 4 feriti, a Odessa 2 feriti. Intanto nulla di fatto tra Berlino e Mosca nel primo incontro ufficiale dall'invasione dell'Ucraina, avvenuto a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La corrispondente.
4: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadeful, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Iran, Trump respinge una proposta di tregua, vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Il leader iraniano Pezeshkian: c'è una mediazione in corso ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Secondo Axios comunque le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. Il Papa è in Francia, in 800.000 la messa a Parigi in Place de la Concorde, non nascondete la fede, le parole del pontefice fatela traboccare. E giovani, siete la chiesa di oggi, bello vedere il vostro entusiasmo. Leone XIV è stato anche al santuario di Lourdes per la preghiera nella grotta delle apparizioni. Tragedia a Lodi, dove un 15enne è morto folgorato. Secondo una prima ricostruzione, Jacopo Trabattoni si sarebbe arrampicato su un traliccio di oltre 20 metri della rete elettrica, forse per scattarsi un selfie o per una sfida social. Poco prima, secondo una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone, sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. A Messina una donna ha lanciato dell'acido contro il suo avvocato, poi è scappata, indagano i carabinieri.
5: Tutto è avvenuto in una manciata di secondi, ha raccontato agli inquirenti l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni, vittima di una sua ex cliente condannata per omicidio del marito, che ha scontato la pena in un ospedale psichiatrico.
6: Mi aveva già detto che aveva un procedimento penale come persona offesa e io gli ho detto: guarda, se tu vieni ne parliamo.
5: Il legale è andato a prenderla alla stazione di Messina in auto durante

0: tragitto verso lo studio l'aggressione.
1: Apparentemente quasi normale durante il tragitto. Poi ha aperto la borsetta, ha tirato fuori questa bottiglia e all'improvviso ha cominciato a schizzarne la tosse.
0: L'uomo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto grandi ustionati dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Non è in pericolo di vita, ma ha ustioni sul 20% del corpo.
1: Mi ha preso l'orecchio, il collo, questa parte della mascella. Poi io mi sono girato così, ho alzato il braccio e non mi ha preso negli occhi. Se no sarebbero stati veramente guai.
0: La donna è ancora in fuga.
2: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ritmo.
1: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Trenzosi in primo piano, il caro carburanti. Le associazioni di consumatori chiedono una price cap che ricalchi l'iniziativa di Eni che ribassa il prezzo dei propri distributori, ma si attende di capire se altre compagnie si adegueranno. Le perplessità del presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia.
2: L'Eni lo può fare come le compagnie energetiche di Stato, tutte, però ci sono tante compagnie più piccole che non hanno possibilità come ce l'ha l'Eni. Più che altro gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
3: Quindi potrebbe esserci un problema di concorrenza di mercato?
2: Io non so quale possa essere anche da parte dell'antitrust il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale fare una cosa del genere.
3: A questo punto che succederà lunedì ai distributori?
2: Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante è dell'Eni, quindi le altre compagnie petrolifere che fanno? Se si guardano in faccia? Sicuramente ci sarà la fila, però gli altri non penso che saranno a guardare.
3: Fabio Comini, GR1.
1: E proprio il costo del carburante continua ad animare il confronto politico.
4: Soddisfazione per la decisione di Eni da tutto il centrodestra, con Forza Italia che rivendica ha vinto la nostra linea, quella del no alle tasse, del dialogo e del coinvolgimento. Anche Fratelli d'Italia plaude al provvedimento. Nicola Procaccini.
5: Apprezzo il fatto che Eni abbia messo un tetto a questa escalation. Mi auguro naturalmente che adesso in tanti seguano l'esempio di Eni.
4: Stesso auspicio dalla Lega, che poi incalza: adesso aspettiamo un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche. Elogiano l'iniziativa di Eni anche le opposizioni, che con AVS vanno all'attacco del governo, ha reso più poveri gli italiani. Ora faccio un decreto per mettere un tetto al prezzo dei carburanti. E dal PD Elish Line.
6: Abbiamo chiesto loro di tassare gli extra profitti delle grandi società energetiche, perché al di là di tutto siamo passati adesso in un benzinaio, abbiamo visto che il carburante è ancora sopra i 2,20 e 2,40.
4: Eni interviene al posto dell'esecutivo, la premier va da casa, rincara Giuseppe Conte, e i riformisti Dem riuniti a Prato, che chiedono alla segretaria di non farsi dettare la linea sulla politica estera delle 5 Stelle, assicura sull'Ucraina troveremo un'intesa. Alessandra Allegra, GR1.
1: E nulla di fatto tra Germania e Russia nel primo incontro ufficiale dall'invasione dell'Ucraina avvenuta a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E dall'ONU Lavrov attacca l'Europa, ostacola i negoziati di pace. Annuncio invece di Trump tra Putin e Zelensky, forse intesa prima dell'inverno, ma intanto sul campo si continua a combattere. Nella notte raid russo nella regione di Zaporizhia, un morto e 4 feriti. Attacchi anche a Odessa con 2 feriti, danneggiato il porto. L'Iran, Trump respinge una proposta di tregua, vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Il leader iraniano Pezeshkian dice c'è una mediazione in corso ma ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti, ma secondo Axios comunque le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. E nel secondo giorno della visita del Papa in Francia, Leone XIV Pellegrino a Lourdes ha pregato per la pace e la concordia tra le nazioni e ha chiesto ai governanti saggi e generosi di respingere le logiche di guerra. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla sterminata a Parigi. E torniamo in Italia con la cronaca. La vigilia delle suppletive in Calabria per attaccare il presidente della regione Occhiuto, Roberto Vannacci, rilancia sui social una foto della compagna del governatore, la sottosegretaria Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliato con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia, la condanna è bipartisan, ma Vannacci respinge le accuse, non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe ripresa da un sito calabrese. E la procura di Lodi indaga sul caso del 15enne morto folgorato in località Bottedo dopo essere salito su un traliccio dell'alta tensione. All'origine della tragedia ci potrebbe essere una sfida sui social.
7: La tragedia è avvenuta alle 18.26 di venerdì. È in quel momento che nella sala operativa di Terna si accende un allarme per un problema sulla dorsale elettrica poco fuori Lodi. Solo pochissimi istanti prima, due sorelle che vivono nei dintorni avevano sentito due forti botti e nell'aria odore di bruciato. Il corpo del 15enne Jacopo Rossi Trabattoni è stato trovato attaccato a metà di un traliccio dell'alta tensione. Il giovane è morto folgorato dopo aver toccato i cavi scendendo dal palo, alto una trentina di metri.
8: Io l'ho visto passare in bicicletta con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio.
7: Il ragazzo si era arrampicato sul traliccio per farsi un selfie, che

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Nulla di fatto tra Germania e Russia nel primo incontro ufficiale dell'invasione dell'Ucraina avvenuto a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E dall'ONU Lavrov attacca l'Europa, ostacola i negoziati di pace. Annuncia

0: scontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadeful. Niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro. Non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea Generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole. Un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
1: Altro fronte, quello dell'Iran. Trump conferma le indiscrezioni dei media e respinge la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano, minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Ma per il leader iraniano Pezeshkian c'è una mediazione in corso e secondo Axios infatti le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. E nel secondo giorno della visita del Papa in Francia, Leone XIV, pellegrino a Lourdes, prega per la pace e la concordia tra le nazioni, chiede ai governanti saggi e generosi di respingere le logiche di guerra. Nel pomeriggio alla messa davanti a una folla sterminata a Parigi. E prezzo dei carburanti ancora in rialzo, da domani entra in vigore il tetto massimo fissato dall'ENI, 2,19 per il gasolio, 1,99 per la benzina per 30 giorni, ma la misura potrebbe essere estesa fino a fine anno. Si attende di capire però se le altre compagnie si adegueranno. Le associazioni dei consumatori chiedono un price cap. Forza Italia invece rivendica la vittoria. Se avessimo dato retta alle sirene della sinistra e a qualche spinta del centrodestra sarebbe entrato qualche soldo, ma tassando le imprese avremmo spaventato i mercati, ha detto il vice premier Tagliani. Ma la Lega rilancia bene ENI, ora ci aspettiamo nella manovra un contributo ancora più rilevante da parte delle grandi banche. E alla vigilia delle suppletive in Calabria per attaccare il presidente della regione, Roberto Vannacci rilancia sui social una foto della compagna del governatore, la sottosegretaria siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliato con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. La condanna è bipartisan, ma Vannacci respinge le accuse. Non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe comunque ripresa da un sito calabrese. E potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne folgorato su un traliccio dell'alta tensione a Lodi. Il ragazzo avrebbe scalato la struttura alta 30 metri scattandosi un selfie. Poco prima, secondo una testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. E ha confessato l'omicidio il 26enne italo-brasiliano in carcere per la morte di Fabio Colapietro, ritrovato in un appartamento di Torino. Durante l'udienza di convalida ha raccontato del festino con droghe.
2: Una confessione piena, seppur a tratti molto confusa. La decisione di un festino con ogni tipo di droga nella casa alla periferia di Torino della professoressa Nicole Formichetti, l'arrivo della vittima Fabio Colapietro, 39 anni, corriere di uno spacciatore, poi nella notte tra il 21 e il 22 settembre, la colluttazione tra lo stesso Colapietro e il 26enne italo-brasiliano Matheus de Oliveira, la morte del 39enne, il tentativo di far sparire il corpo. Ha ammesso tutto proprio de Oliveira davanti al giudice per le indagini preliminari, il suo avvocato Wilmer Perga.
3: Sì, ha ammesso. Pare che avesse cercato di rubargli i soldi, litigano per questo.
2: Un omicidio involontario, aggiunto il 26enne, avvenuto nell'annebbiamento delle droghe. Racconta quindi di essere tornato dalla madre e dopo essersi reso conto di quanto avvenuto ha chiamato con lei la polizia. In carcere, accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ci sono poi la stessa docente e la 22enne filippina Kate Buttig. Buttig, davanti al giudice, ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, dicendosi estranea ad ogni coinvolgimento, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande. Il suo avvocato Alessandro Bellina.
4: Semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
2: Giuseppe Lisi, GR1.
1: E all'aeroporto di Catania, Fontanarossa, nuovamente sospesi i voli fino a mezzogiorno di oggi per la cenere vulcanica proveniente dall'Etna, ma anche per i violenti nubifragi delle ultime ore. I sindacati denunciano.
5: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il caro carburanti. Le associazioni dei consumatori chiedono un price cap che ricalchi l'iniziativa di Eni, che ribassa il prezzo nei propri distributori. Ma si attende di capire se anche le altre compagnie si adegueranno. Forza Italia rivendica la vittoria. Se avessimo dato retta alle sirene della sinistra e a qualche spinta nel centrodestra, sarebbe entrato qualche soldo, ma tassando le imprese avremmo spaventato i mercati, ha detto il vice premier Tajani. Ma la Lega rilancia. Bene Eni, ora ci aspettiamo nella manovra un contributo ancora più rilevante dalle grandi banche.
2: È confermato, è domani, lunedì, la data d'inizio del price cap deciso da Eni, un tetto massimo ai prezzi dei carburanti che durerà per il momento un mese. Lo ricordiamo, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la verde. Scelta unilaterale che ha rilanciato la discussione sugli interventi necessari per frenare la corsa delle quotazioni dei carburanti. L'intervento dell'Eni, da una parte, è una boccata d'ossigeno per i consumatori, dall'altra sta spiazzando il mercato della distribuzione. È importante tenere a freno l'emotività, invita il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia.
3: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto.
2: Secondo il Mimit, il prezzo medio dei carburanti si è spinto anche oltre 2,30 euro al litro, mentre il taglio delle accise sul diesel è passato a 6,1 centesimi per litro. Sul tavolo al Ministero con gli operatori della raffinazione previsto l'8 ottobre peserà la decisione autonoma del cane a sei zampe. Le associazioni dei consumatori e delle imprese spingono l'esecutivo a fare di più, a fissare un tetto massimo fino al termine dell'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
1: E nulla di fatto tra Germania e Russia nel primo incontro ufficiale dall'invasione dell'Ucraina avvenuto a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E dall'ONU Lavrov attacca, l'Europa ostacola i negoziati di pace. Annuncio di Trump invece sul fronte diverso tra Putin e Zelensky, forse intesa prima dell'inverno. Ma intanto sul campo si continua a combattere. Nella notte raid russo nella regione di Zaporizhzhia, 2 morti e 4 feriti, attacchi anche a Odessa con 2 feriti, danneggiato il porto. Poco fa un drone ha colpito un edificio a Kiev. Altro fronte, quello iraniano. Il presidente americano Trump conferma le anticipazioni dei media e respinge l'ultima proposta iraniana di una tregua di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il corrispondente.
4: I like making a deal too, but that deal would not be acceptable.
5: Anche a me piace fare accordi, ma questo accordo non sarebbe accettabile. Così Trump annuncia di voler respingere la proposta d'intesa arrivata dall'Iran. Una tregua di 7 giorni con riapertura dello stretto di Hormuz ad alcune condizioni, tra cui la fine del blocco navale americano. Condizioni che non soddisfano il presidente degli Stati Uniti, convinto che l'Iran ora sia in estrema difficoltà a causa delle proprie azioni. Volevano causare problemi al mondo, spiega, ma adesso, grazie al nostro blocco navale, non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, l'inquilino della Casa Bianca afferma: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del piano inverno. Cauto ottimismo anche sul dossier Cuba. Penso arriveremo a un'intesa, dice, non credo avremo bisogno di usare le forze armate. Quindi Trump torna sulla visita di Stato del presidente cinese appena conclusa. Con Xi Jinping non abbiamo dedicato molto tempo a discutere di Taiwan, rivela. Lui capisce perfettamente come la penso. Discussione approfondita, invece, sull'intelligenza artificiale, nello sviluppo della quale gli Stati Uniti, avverte il presidente, non tireranno il freno. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Nel secondo giorno della visita del Papa in Francia, Leone XIV, pellegrino a Lourdes, ha pregato per la pace e la concordia tra le nazioni e ha chiesto ai governanti saggi e generosi di respingere le logiche di guerra. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla sterminata a Parigi. E torniamo in Italia alla vigilia delle suppletive in Calabria. Per attaccare il presidente della regione, Roberto Vannacci rilancia sui social una foto della compagna del governatore, la sottosegretaria Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliato con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. La condanna è bipartisan, ma Vannacci respinge le accuse. Non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe comunque ripresa da un sito calabrese. E potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne folgorato su un traliccio dell'alta tensione a Lodi. Il ragazzo avrebbe scalato la struttura alta oltre 30 metri scattandosi un selfie. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone sotto esame i profili social per accertare se fossero coinvolte altre persone. E ha confessato l'omicidio il 26enne italo-brasiliano in carcere per la morte di Fabio Colapietro, ritrovato in un appartamento di Torino. Durante l'udienza di convalida ha raccontato del festino con droghe in casa della professoressa professoressa Nicole Formichetti, indagata insieme ad un'altra donna per favoreggiamento e concorso in soppressione di cadaveri. E a Messina una donna ha gettato dell'acido contro il suo avvocato e poi è scappata.
0: Tutto è avvenuto in una manciata di secondi, ha raccontato agli inquirenti l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni, vittima di una sua ex cliente.
6: Rai, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. Prosegue il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Dopo il bagno di folla a Place de la Concorde a Parigi, il trasferimento a Lourdes. In mattinata la messa al santuario, poi il pontefice incontrerà i malati e gli operatori sanitari. Ma già ieri sera un primo appuntamento nella città mariana e un nuovo appello per fermare le guerre.
2: Governanti saggi e generosi che servano il bene comune, che facciano sentire la loro voce per promuovere la pace nel mondo e respingere le logiche di guerra. Alla grotta di Massabielle, a Lourdes, Leone XIV prega per la Francia e per il mondo.
3: Ottions pour la France des dirigeants sages et généraux, prêts au sacrifice d'eux-mêmes.
2: Poi l'offerta della rosa d'oro all'Immacolata. Il secondo giorno della sua visita il Papa si fa pellegrino, come i tanti che ogni anno raggiungono la città mariana. Nel pomeriggio la messa davanti a una folla oceanica a Place de la Concorde per cercare un precedente a Parigi che si avvicini al numero di presenze dei fedeli

0: la propria fede, ma renderla traboccante. Non a caso, nel giorno precedente aveva parlato di una laicità giusta che non esclude la religione. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: La guerra in Ucraina, nella notte raid russo nella regione di Zaporizhia, dove c'è una vittima, è Odessa. Nonostante Donald Trump auspichi un accordo nei prossimi mesi tra Putin e Zelensky, le distanze sembrano più ampie che mai. All'ONU il ministro degli esteri Lavrov attacca l'Occidente accusandolo di non volere la pace, ma incontra per la prima volta dall'inizio della guerra il capo della diplomazia tedesca, Vadeful. Altro fronte di tensione, l'Iran. Trump conferma le indiscrezioni dei media e respinge la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite pesantissime, ha dichiarato il presidente americano, minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Ma per il leader iraniano Pezeshkian c'è una mediazione in corso. Secondo Axios, infatti, le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. Secondo il Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. Caro carburanti, da domani scatta il tetto deciso dall'ENI al prezzo della benzina, 1,99 euro, e a quello del gasolio, 2,19 euro. Iniziativa apprezzata da imprese e consumatori, mentre si attende di capire se le altre compagnie si adegueranno. Le perplessità del presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia, sentiamolo.
2: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto. L'ENI lo può fare, come le compagnie energetiche di Stato, tutte. Io non so quale possa essere anche da parte dell'antitrust il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale fare una cosa del genere. Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante è dell'ENI.
1: La cronaca, la morte di Fabio Colapietro in un appartamento di Torino. Ha confessato l'omicidio il 26enne italo-brasiliano. Durante l'udienza di convalida ha raccontato di essere stato per giorni sotto effetto di droghe di ogni genere e di avere commesso il delitto dopo una lite. Una 22enne filippina e una professoressa italiana sono indagate per favoreggiamento e soppressione di cadavere. Il corpo della vittima era stato smembrato e messo in sacchi di plastica. E potrebbe esserci una sfida social dietro la morte del 15enne folgorato su un traliccio dell'alta tensione a Lodi. Il ragazzo avrebbe scalato la struttura alta oltre 30 metri scattandosi un selfie. Poco prima, secondo un testimone, si era finto morto sdraiandosi in mezzo alla strada. La procura ha disposto l'autopsia e sequestrato lo smartphone. Meteo, domenica con il bel tempo, grazie all'anticiclone che ci accompagnerà almeno fino all'inizio di ottobre, temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. Nelle ultime ore, invece, i nubifragi in Sicilia si sono aggiunti all'emissione di cenere vulcanica dall'Etna, che ha portato alla sospensione, anche nella giornata di oggi, fino a mezzogiorno, dei voli all'aeroporto di Catania. E ora lo sport, Formula 1, a Russell il Gran Premio d'Azerbaigian. Calcio, la nazionale di Mancini guarda il prossimo impegno in Nations League per il riscatto.
3: La nazionale parte oggi per la Turchia. Domani sera gli azzurri hanno la possibilità di riscattare la brutta prestazione contro il Belgio. Mancini pensa a 7 cambi rispetto alla formazione iniziale di venerdì scorso e intanto perde Zaniolo, che non ha recuperato dall'infortunio ed ha lasciato il ritiro. Anche Mbappé salterà i prossimi impegni di Nations League, starà fuori per almeno 10 giorni. Intanto ieri la Spagna, campione del mondo, ha vinto 3-2 in Inghilterra. Nelle altre partite a segno Modric nella vittoria della Croazia e in Repubblica Ceca. Mondiali di ciclismo a Montreal, medaglia di bronzo per Elisa Longo Borghini nella gara in linea. Vince l'olandese Völlering davanti alla polacca Nevia Doma. Oggi si conclude con la gara maschile. Assente Pogacar, super favorito è Evenepoel. Formula 1, a Baku vince Russell. Kimi Antonelli rimonta dal 16° posto e arriva quinto. Ora guida la classifica generale.

Radio 1 Sport. Uno Sport.

0: GR1.
1: Leone 14esimo a Parigi, bagno di folla, place la Concorde, 800.000 la messa, poi la preghiera per il mondo a Lourdes. Caro carburanti, da domani il price cap di Eni, benzina 1,99€, gasolio a 2,19€, si attendono le mosse delle altre compagnie. Due giorni di droghe, alcol, poi la lite, l'omicidio a Torino, confessa il killer di Fabio Colapietro, indagate le due donne coinvolte nel delitto. Il ragazzo di 15 anni morto folgorato sul traliccio dell'alta tensione a Lodi, c'è l'ipotesi di una sfida social, avrebbe scalato la struttura per scattare un selfie. Calcio, la nazionale parte per la Turchia, obiettivo dimenticare il debutto con il Belgio. Formula 1, a Baku vince Russell, Antonelli quinto. Buongiorno da Salvatore Sabatino, in primo piano dunque il viaggio di Papa Leone in Francia, ieri il bagno di folla per la messa nel cuore di Parigi, poi il trasferimento a Lourdes dove oggi presiderà la messa, reciterà l'Angelus, tutto in diretta qui su Radio 1 a partire dalle 11. Nella città mariana il pontefice è arrivato già ieri, l'inviata.
2: Leone XIV a Lourdes, pellegrino tra i pellegrini nel cuore spirituale della Francia, davanti alla grotta delle apparizioni, un momento di raccoglimento. Prega, invoca governanti saggi e generosi che facciano sentire la sua voce per promuovere la difesa dei diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra. Ieri pomeriggio, il congedo da Parigi, con la messa celebrata in Place de la Concorde, luogo simbolo della rivoluzione francese.

0: Non nascondete la vostra fede, costruite una nazione rinnovata a partire dalle sue radici. Nessuno di noi è un numero su una carta d'identità, ma una persona in una Francia secolarizzata. Leone esprime gioia per quante persone adulte si riaffacciano alla fede. La storia non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Con Sergio Ciani, Parigi, Francesca Paltracca, GR1.
1: Appelli alla pace ripetuti, lo sentivamo di fronte alle tante guerre che insanguinano il mondo, quella russo-ucraina continua a provocare morti anche stanotte. Ma intanto i capi delle diplomazie di Mosca e Berlino tornano a stringersi la mano all'atere dell'Assemblea Generale dell'ONU.
2: 20 minuti a porte chiuse, da soli, senza dichiarazioni congiunte. È il primo faccia a faccia dall'invasione russa di larga scala in Ucraina tra il ministro degli esteri tedesco Wadeful e il capo della diplomazia del Cremlino Lavrov. Secondo Mosca è stata a Berlino a chiedere l'incontro per ribadire la necessità di fermare l'escalation su Kiev, un appello che Lavrov ha respinto parlando anche all'Assemblea Generale dell'ONU, dove ha accusato l'Occidente di non voler fermare il conflitto che è continuato anche la scorsa notte. Un drone russo ha colpito un edificio civile a Kiev, un ferito, attacchi anche ad Odessa, due feriti e danneggiato il porto. Un raid russo ha preso inoltre di mira la regione di Zaporizhia, un morto e quattro feriti. Anche se l'incontro tra i vertici della diplomazia di Mosca e Berlino non produce quindi effetti sul campo, il fatto che la Germania abbia cercato un contatto diretto con la Russia, mentre il negoziato di pace torna a muoversi sotto l'iniziativa americana, è politicamente significativo e tra gli analisti c'è anche chi lo collega alla mano tesa del Cremlino verso l'estrema destra tedesca dell'AfD. Insieme annunciano piani per riaprire il gasdotto Nord Stream. Azzurra Meringolo, GR1.
1: E c'è l'altro scenario di tensione internazionale, l'Iran. Trump conferma le indiscrezioni dei media e respinge la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite economiche pesantissime, ha dichiarato il presidente americano. Ma per il leader iraniano Pezeshkian c'è una mediazione in corso. Secondo Axios, infatti, le discussioni tra i due paesi sarebbero ancora positive e costruttive. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori comunque l'intenzione di riprendere a bombardare la Repubblica Islamica dopo le elezioni di metà mandato. E legata a doppio filo la guerra in Iran, con la chiusura di Hormuz e il caro petrolio che si riverbera sul rialzo del prezzo dei carburanti, le associazioni dei consumatori chiedono un tetto ai prezzi di benzina e diesel che ricalchi l'iniziativa di Eni. Da domani, lo ricordiamo, ribassa il prezzo nei propri distributori, mentre il taglio delle accise si riduce.
3: Sui carburanti è scattato il dimezzamento delle accise, il prezzo medio ai distributori si è spinto anche oltre i 2,30 al litro, cresce il pricing perché altre compagnie adottino un tetto ai prezzi, come ha stabilito unilateralmente Eni, che da domani ha fissato un limite massimo di prezzo, lo ricordiamo, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 per la verde. L'intervento del gruppo petrolifero controllato dal Tesoro da una parte è una boccata d'ossigeno per i consumatori, dall'altra sta spiazzando il mercato della distribuzione. È importante tenere a freno l'emotività, invita il presidente di Federpetroli Michele Marsiglia.
4: Non so quale possa essere anche da parte dell'antitrust il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale. Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante. Però la fila agli impianti di carburante è dell'Eni.
3: Le associazioni dei consumatori e delle imprese spingono l'esecutivo a fare di più, a fissare un tetto massimo fino al termine dell'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
1: È proprio il costo del carburante e lo sconto di Eni continuano ad animare il confronto politico.
5: Bene il tetto a prezzo dei carburanti, il governo è sempre al lavoro per sostenere famiglie e imprese, sottolinea Fratelli d'Italia. Il provvedimento di Eni rivendica Forza Italia la vittoria della nostra linea e della nostra strategia con il no alle tasse e sì al dialogo. E dalla Lega, che auspica ora un aiuto anche dalle banche, Alberto Gusmeroli.
6: Un ringraziamento a Eni che ha deciso di fissare per 30 giorni un prezzo massimo della benzina e del gasolio, andando incontro ai bisogni di cittadini, famiglie e imprese.
5: Applaudono al provvedimento dell'Eni anche le opposizioni, che però con AVS sollecitano un decreto per mettere un tetto al prezzo dei carburanti. Per la segretaria PD Schlein l'esecutivo è senza strategia e Giuseppe Conte.
7: Sono compiti del governo, non hanno nessuna idea, rincorrono Vannacci, vogliono dettare un'agenda che non è quella delle urgenze e delle priorità dei cittadini, devono andare a casa.
5: E i riformisti Dem, che chiedono di non farsi dettare la linea sulla politica estera dai 5 Stelle, assicura sull'Ucraina troveremo un'intesa. Alessandra Allegra, GR1.
1: Per contestare il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, Roberto Vannacci rilancia sui social una foto della compagna

0: governatore, la sottosegretaria Matilde Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliata con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. Vannacci respinge però le accuse, non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe ripresa da un sito calabrese. La condanna è bipartisan. L'Associazione Nazionale Magistrati replica al vicepremier Antonio Tajani, che aveva invocato più rigidità da parte della magistratura sulla convalida degli arresti. Parole che lasciano esterrefatti, si legge nella nota dell'ANM, perché danno spazio ad una logica contraria a ogni stato di diritto. I magistrati, si precisa, devono semplicemente applicare la legge. Controreplica di Tajani, che definisce alcuni magistrati perdonisti perché rimettono troppi in libertà, al suo fianco Forza Italia, mentre dalle opposizioni Italia Viva accusa frasi da regime, più Europa rincara, parla come le Brigate Rosse, altro che destra moderata. Siamo alla cronaca, l'omicidio di Fabio Colapietro a Torino, confessa un 26enne italo-brasiliano ora in carcere, dalle sue parole emergono particolari inquietanti.
1: Prima il festino a base di alcol, crack e altre droghe, poi la lite per dei soldi, scomparsi, e alla fine l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere. In un tempo lungo e dilatato dall'uso continuato di stupefacenti dei quattro protagonisti di questa tristissima storia. I contorni della morte di Fabio Colapietro sono finalmente più chiari. È iniziato tutto 6 giorni fa, domenica, quando a casa di Nicole Formichetti, insegnante di italiano, arrivano Christian Mateus de Oliveira Morando e Kate Buttig. In casa ci sono alcolici e soprattutto stupefacenti, a portarli e Colapietro, che alla fine si aggrega al gruppo. Poi accade qualcosa. De Oliveira si sveglia nella notte tra lunedì e martedì e non trova i suoi soldi. Le due donne gli dicono che a rubarli è stato l'altro uomo. Scoppia la lite e Colapietro viene ucciso. Il gruppo non sa cosa fare. De Oliveira decide di provare a far sparire quel corpo. Le due donne lo aiutano, anche se i ruoli in questa fase sono poco chiari. 2 giorni dopo lui crolla e confessa alla madre, poi alla polizia, l'omicidio del quale si prende ogni responsabilità. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
0: Da Torino a Lodi, dove proseguono le indagini sulla morte di un ragazzo di 15 anni folgorato dopo essersi arrampicato su un traliccio.
2: Ci potrebbe essere una sfida sui social all'origine della morte di Jacopo Rossi Trabattoni. Il corpo del 15enne di Lodi è stato trovato venerdì sera appeso a un traliccio dell'alta tensione alto una 30 metri, poco fuori città. Sul palo, il ragazzo appassionato di parkour si era arrampicato per farsi un selfie. Secondo i riscontri della polizia, sarebbe stata questa l'ultima foto scattata dal suo smartphone poco prima dell'urto fatale con i cavi che lo hanno folgorato, provocando 2 forti botti uditi distintamente da chi vive nei dintorni.
3: Io l'ho visto passare in bicicletta con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti, erano 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio.
2: La procura, che ha risposto all'autopsia, indaga per capire se nella morte possano essere coinvolte altre persone e se dell'ipotetica sfida potesse far parte un altro episodio avvenuto mezz'ora prima della tragedia, quando Jacopo si era finto morto a lato della strada prima di alzarsi di scatto all'apparire di una donna del posto. Daniele Letti, GR1.
0: A Messina ora, dove un avvocato è rimasto ustionato dopo essere stato aggredito con l'acido da una sua cliente. Nelle sue parole il ricordo dell'aggressione in strada.
4: Ha aperto la borsetta, ha tirato fuori questa bottiglia e all'improvviso ha cominciato a schizzarmi la tosse.
5: Tutto è avvenuto in una manciata di secondi, racconta dal letto dell'ospedale Cannizzaro di Catania l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni, vittima di una sua ex cliente che lo ha aggredito gettandogli del liquido corrosivo sul volto.
4: Mi ha preso l'orecchio, il collo, questa parte della mascella. Poi io mi sono girato così, ho alzato il braccio e non mi ha preso negli occhi, se no sarebbero stati veramente guai.
5: La donna lo aveva contattato per sottoporgli una questione legale. L'uomo è andato a prenderla alla stazione di Messina in auto, poi l'attacco.
4: Ho chiuso la macchina perché lei era accesa pure e il telecomando si è squagliato nelle mie mani e ho le mani macchiate di nero.
5: Il legale è ricoverato in prognosi riservata nel reparto grandi ustionati. Non è in pericolo di vita, ma ustioni sul 20% del corpo. La donna, precedenti, condannata per l'omicidio del marito, aveva scontato la pena in un ospedale psichiatrico. Restano ignote le cause del gesto. La vittima esclude che all'origine ci sia una questione privata. L'ex cliente è ancora in fuga. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Restiamo in Sicilia, all'aeroporto Fontanarossa di Catania, nuovamente sospesi i voli fino a mezzogiorno di oggi per la nube di cenere vulcanica proveniente dall'Etna. Nelle ultime ore l'area è stata inoltre interessata da violenti nubifragi e raffiche di vento. Meteo che ora è comunque in miglioramento, torna l'anticiclone con sole previsto per tutta la settimana, tempo sereno, temperature di nuovo in aumento. Ascoltiamo le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
6: Domenica quasi estiva con pochissime nubi sul nostro paese, solo sulle Alpi e sulla parte più meridionale della Calabria e sulla Sicilia nelle aree più interne. Le temperature potranno raggiungere ancora i 28-29 gradi in un contesto molto asciutto dove l'alta pressione regnerà anche all'inizio della prossima settimana con bel tempo e poche nubi.
0: Oggi 27 settembre in tutto il mondo si celebra la giornata del turismo. Lo scorso anno il nostro paese ha contato oltre 530 milioni di pernottamenti e più di 160 milioni di arrivi, secondo il Ministero del Turismo. In positivo anche i numeri dei primi 8 mesi dell'anno in corso. Il commento di Marco Misischia, presidente CNA Turismo.
7: L'Italia sta attraversando un periodo per quanto riguarda il turismo più che felice. Sempre più ospiti da tutte le parti del mondo vengono in Italia proprio perché è una meta sempre più agognata. Quello che sta succedendo è che stanno scoprendo non soltanto le città d'arte ormai più che famose, ma stanno scoprendo anche i borghi, diciamo, i luoghi più nascosti.
0: Ora c'è lo sport, a partire dal calcio. L'Italia si prepara alla seconda gara del girone di Nations League con la Turchia.
8: La nazionale parte per la Turchia con l'obiettivo di voltare pagina dopo il brutto debutto di venerdì contro il Belgio. Probabili diversi cambi nella formazione iniziale e a rischio sono i cosiddetti senatori che potrebbero lasciare il posto ai più giovani. Sicuramente non ci sarà Zaniolo che ha lasciato il ritiro, non ha recuperato dall'infortunio. Stessa cosa ha fatto Mbappé con la Francia, stop di 10 giorni dopo l'infortunio al ginocchio. Salterà anche la partita con l'Italia. Ieri spettacolo a Wembley con la vittoria della Spagna 3-2 contro l'Inghilterra. Segna Modric nella vittoria della Croazia in Repubblica Ceca. I mondiali di ciclismo chiudono oggi a Montreal con una gara in linea maschile. Assente Pogacar, favorito è Evenepoel. Ieri bronzo per Elisa Longo Borghini tra le donne dietro l'olandese Völlering e dalla polacca Nevia Doma. Formula 1 a Baku vince Russell, ma Kimi Antonelli, partito 16esimo, arriva quinto e conserva un buon margine di vantaggio in classifica sullo stesso Russell, 66 punti. Quarto Leclerc, sesto Hamilton, ma il ritardo delle Ferrari è evidente. È partito il campionato di pallacanestro. Nei tre anticipi di ieri, vittorie di Treviso, Venezia e Trento, rispettivamente contro BC Roma, Cantù e Reggio Emilia. Giuseppe Bisantis, GR1.
0: E chiudiamo con la musica. Debutta subito al primo posto della classifica degli album più venduti in Miria, il nuovo lavoro di 22 Simba. Fianco, 18 tracce suddivise in tre atti e per il titolo Il nome della nonna, figura fondamentale nella vita del giovane rapper di Saronno, alla quale ha raccontato: ho promesso di mettercela tutta per calcare prima o poi il palco del Festival di Sanremo. L'intro del progetto è affidato ad Arisa. Nelle canzoni 22 Simba l'anagrafe Andrea Meazza racconta il suo percorso personale tra ambizione e ricerca della felicità e semplicità. Non è in grado di odiare, anche se c'è sopra il suo nome, lei non capisce. Sono le 7:14 minuti, dopo di noi Voci dal Mondo, che questa settimana si occupa dei 7 fronti di guerra condotti da Israele con un focus sulla Siria, un paese per anni sotto le bombe. Con Alba Arcuri qui su Rai Radio 1, da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto. Il GR torna con voi come sempre alle 8.
9: Mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano.
12: Rai Radio 1 Sport.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: GR1.
1: Caro carburanti, da domani scatta il tetto ai prezzi fissato dall'ENI. Si attendono le mosse delle altre compagnie. Il governo auspichiamo che seguano l'esempio. Pellegrino tra i pellegrini. Da Lourdes, dopo il bagno di folla a Parigi, la preghiera di Leone XIV per il mondo. Questa mattina dal Santuario Mariano, la messa diretta sulla nostra rete. Per la pace in Ucraina, il Papa invia nuovamente il Cardinale Zuppi a Mosca, missione di 3 giorni, sul campo ancora attacchi Lavrov dall'ONU contro l'Occidente. Droghe, alcol, poi la lite, l'omicidio, dettagli shock nella confessione a Torino del killer di Fabio Colapietro, indagate le 2 donne coinvolte nel delitto. Jacopo, morto a 15 anni, folgorato su un traliccio dell'alta tensione nella tragedia di Lodi, l'ombra della sfida social per un selfie estremo. L'Etna ferma ancora l'aeroporto di Catania, voli sospesi fino alle 12 per la cenere vulcanica, in città anche un nubifragio, ma nel resto del paese è una domenica di bel tempo. Il gala della musica a Los Angeles sarà la notte degli MTV Awards, Madonna e Taylor Swift, le artiste con più nomination, e da noi è festa per un ragazzo fortunato, Jovanotti spegne 60 candeline. Calcio, vigilia di Turchia e Italia per cercare il riscatto. Mancini pensa a tante novità. Mondiali di ciclismo, bronzo per Elisa Longoborghini. Oggi si chiude con la gara maschile. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque il caro carburanti. Da domani scatta, lo dicevamo, il tetto deciso dall'ENI al prezzo della benzina, 1,99 euro, e quello del gasolio, 2,19 euro. Iniziativa apprezzata da imprese e consumatori, mentre da oggi si riducono gli aiuti del governo. Il punto con Francesca Capannolo, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
2: Buongiorno, eh sì, perché con il dimezzamento del taglio delle accise il diesel ieri è arrivato in autostrada a sfiorare la fatidica soglia dei 2,50 euro. Ma il conto al distributore nelle ultime ore è salito anche per la benzina, che sulla rete stradale resta sopra i 2,16 euro al litro. Livelli questi però che ancora non tengono conto del tetto ai prezzi stabilito da ENI, lo dicevi, in vigore da domani, uno

0: L'iniziativa rappresenta una boccata d'ossigeno per imprese e consumatori, ma mentre cresce il pressing affinché altre compagnie si adeguino, sulla misura emergono i primi dubbi. Il settore della distribuzione avverte per effetti distorsivi sul mercato. Il timore è che una parte meno attrezzata, come i piccoli distributori, non riesca a gestire uno sconto spontaneo. Perplessità queste espresse anche dal presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia. Ascoltiamo.
1: Gli operatori indipendenti, tutte quelle pompe bianche, Roma, Milano, non hanno la possibilità di abbassare i prezzi così tanto. L'Eni lo può fare, come le compagnie energetiche di Stato, tutte. Sono tante compagnie più piccole che non hanno possibilità come ce l'ha l'Eni.
2: Quindi potrebbe esserci un problema di concorrenza di mercato?
1: Io non so quale possa essere, anche da parte dell'antitrust, il controllo di questa cosa. Gli altri cosa fanno? Restano con un prezzo alto, anche perché poi diventa concorrenza sleale fare una cosa del genere.
2: A questo punto che succederà lunedì ai distributori?
1: Lunedì ci sarà veramente la fila agli impianti di carburante, però la fila agli impianti di carburante è dell'Eni, quindi le altre compagnie petrolifere che fanno? Se si guardano in faccia? Sicuramente ci sarà la fila, però gli altri non penso che faranno a guardare.
2: Fabio Comini, GR1.
0: Il ministro delle imprese Adolfo Urso, intervistato da Repubblica, esprime apprezzamento per la decisione di Eni e auspica che anche le altre compagnie ne seguano l'esempio. Per le famiglie a basso reddito il ministro conferma che il governo lavora a sostegni mirati. Intanto il costo del carburante continua ad animare il dibattito politico. Sentiamo.
3: È tutto il centrodestra ad esprimere soddisfazione per la decisione relativa allo sconto di Eni. Ha vinto la nostra linea, dice Antonio Tajani, quella del no alle tasse e del dialogo. Un esempio virtuoso, sottolinea Lupi da noi moderati. La Lega applaude, ma auspica e chiede il contributo di altre grandi aziende e delle banche. Soddisfazione anche da Fratelli d'Italia, che sottolinea governo al lavoro per sostenere famiglie e imprese. Nicola Procaccini.
4: Apprezzo il fatto che Eni abbia messo un tetto a questa escalation. Mi auguro naturalmente che adesso in tanti seguano l'esempio di Eni.
3: Elogiano l'iniziativa di Eni anche le opposizioni. Un'ottima notizia, commenta Calenda d'Azione, che parla di senso di responsabilità che invece manca ad altre aziende pubbliche energetiche. AWS contro il governo, ha reso più poveri gli italiani, ora un decreto con il tetto al prezzo dei carburanti, e dal PD la richiesta di Elly Schlein.
5: Abbiamo chiesto di tassare gli extra profitti delle grandi società energetiche perché, al di là di tutto, siamo passati adesso in un benzinaio, abbiamo visto che il carburante è ancora sopra i 2,20 e 2,40.
3: L'attacco del 5 Stelle Giuseppe Conte, Eni interviene al posto dell'esecutivo, la Premier Meloni vada a casa. Vasco Pirri, GR1.
6: Per contestare il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, Roberto Vannacci rilancia sui social una foto della compagna del governatore, della sottosegretaria Matilde Siracusano, con una profonda scollatura creata artificialmente. Mi hanno spogliata con l'intelligenza artificiale, lo denuncio, dice l'esponente di Forza Italia. Vannacci respinge le accuse, non avrebbe ritoccato lui l'immagine, ma l'avrebbe ripresa da un sito calabrese. La condanna è bipartisan. L'Associazione Nazionale Magistrati replica al vice premier Antonio Tajani, che aveva invocato più rigidità da parte della magistratura sulla convalida degli arresti. Parole che lasciano esterrefatti, si legge nella nota dell'ANM, perché danno spazio a una logica contraria a ogni stato di diritto. I magistrati, si precisa ancora, devono semplicemente applicare la legge. Controreplica di Tajani, che definisce alcuni magistrati perdonisti perché rimettono troppi in libertà. Al suo fianco Forza Italia, mentre dalle opposizioni Italia Viva accusa frasi da regime. Più Europa rincara, parla come le Brigate Rosse, altro che destra moderata. E siamo al viaggio di Papa Leone in Francia. Ieri il bagno di folla per la messa nel cuore di Parigi, poi il trasferimento a Lourdes, dove oggi presiderà la messa e reciterà l'Angelus, tutto in diretta qui su Radio 1 a partire dalle 11 nella città mariana. Già ieri un primo appuntamento, l'inviata.
7: Leone XIV a Lourdes, pellegrino tra i pellegrini nel cuore spirituale della Francia, davanti alla grotta delle apparizioni, un momento di raccoglimento. Poi sfiora la roccia, beve un bicchiere d'acqua della sorgente e depone un cero. Prega per la Francia, invoca governanti saggi e generosi che facciano sentire la sua voce per promuovere la difesa dei diritti umani fondamentali e la pace nel mondo, respingendo per sempre le logiche di guerra. ieri pomeriggio, il congedo da Parigi, con la messa celebrata in Place de la Concorde, luogo simbolo della rivoluzione francese. Poco prima, in papamobile percorre gli Champs-Élysées, riceve l'abbraccio di una folla immensa, 800.000 persone e famiglie con bambini.

0: Giovani, anziani, la Francia si stringe attorno al Papa.
1: Vous aspirez à bâtir une nation renouvelée.
0: Non nascondete la vostra fede, costruite una nazione rinnovata a partire dalle sue radici. Nessuno di noi è un numero su una carta d'identità, né un codice identificativo, ma una persona in una Francia secolarizzata. Leone esprime gioia per quante persone adulte si riaffacciano alla fede. La storia non è scritta da chi sembra vincere imponendosi e occupando lo spazio, ma da chi avvia processi di pace, genera fiducia e incoraggia alla vita. Con Sergio Ciani, Parigi, Francesca Paltracca, GR1.
2: E Papa Leone invia il Cardinale Zuppi a Mosca, una missione di 3 giorni che prenderà il via domani, concentrata in modo particolare sulla dimensione umanitaria della guerra in Ucraina e l'ulteriore tassello di un'attività diplomatica che la Santa Sede porta avanti da anni, mantenendo aperti contatti con Russia e Ucraina. Un conflitto che continua con nuovi morti nella notte, mentre i capi delle diplomazie di Mosca e Berlino tornano a stringersi la mano all'Assemblea generale dell'ONU, la corrispondente.
3: L'incontro a margine tra Lavrov e l'omologo tedesco Wadephul, niente di nuovo, dice Lavrov, ma è un tête-à-tête raro, non succedeva da prima della guerra che si incontrassero i ministri degli esteri di Russia e Germania. Poi Lavrov prende la parola davanti all'Assemblea generale dell'ONU ed è stata una lunga tirata contro l'Occidente, definito una minoranza che cerca di mantenere i suoi privilegi e imporre le sue regole, un Occidente imprevedibile e brutale, e Lavrov cita ad esempio la cattura di Maduro in Venezuela e l'uccisione di Khamenei in Iran. Poi accusa gli Stati Uniti di aver distrutto l'architettura di sicurezza europea e instaurato a Kiev un regime russofobo che viene inondato di droni e missili. Critiche anche all'Europa che ostacola i negoziati di pace voluti invece da Trump. Quanto all'operazione militare, la Russia, afferma Lavrov, raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina a prescindere dalle circostanze. Da Mosca, Caterina GR1.
2: E del conflitto russo-ucraino ha parlato anche Trump, speranzoso in un prossimo accordo tra Putin e Zelensky, ma nelle sue ultime dichiarazioni ai giornalisti il presidente degli Stati Uniti si è concentrato soprattutto sull'Iran, il corrispondente.
4: Se gli iraniani vogliono un accordo per riaprire subito lo stretto di Hormuz è perché stanno perdendo davvero pesantemente. Trump spiega così la proposta di Teheran di una tregua di 7 giorni con riapertura del braccio di mare di Hormuz ad alcune condizioni, tra cui la fine del blocco navale americano, proposta che il presidente annuncia di voler respingere. Volevano causare problemi al mondo, dichiara, ma adesso grazie al nostro blocco navale non ottengono più soldi dallo stretto, mentre tutte le altre navi transitano. E per il Wall Street Journal, il presidente non escluderebbe nuovi bombardamenti contro la Repubblica Islamica dopo le elezioni di metà mandato. Proprio mentre, rivela un'inchiesta del Washington Post, il bilancio dei feriti americani nel conflitto è stato appena rivisto al rialzo, fino a 861 unità, senza che il Pentagono abbia fornito spiegazioni. Quanto all'invasione russa dell'Ucraina, Trump afferma: forse Putin e Zelensky raggiungeranno un accordo prima del piano inverno. Cauto ottimismo anche sul dossier Cuba. Penso arriveremo a un'intesa, dice Trump. Non credo avremo bisogno di usare le forze armate. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Alle 8:11 in punto su Rai Radio 1 la cronaca con l'omicidio di Fabio Colapietro a Torino. Ha confessato il 26enne italo-brasiliano, ora in carcere. Dalle sue parole emergono dettagli inquietanti.
5: Ha deciso di raccontare tutto di quel folle weekend nella casa alla periferia di Torino della professoressa Nicole Formichetti, culminato con l'omicidio del 39enne Fabio Colapietro. Matheus de Oliveira, 26enne italo-brasiliano, ha confessato davanti al giudice per le indagini preliminari, seppur in modo molto confuso. Il festino, a base di ogni droga, l'arrivo della vittima corriere di uno spacciatore, la lite con lui nella notte tra il 21 e il 22 settembre, la decisione di disfarsi del corpo. Il suo avvocato, Wilmer Perga.
6: Sì, sì, ammesso. Pare che avesse cercato di rubargli soldi, litigano per questo.
5: Un omicidio involontario, ha aggiunto il 26enne, avvenuto nell'annebbiamento delle droghe. Racconta quindi di essere tornato dalla madre e dopo essersi reso conto di quanto avvenuto ha chiamato con lei la polizia. In carcere, accusati di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ci sono poi la stessa docente e la 22enne filippina Kate Butig. Anche loro ascoltate dal GIP. Butig, davanti al giudice, ha ammesso solo di aver comprato i sacchi neri, dicendosi estranea ad ogni coinvolgimento, mentre l'insegnante non ha risposto alle domande. Il suo avvocato, Alessandro Bellini.
7: Semplicemente perché non è nelle condizioni, concorderemo con l'ufficio della procura un interrogatorio quando sarà nelle condizioni per poterlo rendere.
5: Giuseppe Lisi, GR1.
2: A Lodi, ora, dove proseguono le indagini sulla morte di un ragazzo di 15 anni folgorato dopo essere salito su un traliccio.
8: Ci potrebbe essere una sfida sui social all'origine della morte di Jacopo Rossi Trabattoni. Il corpo del quindicenne di Lodi è stato trovato venerdì sera appeso a un traliccio dell'alta tensione alto una trentina di metri, poco fuori città. Sul palo, il ragazzo appassionato di parkour si era arrampicato per farsi un selfie. Secondo i riscontri della polizia, sarebbe stata questa l'ultima foto scattata dal suo smartphone poco prima dell'urto fatale con i cavi che lo hanno folgorato, provocando due forti botti uditi distintamente da chi vive nei dintorni.
9: Io l'ho visto passare in bicicletta con le cuffie in testa, zaino. Quando ho visto polizia, carabinieri lampeggianti alle 9 di sera, hanno detto c'è una persona sul traliccio.
8: La procura, che ha risposto all'autopsia, indaga per capire se nella morte possano essere coinvolte altre persone e se dell'ipotetica sfida potesse far parte un altro episodio avvenuto mezz'ora prima della tragedia, quando Jacopo si era finto morto a lato della strada prima di alzarsi di scatto all'apparire di una donna del posto. Daniele Lettig, GR1.
2: In Sicilia oggi, almeno fino a mezzogiorno, a causa dell'attività eruttiva dell'Etna, sono sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza all'aeroporto Fontanarossa di Catania. A peggiorare la situazione nelle ultime ore anche i violenti nubifragi e le raffiche di vento che hanno interessato la zona. Meteo che ora è in miglioramento, torna l'anticiclone con sole previsto per tutta la settimana. Tempo sereno, temperature di nuovo in aumento, le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
10: Domenica quasi estiva con pochissime nubi sul nostro paese, solo sulle Alpi e sulla parte più meridionale della Calabria e sulla Sicilia nelle aree più interne. Le temperature potranno raggiungere ancora i 28-29 gradi in un contesto molto asciutto dove l'alta pressione regnerà anche all'inizio della prossima settimana con bel tempo e poche nubi.
2: Oggi è la giornata mondiale del turismo, tanti gli eventi per un settore in cui l'Italia è da sempre protagonista.
11: Si terrà a San Salvador, in America, la celebrazione ufficiale della Giornata Mondiale del Turismo 2026, che ricorre oggi. Tra i temi di quest'anno, turismo e pace, ma anche l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Marco Mesischia, presidente CNA Turismo.
12: È un sistema che avvantaggia coloro che scelgono da soli gli itinerari e l'intelligenza artificiale permette di farlo in maniera veloce. Non potrà mai sostituire però la parte umana.
11: Nel settore del turismo, il nostro paese sta registrando grandi numeri. Lo scorso anno, secondo i dati del Ministero del Turismo, ci sono stati 535,5 milioni di pernottamenti e quasi 161 milioni di arrivi. Positivi anche i primi 8 mesi del 2026, con un più 4,1% negli arrivi e un più 4,6% nelle presenze.
12: Cosa offre l'Italia? Bellezza, cultura.
11: E oggi sono tante le celebrazioni a Palermo, nel Molo Trapezoidale, in incontri su delle nuove professioni del turismo, a Cuneo eventi dedicati al turismo sostenibile. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Musica all'attesa è finita il giorno degli MTV Music Awards, serata condotta dal rapper Snoop Dogg, Madonna e Taylor Swift, le artiste con più nomination.
13: Sarà Madonna ad aprire a Los Angeles gli MTV Music Awards, tornando ad esibirsi dal vivo per questo premio dopo 23 anni. 13 nomination per lei, il numero più alto, davanti a Taylor Swift con 11, che però ha già in tasca un riconoscimento assicurato, quello per gli artisti che dirigono in prima persona i propri videoclip. 9 le nomination per Sabrina Carpenter, 8 per Ariana Grande e 7 per Bruno Mars. Tra gli omaggi, ai Nirvana, che riceveranno finalmente il Video Vanguard Award, George Michael per i 40 anni del suo album Faith e ad un mese dalla scomparsa alla regina del country Dolly Parton. La cerimonia inizierà alle 16.30 locali, 1.30 di notte in Italia. Silvio Vitelli, GR1.
2: I 60 anni di un ragazzo fortunato e il compleanno a cifra tonda di Jovanotti. Give me five! Agli esordi a fine anni 80 era un ventenne scatenato con il cappellino al contrario. In 4 decenni tra rap, world music e ballate è cresciuto e maturato insieme al suo pubblico, diventando uno dei protagonisti della musica italiana. Un traguardo importante questi 60 anni che Jovanotti ha accolto con il sorriso e la solita energia sul palco e sulle due ruote, le sue grandi passioni. Prima i 2000 km in bici per il suo tour, 2 settimane fa il live memorabile al Circo Massimo a Roma.
14: E io mi chiamo Lorenzo Chiromini, in arte Jovanotti. Grazie amici, grazie!
2: E un suo grande amico, eterno ragazzo della TV, con la sua consueta ironia annuncia di fatto il ritorno sugli schermi.
15: Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione...
2: Sorride sotto i baffi e non dice una parola, Fiorello, solo un suo primo piano, sguardo sornione e una scritta. Prossimamente, Rai 1. Sono le 8 e 17 minuti, questa era Radio 1, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Giovanni De Palma, vi lascio la pagina sportiva e a seguire L'aria che respiri che torna dopo la pausa estiva. Questa prima puntata, l'eredità della lunga estate calda è appena conclusa, voci da Linosa in inverno colpita dal ciclone Harry, poi da temperature che mettono a rischio la salute delle persone e l'equilibrio dell'ecosistema, un nuovo spazio dedicato al lavoro, storie, profili, competenze per il futuro e poi anche un ponte tra passato e presente, invenzioni, fatti, persone che hanno fatto la differenza. Infine, testimonianze sul campo di ricercatori che monitorano le specie in pericolo. Con Sonia Filippazzi qui su Rai Radio 1, da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto e il GR torna con voi come sempre alle 9.
16: GR1 Sport.
17: In studio Giuseppe Bisantis, la nazionale lascia Roma e l'Italia anche per dimenticare il debutto di venerdì scorso contro il Belgio. Si va in Turchia dove probabilmente vedremo una squadra molto diversa al servizio.
18: Si fa con quel che si ha e non ci sarebbe altro da aggiungere, se non che colui che per caratteristiche avrebbe potuto alzare il tasso tecnico della squadra, Nicolò Zaniolo, se n'è tornato ad Udine lasciando il ritiro azzurro causa infortunio evidentemente non recuperabile a breve termine. Possibili cambi in vista della sfida con la Turchia di Vincenzino Montella, Kayonde nel ruolo di terzino destro, Ruggeri dalla parte opposta e Bastoni in mezzo. Centrocampo, Frattesi e Dumbia dal primo minuto e lì davanti, chance per Vergara e Maldini nella formazione titolare. Solo ipotesi, certo. Nel mare in tempesta che la malmessa tolda azzurra si trova ad affrontare, forse quello della formazione è l'ultimo dei problemi. Altrettanto vero però che le scelte del commissario tecnico per la partita di lunedì a Bursa terranno conto dell'impegno assai gravoso che la squadra dovrà sostenere in Francia, l'ultimo degli avversari che avremmo voluto trovare in questa perigliosissima prima tornata azzurra del Mancini bis. Francesco Repice, GR1.
17: Gli altri intanto danno spettacolo a Wembley, la Spagna, campione del mondo, vince 3-2 contro l'Inghilterra. Tra le altre partite, Modric a segno nel successo della Croazia in Repubblica Ceca. Stasera tutta da seguire la sfida tra Norvegia e Portogallo. Haaland contro Cristiano Ronaldo ed è la prima volta. Lasciamo il calcio e passiamo ai mondiali di ciclismo che chiudono oggi a Montreal con la gara in linea maschile. Ieri tra le donne, ottima Elisa Longo-Borghini che conquista la medaglia di bronzo.
19: Un terzo posto che vale la quinta medaglia italiana ai mondiali di ciclismo in Canada e la consacrazione di Elisa Longo-Borghini a campionessa assoluta, qualora ci fossero ancora dei dubbi. A tre giri dal termine dell'attacco di Demi Vollering, la grande favorita della vigilia, Olanda che lavora tutto il giorno e che beneficia di una caduta che spezza il gruppo e costringe a ritiro molte big, tra cui Paola Blasi e la campionessa in carica, la canadese Vaillée. Coinvolte anche le nostre Magnaldi e Trinca-Colonel. La Vollering pare volare, ma poi Elisa Longo-Borghini, in compagnia della Nieva Doma, riesce ad avvicinarsi alla battistrada, ma poi la Vollering recupera e portandosi dietro la Nieva Doma riesce a ritrovare la vetta della corsa. Inutili tentativi di recuperare per Elisa Longo-Borghini, che difende comunque la terza posizione conquistando il quarto bronzo della carriera nelle prove in linea. Ora Vollering, argento a Nieva Doma e oggi toccherà ai ragazzi provare un'altra impresa. Cristiano Piccinelli, GR1.
17: La Formula 1 a Baku vince Russell, Antonelli rimonta, arriva quinto e conserva il primato in classifica. Il mondiale è un discorso riservato solo alle Mercedes, il servizio.
20: Julio Velasco, nume tutelare dello sport mondiale, suole ripetere: non esistono le sconfitte, o si vince o si impara. Il Gran Premio dell'Azerbaigian, anzi l'intero weekend, è illuminante in questo. La corsa la vince Russell, Mercedes, che la guida dall'inizio alla fine, in controllo nella prima parte, in lotta nella seconda, con Verstappen che dopo le safety car si avvicina e gli arriva negli scarichi, a poco più di un decimo. L'altro protagonista del weekend, Kimi Antonelli, decisamente impara. Partiva sedicesimo per l'inopinato incidente in qualifica, si arma di pazienza, rinuncia a strafare e risale da formichina fino al quinto posto, perdendo sì 15 punti da Russell, ora a meno 66 in graduatoria, ma salvando il weekend, restando in vetta e imparando, appunto, la gestione di fine settimana che nascono storti, leggi il guasto che gli ha fatto perdere un'ora di tempo nelle prove libere. Chi invece magari non perde, ma di sicuro deve imparare, sono le Ferrari, sulla pista forse peggiore per le caratteristiche del cavallino. Zeppellino, Leclerc è quarto, Hamilton sesto, entrambi mai davvero in lotta per le posizioni che contano. Dobbiamo capire perché eravamo così lenti, così l'inglese a fine gara. Fra una settimana si torna in pista, Gran Premio del Bahrain, ma in Malesia, dove la Formula 1 non gira dal 2017. Manuel Codignoni, GR1.
17: Coppa America di vela, si chiudono oggi le regate preliminari a Napoli con Luna Rossa davanti a tutti, l'inviato.
1: Davanti a un lungomare caracciolo gremito di turisti appassionati con un vento di quasi 20 nodi da nord-est, Luna Rossa Senior rimane in vetta alla classifica delle regate preliminari di Napoli. Barling, Gradoni, Giubilei e Ugolini hanno 51 punti, a 8 lunghezze di distanza Emirates New Zealand, a 13 Alinghi. Per il team italiano una vittoria, un secondo, un terzo e un sesto posto nella seconda giornata di regate. Flotta compatta, penalità, partenze agguerrite e combattute, la grande vela dei foil e degli AC40 ha messo la sua veste migliore nel Golfo Partenopeo. Maria Giubilei, trimmer di Luna Rossa.
21: Abbiamo cercato ogni tanto forse di spingere un po' troppo in là il limite, però poi siamo stati anche tanto bravi a recuperare. Sicuramente vogliamo tutti vincere, però è sicuramente un momento in cui si può imparare tanto, quindi è giusto riuscire a spingersi un po' più in là, sempre di più, quando si può. Ogni tanto va bene, ogni tanto no.
1: Dalle 14 ancora due prove di flotta, poi il match race finale fra il primo e il secondo classificato. Da Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
17: Europei di pallavolo in chiusura, la Polonia si conferma campione, l'Italia la porta bene visto che 3 anni dopo Roma il successo è arrivato nella finale del Forum di Assago. Francia battuta 3-7-1. Primo storico bronzo per la Finlandia che ai quarti aveva eliminato l'Italia. 3-0 alla Slovenia nella finale per il bronzo. Le 8:24 minuti, 14 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona domenica.
22: Radio 1, un mondo da sentire. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
23: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
24: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
23: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
25: Peanut butter!

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:25 minuti 20 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Venezia-Trieste, dove fino alle 12 è chiusa l'uscita a Duino in direzione di Trieste. In auto sole un incidente è segnalato tra Capua e Caianello in direzione di Roma. Si tratta di un trattore finito fuori strada. Altro incidente sempre in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. In questo incidente sono rimaste coinvolte 4 auto, si transita sulla corsia di sorpasso. Ci spostiamo poi su un'altra notizia, sulla A7, la Milano-Genova, è chiusa in uscita per lavori Serravalle Scrivia, in entrata verso Milano. La riapertura è prevista per il 15 di novembre alle 6. Sulla A8, la Milano-Varese, chiusa per lavori l'entrata a Castellanza in direzione di Milano. La riapertura è prevista per le 6 di questa sera. Prudenza per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra San Benedetto del Tronto e Poggio Imperiale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo Ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: L'aria che respiri.
4: Appunti per un pianeta da difendere.
5: Si è fatto male?
6: Sì, ma poteva anche andar peggio.
4: Come ha fatto?
6: È stato lì il sarchiapone. Sarchiapone?
5: Sì.
6: Ho messo la mano lì dentro e zac, mi ha beccato, va.
5: E il sarchiapone?
6: Sarchiapone americano.
4: Americano?
5: Sì.
6: Beh, dico, loro conoscono.
3: RAI, Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Caro carburanti, nuovi picchi dopo il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio. Da domani il tetto ai prezzi fissato dall'ENI. 1,99 euro per la benzina, 2,19 per il diesel. Il governo auspica che le altre compagnie seguano l'esempio. Perplessità di Federpetroli, specie per quanto riguarda i distributori indipendenti. La maggioranza plaude alla decisione dell'ENI, accolta favorevolmente anche dalle opposizioni, che però insistono con l'esecutivo sulla tassazione degli extra profitti. Il viaggio di Papa Leone in Francia, già migliaia di persone a Lourdes per la messa e l'Angelus in diretta su questa rete a partire dalle 11. Alle 18 l'atteso incontro con 7 vittime di abusi subiti da parte dei sacerdoti, un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime di abusi dal 1950. Il pontefice è arrivato ieri sera nella città mariana, suggestivo momento di raccoglimento nella grotta di Massabielle. Da qui un nuovo potente appello per la pace e la concordia tra le nazioni. La Francia abbia governanti saggi e generosi che tutelino i diritti fondamentali della persona, respingendo le logiche di guerra. E Papa Leone invia il cardinale Zuppi a Mosca, una missione di 3 giorni che prenderà il via domani, l'ulteriore tassello di un'attività diplomatica che la Santa Sede porta avanti da anni, mantenendo aperti i contatti con Russia e Ucraina. Un conflitto che continua, con nuovi morti nella notte, mentre i capi delle diplomazie di Mosca e Berlino tornano ad incontrarsi all'Assemblea Generale dell'ONU.
2: 20 minuti a porte chiuse, da soli, senza dichiarazioni congiunte. È il primo faccia a faccia dall'invasione russa di larga scala in Ucraina tra il ministro degli esteri tedesco Wadeful e il capo della diplomazia del Cremlino Lavrov. Secondo Mosca è stata a Berlino a chiedere l'incontro per ribadire la necessità di fermare l'escalation su Kiev, un appello che Lavrov ha respinto parlando anche all'Assemblea Generale dell'ONU, dove ha accusato l'Occidente di non voler fermare il conflitto che è continuato anche la scorsa notte. Un drone russo ha colpito un edificio civile a Kiev, un ferito, attacchi anche ad Odessa, 2 feriti e danneggiato il porto. Un raid russo ha preso inoltre di mira la regione di Zaporizhia, anche se l'incontro tra i vertici della diplomazia di Mosca e Berlino non produce quindi effetti sul campo. Il fatto che la Germania abbia cercato un contatto diretto con la Russia, mentre il negoziato di pace torna a muoversi sotto l'iniziativa americana, è politicamente significativo e tra gli analisti c'è anche chi lo collega alla mano tesa del Cremlino verso l'estrema destra tedesca dell'AfD. Insieme

0: armato di fucili d'assalto in un bar a Johannesburg in Sudafrica. Gli assalitori avrebbero perquisito alcuni clienti sottraendo loro i telefoni prima di fuggire. Nel paese inoltre cresce l'allarme per una serie di omicidi misteriosi e per la violenza di genere. Da luglio 10 donne sono state trovate morte in un sobborgo di Johannesburg, venerdì l'ultima vittima. A Città del Capo maratoneti abituali e residenti locali si sono uniti in una marcia di 24 ore contro i femminicidi. In Italia disagi in arrivo a ottobre, il mese si apre e chiude con due scioperi generali servizio.
1: Disagio in vista a causa di scioperi che ad ottobre interesseranno tutte le categorie pubbliche e private. Il mese si apre e chiude con due astensioni dal lavoro generali. Primo appuntamento fissato dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei il 2 ottobre. In questa data le ferrovie sono interessate solo dalle 11 alle 14. I lavoratori chiedono l'abbassamento dei prezzi di benzina, generi alimentari e l'aumento degli stipendi. Mentre lo sciopero generale del 30 ottobre indetto da USI CIT per l'intera giornata riguarderà tutte le categorie scuola compresa, ma con l'esclusione dei trasporti, ed è stato proclamato contro la guerra e le spese militari. La scuola si ferma anche il 16 ottobre per lo sciopero nazionale. Al centro della protesta salari, con la richiesta di un incremento del 20% degli stipendi per recuperare l'inflazione e lavoro precario. Paola Bonanni, GR1.
0: La Regione Veneto ha chiesto chiarimenti, intanto sospeso il finanziamento al manuale diffuso nelle scuole superiori di Belluno con posizioni negazioniste sul riscaldamento globale. Il comune continua però a difendere la scelta, fortemente criticata dalla comunità scientifica nazionale. Voli sospesi sino alle 12 all'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna, problemi anche per i nubifragi che hanno colpito la zona. Nel resto del paese, domenica con il bel tempo grazie all'anticiclone che ci accompagnerà almeno sino all'inizio di ottobre. Temperature in aumento con picchi di 27-29 gradi in molte città. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora c'è Il Mondo Non Basta, buon ascolto.
2: Il Mondo Non Basta.
3: Cosa resta di un viaggio e quale capacità abbiamo da ogni esperienza?
2: Rai Radio 1 Sport.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. Il viaggio di Papa Leone in Francia, già migliaia di persone a Lourdes per la messa e l'Angelus, in diretta su questa rete a partire dalle 11. Alle 18 l'atteso incontro con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Il pontefice è arrivato ieri sera nella città mariana, suggestivo un momento di raccoglimento nella grotta di Massabielle. Di qui un nuovo potente appello per la pace e la concordia tra le nazioni. La Francia abbia governanti saggi e generosi che tutelino i diritti fondamentali della persona respingendo le logiche di guerra. E Papa Leone invia il cardinale Zuppi a Mosca, una missione di 3 giorni che prenderà il via domani. È l'ulteriore tassello di un'attività diplomatica che la Santa Sede porta avanti da anni, mantenendo aperti i contatti con Russia e Ucraina. Un conflitto che continua, 3 morti a Zaporizhia, ma intanto i capi delle diplomazie di Mosca e Berlino tornano a stringersi la mano a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, dove Lavrov attacca l'Occidente accusandolo di non volere la pace. Del conflitto russo-ucraino ha parlato anche il presidente americano Trump, speranzoso in un prossimo accordo tra Putin e Zelensky, ma nelle sue ultime dichiarazioni ai giornalisti il leader americano si è concentrato soprattutto sull'Iran, respingendo ufficialmente la proposta di tregua di Teheran. Vogliono un accordo perché stanno subendo perdite economiche pesantissime, ha detto Trump, minacciando nuovi raid dopo le elezioni di metà mandato. Carburanti, da domani scatta il tetto deciso dall'ENI al prezzo di benzina e gasolio, iniziativa apprezzata da imprese e consumatori, mentre i piccoli distributori lanciano l'allarme e avvertono non riusciremo mai ad applicare gli stessi livelli di prezzo. Prezzi che intanto sono cresciuti ancora.
2: Dopo alcuni giorni di relativa stabilità, il conto al distributore nelle ultime ore è tornato a salire. Il diesel, in particolare dopo il dimezzamento dello sconto sulle accise, si è avvicinato alla fatidica soglia dei 2,50 euro. In autostrada anche la benzina ha segnato un lieve rialzo sulla rete stradale e si attesta a 2,16 euro. Ma ancora i prezzi non tengono conto dell'effetto del cap stabilito da ENI in vigore da domani, uno sconto di 17 centesimi rispetto ai livelli medi che dovrebbe portare il gasolio a 2,19 euro al litro e la benzina a 1,99 euro per 30 giorni prorogabili fino a fine anno. Il governo loda l'iniziativa di ENI, il ministro delle imprese Urso auspica che anche le altre compagnie ne seguano l'esempio, ma per il momento dalle big come IP, Kuwait, Tamoil non trapela nulla, mentre forti perplessità arrivano dai piccoli distributori. Anche azzerando i margini non potremmo mai arrivare a quei prezzi, fa sapere Assopetroli, che convoca per domani un comitato d'urgenza per valutare gli effetti della misura sulla concorrenza e sugli equilibri di mercato. Francesca Capannolo, GR1.
1: Dovrà rispondere di tentato femminicidio un 63enne di Melito di Napoli. A richiamare l'attenzione dei vicini ieri sera le urla di una donna. Dopo pochi minuti sono arrivati i carabinieri che hanno sfondato la porta dell'appartamento, lo hanno bloccato. La vittima è stata portata in ospedale per un intervento chirurgico d'urgenza, ricoverata, è tuttora in prognosi riservata. Intelligenza artificiale, i colossi del settore OpenAI e Anthropic insieme a ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti

0: sicurezza, creazione di bacheche di messaggi, dirottamento di siti web, tentativi di elusione dei sistemi di monitoraggio. Negli Stati Uniti allarme per la tempesta che sta causando sulla costa orientale inondazioni, allagamenti e blackout. A New York c'è anche una vittima, un uomo morto per il crollo di un albero provocato dal forte vento. Migliaia i voli cancellati. Serie TV, il New York Times ha pubblicato la classifica delle 100 migliori produzioni dal 2000 a oggi.
1: Un professore di chimica malato che si trasforma in un boss della droga. È la parabola conosciuta ormai a livello mondiale di Walter White, protagonista di Breaking Bad. Prima nella classifica delle 100 migliori serie del XXI secolo stilata dal New York Times. Hanno votato in 516 showrunner, produttori, tecnici e attori, ma anche scrittori dal calibro di Stephen King. Sul podio dietro Breaking Bad ci sono The Wire e Mad Men, seguono Succession, Fleabag e Il Trono di Spade al sesto posto. Le sorprese arrivano scorrendo verso il basso: The Crown è ventesima, Lost 22esima, Stranger Things appena 53esima, Squid Game, la serie coreana la più vista di sempre su Netflix, si ferma al 72esimo posto, il Dottor House è 95esimo. Una classifica in gran parte in lingua inglese, senza titoli italiani, di sicuro però un ottimo promemoria da tenere a mente quando fa capolino la fatidica domanda: che serie guardiamo adesso? Federico Mello, GR1.
0: Sport calcio, la nazionale in partenza per la Turchia. Domani giocherà la seconda partita di Nations League dopo la sconfitta nell'esordio con il Belgio. 10 gli azzurri che non parteciperanno alla trasferta, tra loro Barella, Coppola.
2: Rai Radio 1 Sport.

cane. Quale? Vendo un monolocale. Free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk con

0: GR1.
1: Il Papa a Lourdes, ma le guerre non provengono da Dio ma dall'uomo. Il 7 ottobre la preghiera del mondo per la pace e ai vescovi Leone XIV raccomanda: vigilate, gli abusi sono una piaga. Gran Bretagna, allarme esplosivi vicino a una base dell'aeronautica usata dagli Stati Uniti, diversi arresti, evacuate alcune abitazioni, in campo l'antiterrorismo. Sudafrica, 27 morti in due sparatorie, uomini armati aprono il fuoco in un locale vicino a Johannesburg e in un negozio a pochi chilometri da Città del Capo, l'ipotesi di una guerra tra gang. Femminicidio sventato a Melito, Napoli, la donna grida, implora aiuto, irrompono i carabinieri e arrestano l'uomo, la vittima è in prognosi riservata. Carburanti, nuovo picco della benzina, il diesel sfiora 2,5 euro in autostrada, da domani lo sconto dell'Eni. Tanti auguri giovanotti, l'eterno ragazzo fortunato compie 60 anni, lavoro, musica e bicicletta, la ricetta di Lorenzo per mantenersi in forma. Calcio, le scelte di Mancini alla vigilia di Turchia-Italia, Barella e altri 9 rimangono a Coverciano. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, nuovo appello per la pace dal Papa, da Lourdes, seconda tappa del suo viaggio in Francia. Leone XIV invoca la conversione dei cuori, male e guerra non provengono da Dio ma dall'uomo. E ai vescovi il Papa raccomanda: vigilate, gli abusi sono una piaga. Il racconto dell'inviata.
2: Un solo famiglia, un solo corazon.
3: Un solo cuore, una sola famiglia. 150.000 fedeli alla messa celebrata nella spianata del santuario di Lourdes da Leone XIV, tappa attesa del viaggio in una Francia che ha approvato la legge sul fine vita. Davanti alle correnti attuali che cercano di ridefinire il valore della vita umana, di fronte alla malattia, alla sofferenza o alla vecchiaia, sottolinea il Papa, la grotta di Massabielle si erge come un santuario della speranza cristiana. Qui nessuna fragilità viene respinta.
2: Sì.
3: Siamo tutti chiamati alla conversione, ricorda Prevost. La Chiesa riconosca i suoi errori, dobbiamo guarire dalle infedeltà. Oggi pomeriggio alle 18 nel Palazzo Vescovile, Leone incontrerà in forma privata 7 vittime di abusi compiuti dal clero. E qui, dove la Vergine è apparsa a Bernadette, il Papa lancia un appello che dice: sento forte nell'animo. Invita tutti i fedeli e tutte le comunità cristiane a pregare il rosario durante il mese di ottobre perché cessino le guerre e si faccia pace tra i popoli in conflitto. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
1: Nel Regno Unito, allarme esplosivi in una base militare utilizzata anche dagli Stati Uniti. Lina la corrispondente.
4: È affidata alle forze antiterrorismo l'indagine a Welford e alla base della Royal Air Force di Fairford, poco distante. Diverse persone sono state arrestate, alcune abitazioni sono state evacuate. Le persone fermate sono tutti uomini accusati sulla base della legge sugli attacchi con esplosivi. Gli artificieri sono al lavoro per controllare alcune auto. Tutta la zona è stata bloccata dalla polizia. La base di Fairford è tra quelle utilizzate dai bombardieri statunitensi dall'inizio del conflitto in Iran, quando il primo ministro di allora, Keir Starmer, diede via libera all'uso di basi britanniche per azioni a scopo difensivo. I bombardieri che partono da Fairford operano soprattutto nella zona dello stretto di Hormuz. Il ministro della difesa Wes Streeting, che nelle ultime ore era intervenuto per consigliare ai britannici di tenere in casa scorte di cibo, acqua e denaro cash, ringrazia le squadre di emergenza che sono intervenute immediatamente. Il primo ministro Andy Burnham è costantemente aggiornato su quanto sta accadendo. Il livello di sicurezza è stato alzato in tutte le basi militari britanniche. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: E nel Golfo Persico sale la tensione dopo il no del presidente Trump al piano per riaprire lo stretto di Hormuz proposto dall'Iran. Aspettiamo la risposta ufficiale dei mediatori, dichiara il ministro degli esteri Araghchi, e i Pasdaran minacciano: in caso di nuovi attacchi la risposta sarà dura.
5: Colpiremo le navi da guerra statunitensi anche nell'Oceano Indiano se Washington dovesse lanciare una nuova guerra contro l'Iran. A dirlo è un ufficiale delle guardie rivoluzionarie dopo che ieri il presidente Trump aveva annunciato di voler riprendere i bombardamenti sul paese dopo le elezioni di metà mandato di novembre. I toni si alzano, l'Iran non farà passi indietro sulle condizioni poste dagli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz, chiarisce il ministro degli esteri. Araghchi. Tra le richieste c'erano la revoca del blocco navale americano e delle sanzioni petrolifere. Ma gli Stati Uniti non cedono. Per il ministro del tesoro Bessent, le restrizioni commerciali contro Teheran stanno funzionando, hanno colpito con successo banche e compagnie aeree iraniane. E nell'area resta aperto il conflitto tra l'Arabia Saudita e gli Houthi yemeniti. Le scuole di Riyadh faranno una settimana di didattica a distanza, una decisione che arriva in un momento di estrema estrema tensione nel Golfo. Livia Liberatore, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina, missione a Mosca del presidente della conferenza episcopale italiana, Cardinale Zuppi. La corrispondente.
0: Matteo Zuppi è sempre...

0: In luglio Zuppi riprende il filo partendo dalle richieste russe e ucraine relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento, agli scambi di prigionieri. Dialogo che arriva in piena escalation. Ieri Lavrov all'ONU ha accusato l'Occidente di aver scatenato il conflitto e l'Europa che a suo dire cerca di sabotare la pace. Per il capo della diplomazia russa, Mosca non si fermerà fino a quando non saranno raggiunti tutti gli obiettivi, e non è andato bene anche il tête-à-tête tra Lavrov e il suo omologo Vadeful, il primo del genere tra russi e tedeschi dall'inizio del conflitto. Intanto il Sunday Times rivela che Putin teme il rischio di un attacco preventivo volto a decapitare i leader politici e militari di Mosca, e per questo avrebbe riattivato e potenziato la cosiddetta mano morta, il sistema di rappresaglia nucleare automatica risalente alla Guerra Fredda. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
1: Intelligenza artificiale. Secondo il sito Axios, i principali sviluppatori americani, OpenAI e Anthropic, e ricercatori di sicurezza stanno indagando su decine di migliaia di incidenti in cui i modelli di intelligenza artificiale più avanzati hanno compiuto azioni ritenute problematiche. Gli episodi verificatisi negli ultimi mesi includono aggiramento dei sistemi di sicurezza, dirottamento di siti web e tentativi di eludere i sistemi di monitoraggio. In Sudafrica ora c'è forse una guerra tra gang dietro le ultime due sparatorie avvenute in poche ore e costate la vita a 27 persone.
2: Nel video amatoriale la musica è ancora alta, nel locale si balla, si canta, poi gli spari. A Vedela, a sud-ovest di Johannesburg, uomini armati di fucili d'assalto e pistole aprono il fuoco prima sulle persone all'esterno, poi entrano. 17 morti, 15 feriti. Il movente è ancora sconosciuto. Poche ore dopo, un'altra strage a Luandle, vicino a Città del Capo. 10 persone uccise e 11 ferite in una sparatoria presso un negozio. 27 morti in due attacchi. La polizia cerca i responsabili e per ora non indica un legame tra le stragi né con le gang. Ma il Sudafrica convive con una violenza armata quotidiana. Solo tra aprile e giugno, nel capo occidentale, sono stati registrati 1071 omicidi e sequestrate circa 610 armi illegali. Nelle comunità strette dalla guerra tra gang, il governo ha schierato anche l'esercito al fianco della polizia. Eppure, ancora una volta, una serata di festa è finita in una strage. Da Khartoum, Valerio Cataldi, GR1.
1: Questa è Radio 1, sono le 13:08 minuti. La cronaca con un tentato femminicidio vicino a Napoli. L'uomo arrestato in flagranza.
3: Dovrà rispondere di tentato femminicidio un uomo di 63 anni arrestato ieri sera dai carabinieri a Melito di Napoli. Ha provato a continuare a picchiare la moglie anche quando le forze dell'ordine hanno sfondato la porta dell'appartamento in cui si consumava la violenza. Le urla strazianti della donna, una 64enne, hanno fatto scattare l'allarme dei vicini di casa. I carabinieri sono arrivati in pochi minuti e hanno arrestato in flagranza di reato il 63enne, che non accennava a smettere con le percosse. La vittima è stata portata all'ospedale di Giugliano in codice rosso. Nella notte è stata operata e si trova in prognosi riservata. Al momento non risultano segnalazioni simili da parte dei vicini né denunce precedenti. Ora l'uomo si trova nel carcere di Poggio Reale accusato di tentato femminicidio. Domani probabilmente l'udienza di convalida dell'arresto. Da Napoli, Francesca Martelli, GR1.
1: È attesa nelle prossime ore la decisione del giudice per le indagini preliminari sui tre fermati per l'omicidio di Torino che hanno tentato di far sparire il corpo della vittima. Il delitto sarebbe avvenuto al termine di un festino a base di droghe durato 3 giorni.
4: Arriverà probabilmente nel pomeriggio la decisione del giudice per le indagini preliminari. Mateus De Oliveira, 26enne, italo-brasiliano, è accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e poi fatto a pezzi, mentre per Nicole Formichetti, la docente che avrebbe organizzato il droga party nel suo appartamento a Torino, e la donna trans di origini filippine, Sara Keith Butig, l'accusa è favoreggiamento e concorso in sopravvivenza. Pressione di cadavere. Dopo gli interrogatori in carcere, la Formichetti non ha risposto al GIP, si è delineato un quadro che tuttavia andrà attentamente verificato nelle indagini. Colapietro, che sarebbe stato alle dipendenze di uno spacciatore, avrebbe portato le droghe, alcune molto pesanti, e sarebbe stato ucciso da De Oliveira perché stava cercando di rubargli del denaro. I tre hanno poi deciso di sbarazzarsi del corpo, smembrandolo e utilizzando del cemento a presa rapida. Florida. De Oliveira, poi chiamato la madre in stato confuso,

0: nazionale e dopo il 112. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Restiamo a Torino, dove ieri sera un bambino di 5 anni è stato investito dalla ex compagna del padre. La donna, 24 anni, è stata fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. A bordo della propria auto avrebbe travolto il piccolo, poi sarebbe fuggita. Investigatori al lavoro per accertare l'esatta dinamica. Il bambino, che ha riportato un trauma addominale e toracico, è ricoverato sotto osservazione. A Roma ci sono sviluppi nelle indagini sulla morte dell'operaio precipitato all'interno del Colosseo.
2: Tra gli indagati per la morte del 22enne Andrea Moretti dopo una caduta da 10 metri, oltre ai responsabili delle aziende vincitrici dell'appalto, ci sono anche il cognato della vittima e l'altro operaio al lavoro dentro il Colosseo in quel momento. Entrambi ricoprivano il ruolo di preposto alla sicurezza. In attesa dell'autopsia prevista per domani, gli inquirenti stanno ricostruendo i momenti precedenti la tragedia. Moretti, che praticava l'alpinismo, stava scendendo dal terzo al secondo ordine senza la presenza di una seconda persona prevista dalle norme di sicurezza. I due colleghi si trovavano dalla parte opposta del muro. Il giovane, inoltre, era senza una seconda fune e con il moschettone non agganciato all'anello di sicurezza della parete. Un altro punto da chiarire riguarda il contratto. La vittima era infatti inquadrata come manovale semplice, ma per lavorare a quelle altezze avrebbe dovuto essere qualificato come operaio esperto con maggiore formazione e diverso certificato medico. Daniele Lettig, GR1.
1: Scatta domani il tetto al prezzo dei carburanti annunciato da Eni. C'è attesa per vedere se e come le altre compagnie si adegueranno.
3: Anche oggi i prezzi dei carburanti sono in aumento, sia la benzina che il gasolio soprattutto, a causa anche della riduzione dello sconto fiscale varato a metà settembre. Così il diesel costa in media in autostrada 2,459 euro al litro, 2 centesimi in più rispetto a ieri. Domani al via il prezzo fisso annunciato da Eni su tutta la sua rete di distributori, valido un mese ma prorogabile fino a fine anno. 1,99 euro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Imprese e consumatori apprezzano, anche se non è chiaro cosa faranno le altre compagnie e gli operatori indipendenti, anche perché lo sconto di Eni rispetto ai prezzi medi è piuttosto alto, circa 16 centesimi al litro, e costerebbe all'azienda 100 milioni al mese. Allinearsi non sarà facile, molto dipende dalle quotazioni del petrolio e dalla raffinazione, dice il presidente di Unem Gianni Murano. L'iniziativa di Eni però potrebbe rendere più agevole per il governo mettere a punto quelle misure strutturali e mirate più volte annunciate, anche oggi dal ministro Urso in un'intervista, a favore di redditi bassi e categorie professionali più esposte. Fabio Comini, GR1.
1: È entrato in vigore a inizio anno l'obbligo di collegamento tra registratori di cassa e POS nei negozi. Tra gennaio e agosto ha fatto aumentare il numero degli scontrini emessi di circa 220 milioni rispetto allo stesso periodo del 2025, facendo emergere un'imponibile fiscale di 11,8 miliardi. Lo scrive il Sole 24 Ore, precisando che nei soli mesi di luglio e agosto ci sono stati quasi 60 milioni di scontrini in più, con ulteriori 2,7 miliardi. Ci sono sempre meno bar nelle nostre città. Tra il 2019 e il 2025 hanno chiuso oltre 24.000 imprese del settore, circa 11 al giorno. Non solo esercizi di provincia, ma anche quelli sotto casa nei quartieri dei grandi centri. A dirlo un'analisi di Confesercenti sui dati delle Camere di Commercio. Stimato un impoverimento dei territori di oltre 7,2 miliardi di euro, tra minori consumi, occupazione e gettito fiscale. Nascerà a Roma il più grande orto urbano d'Europa, non solo cibo fresco e a chilometri zero, ma spazio di socialità e tutela ambientale, una realtà in crescita nel nostro paese.
4: Sorgerà a Valle Fontana, forse l'ultimo lembo di agro romano intatto all'interno del grande raccordo anulare, il più grande orto urbano comunitario d'Europa. Oltre 30 ettari, suddivisi in lotti da circa 150 metri ciascuno, coltivabili dai cittadini. Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente.
5: Un'ottima iniziativa del Comune di Roma, che tante associazioni, a partire dalla nostra, hanno messo in campo già da decenni, per parlare di alimentazione, di rispetto dell'ambiente, ma anche per avvicinare le generazioni, visto che spesso in questi luoghi sono i nonni che fanno l'orto e poi i bimbi vedono che la frutta e la verdura non nasce dallo scaffale del supermercato, ma dalla terra come natura vuole.
4: In Italia questa pratica è in forte espansione. Da nord a sud, centinaia di orti comunitari trasformano aree dismesse o marginali in luoghi di incontro e apprendimento.
6: Gli orti
5: possono essere anche molto utili per riattivare i luoghi di socialità che nelle città italiane si stanno un po' perdendo e che non debbano essere necessariamente un centro commerciale.
4: Eleonora Belviso, GR1.
1: Lorenzo Giovanotti compie 60 primavere, un anno speciale per il ragazzo fortunato della musica italiana. La nostra intervista.
6: Sono un ragazzo fortunato.
4: Buon compleanno Lorenzo. Oggi Giovanotti festeggia 60 anni arrivando a questo traguardo dopo un anno particolarmente intenso. Ha portato in tour il progetto L'Arca di Lorè, che si è concluso con la 2 giorni di festa al Circo Massimo. Atteso poi in anteprima la festa del cinema di Roma, Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti, il nuovo film e documentario di Dario Zonta e Carlo Zoratti. Come si sente Giovanotti?
7: Boh, tu che dici? Non lo so, io ci devo ancora pensare. Però io qualche segnale d'allarme del corpo che mi dice datti una calmata, soprattutto nel recupero, perché poi l'energia ce non sa che è il recupero che rallenta, perché quando c'hai 20 anni non solo fai il concerto, poi andavo a ballare, poi andavo a letto alle 6 di mattina, alle 10 mi svegliavo, ero pronto per ricominciare. Invece adesso il giorno dopo mi sveglio che un po' dico ammazza, o ieri forse ci abbiamo esagerato, però è così, la vita è questa, prendiamo come che viene, cercando di rimanere in forma. Ho pochi vizi, no? Il mio vizio è la fatica, è la musica, è la bicicletta, sono i viaggi.
4: Marcella Sullo, GR1.
1: Per lo sport in studio Emanuele Granelli.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva. Partiamo dalla nazionale di calcio in arrivo in questi minuti a Bursa in Turchia. Domani sera il secondo impegno in Nations League dopo la sconfitta al debutto contro il Belgio. Attese diverse novità di formazione, come del resto già ce ne sono nei convocati. Il CT Mancini ha lasciato a Coverciano 10 giocatori, alcune assenze illustri come Nicolò Barella, Gianluca Mancini, e sono esclusi anche Maldini, Coppola, Soma, avevano giocato tutti venerdì allo Stadio Olimpico. Una decisione presa per la gestione delle energie in vista delle successive 2 partite nel giro di pochi giorni. Intanto domani però c'è la sfida alla nazionale di Vincenzo Montella e Turchia-Italia rievoca un ricordo piuttosto amaro per gli azzurri e per Roberto Mancini, il nostro inviato.
9: Turchia-Italia è stata la partita dell'espiazione nel marzo del 2022. Mancini in panchina, la nazionale aveva appena perso con la Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff per il mondiale in Qatar. Per ragioni commerciali però la partita si doveva giocare comunque. Gravina e Mancini decisero di andare avanti insieme. 4 anni e mezzo dopo la penitenza continua, un altro mondiale a casa, Mancini di nuovo in panchina. La Turchia è andata in America, è uscita subito. Montella è stato confermato con la Francia di Zidane al debutto in Nations League. Ha perso 1-0, ha resistito fino al secondo tempo, ha avuto occasioni. È un movimento in crescita quello turco, stadi pieni, tifo passionale. A Vincenzo italiano da quest'anno alla Besiktas ricorda la Serie A degli anni 80 e 90, anni formidabili per il nostro calcio. Con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
8: E con la Turchia l'Italia ospiterà gli europei del 2032, la UEFA però guarda con attenzione quello che sta accadendo in Federcalcio con il possibile commissariamento della FIGC. Qualsiasi forma di ingerenza politica potrebbe minare la nostra fiducia, è il monito del numero uno della UEFA, Alexander Čeferin, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui rimarca l'autonomia delle federazioni. Altro punto dolente, quello legato agli stadi, l'Italia è ancora lontana dall'essere all'altezza del suo prestigio, ammette Čeferin, anche se ci sono stati dei passi in avanti. Ora i mondiali di ciclismo a Montreal in Canada, dopo lo splendido bronzo di Elisa Longoborghini, la rassegna iridata si conclude oggi con la prova in linea maschile al via alle 15 e in assenza del cannibale Pogacar, l'uomo da battere è Remco Evenepoel.
10: Sa di essere il grande favorito e di avere l'opportunità di scrivere la storia. Nessuno ai mondiali di ciclismo ha mai fatto la coppiata oro nella crono, oro nella prova in linea. Remco Evenepoel ci è riuscito ai giochi olimpici di Parigi e dopo aver conquistato la prova contro il tempo vorrà cercare di fare qualcosa di unico. E in più c'è lo scenario Montreal, 274 km di percorso con 12 giri nel circuito cittadino e 3500 metri di dislivello. Ma ci sarà anche Paul Sexas, 20 anni compiuti nella settimana mondiale. Nessuno ha mai vinto così giovane, ma il talento francese sa di poter stupire. Si dà solo il 5% di possibilità invece Mathieu Van Der Poel, per molti il secondo favorito. C'è poi Del Toro, che ha vinto pochi giorni fa il Gran Premio di Montreal, che si corre sullo stesso percorso del mondiale, ma il messicano non ha squadra. L'Italia invece sì, con Ciccone capitano e Lorenzo Finn per dimostrare che anche noi abbiamo un futuro importante, come i nostri cugini transalpini. Cristiano Piccinelli, GR1.
8: Non si chiudono solo i mondiali di ciclismo, oggi atto conclusivo anche della 3 giorni di regate preliminari dell'America's Cup di vela a Napoli, a partire dalle 14:10 le ultime 2 gare prima del match race finale, ovvero la sfida tra le 2 migliori imbarcazioni in classifica. Al momento l'una rossa è in testa, alle sue spalle Emirates New Zealand. È tutto per lo sport.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Nicola Ramadori, regia Jacopo Teodoro e Massimiliano Savino. Adesso c'è l'Onda Verde, il meteo e poi la musica di Radio 1. Da tutti noi buona giornata.
11: Onda Verde, viaggiare informati.
12: Buon pomeriggio da Antonietta Di Pizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico. Alle 13:21 minuti segnaliamo in A23 la Palmanova Tarvisio, 2 chilometri di coda per lavori tra Gemona Osoppo e lo svincolo Carnia in direzione Tarvisio. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano, code per incidente tra la statale dei Giovi e lo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione della Milano Varese. Code e traffico intenso anche sulla tangenziale est di Milano all'altezza dell'area di servizio Carugate in uscita in direzione Lecco. In A7 code per lavori tra Genova, Bolzaneto e lo svincolo Busalla in direzione di Milano. Andiamo poi al centro in A14 nel tratto Ancona-Pescara, traffico rallentato per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. E andiamo poi a Roma, diramazione sud, code traffico intenso in A1 allo svincolo Monte Porzio in uscita in entrambe le direzioni. Infine sulla tangenziale di Catania, code tra Mister Bianco e lo svincolo San Giorgio in direzione Simeto. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
11: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
4: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 27 settembre. Insisteranno ancora delle nubi sulle estreme regioni meridionali. Soprattutto nella mattinata risulteranno più compatte sul Salento e sui settori ionici di Basilicata, Sicilia e Calabria. Su quest'ultima non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato piovasco. Nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità anche sull'Appennino meridionale, ma con scarsa probabilità di precipitazioni. Tra il tardo pomeriggio e la sera transito di nubi alte e sottili al centro-nord, in un contesto comunque asciutto. Temperature massime che raggiungeranno valori di 26-28 gradi sulla pianura padana, la Sardegna e il Medio Tirreno. Ventilazione che diminuisce di intensità al centro, mentre insistono ancora venti da nord-est al sud, dove lo ionio in particolare potrà ancora risultare mosso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: letto, come un cuscino che tieni sul petto, quando la notte si stringe un po' tra quello che siamo.
1: Rai Radio 1 Sport.

0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
2: Domenica Sport.
3: Buongiorno e benvenuti a Domenica Sport, siete su Radio 1, con voi Giacomo Prireschi alle 14:50 secondi in questa domenica in cui avremo tanti argomenti da trattare e anche tanti argomenti in diretta, tanto sport in diretta, a partire dal ciclismo con l'ultima giornata dei mondiali a Montreal in Canada, e c'è la gara in linea maschile, e quindi dalle 15 in poi inizieremo a parlare di questo. Ci collegheremo col nostro Cristiano Piccinello per seguire la squadra azzurra impegnata in questo importante evento che chiude poi la rassegna iridata appunto in Canada. Inizia anche il campionato di basket, prima giornata della regular season, seguiremo insieme a Massimo Barchesi una delle gare in programma, ovvero Maxima Roma-Napoli. Questo per quanto riguarda le gare in diretta. Fra pochissimo un bilancio del weekend di Formula 1 in Azerbaijan, con la vittoria di Russell, Kimi Antonelli sempre in testa alla classifica piloti. Ne parleremo con Vito Antonio Liuzzi, ex pilota, e col nostro Manuel Codignoni che ci racconta la Formula 1 qui su Radio 1. Più tardi poi calcio, tanto calcio, con, intanto ve lo annuncio, Francesco Palmieri, DS del Sassuolo, tornato in Serie A, davvero tanti acquisti, tanti giovani che sono cresciuti in questo settore giovanile, insomma ne dovremo parlare ampiamente perché è una realtà interessante, come varie di queste realtà che stanno crescendo in Serie A, penso anche al Frosinone. Il nostro numero SMS WhatsApp è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, e la nostra squadra è formata da Ombretta Conti regia, la parte tecnica Massimo Chiadroni e redazione Andrea Pistoio.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar qui a Domenica Sport. Parliamo di Formula 1, facciamo un bilancio di quanto è successo in Azerbaijan ieri, e collegato con noi c'è Vitantonio Liuzzi, ex pilota, che saluto, grazie per essere con noi.
1: Buonasera.
0: Allora, dovremmo forse perfezionare il collegamento, perché lo sentiamo male al momento. E poi Manuel Codignoni,
1: chiedo scusa, purtroppo
0: dobbiamo cercare di perfezionarlo perché non riusciamo a sentire. Comunque, intanto saluto anche Manuel Codignoni, che ci racconta la Formula 1 su Radio 1. Ciao Manuel.
2: Ciao ragazzi.

0: di questo successo di Russell, se non sbaglio 90 giorni dopo l'ultimo. Insomma, è un momento per Russell importante, e deve essere anche strano psicologicamente vivere questa stagione con un ragazzino, lo definisco così scherzosamente, che insomma sta facendo così bene con la stessa macchina.
1: Diciamo che Russell in questo momento è il pilota che nessuno vorrebbe essere in questo momento, perché ha davanti un compagno di squadra scomodo e nessuno se lo aspettava, dicevi bene. In più lui secondo me ci ha messo anche un po' del suo, perché dopo aver vinto la prima gara in Australia e dopo aver realizzato che la Mercedes sarebbe stata la vettura dominante quest'anno, io non dico che sarà un po' sentito campione del mondo in pectore già dopo la prima gara, però secondo me un pensierino un pochino ce lo ha fatto, magari inconsciamente. E invece poi in Cina ha vinto Antonelli, che poi ha vinto successivamente anche in Giappone. Da lì è iniziata questa cavalcata che lo ha messo in gravi difficoltà, e psicologicamente per lui è stato importantissimo tornare al successo in Azerbaigian. Tanto curiosamente lui ha vinto quest'anno, ci pensavo ieri, gare solo che iniziano con la A, perché lui ha vinto in Australia, in Austria e in Azerbaigian, per l'appunto.
0: Non so quanto anche possa rasserenarlo tutto ciò, Manuel, devo essere sincero.
1: Perché non credo che ce ne siano altre che iniziano con la A da qui alla fine, tra l'altro, no? Ma al di là di queste di questi baloccamenti statistici, diciamo, per lui era importantissimo vincere ieri, anche considerato il fatto che Kimi Antonelli partiva dietro per quell'errore in qualifica, no? Era già successo a Monza, e lì Antonelli partiva 19° e ha vinto la gara con Russell, che invece partiva secondo ed è arrivato secondo. Quindi sarebbe stata una mazzata psicologica, e anche dal punto di vista, diciamo, della classifica del mondiale, perdere punti anche ieri. Così non è stato, gliene ha recuperati 15. È chiaro che il distacco è ancora importante, quello che a Russell nei confronti del nostro Kimi Antonelli, però è altrettanto chiaro che psicologicamente questa vittoria per lui conta molto, ma poi ce lo dirà anche Tonio Liuzzi, più che per i numeri dal punto di vista della fiducia e della confidenza, perché per un pilota tornare a vincere e tornare soprattutto ad essere più veloci del proprio compagno di squadra è la cosa più importante in assoluto.
0: Liuzzi, riproviamo, è la posizione più scomoda possibile quella di Russell in questo mondiale di Formula 1?
2: Ma sicuramente la posizione è molto difficile dopo ovviamente campionato, per lui ci voleva una vittoria, però mancano ancora un paio di gare con la A, perché cioè, dovrebbe essere forse Abu Dhabi, ma Austin, anche se la vedo dura riuscire a riprendere un po' di equilibrio, perché comunque il nostro Antonelli sta sempre sul pezzo, riesce a dimostrare di essere un pilota anche che studia la gara, che non fa errori e non azzarda cose premature, quindi un pilota che sta facendo la differenza non soltanto sulla performance ma anche sulla gestione gara, quindi io penso
0: lo abbiamo
2: difficile per Russell, però comunque ci piacerebbe a tutti vedere un
0: allora. Cerchiamo di perfezionare ancora il collegamento se possibile, perché perdiamo dei pezzi del discorso di Liuzzi. Comunque Manuel, Liuzzi citava Kimi Antonelli è davanti, un vantaggio importantissimo rispetto a Russell e rispetto a tutti gli inseguitori, e tra l'altro a me ha fatto molto sorridere, vorrei capire se secondo te questo è un gesto di maturità o è semplicemente il suo carattere, quando ha dichiarato ho guidato come mia nonna, perché doveva recuperare tante posizioni, allo stesso tempo voleva portare a casa punti o risultato senza rischiare troppo come magari aveva fatto in altre occasioni.
1: Allora, ci sono tre livelli in questa affermazione. Il primo, ed è il livello diciamo più corretto che bisogna considerare, è quello che si è trattato di una scelta tattica. Perché? Perché lui ha perso tanto tempo in pista che non ha potuto girare tra FP1 ed FP2 per un problema meccanico della sua Mercedes. Su una pista come quella a Zera, se non hai fiducia e non hai confidenza per sfiorare i muretti, e questa fiducia e questa confidenza si costruiscono solamente girando, rischi di far danni. Lui questa cosa l'ha capita e ha detto devo entrare in modalità limitazione danni, e quindi diciamo usando, e questo è il secondo livello, il suo linguaggio giovanile dei suoi 20 anni, ha detto guidavo come mia nonna, per dire non ho voluto prendere nessun rischio. C'è un terzo livello che pochi hanno ricordato, è una citazione del suo grande amico Verstappen, perché anche Verstappen qualche tempo fa, un paio d'anni fa, in un team radio disse con questa macchina non mi trovo, sto guidando come mia nonna o mio nonno, adesso non ricordo se era nonna o nonno, no? Però io credo che sia un grande senso di maturità, perché un mondiale e un campionato più in generale si vince diciamo,

0: conquistando le vittorie quando si è forti e limitando i danni quando si sa di partire da una posizione svantaggiata. Questo è un weekend che è nato storto, lui è stato molto bravo a raddrizzarlo dopo essersi complicato la vita in qualifica, perché dobbiamo dire che l'errore in qualifica, pur con tutte le attenuanti del poco tempo passato sul tracciato nelle prove libere, è comunque roba sua, e io credo che sia stata una grande prova di maturità. Probabilmente il Kimi Antonelli dell'anno scorso avrebbe rischiato di più e avrebbe rischiato di combinare un patatrac, ma questo è un ragazzo che sa imparare, ce lo ha dimostrato in quel corso di questo anno e mezzo che è in Formula 1, e ieri lo ha dimostrato.
1: Liuzzi, maturità per Kimi Antonelli, che a parole sue, usando le sue parole, ha guidato come sua nonna per cercare, insomma, di limitare i danni dopo appunto l'errore che citava Manuel.
2: Ma sì, una grandissima maturità, ma lo ha dimostrato da inizio campionato. Quest'anno sta mettendo un po' tutte le... e sta facendo la di questo. Si sta rendendo conto perché per vincere questo titolo bisogna arrivare sempre a fine gara, e quindi per essere un ragazzo di 19 anni è molto molto più maturo della sua età, e quindi si sta meritando tutti questi risultati.
1: Allora Manuel, cerchiamo un po' di capire cosa succede lì dietro, perché non è semplice, no, gestire un campionato. Intanto la domanda è, da un po' di tempo, ma questo mondiale è finito di Formula 1 secondo te?
0: No, il mondiale non è finito, e il mondiale finisce solamente quando la matematica dice che chi è davanti non può più essere raggiunto. E abbiamo un esempio, cioè la storia dell'automobilismo e del motorsport è piena di esempi che dimostrano quello che dico io, ma l'esempio più lampante ce l'abbiamo l'anno scorso, no? L'anno scorso a un certo punto Oscar Piastri sembrava il padrone del mondiale, dopo il Gran Premio d'Olanda, quando Norris, che lo stava rincorrendo, ruppe il motore, lui aveva anche lì una cinquantina, una sessantina di punti di vantaggio nei confronti di Norris a parità di macchina. Una situazione, se vogliamo, paragonabile. E da lì in poi è successo il patatrac, c'è stato a Monza, c'è stato a Baku, che fu il fine settimana. Ecco la differenza di maturità. L'anno scorso Piastri a Baku guidava il mondiale con la Mercedes, un problema in qualifica, un errore in qualifica lo fece partire dietro, lui lì si fece prendere la tentazione di strafare, andò a sbattere, e Norris, che vinse quella gara, fece un 25-0, cosa che invece non ha fatto Kimi Antonelli, no? Per cui da un lato l'anno scorso si dimostra che tutto può cambiare finché la matematica non dice che chi è davanti non può più essere raggiunto, quindi mondiale finito assolutamente no, e non c'entra assolutamente la scaramanzia. Dall'altro lato abbiamo visto ieri proprio la differenza di maturità tra il Piastri dell'anno scorso e il Kimi Antonelli di quest'anno. Fermo restando che il Piastri dell'anno scorso era comunque più anziano sia anagraficamente che di esperienza di Formula 1 dell'Antonelli di quest'anno, e questo dà ancora più valore secondo me a quello che sta facendo questo ragazzo.
1: Liuzzi, Ferrari, parliamo di Ferrari, perché intanto partiamo da un dato banale ma abbastanza emblematico: Hamilton è davanti nella classifica piloti rispetto a Leclerc, e la Ferrari continua comunque ad avere le solite difficoltà. Che ne pensi di questa stagione fin qui delle rosse, e anche di questa differenza, seppur non abissale, fra Hamilton e Leclerc, che però si è vista?
2: Ma anche comunque penso che Hamilton quest'anno rispetto a Leclerc ha fatto un grandissimo passo avanti. Sicuramente i freni sono stati un cambio importante nel cambiamento radicale dalla passata stagione, però purtroppo una stagione difficile per Ferrari, che tutti ci aspettavamo magari vederla lottare fino alla fine per il titolo, mentre invece adesso forse un po' tutti ci aspettavamo qualche risultato più...
1: Allora, lo salutiamo, ringraziamo Vitantonio Liuzzi per essere stato con noi. Purtroppo il collegamento ballerino non ci ha permesso di ascoltarlo appieno, comunque ci riproveremo poi più in là nel corso di questa settimana. Manuel, situazione Ferrari, intanto parlavamo del distacco, seppur non enorme, tra Hamilton e Leclerc, come analizzi questa differenza che fin qui c'è stata? E poi la solita domanda per tutti i tifosi del cavallino: ma qui questo gap che c'è è con le altre scuderie in questo momento, soprattutto con la Mercedes, ma in generale come si può ridurre?
0: Allora, la risposta alla seconda domanda è semplice: se ce l'avessi farei probabilmente un altro mestiere, quindi diciamo non sarei qui a pontificare, no, scherzi a parte. Allora, partiamo dal discorso Hamilton-Leclerc. Secondo me Leclerc quest'anno non si aspettava un Hamilton così forte. Dall'altro canto, Hamilton l'anno scorso, pur con le grandi difficoltà in pista, ha preso le misure alla squadra, ha preso le misure agli uomini, ha preso le misure ad un contesto, quello di Maranello, che è del tutto diverso rispetto ai contesti nei quali lui ha corso, perché lui ha corso tanti anni in Formula 1 con la McLaren per poi passare alla Mercedes, non si era mai approcciato ad un team che non fosse inglese, quindi le metodologie di lavoro sono diverse, le tipologie, diciamo, di costruzione del fine settimana e del lavoro in fabbrica sono completamente diverse, e questo insomma lo ha messo in difficoltà l'anno scorso. Con la sua esperienza e la sua intelligenza è stato in grado di costruirsi una micro squadra attorno a sé, e poi si è visto, perché poi i risultati in pista sono figli di tutto questo, di tutto quanto il processo che c'è prima. E da un lato c'è questo, e dunque il miglioramento di Hamilton, dall'altro lato c'è un Leclerc che A, non si aspettava di trovarsi un Hamilton così forte, B, come ci accennava Tonio Liuzzi, c'è stato l'affair Freni con Hamilton, che ha chiesto e preteso il cambio di fornitore dei dischi dei freni, seguito poi da Leclerc. E la frenata per un pilota è la cosa più importante, perché se tu non hai fiducia in frenata, non hai quella capacità di arrivare alla staccata un metro e mezzo dopo rispetto a quando fanno i tuoi avversari, e quindi di costruire il tempo, no? Tempo che ha perso Leclerc cercando di rincorrere delle soluzioni di assetto e di setup della macchina, che evidentemente non funzionavano, con l'idea di fare qualcosa di diverso nei confronti di Hamilton. Adesso sembra essersi un po' ripreso, perché nelle ultime due gare Leclerc sta andando forte quanto e forse più di Hamilton. C'è stato di mezzo però il patatrack Monza, il quasi contatto tra i due alla prima staccata, in più l'incidente spaventoso alla parabolica. È chiaro che per Leclerc anche umanamente è un periodo di grandi cambiamenti: si è sposato, aspetta un bambino, ha avuto un lungo rinnovo con la Ferrari, e c'è da trovare ancora un po' una quadratura in tutto. Però secondo me il potenziale di Leclerc resta comunque importante, al di là di quello che dice la classifica,
1: e può continuare, può consolidarsi dopo il matrimonio sentimentale, anche quello professionale, con la Ferrari, perché sono anni di difficoltà, e dopo un po' è arrivato il rinnovo, però poi lo sappiamo, no? Nello sport questo vuol dire tutto e niente.
0: Ma sai, è sempre un discorso di quali sono le alternative a disposizione. Leclerc si è sempre detto innamorato della Ferrari, e io, insomma, conoscendolo un po' oramai, mi glorio di poter dire un po' anche questo. Credo che lui non mente, non faccia il ruffiano quando lo dice. Lui ha sempre sognato la Ferrari, e lui ha sempre detto, ed è vero peraltro, vincere è un conto, vincere con la Ferrari è un altro conto. Non a caso, ma in pochi si ricordano i due mondiali di Schumacher con la Benetton, tutti quanti si ricordano i cinque mondiali, che poi fanno sette con la Ferrari. Per cui da un lato c'è questo, dall'altro lato c'è la mancanza di alternative. Lui ha rinnovato con la Ferrari anche perché gli altri sedili restano comunque bloccati, no? Chi teneva in scacco il risico dei piloti era Verstappen. Nel momento in cui Verstappen ha annunciato che sarebbe rimasto in Formula 1 quantomeno fino al 2030, e lì poi insomma si fa presto a fare i conti: McLaren con i piloti a posto, la Mercedes che la macchina è dominante, a Russell che è uno che è cresciuto in Mercedes, a Antonelli manco a dirlo, la Red Bull è chiusa, dove vai, in Aston Martin a prendere schiaffi con una macchina che non sta in piedi?
1: No, certo.
0: Oppure da altre squadre che non sono ufficiali? Quindi di fatto è una scelta d'amore, ma una scelta anche obbligata, secondo me, quella di Leclerc, che rischia di bruciare i suoi anni migliori della carriera, perché insomma, alla fine i mondiali e le corse ai mondiali si vincono se hai a disposizione una macchina vincente, e io credo che Leclerc l'abbia avuta solamente nell'ultimo anno di Mattia Binotto in Ferrari, nel 2023, quando con il cambio di regolamento si è trovato, 2022 chiedo scusa, si è trovato una macchina che gli ha consentito di vincere due delle prime tre gare e di essere in lotta per il mondiale fino a metà stagione. Da lì in poi una macchina costantemente vincente Leclerc non l'ha mai avuta.
1: Vero, questo è vero. Ti faccio l'ultima domanda prima di salutarti, Emanuele, e di ringraziarti per essere stato con noi anche in questa domenica, che immagino tu abbia libera. E allora ti chiedo di...
0: Una delle poche libere,
1: esatto,
0: ma
1: esatto,
0: sai che per me è sempre un piacere.
1: Certo, però per noi sono oro le domeniche libere. Comunque, in ogni caso, ti chiedo di della McLaren. Sono curioso di sapere come analizzi fin qui la stagione della McLaren, in questo senso: troppo forte la Mercedes, troppo bravi Antonelli e Russell, oppure c'è qualcos'altro in questa involuzione della McLaren?
0: Allora, un'involuzione che in realtà nasconde un'evoluzione nella stagione della McLaren. Si parte da quello che è stato il cambiamento regolamentare e si parte da quella che è la componente più importante di questo cambiamento regolamentare, ovvero sia la power unit. Da quest'anno i motori sono 50% termico, 50% elettrico, oramai lo sapete. McLaren ha quella che a disposizione quella che è la power unit a tutti gli effetti migliore, quella Mercedes che monta anche il team ufficiale. C'è però una lieve differenza: il team ufficiale ha a disposizione tutti quanti i dati ed ha potuto costruire, secondo un modello integrato e non interfacciato, la macchina intorno alla power unit. McLaren invece si è trovata a dover costruire la macchina attorno a un motore che non conosceva bene ancora. Gli sono stati forniti dei dati, questo insomma c'è stato detto da alcune gole profonde, non esattamente attendibili in sede di progettazione della macchina. Per esempio, un esempio banale: i rapporti del cambio che McLaren aveva sviluppato sulla base dei dati che gli erano stati dati sono rivelati troppo corti, e non si tratta semplicemente di cambiare un ingranaggio, ma bisogna rifare gran parte del cambio, per dirne una, no? Certo. E poi all'inizio ha avuto anche dei grossi problemi di affidabilità, perché non aveva ancora ben compreso, i marini dicono la Mercedes gli ha dato il motore ma senza ripetere istruzioni. Non è così, ma in parte potrebbe essere, diciamo così, e ha scontato tanti problemi di affidabilità. Nel momento in cui ha iniziato a comprendere come funziona questa power unit e ha iniziato anche a sviluppare la macchina, l'altro aspetto da considerare è che McLaren è rimasta in lotta per il mondiale, poi vinto fino all'ultima gara l'anno scorso, e quindi tante energie, anziché dirottarle sul modello di quest'anno, sono rimaste focalizzate sul modello dell'anno scorso. Quando ha iniziato a poter pensare al 100% a questa macchina, portando gli sviluppi, si è visto, perché poi sostanzialmente ha vinto due delle ultime cinque gare, potevano essere tre senza la virtual safety car di Madrid con Lando Norris, no? Quindi la partenza un po' ad handicap è un'involuzione, se vogliamo, fisiologica, e figlia del fatto che si trova a lavorare su materiale non del tutto suo. Ha fatto vedere di poter rigirare comunque a proprio favore la situazione, perché in alcune gare è stata molto competitiva. È una macchina che è stata sviluppata meno rispetto alle altre in serie di progettazione, però è una macchina che anche ieri andava più forte della Ferrari, per esempio, e nella classifica costruttori sta per raggiungere la Ferrari. Quindi quest'anno è andato, però per il prossimo anno attenzione anche alla McLaren.
1: Assolutamente, Manuel, grazie per essere stato con noi, a presto.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Ciao Manuel Codignoni, ciao.

0: Here I am con Bad Day qui a Domenica Sport, 14:27 minuti e 20 secondi, informazione del traffico con l'onda verde e poi torniamo insieme qui a Domenica Sport.
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia, prenota su wizzair.com.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Primo palco, accendilo.
5: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social.
4: Primo palco, accendilo.
5: Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
4: Primo palco.
3: Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 14:28 minuti. Partiamo dalla maggiore criticità. In A1 nel tratto Firenze-Roma, un chilometro di coda per un veicolo in fiamme tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma. Per le altre, da nord a sud, andiamo al nord, sulla Palmanova Tarvisio, 2 chilometri di coda per lavori tra Gemona Osoppo e lo svincolo Carnia in direzione Tarvisio. Code per incidente anche in A22 tra Egnaora e Bolzano Sud in direzione del Brennero. Code sulla Lainate Chiasso a barriera di Como Grandate in direzione di Como. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, traffico rallentato tra Pontedera Est e Pontedera Ovest in direzione di Livorno. In A25 nel tratto Torano Pescara, traffico rallentato tra Celano e Pescina in direzione di Pescara. In A1 diramazione Roma Sud, code allo svincolo Monte Porzio in uscita in entrambe le direzioni. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
7: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì, alle 23 e su Rai Play Sound.
3: Domenica Sport.
0: Eccoci ancora insieme dopo una mezz'ora passata a parlare di sport qui su Radio 1. Giacomo Prieschi con voi, sono le 14:30 minuti e 40 secondi. Notizie che arrivano dal mondo del calcio, perché fra poco avremo in collegamento con noi il DS del Sassuolo Francesco Palmieri, quindi parleremo del ritorno in Serie A del Sassuolo, di questo inizio di stagione molto buono. Intanto arriva l'ufficialità del rinnovo di contratto di Scalvini con l'Atalanta. Scalvini che è stato protagonista anche con la nazionale che ha perso, ricordiamo, in Nations League col Belgio. Domani la sfida in Turchia contro la Turchia e potremmo rivederlo tra i titolari, in questo caso vederlo tra i titolari perché era entrato a partita in corso contro il Belgio. Ebbene, il club bergamasco ha ufficializzato prolungamento del contratto del difensore, che tra l'altro è cresciuto nel settore giovanile della Dea, e poi parleremo proprio di questo con Palmieri, di giovani cresciuti nei settori giovanili. Scrive la Dea un comunicato molto sentito: un legame nato da bambino che ora si consolida ulteriormente. Giorgio Scalvini ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con l'Atalanta, storia d'amore che era iniziata nel 2015 e proseguirà quindi nel corso degli anni, passo dopo passo, gradino dopo gradino, fino ad arrivare sul tetto d'Europa nella magica notte di Dublino. Lo definiscono un figlio di Zingonia, questo quello che che dice il comunicato su Scalvini: esemplare nel comportamento sia in campo che fuori, hanno orato sempre la maglia nerazzurra che a soli 22 anni ha già indossato da professionista per 144 volte, quindi un giovane difensore che cresce e fa esperienza con la maglia dell'Atalanta e anche con la maglia della nazionale. Fra pochissimo parleremo invece di Sassuolo, ci sarà con noi il direttore sportivo Francesco Palmieri. Allora scriveteci tutte le vostre curiosità su questo al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond.

0: Rihanna con Diamonds qui a Domenica Sport. Notizia per quanto riguarda la vela e le regate preliminari di America's Cup, altro rinvio per il poco vento in questa terza giornata dopo la prima complicata ancora dai ritardi per il poco vento. Anche oggi è stato rinviato l'inizio delle gare. Parliamo ora di calcio e parliamo del Sassuolo col direttore sportivo Francesco Palmieri, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Buon pomeriggio.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie.
0: Intanto complimenti, perché primo anno da direttore sportivo è arrivata subito una promozione importante col suo Sassuolo.
1: Sì, questo è il mio terzo anno da direttore sportivo, il primo anno in Serie B. Siamo riusciti a fare un grandissimo campionato 2 anni fa, a vincere il campionato. Lo scorso anno abbiamo fatto, secondo me, un ottimo campionato per continuare sulla falsa riga di quello che è stato il Sassuolo degli ultimi 15 anni. E quest'anno siamo partiti con il piede giusto, con delle idee di voler fare un campionato, chiaramente come base di partenza abbiamo sempre la salvezza, ma un campionato per mettere in mostra i nostri ragazzi, i nostri gioielli.
0: Tanti giovani, un settore giovanile che lei conosce bene perché viene proprio da lì, no? Lo possiamo definire un po' un dirigente, tra virgolette, di filiera, ecco, la definirei un po' così.
1: No.
0: Non so se è d'accordo con la definizione, le chiedo quanto è importante questo.
1: Sì, no, penso che il percorso che ho fatto è sotto l'aspetto della formazione sia molto ma molto importante allo stesso modo, perché mi ha dato la possibilità di conoscere le varie sfaccettature. Io, quando ho smesso di fare il calciatore, ho iniziato a lavorare nella squadra della mia città, Bari, poi ho fatto per 20 anni il responsabile del settore giovanile e ho scoperto un mondo bellissimo, un mondo che mi ha fatto crescere sotto tutti gli aspetti. Ho avuto la fortuna di avere tanti ragazzi che poi si sono affacciati al calcio che conta, ma anche tanti altri che poi invece non l'hanno fatto, ma con i quali conservo ancora ottimi rapporti. Ma sotto l'aspetto formativo mi ha dato tanto, mi ha fatto capire dall'altra parte, dalla parte del dirigenziale, come si vede il mondo del calcio. E quando ho avuto la possibilità poi di farlo in prima persona da 3 anni a sta parte, penso di essere arrivato abbastanza pronto per cercare di fare le cose nella maniera giusta.
0: Guardi, arrivano già tanti messaggi per lei al 335-699-2949, ne leggo subito uno da Luigi da Milano, che ci chiede, chi meglio di lei può dircelo, non so se definirlo così, miracolo, ma qual è il vero miracolo del Sassuolo, dice Luigi.
1: Perché il vero miracolo è la famiglia Squinzi. La famiglia Squinzi, abbiamo una proprietà di un livello altissimo, delle persone incredibili che francamente è difficile trovarne in giro per il mondo. Io sono fortunato perché sono da 12 anni a Sassuolo, ma il vero punto di forza del Sassuolo è stato e lo sarà sempre la famiglia Squinzi. Fino a quando ci sono loro, tutti quelli che passeranno per il Sassuolo si devono ritenere tutti fortunati, dai dirigenti ai giocatori e agli allenatori, perché tutti quanti continuano a crescere in questo contesto. Si vede che c'è proprio un'intelaiatura importante e una voglia di far crescere questa società in una maniera incredibile.
0: È un ambiente anche dove, ora, al di là, al netto ovviamente delle scelte poi societarie, del fatto che alcuni giovani vanno e vengono anche per questioni economiche, è un luogo dove ci sono calciatori, l'esempio principale è Berardi sicuramente, ma dove si sta bene, dove i giocatori riescono a trovare una loro tranquillità, una loro serenità, no? Questo grazie a cosa accade?
1: Sì, ha menzionato Berardi, direi anche Matic e tanti altri, certo. Dei campioni veri sotto tutti gli aspetti, sia come uomini che come calciatori, che in questa realtà, in questa dimensione riescono a dare dei contributi elevatissimi. Perché? Perché forse l'ambiente è sereno, ma nello stesso tempo è ambizioso. Sempre con i piedi per terra si vuole fare il massimo per cercare di portare a casa il risultato migliore, ma ti dà nello stesso tempo la possibilità di vivere in maniera serena, di poter fare le cose nella maniera giusta, di poter aiutare i giovani a crescere. Loro sono bravissimi anche a far crescere i giovani con loro, per far sì che poi alla fine di tutte le stagioni si possano tirare le somme, si possano avere dei risultati soddisfacenti da parte di tutti.
0: Parlavamo prima, no, del ritorno in Serie A del Sassuolo, non vorrei generare confusione. Ovviamente il Sassuolo nella stagione del 2024 con la retrocessione in Serie B e poi ritorno in Serie A, le chiedo, ecco, che stagione è stata per una squadra che erano molti anni, no, che rimaneva in Serie A, e quindi deve essere stata una stagione particolare. Eravate comunque abituati a una serie di salvezze, non dico sempre comode, ma quasi.
1: Sì, purtroppo è capitato uno scivolone duro da digerire su tutti gli aspetti, sia tecnici che economici, perché poi chiaramente il calcio e nel mondo del calcio vanno di pari passo le due cose. Però la dimostrazione della forza della società e della proprietà è stata proprio quella, voler insistere su un'intelaiatura importante, su una base importante di giocatori per cercare di conquistare subito la Serie A, e penso che quella sia stata l'estate veramente più difficile per convincere qualche ragazzo a restare con noi e per cercare di strutturare una squadra che in Serie B potesse far bene. E penso che quella è stata una stagione fatta veramente in maniera ottima, perché poi siamo arrivati alla promozione a un mese e mezzo dalla fine del campionato, per cui penso che sia stato fatto un ottimo lavoro da parte di tutti quanti.
0: Il suo lavoro, Francesco Palmieri, appunto, è stato quello in quella stagione forse il più difficile da direttore sportivo, è stato proprio quello di convincere i big, perché il Sassuolo ha una serie di giocatori di altissimo livello, a rimanere, e sono curioso di capire che tipo di passaggio ha fatto con questi giocatori, che cosa gli ha detto per cercare di convincerli e per fargli capire che ovviamente le prospettive erano quelle di un ritorno in Serie A. Poi,
1: si è stati sinceri. Io per primo sono stato sincero a dire che c'era grande voglia di ripartire con grande forza, con grande determinazione. La società ha fatto grandissimi sforzi, la proprietà ha fatto degli sforzi economici importanti per trattenere dei giocatori di un certo livello, però francamente non ci sono state grandissime difficoltà a far capire ai giocatori che erano già l'anno prima nella prima squadra, per cui è stato di comune accordo questa voglia di ripartire con forza per cercare di riconquistare quella Serie A che volevamo a tutti i costi e che siamo riusciti a riconquistarli, e adesso vogliamo tenercela ben stretta.
0: Beh, assolutamente. Un settore giovanile che lei conosce molto bene, quello del Sassuolo, che ha sfornato tanti giovani talenti, penso a Frattesi, Locatelli, Scamacca lo ricordo, non è cresciuto totalmente nel vostro settore giovanile, ma se non sbaglio con voi ha vinto anche un torneo di Viareggio, insomma un giocatore molto interessante. Avete fatto veramente nascere e crescere tanti giovani talenti. Anche qui le chiedo che lavoro è stato fatto e quanto è importante per lei da direttore sportivo la conoscenza così profonda del settore giovanile del Sassuolo, ma in generale dei settori giovanili delle squadre di Serie A.
1: Ma io penso che in tutti questi anni abbiamo dimostrato a Sassuolo di credere veramente nei giovani. Forse qualcuno l'abbiamo anche perso per strada, però abbiamo dato a tanti ragazzi la possibilità di potersi affacciare alla prima squadra, di potersi affacciare al calcio che conta. Ci siamo tolti grandi soddisfazioni sotto tutti gli aspetti, speriamo di continuare, perché io penso che il mondo del calcio giovanile è un mondo veramente molto complicato e difficile. Tanti francamente parlano, ma chi non lo ha vissuto fa fatica a capire le difficoltà che ci sono con questi giovani. Forse l'unico il mio rammarico è che a volte dovremmo credere un po' di più nei nostri giovani, dar la possibilità a loro di poter giocare, di poter sbagliare, di non stare sempre col fucile puntato al primo errore, di dargli addosso, anzi di credere sempre di più. Se c'è qualcuno che ha valore, chiaramente quelli che hanno valore bisogna insistere, dar loro fiducia per far sì che possano fare un percorso nella prima squadra. Secondo me questa potrebbe essere la chiave vincente per un futuro migliore per tutti quanti.
0: A proposito di questo, sono curioso anche di sapere che ne pensa di quello che è nato dopo la partita tra Italia e Belgio, no? Ci sono stati gli esordi di alcuni giocatori giovani, non giovanissimi, perché poi noi parliamo di giovani, ma insomma nelle altre nazionali magari ci sono esordi di 19enni, 18enni, però insomma comunque abbastanza giovani, qualche errore per loro, penso a Romano a centrocampo, e diciamo che la pressione mediatica forse è stata anche un po' troppo eccessiva, soprattutto per una nazionale che è in difficoltà generale, non si può dare le colpe solamente, no, a un calciatore o quant'altro. Che ne pensa di questo? E anche qui forse, no, noi magari giornalisti dovremmo cambiare qualcosa per cercare di far migliorare il sistema.
1: No, è stato correttissimo dire che noi come nazione siamo un po' una nazione che pensiamo sempre che i giovani sono ancora giovani a 20 anni, mentre da altre parti 18 anni già fanno impianta stabile, sono in pianta stabile in prima squadra e fanno già i calciatori veri. Noi pensiamo sempre che siano giovani, invece questi ragazzi a 20 anni, 21 anni, 18, 19, se sono bravi bisogna dar loro la possibilità di giocare. La nazionale secondo me è ripartita con un piglio giusto, ha messo in mostra dei giovani interessanti e come ho detto prima bisogna dar loro la possibilità di poter fare un percorso di crescita. Tanti ragazzi, ho visto che hanno esordito dei ragazzi che qualche anno fa giocavano in Lega Pro e questo è un motivo di grande soddisfazione per il calcio italiano secondo me. Significa che anche in Lega Pro ci sono dei ragazzi interessanti e bisogna anzi noi dobbiamo essere capaci di noi dirigenti di essere bravi a individuare questi ragazzi che possono poi casomai far comodo alle squadre, le prime squadre in Serie A. Poi credere tanto, ha menzionato Romano, ma Romano è un giocatore secondo me con grandissime qualità, è un giocatore forte e penso che in quella partita che ha giocato in una maniera normale sia stato un po' troppo criticato, secondo me è un giocatore molto molto forte, interessante, sarà un pezzo importante per il futuro dell'Italia.
0: Senta, le chiedo anche di questo mercato in questa stagione, di questo inizio di campionato del Sassuolo, molto buono e soprattutto di tanti giocatori importanti che sono arrivati. Come si rende appetibile una piazza come quella del Sassuolo per giocatori di livello? Avete preso insomma una serie di giovani più o meno e anche giocatori di esperienza molto importanti quest'anno.
1: Si rende appetibile con la serietà che contraddistingue questa società, che ha sempre dimostrato in questi anni il lavoro che è stato fatto e chiaramente penso che ormai il Sassuolo rappresenti una bellissima realtà in Serie A. I calciatori quando sono chiaramente attenzionati da noi noto con grande piacere che mostrano sempre grandissimo interesse e noi cerchiamo sempre di strutturare, come abbiamo fatto anche quest'anno, delle squadre che possano essere competitive, visto il livello della Serie A che è un livello alto, per cercare poi di raggiungere l'obiettivo che, come avevamo detto prima, ci siamo prefissati.
0: E c'è un bilanciamento, no, che lei deve per forza fare da direttore sportivo di una squadra come quella del Sassuolo, il tentativo di tenere il più possibile giocatori di talento con voi per rimanere competitivo e allo stesso tempo anche la possibilità, no, di a questi giocatori che crescono magari con voi poi di andare in un'altra squadra e ovviamente perché bisogna anche stare attenti al bilancio. Gioco di parole, come riesce a bilanciare tutto ciò?
1: Bisogna essere bravi e intelligenti a capire quali sono le situazioni migliori, quali sono le cose più positive sia per la società che per lo stesso giocatore. Ci sono tante componenti, nello stesso tempo non bisogna mai smembrare l'ossatura della squadra e noi pensiamo in questi anni di avere sempre avuto un'ossatura molto importante. Poi è chiaro che se ci sono delle grandissime possibilità che fanno comodo sia al giocatore che alla stessa società, bisogna essere pronti a cercare di dar la possibilità ai ragazzi di andare via, cercare di monetizzare, ma cercare nel nostro tempo di investire per fare chiaramente investimenti che possono fruttare in un futuro prossimo.
0: Francesco Palmieri, quanto sono importanti le strutture? Il vostro stadio è un gioiello e poi ci sono ovviamente i campi e le strutture dove ci si allena. Quanto è importante e su quanto lavora il Sassuolo su questo? E forse anche le chiedo quanto siamo indietro magari in alcuni luoghi d'Italia.
1: Secondo me è basilare, alla base di tutto ci vogliono grandissime strutture. Noi siamo fortunati, come ho detto prima, di far parte di una società forte che ha uno stadio di proprietà, ha un centro sportivo che anzi è andato mandato adesso proprio da poco tempo di ampliare ancora di più. Vuol dire questo voler sviluppare ancora di più il mondo Sassuolo e il calcio a Sassuolo, però perché sappiamo che dalle strutture possono nascere tutte le migliori vittorie, no? Sia per far sì che possano lavorare i ragazzi, per far sì che i giocatori, ma anche gli allenatori, che i dirigenti stessi siano consci di quello che è il vero mondo Sassuolo, no? Le strutture possono sicuramente dare dei vantaggi sotto tutti gli aspetti. È anche un grande biglietto da visita quando arriva qualche giocatore, specialmente gli stranieri. Se hai una struttura di un certo tipo, se hai un centro sportivo di un certo tipo, ti vedono di buon occhio. Invece se non non è, se non sei sotto aspetto, se non sei pronto sotto aspetto, a volte qualche giocatore lo perdi proprio per questa ragione qua.
0: Senta, sul nostro profilo WhatsApp qui al 335-699-2949 arrivano tanti attestati di stima, grande Checco Palmieri, un salutone blu cerchiato e tanti altri, quindi insomma c'è un affetto forte anche dei tifosi, e questo immagino le faccia piacere, arriva anche grazie ai risultati, ma la vostra la possiamo definire, no, per certi versi anche una grande famiglia, no? Forse è anche importante questo, no? non che non ci sia distanza fra il club e i tifosi, fra il club, la dirigenza e i giocatori, l'allenatore, perché spesso questo succede.
1: No, mi fanno enormemente piacere queste attestate di stima, chiaramente, e ringrazio tutti. È chiaro che noi viviamo una realtà che è fantastica sotto tutti gli aspetti. Sono in una società, come ho detto prima, strepitosa, abbiamo della gente che con l'umiltà ci fa capire l'importanza delle cose. Mi ritengo, ripeto, ancora una volta ci tengo a sottolinearlo, fortunato di stare in una società di questo tipo. Non è facile, abbiamo, come prima detto lei, abbiamo la fortuna di condividere nella quotidianità sia con i giovani del settore giovanile, con gli allenatori, con i giocatori, con i dirigenti, con la proprietà stessa, qualsiasi tipo di cosa, per cui questo è un motivo di orgoglio e un motivo di vanto, e forse anche il nostro punto vincente, secondo me.
0: Francesco Palmieri, prima di salutarle le chiedo di alcuni giocatori giovani ancora che fanno giri immensi ma poi alla fine tornano al Sassuolo. È una formula la vostra? Penso ad esempio ad un ragazzo interessante secondo me, ma ce ne sono tanti, io faccio un esempio, Simone Cinquegrano, no? Alla fine voi avete una sorta, lo definisco così, format tra virgolette per far crescere i vostri giocatori, no? Però poi tornano alla base.
1: Dovrebbe essere quello un po' il segreto di tutte le squadre di calcio, secondo me, dar la possibilità ai ragazzi di fare un po' di esperienza, e quando li vediamo pronti bisogna dar loro la possibilità di poter rientrare e farli sfruttare l'occasione che gli viene data. Noi quest'anno abbiamo fatto rientrare Simone Cinquegrano dalla Lega Pro, e giocava con l'Inter Under 23, sì. e in queste prime partite si sta mettendo in grande evidenza, ci fa enormemente piacere, perché è un altro di quei prodotti del settore giovanile, come ce ne sono tanti altri con la prima squadra. Ti menziono Turati, ti menziono Pieragnolo, Pierini, Ghion, ce ne sono diversi, insomma, di ragazzi che hanno fatto un percorso con noi e quest'anno sono con la prima squadra. Speriamo che si possa continuare ancora così.
0: Prima di salutarla le chiedo solamente qual è il suo sogno da direttore sportivo col Sassuolo, visto che ne ha già realizzati tanti, ce n'è uno ancora che non ha realizzato?
1: Il mio sogno è quello di vedere crescere ancora di più questa società, perché, come ho detto prima, mi trovo veramente in maniera incredibile, in maniera fantastica in questa società. Spero di vedere crescere sempre di più il Sassuolo e chissà un giorno poter sognare di vedere ancora di più giovani che possono crescere dal settore giovanile e far parte della prima squadra. Sarebbe bellissimo vedere una squadra composta da tanti ragazzi che nell'arco degli anni sono cresciuti con noi e si sono affacciati con la prima squadra e possono continuare un percorso così.
0: Nel segno della continuità, con il DS del Sassuolo Francesco Palmieri, che ringrazio davvero per essere stato con noi, complimenti per tutto quello che ha raggiunto fin qui e un grande in bocca al lupo per il campionato di Serie A in corso.
1: Vive il lupo e grazie a voi dell'invito, grazie ancora.
0: Grazie davvero a Francesco Palmieri. Noi ora ci ascoltiamo i The Verve con Bittersweet Symphony, poi c'è il GR1 delle 15, torniamo subito dopo con Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione, dal 29 settembre in esclusiva su Rai Play e dal 1 novembre alle 14 su Rai 2.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, terza giornata del viaggio di Papa Leone in Francia, oggi a Lourdes, dove ha incontrato i vescovi ai quali ha raccomandato: vigilate, gli abusi sono una piaga. Nella celebrazione della messa al santuario di Nostra Signora, davanti a 150.000 fedeli radunati per l'occasione, il pontefice è tornato a parlare di guerre.
3: La Vierge nous demande de faire pénitence.
2: Come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte ai conflitti sempre più diffusi che distruggono tante vite innocenti? Eppure il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo. Dio non è responsabile, ha detto il pontefice, che ha indetto per il 7 ottobre una giornata di preghiera e di digiuno per la pace nel mondo. Riportare stabilità in un mondo di conflitti è il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella in occasione del raduno nazionale a Salerno dell'Associazione Aeronautica. Il capo dello Stato ha poi espresso sincero apprezzamento per il lavoro svolto dall'Arma Azzurra. La cronaca: a Torino è stata fermata la donna di 24 anni accusata di tentato omicidio dopo aver investito con l'auto il figlio dell'ex compagno al termine di una lite in strada. Alessandro Mastrantonio.
4: Vetri sull'asfalto e un'auto in sosta tamponata sono i segni del grave incidente di ieri sera avvenuto nel quartiere San Donato di Torino. Un bambino di 5 anni è stato travolto da una macchina sopraggiunta a tutta velocità che lo ha sbalzato sull'asfalto. La disperazione del papà, di un'amica e della sorellina che hanno visto tutto. Poi la corsa in ospedale per salvarlo.
5: Ho visto un bambino che l'hanno caricato sull'ambulanza.
4: Alla guida dell'auto una 24enne, Camilla D'Alessandra, ex compagna del padre con cui, secondo quanto ricostruiscono i carabinieri, l'uomo stava litigando. Dopo l'impatto la donna è andata a schiantarsi contro un'auto in sosta e si è data alla fuga. Non un semplice incidente quindi, ma una vendetta personale, l'ipotesi che prende corpo in queste ore. La donna, originaria di Nichelino, è stata fermata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Torino e portata in carcere. Potrebbe ora rispondere di tentato omicidio. Il bambino ha riportato un trauma addominale e si trova sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.
2: Il Tribunale di Torino ha disposto la custodia cautelare in carcere per le tre persone coinvolte nell'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi dopo un festino a base di droga e alcol. Il fermo non è stato convalidato per la mancanza del pericolo di fuga, ma gli indizi a carico dei tre indagati sono stati giudicati sufficienti. È indagato per omicidio stradale l'uomo che ieri sera ha investito un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere sulla A14 nella zona di Bologna. Positivo all'alcol test è stato denunciato. Il lavoratore di origine moldava è morto per le lesioni poco dopo il trasporto all'ospedale maggiore. Il Dipartimento della Difesa statunitense ha innalzato il livello di allerta per i militari americani impegnati nella base britannica di Lakenhead dopo l'incidente in un'altra base. Linea alla corrispondente Natalia Augias.
6: L'allarme è scattato questa mattina, la base della Royal Air Force è quella di Fairford. Diverse persone sono state arrestate, sono tutti uomini in base alla legge sull'uso di esplosivi e gli artificieri sono appunto al lavoro da stamattina. L'indagine è affidata all'antiterrorismo britannica, sono stati esaminati alcuni veicoli, sono state anche evacuate le abitazioni nel villaggio vicino alla base. Fairford ospita una base aerea americana, da qui partono i bombardieri diretti in Iran che agiscono in particolare nella zona dello stretto di Hormuz. Il ministro della difesa West Reading, che tra l'altro nei giorni scorsi aveva consigliato ai britannici in generale di tenere delle scorte di acqua, cibo e denaro cash in casa, ha rassicurato, ha detto l'allarme è circoscritto, ha ringraziato le squadre di emergenza. Il primo ministro Burnham si tiene in costante aggiornamento per seguire lo svolgersi dei fatti. A voi.
2: Seggi aperti per le elezioni supplettive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri. La consultazione interessa complessivamente 71 comuni, in gran parte sulla costa ionica reggina. Quasi 350.000 gli aventi diritto al voto. I seggi resteranno aperti fino alle 23 e riapriranno domani dalle 7 alle 15. Alle 12 l'affluenza è stata del 3,43%. Il Getty Museum di Los Angeles ha annunciato l'acquisizione del ritratto del conte Duca di Olivares, dipinto seicentesco di Diego Velázquez, recentemente identificato come opera dell'artista spagnolo. Il dipinto sarà esposto nel sito in autunno e resterà visibile fino alla fine dell'anno. Il Getty non ha reso noto il prezzo dell'acquisizione. Noi ci fermiamo qui, il prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.it.

0: Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport, 15:07 minuti in questo istante su Radio 1, Giacomo Prileschi con voi, alla parte tecnica ci ha raggiunto Marco Mascia e parliamo di calcio, torniamo sulla nazionale, torniamo sulla sconfitta dell'Italia contro il Belgio, vi do il nostro numero SMS WhatsApp che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, collegato con noi, e lo ringrazio per essere qui, c'è Simone Tiribocchi, ex calciatore di Torino e Atalanta. Che saluto, grazie, buon pomeriggio, benvenuto qui a Domenica Sport.
1: Ciao a tutti, buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, partiamo subito dall'analisi di questa sconfitta, no? Psicodramma per i colori azzurri, però forse c'era anche un po' da aspettarselo un inizio così per la nostra Italia.
1: Esatto, sì, mi sorprende più chi gli addetti ai lavori o comunque la gente in giro si sia sorpresa della prestazione. Insomma, non è che abbiamo risolto tutti i problemi cambiando l'allenatore, si sperava, ma non è così, c'è da fare un percorso lungo, ha fatto una convocazione di tantissimi calciatori, ha provato a ripartire con qualche novità, con qualcuno di vecchi, ma insomma il Belgio è arrivato ai quarti di finale del mondiale, quindi non potevamo pensare di vincere, sennò ci sarebbe stato veramente un problema prima.
0: Certo. E tra l'altro, ecco, a proposito dei nuovi giocatori, prima stavamo parlando col DS del Sassuolo, Francesco Palmieri, e mi fa piacere vedere che ci siano, no, delle realtà in Italia, il Sassuolo, il Frosinone, ad esempio, ce ne sono tanti, no, che comunque continuano a crescere anche a livello di settore giovanile. Ebbene, abbiamo parlato anche della questione degli pseudo giovani che sono entrati con l'Italia, perché insomma non possiamo definirli giovani se pensiamo ad altre nazionali che fanno esordire giocatori di 18-19 anni, poi criticati in maniera forse eccessiva. Ecco, come facciamo a riportare su una base di normalità il fatto che comunque se vogliamo vedere dei giovani forti in nazionale dobbiamo dargli loro il tempo?
1: Ma anche non solo i giovani, anche un qualsiasi calciatore, dargli la possibilità di poter sbagliare o non essere al 100% fuori una prestazione non del tutto come crede il tifoso. E sicuramente l'errore di Romano, perché poi tanti parlano di quello, è stato grave, ma non meno o di più di altri. È proprio dall'inizio che sbagliamo, quando diciamo un giovane già lo mettiamo in una condizione di dover rincorrere. Certo. È un calciatore, una volta che scende in campo non gli importa più l'età, ma le qualità. Romano ne ha tante, bisogna levare solamente quella parola prima e pensare che sia dello stesso livello di Barella, che comunque nel secondo gol ha fatto anche lui purtroppo un altro errore, una lettura sbagliata e si è preso due gol in quella maniera. Ecco, secondo me bisogna proprio partire dall'idea, non sono i giovani, sono i calciatori che possono sbagliare.
0: Sì, assolutamente, fa parte del gioco, insomma, c'è poco da fare. E Simone Tiribocchi, c'è un attaccante che secondo me le somiglia molto, ovvero Pio Esposito, è d'accordo, sia come gestione soprattutto il lavoro spalle alla porta?
1: Allora, lui è nettamente più forte, ma se consideriamo l'età che ha e la prospettiva di crescita, io all'età sua non avevo quella conoscenza calcistica che ha lui, che poi faccia un ottimo lavoro anche spalle alla porta, sì, anche in aria si sa muovere molto bene. E diciamo che l'attacco alla profondità manca un po' per caratteristiche, sì. Però devo dire che a 20 anni avere quella conoscenza è veramente un lusso.
0: Abbiamo sicuramente Esposito, che è un grande giocatore, abbiamo però comunque difficoltà lì davanti, no? Lei è cresciuto calcisticamente in un periodo in cui c'era un'abbondanza di centravanti, di giocatori offensivi in Italia incredibile, no? Cosa è successo poi? Sembra quasi che questo ruolo, un tempo, no, non si trovavano i portieri, in Italia si scherza quando si va a giocare magari a calcetto o cose del genere, adesso ci sono tanti portieri a livello alto in Serie A italiani, e invece iniziamo ad avere una carenza di attaccanti quantomeno preparati per i grandi palcoscenici.
1: Più che altro prime punte, punte centrali, sì. Quelle che una volta si chiamavano bomber, perché negli anni il ruolo è cambiato, perché sono state cambiate le richieste degli allenatori. Già nei settori giovanili si parla sempre di punta moderna, di venire a legare il gioco, quindi ci siamo concentrati più sul far giocare bene la squadra, e quindi l'attaccante è essenziale per farla giocare bene, piuttosto di un finalizzatore. Oggi chi ha quel

0: fuoco sacro lì davanti alla porta vale tantissimo, perché è difficile trovarne. Quindi abbiamo tantissimi attaccanti che sanno legare il gioco, che vengono dentro, che vengono incontro, che tengono palla, e pochi che attaccano la porta. La profondità praticamente, come dicevo prima, non l'attacca più nessuno.
1: È diventato meno appetibile come ruolo. Un tempo tutti volevano fare gli attaccanti e nessuno magari il portiere, no? Perché c'è meno gloria.
0: Ma non credo, spero di no. Io vorrei ancora farlo, solo che l'età non mi aiuta. Io credo che sia sempre un ruolo bello, è un ruolo decisivo, proprio come il portiere. Sono quei ruoli che ti danno dai 15 ai 20 punti a campionato e fanno la differenza.
1: Simone Tiribocchi, erano tanti messaggi, ne leggiamo qualcuno al 335-699-2949 per te. Uno, ad esempio Gennaro, ne fa tante domande, ma ci chiede: io non ho capito bene il senso di aver messo Ken sulla fascia. Secondo me Ken è più forte di Esposito, però era fuori ruolo. Che ne pensi anche di questo, del fatto che comunque sono due punte centrali, no? Le definirei, anche se Ken ha giocato da quella parte e ha anche caratteristiche da esterno.
0: Sì, è vero, ha giocato in passato in fascia, non mi piace neanche a me, sinceramente. È un peccato vedere un attaccante che può darci una grossa mano lì davanti sull'esterno, perché secondo me gioca al 50%. Quindi la domanda che dobbiamo farci è se è più importante il modulo o più importante il calciatore, perché messo in una condizione da esterno, tra l'altro è l'unico che si è creato occasioni vere, perde un po', no? Quindi non so se la nazionale deve tornare un po' ad adattarsi a chi sta più in forma, a chi è più forte, a chi ha un certo tipo di percorso, oppure se il calciatore si deve adattare a un modulo quando va in nazionale. Questo non lo so. Io credo, e mi piaceva di più quando era più un selezionatore che un allenatore, che quindi prendeva i più in forma anche fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata e poi li metteva in campo per ruoli, ma per i giocatori più in forma.
1: Ancora tante domande al 335-699-2949, ci proviamo a leggerle insomma il più possibile. Marina da Venezia ci chiede, questa è una domanda da $1 milione, Tiribocchi, preparati, perché ma perché da noi non fioriscono più i Del Piero, i Totti, i Pirlo? Dal 2006 alla fine sono passati solo 20 anni, non secoli.
0: Non se ne sentono tante, quella più strana, diciamo così, che non ci sono più campi negli oratori. Io non credo a queste cose qua. Io credo che sia un cambio generazionale in generale. Adesso i calciatori sono più fisici, sono più atleti. Io adesso, se mi metto vicino al 95% dei calciatori che sono in Italia, ma in il resto d'Europa è uguale, io sono il più basso. Quindi hanno una fisicità diversa, è normale che crescendo in una certa maniera la coordinazione va un po' a peccare, tecnicamente sono magari meno abili di questi grandi campioni. Io credo che tornerà il campione, credo che torneranno i campioni, ma non saranno mai più come Totti e Del Piero.
1: Ecco, e io voglio ricordare ai nostri radioascoltatori che Simone Tiribocchi era un attaccante strutturato fisicamente, quasi 1,80 m, ecco, insomma, cioè, per l'epoca era un giocatore a livello fisico molto strutturato, non di sicuro esile, ecco.
0: No, no, per quello dico, adesso mi confronto con loro, sono 10 centimetri meno più alti, tutti fisicati, anche la parte sopra. Io mi ricordo che già noi della nostra generazione eravamo molto più formati dei calciatori che avevano vinto i mondiali dell'82, che avevano una grande differenza, no? Certo. Tra la parte sopra del tronco e le gambe, e noi era già un po' più diverso. Adesso sembrano proprio atleti palestrati, diciamo così, sono molto fisicati.
1: Teo ci scrive: sarebbe stato bello vedere Tiribocchi con la maglia viola. Ormai è passato un po' di tempo, l'occasione forse c'è stata anche.
0: Sì, è passato, ormai è troppo tardi. Diciamo che sì, quando sei calciatore hai opportunità e quindi ti si creano delle situazioni, però insomma a Fiorentina sarebbe stata una piazza importante come lo è adesso, un po' sfortunato, un po' da partire con un progetto vero, ma è una grande piazza.
1: Ci scrive anche Andrea da Vicenza: un caro saluto al grande Tir, soprannome di Tiribocchi da calciatore, appunto per ricordare il fatto che insomma non era di sicuro definito un giocatore poco fisico quando era in campo. Qui a Vicenza ha lasciato un grande ricordo, bomber vero e persona di grande spessore. Immagino le faccia piacere, no, leggere gli attestati di stima che arrivano. Tanti saluti al Tir da un tifoso del Chievo, speriamo torni presto nel calcio che conta. Ecco, vi faccio questa domanda prima di salutarci, insomma, progetti futuri?
0: Io sto facendo tantissime cose, sono opinionista Rai, alleno gli attaccanti 17, 18 e primavera nel Genoa, e quindi mi divido tra studio, seconda voce e campo, e sono felicissimo così. È normale che non, quando giocavi a calcio avevi la possibilità di dimostrare più facilmente quello che sapevi fare. Qui c'è da rincorrere, c'è da imparare, c'è da studiare, c'è da adattarsi a quello che succede, però insomma dai, vedo che ci sto e sto dando il massimo.
1: Tiribocchi ormai è un collega praticamente in parte, quindi questo lo possiamo dire tranquillamente, anche molto apprezzato per questo suo nuovo ruolo. Flavio da Roma. Grazie. Ci scrive al 335-699-2949, io credo che aveva ragione Baggio quando diceva circa 20 anni fa che il calcio italiano sarebbe finito male perché prendiamo troppi calciatori esotici e puntiamo poco sui giovani italiani, e ce ne sono, insomma questa è una solita storia che torna e ritorna, però è anche strano, no? Perché se ci confrontiamo poi con alcune realtà, e ne abbiamo parlato poco fa proprio per questo, il Sassuolo, il Frosinone che ha portato insomma dalla Serie B tanti giocatori giovani importanti, insomma la vecchia ossatura della squadra ma giovane, ecco, e dove si interrompe questo flusso dei giovani?
0: Io credo che ci sia un buco in Italia dai 19 ai 23, dove sei troppo giovane non possono farti esordire, perché sei troppo giovane ai 23 che sei già vecchio e quindi vali troppo e non ti prendono più. Dobbiamo andare a lavorare lì. Le seconde squadre non hanno fatto probabilmente quello che si sperava, perché poi le hanno intraprese come una seconda squadra vera e propria, quindi anche giocatori di 30 anni per raggiungere l'obiettivo. Io credo che un giovane bravo va messo dentro, non gli va comprato, diciamo così, un giocatore più esperto per aiutarlo, va messo dentro, va fatto sbagliare, ma qui torniamo al discorso iniziale, ci vuole la cultura di sapere che può sbagliare anche 5, 6, 7, 8 partite, significa che possono essere 10 punti e che il tifoso deve essere contento lo stesso. Da lì si parte.
1: Che personaggio meraviglioso anche al telefono, il grande Tir, scrive Michele, insomma grande, grande affetto anche da commentatore. E l'ultima cosa, un personale, visto che sono arrivati tanti, mi dispiace a chi non siamo riusciti a dare spazio, ma Simone Tiribocchi, Luca da Verona chiede qual è stato il gol più importante che non dimenticherai mai della tua carriera.
0: Fortunatamente ne ho fatti tanti importanti, sì, anche importanti che ricordo volentieri. Se, visto che è da Verona, non posso che dire quello al Milan con il Chievo. Tornavo da un lungo infortunio, 8 mesi di infortunio, sì. Il gol vittoria, l'unica vittoria del Chievo contro il Milan, quindi gol a Dida. Quindi, visto che è di Verona, diciamo quello.
1: E che portiere che era Dida all'epoca, quindi anche vale doppio quel gol.
0: Assolutamente.
1: Grazie davvero a Simone Tiribocchi per essere stato con noi. A presto.
0: Ciao
1: grazie
0: a tutti. Ciao.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola qui a Domenica Sport, 15 e 23 minuti in questo istante. Continuiamo a parlare di calcio e di Serie A e lo facciamo col collega della Repubblica Maurizio Crosetti, che saluto. Ciao Maurizio, buon pomeriggio,
1: ciao,
0: benvenuto.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, stavamo parlando, abbiamo fatto una prima ora abbondante con tanto calcio e tanti spunti interessanti, prima con Tiribocchi e prima ancora con Palmieri, il DS del Sassuolo, e partiamo da questo, va, perché è interessante. È un inizio di campionato che ci sta facendo vedere, poi tutto può cambiare perché l'inizio non ci spiega veramente quale sarà l'andamento futuro del campionato, però stiamo vedendo tante piccole realtà che sembrano in grande forma, no? E che anche con dei progetti molto, molto stabili.
1: Sì, è vero, ci pensavo prima come questo inizio di campionato interessante e anche diverso per certi aspetti e per certe proposte che per l'appunto sia a livello di squadre che di individualità ci ha offerto, è così distante, così diverso dal momento che invece stiamo vivendo con la nazionale. Sicuramente ne avrete parlato, è chiaro. Sì. Che sono due strade parallele che a volte non si incrociano, c'è il discorso degli stranieri, insomma, non andiamo fuori tema, ma forse è sempre lo stesso tema. Mentre ci piace questo inizio di Serie A, rischiamo domani in Turchia di scivolare nella Serie B dell'Europa, e questo è, come dire, un bivio di contraddizione che andrebbe considerato, perché non sono due sport diversi, anche se abbiamo la sensazione, guardando il nostro campionato, forse di assistere un po' a un altro sport rispetto a quello che muovono come velocità, come capacità, come qualità, anche come finanze, come affari, gli altri campionati. È una realtà che, come dire, c'è proprio saltata davanti agli occhi anche in estate al mondiale, e adesso ancora di più. Però sono d'accordo con te, la mia premessa era solo per collocare un po' anche questo strano disagio che ci sentiamo dei derelitti da un lato e siamo anche interessati invece dall'altro, forse perché se guardiamo al nostro cortile, magari, come dire, senza troppi voli pindarici, qualcosa di buono c'è. Bisognerebbe capire quanto è buono in assoluto o quanto è buono per il fatto che ci diverta, ecco.
0: Questo è vero, perché poi sono arrivati questi cambiamenti a livello di regolamento, quindi più gol, meno tempo perso, sicuramente uno spettacolo più interessante. Poi però, Maurizio, tutto ciò, come dicevi, va rapportato agli altri campionati, e secondo te da queste prime giornate che ne esce, al netto poi di quanto visto a livello proprio monetario nel calciomercato estivo, no? Il paragone con certi campionati ci fa venire le lacrime per soldi spesi.
1: Sì, è così, però il dato numerico è quello che hai detto adesso, è forse quello che salta di più agli occhi. È quasi scomparso lo 0-0. Si segna tanto, forse si sbaglia anche tanto, però insomma non possiamo dire che il pubblico in queste prime 5 giornate non si sia divertito, tra l'altro con alcune conferme, come naturalmente la superiorità, io credo, anche strutturale dell'Inter, che già si sapeva essere con ogni probabilità la squadra migliore, e le due romane così toniche all'inizio forse non erano previste, certamente non la Lazio, forse un po' di più la Roma, però insomma hanno detto molto. Poi il Como è un po' sulla bocca di tutti, anche se poi non ha avuto finora la stessa regolarità delle tre prime, però è una squadra indubbiamente che racconta davvero come sta cambiando il calcio italiano, anche in quella che una volta era provincia, adesso sta diventando invece punto di riferimento. È accaduto per tanti e tanti anni a Bergamo e all'Atalanta, adesso l'Atalanta è un po' in flessione rispetto a prima, e Como invece sta dicendo molte cose. E poi insomma i Cagliari avete visto dove sta,
0: sì.
1: E poi sono gli inizi di stagione, sono sempre da prendere con le molle. Tra l'altro questo è un inizio atipico, anche se adesso stiamo vivendo una sosta lunghissima, 3 settimane, inedita, lunghissima, ma di solito a questa altezza del campionato, cioè alla fine di settembre, almeno una pausa c'era già stata, normalmente c'era già stata. Quindi diciamo che abbiamo ritmi forse un po' diversi a quelli ai quali eravamo abituati, però insomma se ci si accontenta qualcosa di buono indubbiamente c'è. Io credo che il pubblico finora non si sia lamentato, a parte quello delle deluse o delle parzialmente già deluse, non possiamo dire al volo il Milan e la Juve, ecco, ma è talmente presto, è tutto talmente è ancora in formazione per poter essere, come dire, definitivi, ci mancherebbe, però le prime impressioni qualche volta sono anche quelle che contano. Se c'è la vita, la prima impressione non è quella che conta, a me sì, la prima impressione conta parecchio nella vita.
0: Allora, visto che hai citato queste squadre, io ci inserisco anche il Napoli. Ti chiedo che idea ti sei fatto di quanto sta succedendo a Napoli, no? Si è parlato di frizioni nello spogliatoio e quant'altro. Allegri ovviamente sta gestendo una rosa che, a mio parere, c'è poco da fare, si è indebolita quest'anno e quindi ha fatto un mercato anche sottotono, e per forza di cose poi ne pagherà lo scotto in questo campionato.
1: Beh, non c'è dubbio che è la maggiore delusione, sempre nel relativo, delle 5 giornate di cui abbiamo detto. Insomma, sarebbe assurdo, come dire, essere drastici adesso, il 27 settembre, però certamente dal Napoli ci si aspetta di più, soprattutto, come dire, sull'onda delle ultime stagioni, e la penultima soprattutto, l'ultima meno, ma insomma, evidentemente lì davvero è saltata qualche simmetria, qualche meccanismo che sembrava automatico, che è stato anche un po' bruciato. Si sa, l'effetto Conte, no? L'effetto Conte chiede e ottiene subito tanto, una vampata, è un falò proprio, no? Una vampata di fuoco che di solito incenerisce gli avversari all'inizio, ma poi finisce col ritorno di fiamma, finisce poi col bruciare anche chi si era messo i fornelli, una metafora da barbecue. Quindi si sa che Conte fa un pochino questo effetto. Allegri, certo, Allegri è chiamato a una risposta molto importante in una piazza difficile, in un contesto precario, con un mercato che anch'io sono d'accordo ha indebolito la squadra, però è chiamato a dimostrare di non essere in fase, come dice, non dico calante o conclusiva, ma insomma di non aver preso, imboccato il viale del tramonto, perché ci sta, nella vita può capitare anche questo. Lui ha gestito situazioni difficili in altre piazze importanti, Milano, Torino, addirittura quella stagione in cui la Juventus non sapeva da un giorno all'altro quasi quale fosse la sua classifica, il suo punteggio, la sua posizione, e lui è stato molto bravo lì, è stato capace di tenere insieme tutto. Però insomma, il calcio non dà mai molte prove d'appello. Non so se abbia fatto così bene a scegliere un luogo così difficile per, non dico l'ultima occasione, ma forse l'ultima occasione davvero importante.
0: Ha preso un bel rischio, no?
1: Sì, perché è stato coraggioso, però sì, il rischio è grosso, sì.
0: C'è un paradosso forse in questo inizio di campionato. L'anno scorso la stagione è stata quella che è stata, ma la Fiorentina, tra le regine del calciomercato, con tantissimi innesti, la scelta di un allenatore, prima parlavamo con Palmieri, che ha fatto grande il Sassuolo l'anno scorso, insomma che ha fatto grande il Sassuolo, un allenatore importante, e ti chiedo che sta succedendo in casa Fiorentina. Adesso è tornato Vanoli, va bene, la squadra è lì, ha recuperato qualcosa, però sembra che a volte un po' la dirigenza sia quasi in confusione, no?
1: La parola è quella, stavo per dire che sono andati in confusione da subito, contro ogni attesa, perché effettivamente il mercato è stato importante, forse persino troppo. Tu hai detto molti innesti, non vorrei che fossero stati un po' troppi.
0: Se non sbaglio, grosso, 13 credo.
1: Tanti. La continuità di struttura è l'unica che davvero possa garantire anche i risultati, e la continuità di risultati a una squadra, a meno che non sia una squadra completamente da ricostruire. Allora lì occorre tempo, però insomma non sembrava questo il caso della Fiorentina, o comunque non così, non a questo, fino a questo punto. È grosso, certo. Sassuolo ha fatto benissimo, è un allenatore capace, è una persona che conosce molto bene il mestiere, e lì evidentemente se Conte è un falò che brucia, e qualche volta Firenze è un po' un inceneritore, abbiate pazienza, ma ormai mi sono infilato in questo sacco metaforico, usciamone. Però è una di quelle piazze davvero in cui si fa fatica da lontano a capire quale sia la temperatura, perché spesso la Fiorentina è un luogo dove si fatica a procedere, a realizzare cose. Nella sua storia ha vinto poco, no? Certo. Considerando la città che esprime, anche i giocatori che sono passati,
0: grandi
1: gli allenatori,
0: sì, sì.
1: I dirigenti, cioè la Fiorentina ha avuto tutto, è un paradosso, no? Ha avuto tutto meno che i risultati, o comunque sì, qualche risultato l'ha avuto, ma insomma poca cosa rispetto alla storia e a quello che è accaduto lì. Quindi viene proprio un po' da chiedersi se non ci siano ragioni più profonde, quasi ataviche, che rendono tutto più difficile in quella meravigliosa, appassionata e partecipe città, perché poi è anche una città dove chi fa calcio lo sente addosso l'ambiente, non vorrei che forse lo sentisse troppo.
0: Ti faccio un'ultima prima di salutarti, Maurizio Crosetti. Se dovessi scrivere l'introduzione di un manuale per aiutare i tifosi a gestire questo momento della nazionale, momento che non è perché dura da ormai più di 10 anni, ecco, visto che rischiamo di sprofondare anche in Nations League, non sembra neanche una possibilità così remota. Cosa diresti ai tifosi che sono indemoniati? Guarda, il nostro numero SMS e WhatsApp ne dicono di tutti i colori, ma la realtà non cambia però.
1: Mi verrebbe una battutaccia, direi di guardare le nuove serie TV nelle piattaforme televisive, se in autunno ne cominciano tante, sia a pagamento sia in chiaro, visto che mi ospitate, io stesso sono un telespettatore Rai appassionato, adesso giovedì ricomincia Doc, certo. Ecco, un bel Doc servirebbe, famoso policlinico ambrosiano, mm-hmm. dove guariscono qualunque cosa. Ecco, forse dovremmo affidare la nazionale a Luca Argentero, prossimo CT al posto di Roberto Mancini. La butto lì, ho l'impressione che farebbero un bel consulto e magari finalmente riuscirebbero a guarire questa malata cronica per la quale sorrido con amarezza, perché poi siamo tutti, come dire, siamo tutti italiani e siamo tutti legati all'azzurro. Però ragazzi, io non saprei proprio cosa dire ai tifosi, perché se dici abbiate pazienza, la pazienza è finita da mo', eh? È da mo' che è finita la pazienza. Però insomma, se non con le serie TV, insistere con un atto di fiducia quasi monacale, di penitenza, no? Il cilicio, proviamo, che domani noi scherziamo, ma è molto importante. Il rischio di scivolare nella serie B d'Europa, poi significherebbe che non saremmo teste di serie all'europeo. Adesso il tormentone che la nazionale non va ai mondiali da tre edizioni, 12 anni, ormai l'abbiamo imparato tutti a memoria. Però qui ragazzi c'è il rischio di non andare nemmeno all'europeo, non vorrei essere il re dei pessimisti, però attenzione che quel rischio lì è concreto, o potrebbe diventare concreto.
0: Potrebbe diventare molto più complicato tutto il percorso e quindi bisogna davvero stare attenti a queste partite. Maurizio Crosetti, grazie per essere stato con noi, a presto, sempre un piacere, ciao.
1: Anche per me, buon lavoro.

0: Torniamo insieme e apriamo la nostra pagina sul ciclismo, perché fra pochissimo ci sarà, è in corso la prova elite maschile mondiale in Canada, dopo il bronzo azzurro con Longo Borghini al femminile, e quindi fra poco ci collegheremo con Cristiano Piccinelli. Prima però salutiamo e ringraziamo per essere con noi Marta Bastianelli, che al momento è collaboratrice tecnica dello staff della Nazionale Femminile di Ciclismo. Ciao Marta, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Ti faccio una domanda prima di lasciarti a Cristiano. Insomma, ieri immagino che sì, tu abbia vissuto la gara con intanto grande passione, perché è stata una gara bellissima, secondo me molto divertente, dall'altra ovviamente l'apprensione, no, per il risultato che è rimasto in bilico fino alla fine.
1: Sì, diciamo che io sono un po' la parte proprio veramente tecnica, perché di solito mi trovo sul circuito, quindi guardo negli occhi le ragazze cosa accade giro dopo giro, e sono in collegamento con l'ammiraglio e quindi con il nostro tecnico Marco Velo, e per me è sempre una grande emozione, quindi mi sento sempre parte di questo gruppo anche da atleta. Certo. Ed è stata veramente una bellissima gara, sì.
0: Ricca davvero di colpi di scena. Allora, ne parlerete sicuramente con Cristiano Piccinelli, quindi sì, andiamo sì da lui, e ti lascio con Cristiano Piccinelli. Cristiano Piccinelli e Marta Bastianelli per raccontarci questo pomeriggio lungo la prova elite maschile dei mondiali di ciclismo in Canada.
2: Allora, ovviamente
1: grazie a voi.
2: Saluto la nostra ospite, intanto però diamo subito un aggiornamento, perché la gara è partita ormai da qualche minuto, 20 minuti abbondanti, con ovviamente ancora nessuna azione degna di nota, anzi un ritmo abbastanza tranquillo per i protagonisti di questa prova conclusiva del mondiale canadese, con 273 km da percorrere, ne mancano 247 all'arrivo. Ci sarà questo inizio calmo da brossare, poi quella che abbiamo imparato a conoscere in questa settimana è il circuito di Montréal, da ripetere per 12 volte prima di giungere alla conclusione, che sarà ovviamente la fase principale più calda della gara. Ma tornando a ieri, insomma, mi è molto piaciuta la descrizione del CT di Marco Velo di quello che è successo ieri: meglio perdere una medaglia per cercare di vincere. Questo ha detto ieri Marco Velo, io concordo su tutta la linea, perché poi comunque sia, ma la nostra Lisa Longo Borghini, lo ricordiamo, era il 14° mondiale per lei, ma non sembra passato un giorno, almeno ieri non sembrava passato un giorno.
1: Sì, è proprio così quello che comunque ci ha detto Elisa. Io domani ci metterò gambe, il giorno prima in riunione ci metterò gambe e cuore e farò di tutto per vincere questo mondiale, e così ha fatto. Mi è sembrata quasi una partita che si vincesse ai rigori, una partita di calcio, quindi all'ultimo siamo state tutte un po' sul chi va là, perché questi continui attacchi, e poi si rimescolavano le cose, proprio fino all'ultimo metro è stata combattuta, ed è stato una delle più gare, secondo me, più emozionanti che abbiamo visto finora, ed è un po' questo il bello del ciclismo, e sicuramente non il fatto che sia per forza scontato. Lei è stata super, come è stata super la squadra, come è stata super tutto lo staff in questi giorni, perché insomma siamo qui da un bel po', lei specialmente con il fatto anche della crono, ha vissuto un bellissimo mix relay, quindi con una maglia ridata, e credo che sia proprio un po' una convivialità che si crea in tutto questo tempo a portare anche quella serenità che serve al corridore per fare un ottimo risultato. Un'altra medaglia che sicuramente le dà merito e le dà la conferma della grande atleta che è.
2: Diamo un aggiornamento su quello che sta succedendo in corsa, perché siamo ovviamente commentato quello che è successo ieri, ma anche quello che succederà a breve, con al momento 16 atleti lì davanti, sono tutti atleti di secondo piano, però c'è anche Binyang Girmay, che di secondo piano non lo è, Eritrea, c'è Felix Englert della Germania, Andreas Leknesun in Norvegia, e Tilen Finskt, che è sloveno e che eredita la maglia numero uno, la tabella numero uno sul dorsale numero uno, perché che era ovviamente attribuito a Tadej Pogacar, che non ci sarà, alla pari di Jonas Vingegaard. Entrambi salteranno il mondiale, hanno saltato il mondiale per infortunio. Ecco, ormai credo tu conosca a menadito questo circuito finale, correggimi se sbaglio. Quali sono i rischi di questo tracciato?
1: Ma allora sicuramente è una gara che si dovrà svolgere proprio negli ultimi giri, perché vuoi o non vuoi o comunque ti porta un po' allo sfinimento giro dopo giro, quindi abbiamo visto in questi giorni che c'è stata una scrematura proprio da dietro il gruppo, quindi davanti andatura regolare abbastanza forte, da dietro le ragazze o i ragazzi che hanno corso continuavano a staccarsi. La cosa particolare è che chi è in fuga solitamente non guadagna ma non perde, quindi arriva con quei pochi secondi necessari per vincere una medaglia, e credo che sia quella un po' l'attenzione da dare anche per oggi. Oggi sarà una gara molto aperta, poi noi abbiamo una nazionale giovane di ragazzi veramente forti, quindi ci crediamo tanto e ci auguriamo insomma per loro che, visto che abbiamo diciamo il medagliere quasi completo, un secondo posto della nostra Rossignoli, terza Elisa Longo Borghini, insomma non voglio essere scaramantica e non voglio dire nulla, ma a questo punto ci manca solo il primo posto. Però è un percorso molto bello, molto veloce, molto da diciamo a spingere, anche se non sembra. Credo che appunto, ecco, bisogna attendere proprio quasi il finale e non dare tutto troppo in anticipo, perché poi ti penalizza.
2: Con il meteo che è abbastanza variabile, non c'è il sole degli ultimi giorni, un po' più nuvoloso, rischio pioggia concreto, in quel caso anche insomma sarebbe una variabile da tenere in considerazione, che favorirebbe, faccio un nome su tutti, Van Aert secondo me.
1: Ma allora, diciamo che inizialmente aveva messo un po' di pioggiarellina più avanti. In questo momento io sono un po' distante, però non mi sembra che ci sia questa concretezza. Ci auguriamo di no, perché comunque il percorso è proprio al limite, un po' dei rischi, perché curve contro curve, ci sono discesette, poi si risale, quindi ecco, se piove è una variante sicuramente da tenere in considerazione, che favorirebbe chi di questo come i belgi e gli olandesi ne sono un po' padroni. Però anche noi diciamo sempre la nostra, perché ormai siamo da buoni europei, siamo abituati a correre anche in queste condizioni meteorologiche, quindi non credo che ci faccia paura un po' di pioggia.
2: Per quanto riguarda invece un'altra variabile che è stata in parte analizzata soprattutto nella prova a cronometro, questo asfalto che non convince, diciamo, si vedono perché poi abbiamo anche le immagini a disposizione, non è proprio liscissimo, lo vediamo anche in questo frangente, tante toppe sulle strade, questo invece incide, cadute. Ieri c'è stata una brutta caduta e rassicuriamo magari coloro che ci hanno seguito ieri, Caroline Anderson, la svedese, che era l'atleta che ha dovuto abbandonare e che insomma ha fatto anche un po' preoccupare il clan svedese, sta meglio, una clavicola rotta, un problema all'anca, ma insomma sempre cosciente, adesso ovviamente bisognerà un po' approfondire, c'è stata una frattura scomposta, quindi è dovuta essere anche operata, però insomma sembrava molto peggio e anche i pianti delle sue compagne nazionali ci avevano fatto preoccupare, è un po' rientrato l'allarme, però ecco, c'è stata quella caduta importante in queste gare mondiali, ma questo asfalto è davvero brutto come si dice oppure no?
1: Guarda, allora noi ce l'hanno raccontato i ragazzi ovviamente che sono lì poi in gara, e effettivamente non ci hanno dato delle buone notizie proprio a proposito, soprattutto nelle crono hanno trovato molta difficoltà di tombini, di strada molto liscia, di riappezzamenti, di asfalto, che in una crono è ancora di più determinante, e per questo dico speriamo che non piove, anche perché potrebbe essere un elemento in più da tenere in considerazione visto l'asfalto così. Un altro elemento da tenere in considerazione nel caso ci fosse un po' di pioggia è che ci sono dei tratti molto alberati, quindi se cade un po' di foglia sull'asfalto e si appiccica, arrivederci, insomma. Ecco, quindi teniamo che tutto ciò venga diciamo distorto e che vada come è andata in questi giorni, perché poi è stato un tempo, insomma, un meteo bellissimo, non è stato né caldo né freddo, quindi ci siamo trovati veramente bene sotto questo punto di vista, di conseguenza mi auguro appunto che possa anche oggi andare tutto come deve.
2: 242 chilometri al traguardo per i 16 battistrada, un gruppo al cui interno, lo ricordiamo, c'è Biniam Girmay, il ragazzo eritreo che insomma ha conquistato anche la maglia verde alla Tour de France, oltre a Leknesund che ha indossato anche la maglia rosa al Giro d'Italia. 3 minuti e 36 rispetto al gruppo che mi sembra tranquillo, c'è una fase in cui c'è sostanzialmente il controllo. Davanti si è messo il Messico di Isaac del Toro, non è forse, anzi sicuramente non è la squadra più forte, ma a uno dei più forti. Ecco, vorrei andare sui nomi, perché è un mondiale che, l'abbiamo detto, ha perso il numero 1 e il numero 2, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. C'è Remco Evenepoel che è il grande favorito, il favorito naturale, però oltre ai nostri, insomma, altri nomi ce ne sono.
1: Ma sì, diciamo che un po' è una rosa un po' abbastanza importante, perché è un percorso, secondo me, specialmente per loro più aperto rispetto alle donne, ma più che altro perché intanto questa gara qui l'hanno gareggiata proprio qualche settimana fa qui a Montreal, quindi comunque sanno già un po' curva dopo curva cosa potrebbe accadere e chi potrebbe partire dove. È una gara comunque lunga che diventa abbastanza impegnativa. I favoriti sono quelli che abbiamo detto, c'è Van Aert, Van Der Poel, c'è anche, ecco, appunto Remco, c'è Del Toro, ci sono i nostri ragazzi che io non assolutamente non dico che sono da meno, perché poi ho avuto il piacere e l'onore di stare con loro in questi giorni, perché siamo tutti nello stesso hotel, quindi insomma li vedo molto carichi e molto motivati. Ci sarà sicuramente anche qualche altra individualità da tenere in considerazione, però ripeto, tutto quello che può accadere secondo me è poi proprio verso la fine della gara, e qualche attacco da lontano faccio fatica a pensare che possa arrivare. Poi il ciclismo ci insegna che può succedere di tutto e di più, quindi magari può accadere anche questo, ma insomma lo mettiamo come ultima opzione.
2: Anche perché non c'è Tadej Pogacar, che è uno specialista delle fughe dalla lunga distanza, lasciando tutti dietro.
1: Però Van Der Poel ha appena vinto una gara,
2: sì,
1: con 180 km in fuga, quindi insomma per quello dico, teniamo sempre tutto un po' aperto, ma ripeto, questo percorso insomma non dovrebbe, ecco, essere proprio così.
2: Van Der Poel che ha vinto il Giro di Lussemburgo con una lunghissima fuga, lui si è dato il 5%, secondo me un po' scaramantico di possibilità di vincere.
1: Sì.
2: Facciamo però, diamo i nomi della nostra squadra, non li abbiamo ancora colpevolmente fatti. Abbiamo Alberto Bettiol, tutti in rigoroso ordine alfabetico, Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo che ha fatto anche la crono, ha vinto l'oro nella Mixed Relay, poi Giulio Ciccone, Lorenzo Marcfin, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Cristian Scheroni e Matteo Trentin, che peraltro è l'ultima medaglia iridata per quanto riguarda le gare elite, in quella di nell'Hertfordshire ad Harrogate, contro quando vinse Mats Pedersen, ci fece davvero sperare perché arrivò a 700 metri dall'oro, ma insomma un argento mondiale non è cosa da poco. 2019 ultima medaglia, 2008 invece l'ultimo trionfo con Alessandro Ballan davanti peraltro a Damiano Cunego. Ballan che peraltro è lì con voi, perché ha gareggiato, è lì in Canada perché ha gareggiato la figlia, è andata abbastanza bene. Ecco, per chiudere, prima di salutarti, vorrei portarti sulle nuove leve, perché abbiamo parlato, hai parlato di Matilde Rossignoli, ma secondo me anche le altre ragazze sono andate bene, ci sono stati dei piazzamenti importanti che a livello mondiale contano, insomma.
1: Sì, assolutamente, noi abbiamo avuto a livello appunto di giovani, junior, abbiamo avuto una squadra forte, una squadra appunto composta da Matilde Rossignoli, da Ballan, da Giura Ballan, da Giorgia Pellizzotti e da Maria Cunti, che comunque tutte figlie d'arte, insomma eravamo abbastanza coperti sotto questo punto di vista, e sono ragazze eccezionali che lavorano con noi ormai da 2 anni e sono ragazze che secondo me potranno essere il nostro futuro. Hanno lavorato bene e poi abbiamo ottenuto appunto questo secondo posto con Matilde, che secondo me è un bellissimo secondo posto dal quale partire. È ovvio che quando si arriva lì vicino c'è sempre un po' quell'amarezza di dire forse potevo, ma va bene così, nel senso io credo che debba essere contenta della sua gara, e quindi credo appunto che sia un bellissimo gruppo dal quale partire, perché loro saranno il nostro futuro.
2: E allora ringraziamo Marta Massonelli per essere stata con noi, per
1: grazie
2: commentare quello che è successo ieri e quello che potrebbe succedere quest'oggi. Grazie Marta, ci risentiremo presto ovviamente in altre occasioni. E diamo un aggiornamento sulla situazione, 239 km al traguardo, davanti sono in 16 Pfingst, Slovenia, Leknesund, Norvegia, Engelhardt, Germania, i due eritrei, Girmay e Müller-Behrmann, poi Mihan, Irlanda, Boven del Canada, Liepins, Lettonia, Antonenko, Ucraina, Stolic, Serbia, Jurado, Panama, Maier, Mauritius, Vaidan, Romania, Miltiadis, Cipro, Hopkins. Per quanto riguarda le Bermude, poi Ansari, corridore che corre per la squadra dei rifugiati, hanno 4 minuti e 06 rispetto al gruppo dei migliori che insegue 4.07. Siamo però ancora nella fase iniziale, in cui sostanzialmente non ci sono problemi né altimetrici né rischi per quanto riguarda il tracciato, strade lunghe in cui si può anche intravedere ovviamente quello che ci si parerà davanti tra poco, per modo di dire tra poco, perché ci saranno ancora una sessantina di chilometri. Ci sarà l'inizio del circuito di 13 chilometri all'interno della città di Montréal, che torna ad ospitare il mondiale dal 1974. In quella data l'unico precedente vinse un belga, il certo Eddie Merckx, che qualcosina nella storia del ciclismo ha fatto. Remco Van der Poel però vuole batterlo, perché in caso di vittoria sarebbe il primo e unico ovviamente ad aver conquistato l'oro mondiale sia nella prova a cronometro sia nella prova in linea. Lo ha già fatto, ha fatto questa doppietta nel 2024 ai Giochi Olimpici di Parigi ed è ovviamente il favorito numero uno per tentare questa doppietta, che sarebbe davvero clamorosa, con però tanti avversari. Van der Poel, Del Toro, non abbiamo citato Paul Sexas, che ha fatto 20 anni in questa settimana iridata e che in caso di vittoria potrebbe essere il più giovane di sempre a conquistare la maglietta con l'arc-en-ciel, la maglietta arcobaleno, da portare ovviamente con onore. Francia che ci spera dopo le doppiette di Julien Alaphilippe negli anni 20 di questo 2000, e con ovviamente una nuova speranza anche per i cugini transalpini. Ma noi abbiamo Lorenzo Fin, che la nuova speranza è per l'Italia. Con ovviamente l'aggiornamento che diamo prima di lasciare poi spazio alla musica, con 236 km ancora da percorrere, 16 davanti, 4 e 17 sul gruppo che insegue, dove ci sono tutti, anche i nostri azzurri.

0: The Wombats con If You Ever Leave Me, I'm Coming With You. Qui a Domenica Sport andiamo verso il GR delle 16 e prima però notizie che arrivano dal mondo del calcio con Osvaldo, Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante di Inter e Roma, che resta in terapia intensiva ma rassicurano sulle sue condizioni parenti, ora è lucido e non sedato, questo dicono i familiari. Per quanto riguarda Daniel Osvaldo, che ha avuto una diagnosi di una infezione polmonare ma è stata presa in tempo, dicono ancora i parenti. Ricordiamo i trascorsi di Osvaldo e gli auguriamo una pronta guarigione. Ovviamente in Italia da calciatore ha vestito anche la maglia azzurra per 14 volte, segnando 4 gol, ha vinto uno scudetto, un passaporto italo-argentino con la Juventus, ha messo a segno 41 gol in 124 presenze in Serie A, 20 in 44 partite nella Liga Spagnola. Insomma, un palmarès di tutto rispetto per Daniel Osvaldo, a cui facciamo gli auguri di pronta guarigione. GR1 delle 16, torniamo subito dopo con Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini. A Bursa, derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

0: ore 16.
1: GR1.
0: Nel studio Vanessa Giovagnoli, 5 uomini sono stati arrestati per terrorismo in Gran Bretagna per il sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni vicino alla base aerea della RAF a Fairford. Sono accusati di avere pianificato un attacco, non è stata resa nota per ora la loro identità. A scopo precauzionale sono state evacuate 85 abitazioni vicino alla base utilizzata dagli Stati Uniti per i raid nel Golfo Persico. In allerta anche un'altra base a Lakenat. Il Papa a Lourdes, in corso l'incontro con gli operatori e gli assistiti della struttura sanitaria del santuario. In mattinata Leone XIV ha incontrato i vescovi richiamandoli alla massima vigilanza per la piaga degli abusi. Bagno di folla durante la messa e l'Angelus quando il Papa ha invitato a unirsi in preghiera per il prossimo ottobre perché cessino tutti i conflitti. Alle 18 Leone XIV privatamente incontrerà 7 vittime di violenza sessuale, alle 21 il rosario e la processione con le fiaccole, iniziativa a cui finora mai nessun pontefice aveva partecipato. Confermata la custodia cautelare in carcere per i 3 indagati per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi dopo un festino a base di droga e alcol a Torino. Il servizio.
2: Non c'era il pericolo di fuga, quindi fermo non convalidato, ma restano in carcere i 3 arrestati perché gli indizi sono sufficienti. Questa è la decisione del giudice per le indagini preliminari. Mateus De Oliveira, 26enne, italo-brasiliano, è accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso e poi fatto a pezzi, mentre per Nicole Formichetti, la docente che avrebbe organizzato il droga party nel suo appartamento a Torino, e la donna trans di origini filippine Sara Keith Butig, l'accusa è favoreggiamento e concorso in soppressione di cadavere. Dopo gli interrogatori in carcere, la Formichetti non ha risposto al GIP, si è delineato un quadro che tuttavia andrà attentamente verificato nelle indagini. Colapietro avrebbe portato le droghe, alcune molto pesanti, e sarebbe stato ucciso da De Oliveira perché stava cercando di rubargli del denaro. I 3 hanno poi deciso di sbarazzarsi del corpo smembrandolo e utilizzando del cemento a presa rapida. De Oliveira ha poi chiamato la madre in stato confusionale e dopo il 112. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: E sempre a Torino, non è in pericolo di vita il bambino di 5 anni investito ieri sera da un'auto guidata dalla ex compagna del padre. La 24enne, che poi è fuggita, è stata rintracciata dai carabinieri e portata in carcere con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il piccolo ha un trauma addominale toracico con una prognosi di 30-40 giorni. Ci sono nuovi indagati a Roma per la morte di Andrea Moretti. Il 22enne è precipitato all'interno del Colosseo. Il servizio di Gemma Giovannelli.
3: Anche il cognato del giovane operaio caduto da una parete dell'anfiteatro Flavio è stato iscritto sul registro degli indagati. Inoltre è indagato un altro dipendente. Insieme al cognato della vittima ricopre nell'azienda il ruolo di lavoratore preposto alla sicurezza. Entrambi si trovavano nella parete opposta a quella dove è avvenuto l'incidente. Salgono così a 8 gli indagati nell'inchiesta per dalla Procura di Roma per omicidio colposo per la morte di Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava sospeso nel vuoto con un'imbracatura da alpinista al nuovo impianto elettrico del Colosseo. Tra gli altri indagati figurano 5 tra responsabili dei lavori e della sicurezza del Parco Archeologico di Roma e il titolare e amministratore unico della società che aveva ottenuto in subappalto una tranche dei lavori. Domani prevista l'autopsia ed è anche il giorno in cui la CGIL Roma e Lazio e i sindacati di categoria hanno convocato un'assemblea che coinvolgerà sia le maestranze e gli operatori del parco archeologico e del ministero, sia i lavoratori delle ditte esterne per condividere un percorso di mobilitazione.
0: E proprio per l'incidente sono state rimandate al 17 ottobre le iniziative previste al Colosseo per la giornata mondiale del turismo che si celebra oggi. Lo ha detto il ministro Gianmarco Mazzi in un videomessaggio segnalando anche un dato record per il nostro paese. Ascoltiamolo.
4: Io voglio ringraziare e salutare la grande comunità del turismo, tutti gli operatori. Stiamo arrivando a dei risultati veramente straordinari. Ve ne dico uno su tutti. Nel 2025, dai primi dati, sembra che l'Italia abbia raggiunto la cifra record di 535,5 milioni di pernottamenti, risultato che ci permette di superare la Spagna e di insediarci al primo posto del podio in Europa.
0: Ci fermiamo qui, la linea torna domenica Sport.
5: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
6: Infatti.
5: E perché nella foto sei su un palco?
6: È una storia lunga.
5: Quanto lunga?
6: Fino alle 5 del mattino.
5: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
0: Domenica Sport.
7: Eccoci ancora insieme, sabato Sport, 16:06, Giacomo Priveschi con voi al microfono su Radio 1, la nostra squadra, Ombretta Conti regia, la parte tecnica Marco Mascina, redazione Andrea Pistorio, il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, scriveteci al 335-699-2949, stiamo seguendo il Mondiale di Ciclismo in Canada, la prova elite maschile, a chiudere questa rassegna iridata, torniamo da Cristiano Piccinelli per il racconto.
8: 226 chilometri dei 273 totali ancora da percorrere per i 16 battistrada che sono lo sloveno Pfingst, poi Leknessund Norvegia, Engelhardt Germania, Girmay e Müller-Behan dell'Eritrea, Mihan dell'Irlanda, Boven del Canada, Liepins Lettonia, Antonenko Ucraina, Stolic Serbia, Curado di Panama, Mayer, Mauritius, Vaidian, Romania, Miltiadis, Cipro, Hopkins, Bermuda e Ansari della squadra dei rifugiati. 6 minuti e 06, il vantaggio del gruppo che sostanzialmente sta lasciando fare. Ma attenzione, perché c'è sì Biniam Girmay all'interno di questo gruppo, è forse l'atleta sicuramente più titolato, ma c'è anche il norvegese Andrea.

è anche vero che siamo nella parte iniziale, quella più semplice del tracciato, poi inizieranno le difficoltà con l'ingresso nel circuito cittadino di Montréal, da ripetere per 12 volte prima di giungere alla conclusione. Però il vantaggio inizia a essere sostanzioso, fino a questo momento sotto controllo per i big, che lo ricordiamo sono senz'altro Renck Van Poel, Mathieu Van Der Poel, Belgio e Olanda, e poi Del Toro, Messico, Texas, Francia, ma ci mettiamo dentro anche l'Italia con il capitano azzurro, che dovrebbe essere Giulio Ciccone, coadiuvato però da atleti d'esperienza e anche nuove leve come Lorenzo Martin, che è uno dei più giovani in gruppo. A te, Giacomo.

0: Elisa con Kintsugi qui a Domenica Sport, 16:11 minuti e 35 secondi. E fra pochissimo torneremo al ciclismo, ma adesso parliamo di nuoto. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, perché collegato con noi c'è Massimiliano Rosolino per presentarci la sua ultima fatica letteraria, che si chiama Il nuoto di Massimiliano Rosolino, edito da Gallucci Centauria. Ciao Massimiliano, benvenuto qui a Domenica Sport.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Allora, ti sei cimentato in una sorta di manuale e racconto. Come lo definisci te questo libro che hai scritto?
1: Hai ragione, manuale e racconto, un pochettino, come dice, l'ABC del nuoto, visto dal profilo della tecnica, della storia, di tanti aneddoti che poi possono mettere in, diciamo,

0: in parallelo chi è un amatore con chi diventa poi un campione, perché fondamentalmente il campione insiste un po' di più, questa è la differenza secondo la mia ottica. Però un sacco di racconti belli, e secondo me dove cogli cogli significa quando apri il libro non c'è bisogno per forza di partire, io ovviamente idealmente parti dal primo capitolo, però se dove cogli cogli non sbagli mai, secondo me.
1: Quindi è proprio un vero e proprio manuale, no? Tu uno può guardare,
0: sì,
1: il sommario, insomma, cercare di trovare magari,
0: sì,
1: un capitolo che gli
0: bravissimo.
1: Interessa in quel momento e trarne spunto. Mettiamola così. Massimiliano, giocano un ruolo importante anche le immagini. L'illustrazione di Carlo Volza, la copertina è molto bella, c'è un tuo ritratto, diciamo, un disegno che ti ritrae mentre nuoti. Avete fatto un lavoro insieme su questo?
0: Assolutamente, questa è certamente una delle cose che contraddistingue, diciamo, questo libro, questo manuale, da tanti altri, perché appunto dalla copertina dove sono io in versione, dico, un po' l'uomo tigre, ok, questi muscoli un po' ancora tridimensionali, e Carlo ha fatto un bel lavoro, perché sia in quelli che sono gli esercizi, quelli che sono i supereroi di tutti i tempi, perché ovviamente c'è una parte leggermente che parla dei miei preferiti, i miei campioni preferiti, c'è, cioè, questa appunto questa rappresentazione dei muscoli un pochettino allungati, ma comunque ha fatto un lavoro pazzesco, ed è stato bello poter mettere insieme i pezzi, come si fa in una gara, no? Si mettono insieme i vari pezzi e poi si cerca di andare forte.
1: C'è una grossa parte di questo libro che è autobiografica, no? E tu racconti degli aneddoti legati alla tua lunga e ricca di successi carriera. Soprattutto mi hanno incuriosito gli aneddoti sull'allenamento, perché credo, e dimmi se sbaglio, tu punti molto in questo libro anche a spiegare qual è il grande lavoro che c'è dietro un atleta professionista, un nuotatore, perché spesso ne parliamo tanto, ma è difficile poi realizzare davvero quanto impegno, quanto tempo si impiega, no, per riuscire ad ottenere
0: Sì.
1: determinati risultati.
0: Allora, sai cosa succede? Quando vediamo un grande atleta, no? Che sia il tennis o il nuoto in questo caso, uno vede il grande atleta, lo vede gareggiare, vede che, insomma, arriva in pochi minuti a raggiungere il suo obiettivo, c'è chi vince e chi perde, ma ci ricordiamo del campione. E quando all'intervista ti dice ho lavorato per 4 anni, dice sì, ho lavorato per 4 anni, chissà che cosa ha fatto. Quindi nel libro ovviamente racconto alla volontà del mio allenatore di farmi nuotare molto con le braccia, con un secchio bucato. Ho fatto 50.000 km per vincere 2 minuti di nuoto, questo è il rapporto, più di 1.000 ore di lavoro. Ma tutte, come dice, rileggendo il libro, raccontando il libro, ovviamente mi sono reso conto di quante cose poi uno fa per cercare di riuscirci, perché poi il ricercare una cosa è la cosa più, da un lato, difficile, ma anche più divertente, perché chi ci riesce si diverte pure, e chi non ci riesce si diverte lo stesso. La cosa più brutta è non provarci.
1: Certo, assolutamente. È interessante Massimiliano, l'aneddoto del secchio. Ci spieghi meglio che cosa fa? Fa
0: No,
1: attrito,
0: ma
1: no?
0: questa è una cosa che adesso si chiama il paracadute, quindi lo
1: Sì.
0: compri tutto carino
1: Lo
0: e lo esci dalla.
1: fanno anche in atletica
0: Sì, insomma,
1: leggera, in altro modo, sfruttando
0: sì,
1: in quel caso l'aria.
0: bravissimo, molto simile. E noi, ovviamente, ai miei tempi, il mio preparatore fisico Carlo Vivo, che nel 98, quando avevo già 20 anni, incominciamo a fare una preparazione fisica, diciamo, molto più mirata, tant'è vero che anche nel libro racconto che tanti tecnici mi dicevano: ma stai diventando un culturista? E a una settimana dei Giochi Olimpici, dove io ho vinto, hanno detto: ma stai provando la prossima, perché facevo cose diverse dagli altri. E il secchio era uno di questi. Quindi questo secchio un po' bucato, perché altrimenti diventava troppo troppo una zavorra, ti permetteva di poter canalizzare più forza possibile in breve termine, in breve tempo. Questo vuol dire che comunque è l'ennesima, sai, nel nuoto uno pensa deve fare, ho detto 50.000 km ogni giorno, da 12, 15, anche 20 km al giorno. Dici, dall'altra parte, per migliorare cosa si fa? Si migliora il mondo della forza. Quindi in palestra si fa qualcosa del genere, da 2 a 4 movimenti, in acqua cercavi di fare 10 bracciate al massimo, con una grossa resistenza, con un grande palente, e secondo me ha funzionato. Poi, infatti, dopo di me, in tantissimi hanno poi iniziato a fare quella che è stata un pochettino quell'iter che avevo iniziato io qualche anno prima.
1: No, col secchio, no, diventa difficilissimo, tolto poi in gara sembra, tra virgolette, una passeggiata, perché non lo è
0: Bravissimo,
1: mai, no?
0: esatto.
1: Beh sì, questo è molto interessante, vabbè, se ne fanno tante di questi esercizi, magari chi corre con dei pesi, no, addosso e quant'altro, insomma,
0: Sì,
1: il
0: poi bisogna
1: principio è quello.
0: diversificare, come a volte bisogna levare il secchio e usare l'elastico per amplificare la propria velocità. Perché quando uno gareggia, nel nuoto, viaggia all'inizio a 2 metri al secondo, poi, insomma, si abbassa la velocità, però questa velocità non la riesce a simulare abbastanza. Quindi da un lato grossa resistenza, quindi uno stimolo di forza, e dall'altra parte invece esaltare quelle che sono, diciamo, le fibre più veloci, che devono trovarsi in una connessione perfetta tra bracciata, gambata e questa gliding position, no? Dove il corpo sembra quasi di planare.
1: Sì, stavo anche pensando a un altro aspetto psicologico, no? dell'atleta in generale, no? Tu ad esempio sei uno che ha vinto in Europa 21 medaglie, se non sbaglio, ne hai vinte 10 ai mondiali in vasca corta, insomma ai mondiali ne hai vinte altre 4 se non sbaglio, 5 se non sbaglio, sto facendo i conti, insomma hai vinto tantissimo, no? Cosa succede a un certo punto nello spettatore, nel pubblico, che diventa quasi un po' scontato, no? Il fatto che un atleta, sì, come Massimiliano Rosolino possa o debba vincere una determinata gara, no? E poi magari succede anche che non arrivi un risultato in certe situazioni, e immagino che psicologicamente sia davvero fastidioso per voi, perché
0: sì,
1: non c'è nulla di scontato.
0: Però fa parte del gioco, infatti c'è un capitolo dedicato, ed è molto, cioè sembra quasi un po' nudo e crudo, perché non parlo mai di esaltazione, di vittoria, di sogno, di liberazione o di euforia. Parlo di un capitolo che c'è scritto: ogni scarpa diventa uno scarpone. Quindi tu puoi essere Rosolino, Phelps o chi vuoi tu, Magnini, ma prima o poi devi un pochettino a saperti, diciamo, accontentare. Per fortuna ho avuto una carriera molto lunga, hai detto tante medaglie e tante, come si dice, ho vinto l'Olimpiade una volta, dietro c'è una piramide fatta di tante, diciamo, posizioni che hanno permesso di consolidare questo. E anche quando non sono stato più diciamo il campione olimpico di una volta, le persone sono rimaste molto affezionate, perché non è soltanto il campione che cattura il primo occhio, no? Però quello che fa la differenza è la continuità, la perseveranza, avere il sorriso anche quando sei stanco e non ce la fai più. E questa roba qui la gente lo capisce, i bambini poi glielo dobbiamo insegnare da piccoli, perché altrimenti sembra quasi che se non vinci non sei niente. Invece racconto anche quello che succede dopo un post carriera abbastanza brillante. Ovviamente c'è l'altra fascia della medaglia, che è fatta di momenti un po' più difficili, però certamente non hai sensi di colpa, non hai rancori, perché ho sempre soltanto dato il massimo.
1: Tra l'altro, Massimiliano, no? Una carriera post agonistica da ex atleta professionista che è brillante la tua, ma non scontata, anche quella in qualche modo va costruita, no? E visto che poi il periodo in cui si gareggia nella vita di un atleta è relativamente breve, poi dopo bisogna lavorare su tutto il resto.
0: Certo, però guarda, bisogna lavorare su tutto il resto. Uno può fare tutti i corsi di formazione, può essere guidato, ma l'esperienza detta sempre legge. È come una gara, se non gareggi non riesci a capire come puoi essere più bravo di qualcun altro. E il post carriera, il nuoto mi ha dato comunque una grande mano. Io ero un bambino estremamente timido, magari da un lato lo rimango lo stesso, però se devo parlare davanti a 1000 persone mi esalto, un po' come succedeva sui blocchetti. Quindi qualsiasi cosa faccio ancora adesso, cerco comunque di essere competitivo, orgoglioso, fiero di me quando magari gli altri non lo sono, e diciamo critico nei miei confronti quando gli altri non lo sono, no? Spesso ci facciamo anche influenzare dall'opinione degli altri quando la pensiamo totalmente diversamente, e questa è una cosa che quando uno ha fatto lo sportivo per così tanti anni influenza un po' il tuo carattere, la tua sensibilità. Invece mi sono fatto la buccia da piccola, ho vinto tutto, ho preso gli schiaffi e poi sono tornato umano. Quindi anche adesso che sto per uscire a farmi una bella corsa, perché magari tra qualche settimana c'ho una mezza maratona, e la mia disciplina rimane la stessa, capito?
1: Certo.
0: Il cervello non
1: applichi lo stesso metodo,
0: è un metodo vincente, cioè per questo a me piace promuovere lo sport di base. Poi se è ovvio, vuoi prendere una in corsa e vuoi nuotare anche tu 100 km a settimana, ben venga. Se ti piace nuotare anche il giorno di Natale, ben venga anche quello. Ma la realtà è che lo possono fare tutti. Ovvio, qualcosina da parte, qualche selezione la devi fare. La vita è fatta di scelte poi, no?
1: Allora, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che stiamo parlando con Massimiliano Rosolino per il suo ultimo libro in uscita, edito da Gallucci Centauri, che si chiama Il nuoto di Massimiliano Rosolino. Ne abbiamo già parlato parzialmente, abbiamo detto del secchio legato alla vita e quant'altro, ma c'è un tema centrale sicuramente nel tuo libro, e dimmi se sbaglio, è quello dell'educazione alla fatica. In parte ne abbiamo parlato, però sono curioso di sapere anche come l'evoluzione di tutto ciò ciò, perché l'impressione è che forse una quindicina, vent'anni fa, diciamo, era un po' più facile riuscire a dare un'educazione di questo tipo. Adesso con le nuove generazioni è un po' più complicato, perché c'è questa impressione, almeno che non è reale, sì, di poter raggiungere tutto molto più velocemente, la ricchezza, la fama e quant'altro, social e tutte le varie cose. Insomma, c'è questa accesso diretto a dei sogni che non sono per forza realizzabili.
0: La mia battuta più, come si dice, del giorno è quella che il sogno è la cosa più vicina alla realtà, ok? Perché il sogno non è qualcosa di non percorribile, si sogna per poterlo realizzare, anche se non lo realizzi è bello poterlo fantasticare. La parte severa dello sport è la parte più bella, nel senso, io ieri, guarda, ti racconto un aneddoto fresco di ieri. Abbiamo fatto una gara, io non ho partecipato perché la organizzavo, il giro di Ischia, 30 km, cioè chi l'ha fatto da solo oppure in staffetta, ma il migliore la migliore squadra ha fatto 6 ore. Quello, diciamo, che è arrivato, diciamo, non ultimo, 28esimo, quello che era, ci ha messo 10 ore e 20 minuti, ok? Leggermente oltre il tempo limite. Ma quando è arrivato, la soddisfazione nella faccia di quello che ci ha messo 10 ore perché ha dovuto lottare. Allora è quello il principio. Ovviamente cercare poi di migliorarci, non è soltanto importante dare il massimo e spiegarlo ai ragazzi, imparate anche a fare meno fatica, ma per fare meno fatica non puoi partire dall'inizio a fare meno fatica, all'inizio devi essere uno spendaccione, non con come dice la carta di papà ma devi essere uno spendaccione con le tue energie. Abbiamo le energie pazzesche, i ragazzi ne hanno da buttare via quando vogliono, e lo sport ti fa canalizzare questa roba. Ed è ovvio che grazie ai miei allenatori, ne sottolineo alcuni nel libro, ma uno in particolare, Riccardo Siniscalco, che era inaccontentabile. Però se un allenatore che dopo che ho vinto mi dice l'anno prossimo dobbiamo fare ancora meglio, ma era ancora meglio, era dobbiamo battere Jan Thorpe, che sembrava quasi una cosa impossibile. Sì. Infatti è stata impossibile, però per uno come me che ha vinto l'Olimpiadi, molto spesso il campione olimpico un po' si spegne, perché ha raggiunto una cosa così grande che sogni da sempre, dici ma adesso cosa potrò fare, oppure paura di perdere quello scettro. Invece nel mio caso, grazie a questi insegnamenti, sono rimasto sempre uno che un po' si metteva in discussione, poi ti rode pure a te, vorresti sempre vincere, ma insomma, certo. Certamente è meglio provarci che non provarci, poi se ci riesci bene, se non ci riesci pazienza.
1: Tornando all'origine anche un po' del libro come manuale, c'è una parte in cui invece parli molto di tecnica, no? Sì. Parli degli stili del nuoto e quant'altro. Intanto ti chiedo, se dovessi dare un consiglio a un ragazzo giovane che si avvicina a questo sport, da cosa partiresti? E poi analizziamo un po' meglio anche questa parte degli stili.
0: Allora, sai, questo, i consigli che do sono consigli veramente per l'amatore, quindi il giovane va bene, e anche, diciamo, noi giovani un po' più adulti, i giovani intendo essere curiosi di qualcosa di nuovo. Il ragazzo giovane comunque che decide di fare nuoto e magari inizia un'attività agonistica è quella di avere fiducia, ok? La fiducia a me ha fatto vincere, perché anche se il mio allenatore diceva delle cacate, scusate la terminologia, ma io gli credevo, perché è più facile avere fede, è più facile avere fiducia in qualcuno che non averne. E questo, come hai detto prima, i ragazzi spesso si demotivano perché in partenza hanno l'illusione ma non la fiducia. Quindi quando uno inizia a fare qualcosa, sii generoso. E anche se uno, nel libro lo dico, non è soltanto uno sport individuale, è uno sport dove comunque incontrerai decine di persone sulla tua strada. C'è una selezione naturale, quando diventi un po' più solo vuol dire che sei diventato più bravo di media, non il contrario. E quindi se avete un sogno non vi lasciate scoraggiare nessuno. Siamo veramente un pochettino il sole alla luna delle nostre giornate, e non ci può essere una giornata tutta brutta. Ci sono giornate da dimenticare, ma se vedi quella giornata, i ragazzi hanno il mondo della fatica è fatto di emozioni. Quando arrivi e le ultime bracciate non riesci a allungarti le braccia, perché il nuoto succede questo, ti si pietrificano i muscoli, cioè, e quando scopri quella roba lì, no, ti inchiommi proprio, ok? Io ho provato tanti sport, adesso vado a correre, ho fatto canottaggio, ho fatto crossfit, però il nuoto, quando proprio ti fermi a un certo punto dici ok, sembra che tu non riesci più a comandare il corpo, e quella roba lì è affascinante, no? Come affascinante vedere che poi riesci ad andare senza più pensarci, e nonostante quello a fianco a te magari più forte, c'è quel giorno della tua vita che ti senti proprio invincibile, e quel giorno arriva se insisti.
1: E tra l'altro, prima di salutarci, il nuoto, no, è uno degli sport, diciamo, soprattutto a livello amatoriale, perché a livello professionistico magari questo non ti esula dalla possibilità di infortunarti o quant'altro, ma più completo e anche è più sicuro per certi versi, no? Perché è comunque l'acqua, sì, che in qualche modo protegge e accompagna.
0: Non ci sono traumi, non ci sono impatti, diciamo, questo certamente no. Però anche nel nuoto, questa è un'altra cosa che dico nel libro, per magari i più adulti che decidono di fare il nuoto libero piuttosto che il master, prima di entrare in acqua fate quegli esercizi, perché spesso uno dice: per migliorare in qualcosa faccio migliore nel nuoto, faccio solo nuoto, voglio migliorare nello stile libero, faccio soltanto stile libero. Cambiate gli stili, fate gli esercizi, riscaldatevi prima di entrare in acqua, da un semplice jumping jack a qualche burpees. Se sapete corricchiare, correte 5 minuti sul bordo vasca, vi permetterà di non riscaldarvi in acqua 15, perché sulla terraferma secondo me velocizzi questo processo di, diciamo, riscaldamento, comunque lo vai a variare, ecco la parola giusta.
1: Allora, ricordo il titolo del libro, Il nuoto di Massimiano Rosolino, la passione, la bellezza, le storie, le tecniche raccontate dal grande campione olimpico, edito da Gallucci Editore. E Massimiano, ti ringrazio davvero per essere stato con noi, è stato un piacere, a presto e ovviamente torna a trovarci quando
0: vuoi. Ti ringrazio, sei stato veramente super carino, ok? Ragazzi, tuffatevi, ok?
1: E leggete il libro a questo punto, che magari vi aiuta a tuffare.
0: Soprattutto.
1: Ciao, grazie.
0: Va bene, ciao.

0: South of the Border con Ed Sheeran, Camila Cabello e Cardi B tutti insieme per questa canzone. Sono le 16:32 minuti e 10 secondi. Torniamo ai mondiali di ciclismo, prova elite maschile, Cristiano Piccinelli.
1: Mancano alla conclusione di questa prova mondiale 204 km e 900 metri, sempre in 16 davanti, un gruppetto nutrito al cui interno c'è il norvegese Andreas Leknessund e l'eritreo Biniam Girmay, 7 minuti e 10 secondi di vantaggio sul gruppo dei migliori, gruppo al cui interno c'è ovviamente il Belgio di Remco Evenepoel, la Francia di Paul Sexas, l'Italia di Giulio Ciccone, ma anche con Bettiol, Cattaneo, Ciccone, Finn, Pellizzari, Piganzoli, Scaroni e Trentin, che rappresenta anche l'ultima medaglia ridata, un argento, ad Harrogate nel 2019. C'è poi la Spagna per ovviamente Juan Ayuso, l'Olanda di Mathieu van der Poel e la Gran Bretagna di Thomas Pidcock, che magari parte indietro nei pronostici ma che adesso è lì davanti a fare l'andatura, dialogo con i componenti della squadra del Belgio e dell'Olanda, con Belgio che deve fare a meno, ha fatto meno di Tim Wellens, era stato convocato dal CT belga ma ha preferito declinare l'impegno nonostante una forma ritrovata dopo aver concluso il Tour de France davvero senza benzina. Poi però ha vinto il Tour della Gran Bretagna, però ha detto mi paga la UAE, la squadra di Tadej Pogacar, e insomma per me sarebbe complicato presentarmi alla via del mondiale. Tutti hanno pensato ovviamente a un possibile aiuto per Isaac Del Toro, il messicano, che è anche lui tra i candidati a questo podio mondiale, ancora gara che non è entrata nel suo vivo, ci entrerà al momento in cui si valicheranno i confini della città di Montreal. Mancano ancora una quarantina di chilometri prima di entrare nel circuito di 13 chilometri che caratterizza la prova mondiale di questo 2026. Già.
2: Da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che è nella testa. Ci sono burrasche però che no, non si può far niente per evitarle, e allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle. Boom.

stanza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, mo tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Giovanotti Alfa con buon vento qui a Domenica Sport, sono le 16:37 minuti e 10 secondi. Ora di rugby femminile, lo facciamo con una giocatrice della nazionale pronta a una nuova esperienza nel Regno Unito, ovvero Sara Mannini, che saluto. Ciao Sara e grazie di essere qui con noi.
1: Ciao a tutti, grazie a voi.
0: Partiamo da questo, partiamo dalla tua nuova esperienza. È un salto di qualità che è importante, no? Dal campionato italiano a quello inglese, che è considerato uno dei migliori sia a livello maschile che a livello femminile nel rugby mondiale.
1: Sì, esatto, è un grandissimo salto di qualità e in questo momento diciamo che penso che il campionato inglese mi possa dare tanto sia a livello proprio di gioco che a livello proprio personale, sai, fare un'esperienza fuori casa, totalmente fuori anche dal tuo paese, quindi non sono pronta e non vedo l'ora di iniziare.
0: Sei giovanissima, sei nata a Pontedera il 28 agosto 2005, giusto?
1: Esatto,
0: Allora, intanto dici un po', tra poco parliamo anche di nazionale, della sfida col Sudafrica, però volevo chiederti un po' come procede questo passaggio in Inghilterra, raccontaci qualcosa di più.
1: Ma guarda, in questo momento sono arrivata veramente da poco a Guildford, dove appunto sarà la mia casa per i prossimi mesi. E niente, no, è andata bene. Allora sono stata già ad agosto un paio di giorni per fare un po' una visita generale, poi a quella che sarebbe stata casa mia, quello che sarebbe stato il campo, lo staff, le giocatrici, e mi ha fatto subito una bellissima impressione e si percepisce subito appunto il livello alto che c'è qui, la richiesta appunto di professionalità da parte dell'atlete. E quindi è veramente un altro ambiente e lo capisci subito da quando arrivi.
0: Sara, quali sono le prime differenze che hai visto, non so, nelle strutture in generale, nell'atteggiamento della dirigenza, insomma raccontaci un po' il passaggio, poi parliamo anche dopo del tuo periodo a Colorno, insomma, che è stato molto importante per la tua carriera fin qui.
1: Beh, si percepisce sì dalla struttura, dai campi, ma soprattutto dallo staff, dal numero di componenti dello staff, sia medico che appunto staff tecnico, tutto quello che c'è dietro, il numero delle atlete stesse, insomma, vedi che c'è una netta differenza anche di bacino rispetto all'Italia in questo momento storico. E l'attenzione appunto ai minimi dettagli, quindi magari delle componenti nello staff come psicologo, psicologa e un nutrizionista, insomma, che sembrano cose futili ma invece poi le rendono davvero molto importanti.
0: Tu sei giovanissima, ma ancor più giovane hai lasciato la Toscana dopo un periodo passato, no? nelle varie squadre di rugby femminile toscane, per andare a Colorno, che è stata poi la tua casa, no? E dove hai raggiunto grandi risultati in Serie A di rugby. Ci racconti un po' questa scelta, che è sempre delicata per un atleta, quella di spostarsi per cercare di inseguire il sogno poi di diventare professionista.
1: Beh, è stata una super scelta delicata, perché comunque io mi sono spostata che avevo 17 anni, che dovevo ancora finire le superiori, quindi è stato un po' una scelta veramente dura da parte mia, ma da parte anche di tutta la famiglia, e tutto questo in realtà mi ha spinto proprio per il voler migliorare, il voler mettermi in competizione e partecipare a una competizione migliore. In Toscana purtroppo quando sono andata via c'era poco nel rugby a 15, o comunque era lontano da casa mia, quindi Colorno è stata una scelta sia di vicinanza da casa, sia perché avevo già conosciuto il presidente Ivano Iemmi e c'ero rimasta in contatto, quindi quando disse a mio padre: guarda babbo, io voglio poter giocare a un livello un pochino più alto, Parma è stata subito la prima scelta, e che adesso rimane nel cuore perché 4 anni vissuti lì, insomma, ti segnano tanto, sia a livello sportivo ma anche a livello di legami che poi ho lasciato, quindi è diventata una seconda casa ormai.
0: Tra l'altro si sente che sei toscana perché chiami papà babbo, quindi
1: esatto.
0: rimane l'origine anche linguistica. Colorno, che è stata la tua casa per tanti anni, sono curioso di sapere come stai lavorando adesso per mantenere tutti i rapporti con le tue compagne. Immagino tutta la tua vita, tra l'altro da adolescente che hai passato, da post adolescente che hai passato lì, quindi immagino che ci sia un pezzo di cuore per te lì ed è difficile abbandonarlo. E poi la stagione in cui sei stata eletta MVP della serie Elite femminile, che deve essere stata una grande soddisfazione, forse anche non so il momento o era successo prima in cui hai realizzato davvero quanto fossero importanti le tue qualità.
1: Beh, il premio di MVP è stato sì un sogno, una cosa che è inaspettata un po' per me, e che ha un po' incoronato quelli che sono stati i sacrifici poi che ho fatto durante questi anni. E in un posto che mi ha dato davvero tanto, in persone che mi hanno dato tanto, e riguardo ai legami, diciamo che cerco sempre di mantenerli, insomma non è facile poi a distanza, sono una persona che fa un po', diciamo che faccio fatica a parlare magari al telefono.
0: Non ti voglio intristire, so che no, è tutto molto fresco, però... quindi ovviamente...
1: È tutto fresco, però no, sono legami che rimangono anche se magari non ci si parla tutti i giorni, quindi ho visto di recente alcune mie vecchie compagne di squadra che si sono spostate anche loro per motivi vari, e è sempre bello ritrovarsi e vedersi, e anche loro hanno fatto parte poi di tutto il mio percorso, quindi sono davvero importanti.
0: Senti, come vedi la crescita del movimento del rugby femminile in Italia? Che te che insomma sei parte di questo movimento già da vari anni, nonostante la tua giovane età, hai riscontrato questa crescita, dove e come?
1: Beh, il movimento femminile italiano sta crescendo sempre di più. Ci sono sempre un po' di alti e bassi durante gli anni. Penso che quest'anno con il trasferimento di molte ragazze all'estero abbia portato a un uno sgretolarsi un pochino di un tassello che si era messo soprattutto nel campionato di Serie A Elite.
0: Beh, certo.
1: A sua volta però diciamo che riesce a dar spazio a tanti giovani che magari stanno iniziando a giocare a 15 per poter giocare sempre di più, quindi ci sono ovviamente dei pro e dei contro. Se da un lato magari può cadere un po' la qualità, dall'altro la crescita delle giovani che ricoprono quelle posizioni che sono rimaste scoperte possono insomma aiutare a far crescere ancora di più il movimento e aumentare poi anche il bacino di giocatrici che poi magari un giorno potranno andare in nazionale.
0: Italiane che vanno all'estero, questo da un certo punto di vista ci dispiace perché, come dicevi, no, ovviamente si crea una sorta di piccolo vuoto generazionale che poi deve per forza essere rimpiazzato da nuove giocatrici, non è per forza un qualcosa di fisiologico. Allo stesso tempo però questo vuol dire forse anche che la nostra nazionale, lo abbiamo visto dai risultati nonostante la sconfitta col Sudafrica, continua a crescere, e tu la conosci bene la nazionale perché hai fatto un po' la trafila dalle giovanili fino alla nazionale maggiore. Sei d'accordo e cosa stai vedendo in questo gruppo azzurro che sembra sempre più solido?
1: Sì, sono d'accordo, diciamo che le giovanili hanno aiutato tanto da quando sono state inserite, sia l'under 18 che l'under 20 aiuta a questo processo di apprendimento anche a livello internazionale, tutto ciò che ti rendi conto a che livello devi arrivare, a quello che puoi fare, a quello che puoi ambire, ed è un percorso e quindi anche di crescita. E la nazionale maggiore diciamo che si sta evolvendo sempre più, sta mettendo dei grandi tasselli e stiamo diventando sempre più unite, più vogliose di arrivare a degli obiettivi, vogliose di dimostrare che siamo presenti e che non molliamo mai.
0: Com'è andata? Raccontaci un po' la partita, la sconfitta dell'Italia contro nell'ultima sfida che c'è stata alle Global Series Italia-Sudafrica, però è stata una partita insomma in cui sicuramente avete fatto vedere di essere comunque di ottimo livello, poi è arrivata questa sconfitta, se non sbaglio 41-29, no?
1: Esatto.
0: Raccontaci un po' la partita e che tipo di confronto è stato, che per chi non lo sapesse, insomma, qual è il livello al momento della nazionale sudafricana?
1: Beh, la nazionale sudafricana è una nazionale che sta crescendo veramente tantissimo in questi ultimi anni, perché insomma sta investendo molto sul movimento femminile e diciamo che è stata, fin da subito sapevamo che fosse una partita difficile, molto fisica, soprattutto un lavoro mentale molto, molto alto, perché noi avevamo subito già una sconfitta ai mondiali che poi ci hanno fatto finire insomma il nostro percorso, non ci siamo qualificate ai quarti di finale proprio a causa insomma diciamo della sconfitta contro Sudafrica, quindi c'era un po' di amaro in bocca e c'era tantissima voglia di rivalsa. E purtroppo insomma ci sono stati davvero alcuni errori che ci hanno portato alla sconfitta di ieri, però abbiamo dimostrato che anche sotto fatica, perché finito il primo tempo eravamo sotto di un po', ci siamo rialzate, abbiamo combattuto fino alla fine, poi è andata come è andata purtroppo e abbiamo subito due mete negli ultimi 10 minuti che insomma non ci hanno permesso di dimostrare che volevamo davvero portarcela a casa, però abbiamo dimostrato comunque di essere presenti ogni giorno e ogni partita.
0: Sara Manini, la Coppa del Mondo del 2025 è stata no, un importante momento della tua carriera, anche tra l'altro a livello di risultati personali, perché sei stata una delle protagoniste di questa nazionale. Che ricordo hai di quella esperienza, che hai citato in parte ovviamente la delusione, perché come ogni sportiva di alto livello vuoi immagino sempre arrivare in fondo alle competizioni, però comunque è stato un palcoscenico importante per l'Italia e si è vista la crescita della nostra nazionale e anche di tanti giovani talenti come il tuo.
1: I mondiali sono sempre una cosa indimenticabile e l'esordio è stato emozionante, quasi mi mancava il fiato all'inno.
0: Ecco, perché in campo non sembrava.
1: No, però è davvero emozionante, una cosa che non ti puoi dimenticare, nonostante magari non fosse andata come nei nostri piani, è una cosa che ti rimane dentro a livello proprio perché è un ricordo bellissimo. E diciamo che non è difficile dimenticarsi i mondiali, proprio perché una volta ogni 4 anni, certo. Tutto il sacrificio fatto, tutto il lavoro degli anni per arrivare a quell'obiettivo, e poi insomma come dicevo prima non ci siamo qualificate ai quarti, però siamo ripartite appunto da lì per crescere sempre di più e per arrivare ai prossimi mondiali ancora più pronte.
0: Tra l'altro mondiali a cui arriverai in un momento sicuramente, no, anche a livello di età, di maturità maggiore, quindi immagino sia un obiettivo importante, anche se manca tanto, ci state già lavorando con la nazionale, tutte queste gare sono una preparazione e credo stiano anche crescendo le aspettative dei tifosi e anche di voi stesse giocatrici, no?
1: L'obiettivo è quello di migliorare l'ultimo risultato fatto, ovviamente, e si cerca di lavorare sempre su 4 anni, quindi da un mondiale all'altro, per iniziare a costruire un progetto che ti porti poi al mondiale pronta e pronte insomma come gruppo a affrontare insomma quel torneo lì, e ovviamente tutte le partite che facciamo, sia le Global Series che le 6 Nazioni, sono un po' di preparazione poi a questo torneo, che è il miglior torneo, il massimo torneo che ci può essere.
0: Come comunque il campionato inglese è uno dei migliori al mondo, e allora prima di salutarti ti chiedo, Sara Mannini, quali sono i tuoi gli obiettivi che ti sei posta per questa stagione e anche qual è il tuo sogno da coronare con la maglia delle inglesi?
1: Beh, i miei obiettivi sono quello di crescere sempre di più, di aumentare un po' l'asticella e proprio in questo nuovo ambiente inglese e di mettermi a confronto con giocatrici di altissima esperienza e veramente forti in un contesto che mi può dar tanto, quindi il mio obiettivo è quello di arrivare al Sei Nazioni, che è l'obiettivo a breve termine, ma ai mondiali veramente pronta e carica, insomma, per quei tornei.
0: E allora, grazie davvero per essere stata con noi, Sara Mannini, e un grande in bocca al lupo per la tua carriera. A presto, grazie mille. Ciao.
1: Grazie mille.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: pazza musica. Elodie e Marco Mengoni con pazza musica qui alla Domenica Sport. C'è una notizia di calcio a sorpresa, perché terremoto in casa Parma, arriva un altro esonero, è quello di Carlos Cuesta, sollevato dall'incarico dopo 4 punti in 5 partite, quindi non sarà più l'allenatore del Parma. Parma che al momento è in basso in classifica, appunto 4 punti a 2 dalla zona retrocessiva. Sono arrivate una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte, e adesso poi più tardi vi daremo aggiornamenti su quale sarà il successore dello spagnolo sulla panchina del Parma, che quindi non ha più come allenatore Carlos Cuesta. Torniamo invece ai mondiali di ciclismo in Canada, Montreal, con la prova elite maschile e Cristiano Picinello.
1: Non è cambiato molto, se non i chilometri in meno che mancano al traguardo di Montreal, a 185 e 300 metri al momento per i 16 battistrada. Lo ricordiamo, sono ormai da diversi chilometri davanti Pfingst, Slovenia, Leknesun, Norvegia, Engelhardt, Germania, Girmay e Muller-Beran dell'Eritrea, Mihan dell'Irlanda, Boven, Canada, Liepins, Lettonia, Antonenko, Ucraina, Stolic, Serbia, Curado di Panama, Mayer, Mauritius, Vaidian, Romania, Miltiadis, Cipro, Hopkins, Bermuda, e poi Amir Ansari della squadra dei rifugiati, iniziativa di inclusione dell'UCI, della Federazione Internazionale, nato in Iran, vissuto poi in Afghanistan, da cui è stato costretto a scappare nel 2015, passando poi per Grecia e Turchia, ha trovato finalmente, diciamo così, casa in Svezia. Ha già partecipato alle Olimpiadi, sempre per la squadra dei rifugiati di Parigi, ed è lì davanti con il gruppetto che comanda, 7 minuti e 56 rispetto al gruppo dei big, che al momento evidentemente considerano ancora recuperabile questo vantaggio. Direi di sì, perché mancano ancora una ventina di chilometri prima dell'inizio del circuito finale, dove lì inizierà evidentemente anche un po' a crollare questo vantaggio sostanzioso dei 16 battistrada, della prova conclusiva dei mondiali canadesi.
0: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. La vela, con il weekend perfetto di luna rossa ai preliminari di America's Cup a Napoli, vinti proprio da luna rossa, dominando le ultime due regate di flotta, sconvincendo il defender Emirates Team New Zealand nel match race finale. Bissato il successo di maggio a Cagliari, ora ovviamente si sogna l'America's Cup del prossimo anno, sempre nelle acque di Napoli, quindi grandi festeggiamenti per l'equipaggio formato da Burling, Gradoni, Giubilei e Ugolini. E poi c'è una notizia per quanto riguarda la Superbike, perché c'è il trionfo della Ducati con Nicolò Bulega che si laurea campione del mondo. Ne parleremo poi più tardi, perché ora dobbiamo andare verso il GR1 delle 17, ma continuate a rimanere con noi qui a Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
3: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
4: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, carburanti. Dopo lo sconto annunciato da Eni, che scatterà da domani anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha deciso di calmierare i prezzi di quelli commercializzati sul mercato italiano dall'IP. Lo comunica il gruppo, che in una nota spiega di voler rafforzare il proprio impegno nei confronti dell'Italia, con l'obiettivo di fissare un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la rete distribuzione carburanti. Allarme nel Regno Unito per il ritrovamento di 3 furgoni sospetti vicino alla base aerea della RAF di Fairford. 5 persone arrestate per terrorismo.
3: Una segnalazione è arrivata nella notte alla polizia. Ci sono 3 veicoli sospetti vicino alla base aerea di Fairford, nel sud-ovest del Regno Unito. Un luogo utilizzato anche dagli Stati Uniti in passato per la guerra in Iraq, di recente per i raid sull'Iran. Intervengono gli artificieri con un robot che apre i 3 furgoni. Viene costituito un cordone di sicurezza di 400 metri. Evacuate a scopo precauzionale 85 famiglie che abitano vicino alla base. Poi la comunicazione della polizia: arrestate 5 persone per terrorismo, sospettate di aver pianificato un attacco con esplosivi. Un fatto che avviene in un momento di tensione per il Regno Unito, per la minaccia rappresentata da stati ostili, tra cui Russia e Iran. Le indagini sono in fase iniziale e la polizia lavora in coordinamento con l'antiterrorismo e chiede di evitare ogni congettura. Il premier britannico Burnham viene aggiornato costantemente sulla situazione. Livia Liberatore, GR1.
2: Il Papa da Lourdes parla di fine vita e aborto. Nessuna legge può farvi perdere la certezza della vostra dignità, ha detto incontrando gli operatori e gli assistiti del santuario. Mai la medicina sia serva della morte programmata, ha aggiunto Leone XIV. Bagno di folla durante la messa e l'Angelus, durante i quali il Papa ha lanciato un nuovo appello per la pace e invitato i fedeli a pregare il rosario nel mese di ottobre perché cessino tutti i conflitti. A breve l'incontro privato con le vittime di abusi. La cronaca ha confermata la custodia cautelare in carcere per i 3 indagati per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi dopo un festino a base di droga e alcol a Torino. Maurizio Licordari.
4: MDPHP, crack, LSD, funghi allucinogeni, cannabis, superalcolici.
5: Un agghiacciante elenco di sostanze stupefacenti consumate per 2 giorni consecutivi. Il racconto di una lite apparentemente banale per 50 euro e poi la colluttazione, l'omicidio, il tentativo di far sparire il cadavere e le tracce da una casa normale in Borgo Vittoria a Torino. L'immagine che consegna l'avvocato di Cristian Mateus de Oliveira Morando, l'uomo accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro durante un festino. In quella casa abitava Nicole Formichetti, partita da Rieti per insegnare italiano a Cirié, in provincia. Il drag party, il festino, lo avrebbe organizzato lei, invitando Keith Buttig, Sara per tutti e De Oliveira. Colapietro doveva aiutarli a rifornirsi di droga, era rimasto con loro e aveva partecipato alla festa. Nella notte tra lunedì e martedì, dalle tasche di De Oliveira mancano dei soldi. Le donne, racconta lui, gli dicono che è stato Colapietro e lui lo aggredisce, lo uccide. Le 2 donne sono accusate di favoreggiamento ma anche di concorso nella soppressione. Una non ha parlato, l'altra, la Buttig, ha respinto le accuse. Il GIP Antonio Borretta non ha convalidato i fermi, non c'è pericolo di fuga, ma ha disposto comunque la custodia cautelare in carcere.
2: Elezioni suppletive nel collegio uninominale 5 di Reggio Calabria. Seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per scegliere un deputato dopo l'elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco. Quasi 350.000 gli aventi diritto, affluenza alle 12 del 3,43%, molto più bassa della scorsa volta, 11,87%, ma allora si votò in un solo giorno. Al via da stasera a Napoli la 10ª edizione di Spina Corona, passeggiate musicali napoletane, festival itinerante per il centro storico della città, la scoperta di luoghi nascosti aperti al pubblico in occasione dei concerti, tutti a ingresso gratuito.
6: Compie 10 anni Spina Corona, festival dalla grazia discreta e tutta da scoprire, come le sedi in cui si svolgono i concerti che si svelano lungo i vicoli e le piazze del centro antico di Napoli, da raggiungere a piedi. Il pianista Michele Campanella, ideatore e direttore artistico della rassegna.
7: In realtà si cammina non molto scoprendo Napoli, quindi non è una passeggiata faticosa, è una passeggiata breve che porta continuamente a nuove mete musicali e monumentali, una più bella dell'altra.
6: Maestro Campanella, quest'anno il festival è monografico, 10 concerti tutti dedicati a Beethoven, dalle composizioni per pianoforte solo alle opere sinfoniche, con pagine celebri ma anche di raro ascolto in vista del bicentenario della morte del genio di Bonn.
7: L'anno prossimo tutti suoneranno Beethoven, un genio di sregolatezza assoluta nella vita, ma ordinatissimo nella musica. Diciamo Beethoven è quello sempre corrucciato, non è vero. Beethoven è capace di ridere e nella sua musica c'è il dramma, c'è la battaglia interiore, c'è la pace. Abbiamo cercato, ovviamente è un piccolo riassunto, di mettere dei punti fermi sulla sua personalità poliedrica.
6: Claudia Fayens, GR1.
2: Tanti auguri Francesco Totti, un altro traguardo per la leggenda giallorossa che compie 50 anni. Festeggiamenti ritardati di qualche ora visto che Totti ha deciso di trascorrere l'importante compleanno non nella sua amata Roma ma a Las Vegas insieme alla compagna Noemi Bocchi e ai rispettivi figli. È tutto, prossima edizione del GR1 alle 18.
8: Il tempo in Europa. Un robusto campo di alta pressione domina l'Europa centro-orientale e il bacino del Mediterraneo, garantendo condizioni di stabilità. Di contro, un profondo vortice depressionario staziona nell'Oceano Atlantico, spingendo fronti nuvolosi e precipitazioni verso la penisola iberica, le isole britanniche e la Scandinavia. Deboli spunti di instabilità interessano ancora l'estremo settore sud-orientale del continente. Iniziamo con Barcellona. Ampio soleggiamento e clima mite per la città spagnola, con temperature comprese tra 26 e 23 gradi. Nubi in lento dissolvimento a Bruxelles, in Belgio, dove fino a sera saranno possibili delle deboli precipitazioni. Temperature tra 22 e 16 gradi. Giornata di bel tempo a Edimburgo, in Scozia, con cielo limpido o al più poco nuvoloso. Massima 16 gradi, minima 9. Piove a Oslo, in Norvegia, con precipitazioni intermittenti associate a molta nuvolosità. Temperature che oscilleranno tra 8 e 16 gradi. Prevalentemente sereno invece il cielo a Varsavia, in Polonia. Massima 20 gradi, minima 11. Tempo soleggiato e clima più fresco a Bucarest, in Romania, protetta dall'alta pressione. Temperature tra 21 e 13 gradi. Ad Atene, in Grecia, venti deboli o moderati da nord con cielo quasi sempre limpido e temperature comprese tra 23 e 16 gradi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica.

0: Rai Play Sound. Domenica Sport.
1: Eccoci ancora insieme, 17, 8 minuti e 20 secondi, siamo sempre su Radio 1, Domenica Sport, Giacomo Priorizchi e alla parte tecnica ci ha raggiunto Max Gambino. Parlavamo prima di motociclismo, di superbike, ed è andato tutto da copione perché è arrivato il trionfo per la Ducati e la vittoria del mondiale per Nicolò Bulega, a distanza di 14 anni tra l'altro dal titolo conquistato da Max Biaggi. Un pilota italiano torna a vincere il mondiale, che è quello poi delle derivate di serie su due ruote, mentre per la rossa si tratta del 17esimo titolo nella categoria, ma è il primo conquistato con un italiano in sella. Biaggi aveva vinto con l'Aprilia. Poi una precisazione per quanto riguarda l'esonero tra virgolette di Carlos Cuesta dalla panchina del Parma: in realtà si tratta di risoluzione consensuale, cambia poco a livello di quel che succederà lì, perché e ovviamente la squadra ora è senza allenatore. Vi daremo aggiornamenti poi su quali saranno i possibili sostituti in panchina per il Parma, però è stata una risoluzione consensuale tra il Parma e Carlos Cuesta, che lascia il club dopo 4 punti in 5 partite, una vittoria e un pareggio e 3 sconfitte. Questo i risultati ottenuti da Cuesta, scorsa stagione sicuramente migliore, e poi ne parleremo più ampiamente nel corso di questa domenica insieme. Intanto torniamo ai mondiali di ciclismo, la prova elite maschile con Cristiano Piccinelli.
2: Con tra poco l'inizio del primo giro dei 12 totali del circuito di Montreal, si sta per entrare in città, nella città del Quebec canadese, con sempre 16 corridori davanti che hanno 8 minuti e 13 sul resto del gruppo. Davanti adesso c'è l'Irlanda di Ben Healy, che è arrivato terzo l'anno scorso ai mondiali di Kigali in Ruanda, un podio che ha visto primeggiare Tadej Pogacar davanti a Remco Evenepoel e per l'appunto al corridore della Education First, outsider anche lui quest'oggi. Un irlandese davanti peraltro, Jamie Meehan è lì a fare l'andatura. Prima posizione anche per l'Olanda, riconoscibile per ovviamente il colore arancione delle proprie maglie. Al centro gruppo c'è l'Italia con Giulio Ciccone, che è arrivato sesto l'anno scorso a Kigali ed è stato anche il migliore degli azzurri. Ricordavamo ovviamente il nostro digiuno, che dura ormai da 18 anni, dal Varese 2008, dove non solo arrivò la medaglia d'oro con Alessandro Ballan, ma arrivò anche l'argento con Damiano Cunogo. Poi nel 2019 l'argento di Trentin dietro a Mats Pedersen, Trentin che è nel gruppo quest'oggi con i nostri portacolori. Li ricordiamo, giova farlo ogni tanto, sono Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, che ha conquistato anche l'oro nella Mixed Relay, poi Giulio Ciccone, Lorenzo Marc Finn, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Cristiano Scaroni e per l'appunto Matteo Trentin. È questa la squadra azzurra scelta dal CT Roberto Amadio per cercare ovviamente di sfruttare anche una condizione estremamente favorevole, perché a causa degli infortuni non ci sono il più forte di tutti, Tadej Pogacar, che ha vinto gli ultimi due mondiali, e Jonas Vingegaard, che al mondiale non ha mai fatto grandi cose, non c'è a volte nemmeno andato, ma anche lui poteva essere ovviamente un atleta di punta per questa rassegna ridata. Giornata nuvolosa in Canada, Montreal, ma ancora non c'è pioggia, si attraversa adesso un lungo ponte sul fiume che fa da accesso di fatto alla città canadese, con la truppa dei migliori che insegue 8.07, ma come detto appena si sta per approcciare l'ingresso nel circuito del Gran Premio di Montreal, che è di fatto anche quella una gara World Tour che è stata vinta peraltro qualche giorno fa da Isaac Del Toro con Sexas, che è arrivato secondo, sta scendendo il vantaggio dei battistrada, ci vorrà ancora qualche chilometro però prima di vederlo ridurre sensibilmente e capire evidentemente anche quelle che saranno le strategie delle varie nazionali. La nazionale più forte sembra assolutamente il Belgio, con Thijs Benoot, Quentin Hermans, Nys, Segaert, Van Aert, Van Gils e Vermeersch, oltre ovviamente a Remco Evenepoel. Ecco, doppia punta

per parafrasare il gergo calcistico, per il Belgio, perché ovviamente Remco Van der Poel è il favorito naturale, è il capitano, però Van Aert, anche per il modo in cui è arrivato a questo finale di stagione, in forma, l'ho dimostrato alla Vuelta dove sono arrivati anche due successi di tappa, Van Aert rappresenta una più che valida alternativa nel 2026, che è stato anche l'anno della sua rinascita dopo un paio di stagioni sicuramente non positive, non all'altezza del suo livello. È arrivata l'affermazione alla Paris-Roubaix che spesso e volentieri vale una carriera. C'è anche lui quest'oggi, vedremo ovviamente quello che ci dirà nel corso degli ultimi 171 chilometri il mondiale canadese, e noi speriamo ovviamente che l'Italia sia protagonista.

0: Frufru con It's Good to Be in Love, qui a Domenica Sport, 17-18 minuti in questo istante. Apriamo la nostra parentesi sul tennis, soprattutto sulla Billie Jean King Cup. Lo facciamo con il collega del Corriere dello Sport, spaziotennis.com, Alessandro Nizegorochev. Ciao Alessandro, buonasera e benvenuto.
1: Grazie, bentrovati.
0: Allora, analizziamo un po' insieme questa uscita, prematura o meno sarai te a dircelo, secondo il punto di vista sicuramente degli appassionati, sì, anche visti i precedenti risultati dell'Italia da questa competizione, sconfitta contro l'Ucraina per le azzurre. Raccontaci un po' che ne pensi di quanto è successo.
1: Ma sicuramente le due vittorie consecutive erano già state sorprendenti in positivo nelle ultime due edizioni. L'uscita in semifinale secondo me è un qualcosa che ci sta, diciamo così, anche perché l'avversario era forte, l'Ucraina ha giocatrici forti, e soprattutto noi avevamo Jasmine Paolini sì in buona condizione, ma le altre non in ottima forma psicofisica, direi, quindi da entrambe le parti, tant'è che addirittura ha esordito la giovanissima Tyra Grant nella semifinale, che nulla ha potuto con Kalinina. Quindi diciamo che è una sconfitta preventivabile. Siamo stati secondo me già bravi a battere la Cina, perché la vittoria di Paolini su Qinwen Zheng è stata sorprendente in positivo. Un piccolo dettaglio secondo me che va analizzato è che proprio l'Italia contro la Cina ha finito tardissimo, le ragazze sono andate a dormire alle 6 del mattino, per quanto ci sia stato poi il riposo successivamente, insomma, un pochino potrebbe aver pesato anche questo poco riposo tra un match e l'altro.
0: Ma certo, poco tempo per recuperare, che comunque deve aver influito su questo, ma è un po', diciamo, ci ridà un po' l'immagine dell'Italia del tennis femminile, che sta facendo particolarmente fatica, ha fatto particolarmente fatica in questa stagione, sei d'accordo?
1: Eh sì, sicuramente, perché la nostra numero uno Jasmine Paolini ha avuto tanti problemi sia fisici sia tecnici, appena riusciva a riprendersi un pochino, a trovare continuità, si faceva male, quindi diciamo che ci sono state un po' di difficoltà. Adesso ha anche ripreso il vecchio coach Mark Lopez, Cocciaretto è stata spesso infortunata, Bronzetti ha avuto un periodo di scarsa fiducia, sta salendo Tyra Grant, stanno arrivando altre ragazze giovani, però non c'è, diciamo, il fenomeno all'orizzonte, alla Sinner, ma nemmeno la Musetti, che può risollevare, diciamo, il tennis femminile. Diciamo che l'obiettivo oggi è quello di ritrovare una certa quantità, se non qualità, quindi avere un po' più di giocatrici nelle prime 100 è l'obiettivo della federazione del nostro tennis, però ecco, in questo momento sicuramente il tennis femminile soffre, non possiamo dire il contrario.
0: E allora Alessandro, dove dobbiamo guardare? Intanto ti chiedo un'analisi di Tyra Grant, non può sicuramente partire dalla sconfitta in Billie Jean King Cup, perché forse, diciamo, un palcoscenico un po', ecco, lo definirei precoce per lei in questo momento, però allo stesso tempo, insomma, è considerata uno dei talenti più interessanti, no? A che punto è, dove la poniamo e quali sono le sue possibilità di crescita, e poi anche dove altro dobbiamo guardare nel tennis azzurro per cercare qualche giovane talento? Dacci qualche nome, facci capire un po' meglio.
1: Allora, Tyra Grant sicuramente, questo è l'anno in cui ha compiuto 18 anni, per i tanti che ovviamente non conoscono la norma, nel tennis femminile non si possono fare molti tornei, sono, diciamo, c'è un numero massimo fino a che non si compiono 18 anni, questo già va sottolineato. Da quel momento in poi devo dire che non ha giocato tantissimo, ha giocato buone partite, ha giocato discretamente bene a Roma, molto bene a Madrid, quindi nei grandi tornei si è fatta già un pochino vedere, parliamo appunto della ragazza del 2008, sempre questo va sottolineato, certo. Ed è sicuramente il talento su cui puntare in questo momento. Qualche altro nome sta arrivando, diciamo che adesso stiamo cominciando a riempire un po' di più i tabelloni delle qualificazioni di Slam, quindi vuol dire avere più giocatrici tra le prime 230 del mondo. Lo so, sono numeri alti, però è da lì che si parte, da lì che si è partiti col maschile e fino a questi risultati incredibili, e dove si sta andando col femminile. Lisa Pigato, una ragazza che sta per entrare nelle prime 100, 110 in questo momento, che è una ragazza del 2003, sicuramente brava, anche se non più giovanissima. Samira De Stefano è un altro nome, un'altra ragazza che vedremo in Australia, però ecco, in questo momento dobbiamo sperare che le giovanissime, quelle che adesso fanno i tornei juniores, poi possano crescere in maniera importante, perché ripeto, a parte Tyra Grant, proprio fenomeni in questo momento nei prossimi 2-3 anni difficilmente ne vedremo. Quindi ripeto, va creata la quantità, e adesso il movimento deve avere quantità, e poi la punta arriverà prima o poi.
0: E a proposito di questo, il paragone per forza di cose va fatto col tennis maschile, perché ormai siamo un po' assuefatti, no? Alle vittorie di Sinner e diciamo in generale al grande momento del movimento tennistico a livello maschile. E quali sono le differenze con quello femminile? È solo una casualità generazionale o quant'altro? Ci sono i cicli come in tutti gli sport, o se c'è qualcosa di più profondo che hai rilevato, Alessandro?
1: Allora, sicuramente è anche una questione di casualità, nel senso che ricordiamo che per esempio nei primi 15 anni del secolo il tennis femminile è stato nettamente superiore a quello maschile. Errani, Pennetta, Vinci, Schiavone, insomma Knapp hanno fatto grandissimi risultati. Sicuramente quindi c'è un po' di casualità. Io credo che si sia puntato tanto anche sul movimento maschile, parlo anche della federazione, anche dei team privati, però proprio perché bisognava rilanciarlo mentre il femminile stava andando benissimo. Forse lì ci si è un po' dimenticati del femminile, si è un po' lasciato andare e quindi il maschile poi è salito, però ripeto, spesso c'è anche la casualità, perché Sinner, un conto è la quantità che riesce a creare, ma Sinner ne nasce uno ogni 100-200 anni probabilmente in Italia, quindi anche questo va sottolineato. Devo dire che sicuramente i team privati del maschile in questo momento stanno lavorando molto bene insieme alla federazione. Nel femminile probabilmente ci manca qualcosina, e ci manca anche secondo me un po' di numero, cioè di ragazze giovani che iniziano a praticare questo sport, che probabilmente ha un po' più concorrenza, pallavolo e altre discipline che sicuramente tolgono un po' di talenti a quello che potrebbe essere il tennis. Quindi questo è un po' uno delle varie ragioni, è un discorso molto lungo che avrebbe fatto, quindi certo. Non credo che sia questo il momento.
0: Hai sentito cosa ha detto Federer? Sinner è il migliore, Alcaraz un genio e Zverev finalmente mi ha ascoltato. Per riassumere un pochettino.
1: Sì, ha cominciato a tirare.
0: Esatto.
1: Ha cominciato a tirare.
0: Anche diciamo in un momento, tra virgolette, fortunato, no? Però.
1: Esatto, tra l'altro incredibile, perché adesso si è proprio concluso in questo momento, pochi minuti fa, il singolare decisivo era l'Ever Cup vinto da Zverev, che però si è trovato a dover vincere il punto decisivo anche l'Ever Cup, quindi è stato protagonista assoluto anche più di Alcaraz in l'Ever Cup, quindi diciamo che è proprio il suo anno questo qui. Sinner è più forte sicuramente, intanto speriamo che torni presto, perché ogni volta sembra che sia per tornare e poi
0: sì,
1: invece deve dare il
0: ginocchio
1: tornei.
0: sta bene però poi se non gioca insomma è tutto relativo.
1: Così bene non sta diciamo, anche se sicuramente è in miglioramento, perché è vero che Pechino era in programma ed è vero che fino all'ultimo sembrava dovesse partire, quindi probabilmente ha solo scelto di aspettare un po' di più per stare ancora meglio, visto che Pechino non è un torneo di quelli importantissimi, e starà ancora meglio, quindi non credo che sia così grave al momento la situazione. E su Alcaraz, che è un genio, diciamo che si può essere assolutamente d'accordo, anche solo il fatto che dopo 4 mesi e mezzo torna e gioca un torneo come quello che ha fatto a New York, seppur perdendo al tie break del quinto set con Shelton, però rientrare in quel modo lì è un qualcosa solo da fenomeni e probabilmente anche da geni.
0: Ti faccio l'ultima prima di salutarti, sono curioso di capire questa. È vero che c'è il ranking da preservare, ci sono delle tattiche, quanto vuoi, però c'è davvero forse troppa segretezza, no? sulle condizioni fisiche dei tennisti in generale. Lo stiamo vedendo in maniera veramente forte, impattante, con Sinner, che sappiamo è molto riservato da questo punto di vista.
1: Sì, io credo che ci sia stato un po' un momento in cui questa cosa si è acuita, per quanto riguarda Sinner soprattutto, dico, perché fino alla vittoria anche del primo slam, diciamo che era un pochino più aperto, concedeva anche più interviste, era un pochino più semplice raggiungerlo, poi pian piano, e secondo me soprattutto dopo la sospensione per doping, tutto quel discorso che c'è stato, che tutti certo. conosciamo, hanno deciso secondo me di chiuderlo più in una sorta di bolla, non so come dire, di proteggerlo ulteriormente. Certo è che questa cosa porta dei vantaggi a Sinner, al suo entourage, però ha anche dei contro, per esempio le tante speculazioni e anche invenzioni, secondo me,
0: per forza di cose,
1: notizie
0: poi,
1: che sono arrivate.
0: Sì, certo.
1: Esatto, perché poi qualcuno deve provare a raccontare qualcosa e si va di deduzioni, di intuizioni, a volte purtroppo di invenzioni, e questo è sicuramente uno dei contro. È una comunicazione, alcuni l'hanno definita fallace, secondo me è più una scelta proprio, è una scelta che sì, porta dei pro e dei contro, quella di Sinner.
0: Grazie Alessandro Nizegorocev per essere stato con noi del Corriere dello Sport e di spaziotennis.com. A presto Alessandro, alla prossima.
1: Grazie a voi.
2: Let's go. Sounds good.

0: go back to the fog era one time.
1: Bene, torniamo al ciclismo. Mondiali in Canada, prova elite, Cristiano Piccinelli.
2: Con la situazione che è cambiata per quanto riguarda soprattutto il distacco dei battistrada rispetto al gruppo che insegue, i 16 che sono al comando della corsa ormai da diversi chilometri hanno già superato il primo giro del circuito di Montreal, ma il loro vantaggio è sceso in maniera sensibile. Dagli oltre 8 minuti siamo adesso a 6 minuti e 17. Davanti c'è in questo momento la Francia di Paul Sixas e la Svizzera di Bissegger e Kung, con anche la Gran Bretagna nelle prime posizioni, la squadra di Thomas Pidcock. 6 e 16 di ritardo a 160 km dal traguardo finale. È chiaro che sta iniziando il forcing dei big per cercare ovviamente di raggiungere il plotone lì davanti, che insomma nel giro di altre qualche altro chilometro, forse un altro paio di giri, andando a ipotizzare un possibile ricongiungimento, verranno via via ripresi, perché chilometro dopo chilometro si sfalda il vantaggio. Siamo adesso a 6 minuti e 08 sul gruppo dei battistrada rispetto ai big, e pagano pegno anche gli atleti delle nazionali sicuramente meno preparate, come Guam in questo caso, anche come la Grecia. 159 km, 900 metri al traguardo, 16 davanti con 6 minuti e 05 di vantaggio sul resto del gruppo.

0: David Bowie con This Is Not America, qui a Domenica Sport. Torniamo a parlare di calcio, ma lo facciamo per parlare del campionato di calcio femminile, e collegato con noi c'è Paolo Tramezzani, allenatore del Como Women, che saluto. Buon pomeriggio Paolo, benvenuto qui a Domenica Sport.
1: Buon pomeriggio a tutti, è sempre un piacere.
0: È iniziata bene questa stagione, no? Con una vittoria.
1: Sì, è iniziata bene, ci tenevamo a partire il portiere giusto su un campo difficile come quello di Terni. Abbiamo fatto una buona gara, è stata una gara complicata contro un buon avversario, ma siamo soddisfatti.
0: Come è iniziata questa serie A femminile, no? Ci sono stati dopo il famoso mondiale e tutto, c'è stato forse un periodo un pochettino in cui è scesa l'attenzione sul calcio femminile, no? Non so se si è percepito in qualche modo e che ci vuole dire dall'interno di quanto è successo da quel momento in poi.
1: Ma io ho iniziato questa mia nuova esperienza, prima esperienza del calcio femminile a febbraio qui al Como Women, e ti dico obiettivamente era un calcio che non seguivo tantissimo, e una realtà che invece mi ha veramente colpito per organizzazione, per serietà, per competenza dei dirigenti, e devo essere sincero, anche il livello del campionato italiano della Serie A è cresciuto molto, le società stanno investendo molto, credono molto nel calcio femminile.
0: C'è una particolarità della vostra squadra. Intanto, per fare chiarezza, ci sono due squadre di Como, no?
1: Esatto.
0: Nella città c'è quella legata alla squadra in Serie A in questo momento, e poi c'è la vostra, che è il Como Women, che è una realtà particolare, perché in realtà è una di quelle più strutturate a livello del calcio femminile, perché è un progetto totalmente indipendente, se non sbaglio è nato nel 2022.
1: Esatto.
0: Si percepisce questo, no? Una forza particolare, un lavoro fatto specificatamente per la vostra squadra, e non una sorta, no, di parte secondaria di un altro progetto magari più grande.
1: Sì, è vero, senza gli obblighi che hanno magari le altre società. È un fondo americano che ha deciso di investire in questo club. Lo stesso fondo è proprietario di altri due club, uno in Spagna e uno in Inghilterra, credono molto nel calcio femminile. Abbiamo solo il calcio femminile, oltre alla prima squadra abbiamo tutto il settore giovanile, ed è una realtà molto, molto solida.
0: In vista c'è anche il derby. Come vivete questo particolare momento? Stavo cercando di vedere quando è in programma, ma insomma più in là nel sì. Campionato, ecco, il derby Como 1907 Como Women è il 15 novembre.
1: Esatto, bravissimo, sì. Ma posso dire che abbiamo giocato una competizione ufficiale, che è la Women Cup, sì. Che non è la Coppa Italia, e abbiamo giocato proprio contro di loro 3 settimane fa, il primo derby, diciamo, con due squadre in Serie A. È stato molto bello, abbiamo giocato in casa, c'era tanta gente, c'era tanto entusiasmo. Devo essere sincero, non c'è grandissima rivalità, c'è grande rispetto da entrambe le parti. Loro sono strutturati veramente bene, hanno dalla loro parte un club che sicuramente ha più opportunità e possibilità anche a livello economico. Noi lavoriamo in modo diverso, però credo che entrambe le squadre possono essere competitive, possono fare un buon campionato, e tutte e due le squadre abbiamo vinto comunque la prima partita, ecco, quindi la viviamo bene, almeno dalla nostra parte la viviamo bene.
0: Paolo Tramezzani, io sono venuto lì un paio di anni fa, anzi 3 anni fa, a seguire il Como in Serie B, e si vedeva in generale, no, che è una piccola città che ha sempre avuto, no, nel lago e nel turismo, nelle sue ville e quant'altro, la sua bellezza, diciamo, la chiave di tutto, ma una città che si stava trasformando e che stava pian piano accogliendo il calcio ad un altro livello, e questa cosa influisce, immagino, anche sul campionato femminile e sul vostro lavoro. Come vive Como, che sta diventando un po' una capitale del calcio in Italia, una nuova capitale del calcio?
1: È vero, io la paragono un po' a quello che è stato il percorso che ha fatto sempre il maschile l'Atalanta, no? Di queste,
0: certo,
1: queste realtà che diventano degli esempi anche per come lavorano, per come migliorano, partendo dalle strutture, partendo anche dai settori giovanili. Poi hanno la possibilità di fare anche dei buoni investimenti, però si vede che sono lungimiranti, credono molto nel progetto, nel percorso. Quindi Como, oltre a essere una bellissima città, oggi si parla molto di lei anche per quello che può offrire sportivamente, calcisticamente parlando.
0: Il campionato è appena iniziato, una giornata, una vittoria importante, difficile sul campo della Ternana. Obiettivi del Como Women e principali avversari in questo campionato, perché comunque gli equilibri cambiano, possono cambiare abbastanza frequentemente in Serie A femminile negli ultimi anni.
1: È vero, e questo al di là poi di quelli che sono i valori effettivi delle rose. Beh, sicuramente in questi anni hanno dominato squadre come la Juve, come la Roma e come l'Inter, squadre che sono partite bene anche in questo campionato, squadre che hanno fatto bene anche durante la Women Cup e stanno facendo bene anche in Champions League. E credo che dietro di loro poi ci sono altre compagini, altre realtà come il Milan, la Fiorentina, lo stesso Sassuolo, il Parma, noi e l'altro Como, che possiamo giocarcela, dico io, un po' con tutti. Il nostro obiettivo è quello di cercare di fare un buon campionato, di far crescere le ragazze giovani, una squadra molto giovane, e di poter essere competitive. Ecco, questo è quello che ci siamo prefissi con la squadra e con il club, per quello che deve essere il nostro obiettivo durante la stagione.
0: So che è una cosa che non fa mai piacere agli allenatori, però io devo chiedervelo anche per una curiosità morbosa dei nostri radioascoltatori: ci fa qualche nome tra Mezzani delle sue calciatrici, qualche ragazza
1: volentieri
0: da attenzionare, perché insomma siamo curiosi. Poi le partite si possono vedere, oggi ne sono andate in onda ad esempio Inter Fiorentina su Rai Sport, insomma è un campionato tutto da seguire, no?
1: Sì, noi, come ti dicevo prima, abbiamo delle ragazze molto giovani, dei profili già interessanti, che hanno già avuto anche richieste di squadre importanti. Penso che il primo nome sia quello di Astri Girardi, che è il nostro portiere, già nel giro della nazionale. È giovane, ha 24 anni, sta crescendo veramente, veramente tantissimo. E quindi credo che lei oggi potenzialmente possa essere il portiere titolare della nazionale, e nemmeno me lo auguro, perché credo che lo meriti. Poi il nostro capitano Nadine Nischler, anche lei è già nel giro della nazionale, è cresciuta veramente tanto, gli ultimi due campionati in Serie A ha fatto 10 gol da centrocampista, da trequartista, da me, e credo che in questo momento siano probabilmente le ragazze più pronte, ecco, anche eventualmente a provare a fare un salto.
0: Mi fa piacere che sei partito dal portiere, che è veramente un profilo molto interessante, ha 23 anni tra l'altro, e è un talento puro, perché negli anni precedenti ci sono spesso state polemiche, che io definisco un po' da bar, però sul magari alcuni errori che si vedevano in Serie A femminile a livello difensivo dei portieri e quant'altro, no? Vogliamo un po' sfatare questo mito tra Mezzani, che in tutti i giorni alleni uno dei portieri più forti della Serie A, o anche comunque in prospettiva tra i più forti delle portiere, anzi, di Serie A.
1: Sì, ma è vero quello che tu sostieni e quello che tu hai appena detto, però posso dirti obiettivamente che anche il ruolo e anche i preparatori che adesso seguono, i preparatori dei portieri che seguono le ragazze, le hanno fatte crescere, le hanno fatte migliorare, è cambiato proprio la posizione, l'impostazione in porta, ecco, veramente sono brave. Adesso non è così semplice, così facile farle gol, sono più partecipi alla manovra, si stanno completando veramente molto. Noi poi abbiamo un preparatore dei portieri che è veramente bravissimo, Stefanelli, che viene da maschile, e con Gilardi sta facendo un lavoro veramente straordinario.
0: Come vi state preparando? Faccio l'ultima prima di salutarti, Paolo Tramezzani. Come vi state preparando? Appena finita la partita con la Ternana, in realtà, quindi insomma immagino che avrete da festeggiare questa sera per questo esordio, no? Che è andato molto bene, però insomma c'è poco tempo, perché il 4 ottobre poi arriva a Como l'Inter, quindi subito una sfida che alza un po' il livello, no? Rispetto alla Ternana.
1: Sì, forza di decisamente abbiamo avuto modo di rivedere la partita dell'Inter, perché ha giocato poco dopo di noi.
0: Sì, 2-0 con la Fiorentina, scusa, lo dico così, esatto. Nostri ascoltatori.
1: Esatto, abbiamo festeggiato lì allo stadio, adesso ci aspetta un viaggio lungo in pullman per tornare, ma sappiamo benissimo che domenica sarà una partita. Io dico sempre, bello da giocare senza troppe pressioni, è bello per noi confrontarci con squadre che sappiamo che hanno qualcosa in più di noi, quindi lo faremo con la nostra identità e con la serenità che abbiamo, che contraddistingue questo gruppo perché riesce a lavorare bene, riesce a divertirsi, insomma riesce anche a godersela, ecco. Quindi credo che non dobbiamo perdere questa spensieratezza, perché ci sta portando ad avere un'anima, ad avere un'identità e uno spirito importante. Questo credo che possa fare la differenza.
0: E allora Paolo Tramezzani, grazie per essere stato con noi, complimenti per questa prima vittoria e auguri anche per questa stagione appena iniziata e per il continuo di questa stagione.
1: Grazie, è sempre un piacere, buona continuazione.

0: Susan Vega con Never Wear White qui a Domenica Sport, 17:50 minuti in questo istante. Torniamo ai mondiali di ciclismo con la prova elite maschile. Cristiano Piccinelli sta entrando nel vivo, anche se manca ancora tanto alla fine.
1: Sì, mancano 148 chilometri alla conclusione, siamo all'interno, all'inizio praticamente del terzo dei 12 giri totali del circuito di Montréal, con i 16 battistrada: Pfingst, Slovenia, Leknessund, Norvegia, Engelhard, Germania, Girmaya e Muller-Beran dell'Eritrea, Mihana dell'Irlanda, Boven, Canada, Liepins, Lettonia, Antonenko, Ucraina, Stolic, Serbia, Curado, Panama, Mayer, Mauritius, Mitiades, Cipro, Hopkins, Bermuda e Ansari della squadra dei rifugiati, che hanno un vantaggio che però è sceso notevolmente, 4 minuti e 28 rispetto al gruppo, dove davanti a fare l'andatura c'è da diversi chilometri la Francia, in particolare con Bruno Armirail, corridore che dà il suo meglio nelle prove contro il tempo. Francia che lavora ovviamente per Paul Sixas, 20 anni compiuti in questa settimana, nella settimana iridata, già una medaglia al collo, il bronzo nella prova contro il tempo, e non si è nascosto, anzi ha detto che è venuto qua per provare a vincere, per provare ad essere il più giovane di sempre a conquistare il titolo iridato. Dovrà faticare contro Renck van der Poel e il Belgio, ma ovviamente insomma anche lui può giocarsi le sue carte. 147 km, 300 metri al traguardo, sui 4 minuti abbondanti, 4:12 il margine dei 16 battistrada rispetto al gruppo dei big, che però incombe nel giro di un paio di giri, forse ci sarà il ricongiungimento.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli, continueremo a collegarci con te ovviamente per tutto il corso di questa serata, fino alla fine della prova elite maschile del Mondiale di Ciclismo in Canada. È il giorno in cui è iniziata anche per il basket la regular season, la prima giornata, si stanno giocando due partite, o meglio una perché l'altra è all'intervallo, quarto quarto, siamo quasi nel finale tra Olimpia Milano e Trieste, davvero tiratissimo, 79-78 al momento per Milano, all'intervallo Tortona e Verona sono sul 52-48. Stasera, fra poco, alle 18:15 si sfideranno Maxima Roma e Basket Napoli, e questa è la partita che seguiremo con ovviamente anche aggiornamenti sulle altre con Massimo Barchesi. Allora andiamo proprio da Massimo per tutte le ultime su questo match. Ciao Massimo, buonasera.
2: Ciao Giacomo, buonasera a te e ai nostri ascoltatori, benvenuti, o meglio bentornati mi verrebbe da dire, al Palaeura di Roma, che dopo 5 anni, 10 mesi e 19 giorni riaccende le luci per una partita di basket. L'ultima volta fu l'8 novembre 2020 tra la Virtus Roma e la Rayer Venezia, prima della decisione dell'allora presidente della Virtus Claudio Toti di ritirare la squadra il 9 dicembre. In questo momento entra in campo la formazione ospite, il Basket Napoli, una delle outsider più accreditate, così come la Maxima Roma. È tornato il basket, il grande basket nella capitale dopo appunto quasi 6 anni, addirittura con due squadre, l'altra, la BC, è stata battuta nettamente ieri a Treviso 109-94 in uno degli anticipi di questa prima giornata, ma c'era grande curiosità soprattutto nel constatare la risposta del pubblico romano, che solitamente ha il suo zoccolo duro nella Virtus Roma, una Virtus Roma che però naviga in B nazionale. Ebbene, la risposta è assolutamente positiva, perché c'è il sold out per i primi due anelli ed è stato aperto anche il terzo, e quindi alla fine, quando inizierà la partita, ci saranno penso 7-8 mila spettatori, in questo momento ce ne saranno 5.000-5.500. C'è anche una rappresentanza di tifosi napoletani per assistere a questa partita, tra l'altro Napoli allenata dal grande ex Yasmin Repesa, che ha allenato la Virtus Roma dal 2006 al 2008, raggiungendo la finale proprio nel 2008 persa contro Siena. Yasmin Repesa, che ha lasciato davvero un grandissimo ricordo qui nella capitale. Maxima Roma che si presenta in assi di partenza dopo aver acquisito il il titolo di Brescia, mentre la BC ha rilevato il titolo di Cremona. Una Maxima Roma davvero molto ben organizzata dal punto di vista societario. Tra l'altro il presidente Paul Mattiasic ha avuto una geniale idea di inserire all'interno del proprio organigramma Francesco Totti come advisor. Totti che oggi compie 50 anni, ma che naturalmente non è qui, li festeggia negli Stati Uniti in quanto si trova a Las Vegas, ma certamente già dalla prossima partita casalinga, e che sarà tra l'altro il derby il prossimo 11 ottobre, sarà qui sul, in parterre, nel parterre del Palaeur. E dunque tra poco dunque inizierà questa avventura della Maxima Roma e anche del Napoli Basket. Come abbiamo detto, sono due tra le outsider più accreditate di questo campionato, con Maxima che ha fatto un mercato davvero imponente, soprattutto per quanto riguarda gli americani, e i riflettori sono ovviamente puntati su Aaron Holiday, 8 anni in NBA, 500 partite in NBA, la scorsa stagione ha chiuso la propria avventura americana con gli Houston Rockets, giocando i quarti di finale della conference contro i Los Angeles Lakers. Un Aaron Holiday che è tra i più accreditati a conquistare alla fine della stagione regolare, nonché del campionato stesso, il titolo di MVP di questo torneo, e sarà lui il motore della Maxima. Come dall'altra parte da rimarcare un'altra presenza molto molto importante, quella di James Ramsey, che ha giocato a Trieste. In questo momento entra in campo la Maxima Roma, tra gli applausi del pubblico del Palaeur. James Ramsey, che lo scorso campionato è stato il capocannoniere con 19,4 punti di media a partita, arrivato da Trieste, ed è lui certamente l'uomo che la Maxima dovrà temere maggiormente, dovrà davvero stargli con gli occhi addosso, perché è un giocatore, è un funambolo, può inventarsi davvero di tutto, canestri da ogni parte del campo. E ci sono parecchi giocatori che arrivano dal mondo NBA da una parte e dall'altra. Una partita che verosimilmente, considerando le caratteristiche delle due squadre, dovrebbe essere a punteggio alto, perché probabilmente vedremo un corri e tira continuo tra Maxima e Basket Napoli. Lo scopriremo tra poco. 18:15, palla 2, a te Giacomo Brioreschi.
0: Grazie a Massimo Barchiesi. Quindi fra pochissimo l'inizio di questa sfida che seguiremo insieme. Ora ci ascoltiamo Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti, poi c'è il GR1 delle 18, torniamo subito dopo.

0: ore 18.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, carburanti. Dopo lo sconto annunciato da Eni che scatterà da domani, anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha deciso di calmierare i prezzi di quelli commercializzati sul mercato italiano dall'IP. Lo comunica il gruppo che in una nota spiega di voler rafforzare il proprio impegno nei confronti dell'Italia con l'obiettivo di fissare un limite ai prezzi di vendita di benzina e gasolio lungo la rete distribuzione carburanti. OpenAI e Anthropic indagano su decine di migliaia di incidenti di sicurezza legati ai loro modelli di intelligenza artificiale. Tra i casi, fughe dalle sandbox, dirottamento di siti web e aggiramento dei sistemi di sicurezza. OpenAI ha sospeso l'addestramento dei modelli più avanzati. Intanto il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, è atteso a cena alla Casa Bianca con Donald Trump. E il presidente degli Stati Uniti ha commentato poco fa l'allarme terrorismo alla base aerea inglese di Fairford. 5 le persone arrestate.
3: Gli inglesi hanno fatto un lavoro fantastico. Li stavamo tenendo sotto indagine. Potevano fare gravi danni alla nostra base. Donald Trump parla delle 5 persone arrestate vicino alla base della RAF a Fairford, Gran Bretagna, base utilizzata anche dalle forze americane. Gli arrestati sono accusati di terrorismo e sospettati di aver pianificato un attentato con esplosivi. Tutto è partito da una segnalazione alla polizia sui 3 furgoni sospetti che sono stati ispezionati da robot artificieri. Tutta la zona è stata messa sotto controllo, le abitazioni circostanti sono state sgomberate. Circola sui social una foto sgranata dei presunti arrestati, ma non c'è ancora alcuna conferma sulla loro identità. Secondo Sky News, l'antiterrorismo indaga su potenziali legami tra gli arrestati e l'Iran. Le indagini continuano, il premier Burnham ha espresso preoccupazione e viene costantemente aggiornato. Francesco Mincone, GR1.
2: Il viaggio di Papa Leone in Francia. Durante la messa al santuario di Nostra Signora a Lourdes, davanti a 150.000 fedeli, il pontefice è tornato a parlare di guerre.
4: La Vierge nous demande de faire pénitence.
2: Come potrebbero i nostri cuori non sentirsi interpellati di fronte ai conflitti sempre più diffusi che distruggono tante vite innocenti, ha detto il Papa. Eppure il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo, Dio non ne è responsabile. A Lourdes anche l'incontro con i vescovi ai quali ha raccomandato siate vigili, gli abusi sono una piaga. Svizzera ha bocciato il referendum che proponeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese. I no sono stati il 70,15% e hanno prevalso in tutti i cantoni della Confederazione. Se la proposta fosse invece passata, si sarebbe ad esempio ridotta la capacità del governo federale di imporre sanzioni a paesi come la Russia. Avrebbe quasi annegato una ventenne che aveva rifiutato un approccio sessuale a Pescia in provincia di Pistoia, arrestato un domenicano di 38 anni con precedenti. L'accusa è di tortura e tentata violenza sessuale. La vittima è stata anche picchiata con una cintura, colpita con pietre e ustionata con delle sigarette sul volto per costringerla a cedere. Decisivo l'allarme lanciato da un passante. Ancora la cronaca, avrebbe investito il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. A Torino fermata una 24enne accusata di tentato omicidio e lesioni aggravate personali. Nel servizio l'intervista a Cristian Scaramuzzino, legale della donna.
5: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramuzzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino, insieme alla sorellina, al papà e a un'amica, quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i due ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te.
6: È il tratto caratteriale di una persona che, quando c'è stato bisogno, si è rivolta all'autorità giudiziaria e ha affrontato con molto coraggio prima una denuncia e poi un processo.
5: L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga, durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita. Ha riportato un trauma toracico e addominale, ma non è in pericolo di vita. Torino, Alessandro Mastrantonio, GR1.
2: Sport, Nicolò Bulega è il nuovo campione del mondo di Superbike. Al 26enne pilota emiliano della Ruba.it Racing Ducati, nella gara 2 del Gran Premio Premio d'Italia a Cremona è bastato il secondo posto alle spalle del compagno di scuderia Iker Lecuona per assicurarsi aritmeticamente il titolo iridato. Linea ora ai colleghi dello sport per continuare a seguire tra l'altro la prova maschile su strada del Mondiale di Ciclismo di Montreal in Canada. È tutto, prossimo giornale radio alle 19.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
9: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21.20 su Rai 3.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
11: Domenica Sport.

0: 18, 6 minuti e 50 secondi qui su Radio 1, Giacomo Pireschi con voi. Questa, come avete sentito anche dalla sigla, è Domenica Sport e si sta giocando, è appena finita la prima partita del campionato di Lega A di basket regular season con la vittoria dell'Olimpia Milano 83-79. Se ne stanno giocando altre due: Tortona Verona, terzo quarto 54-53, e Udine Scafati. Siamo nel primo quarto, 7-1 per Udine. Perché vi dico questo? Perché alle 18:15 seguiremo in diretta con Massimo Barchiesi Maxima Roma Basket Napoli, poi alle 19 ci sarà anche Varese Virtus Bologna con aggiornamenti sempre da studio. Torniamo però da Cristiano Piccinelli al ciclismo, i mondiali in Canada, la prova elite maschile.
1: Con davanti il gruppetto di Battistrada che si è notevolmente ridotto, da 16 che erano adesso sono rimasti soltanto Leknessund, Norvegia, Engelhardt, Germania, e due eritrei, Girmay e Mullerberan, Mihan, Irlanda, Bowman, Canada, e Liepins, Lettonia, hanno un vantaggio però che è di soli 3 minuti su un gruppo sempre pilotato dalla Francia di Paul Sexas, seconda posizione per la Svizzera, e poi la nostra squadra, gli azzurri, la squadra di Roberto Armandio, con ovviamente massima attenzione, un po' anche di attenzione a quello che potrà succedere. Belgio, anche la squadra di Renke Van Poel nelle seconda parte del gruppo, Francia sempre a fare la datura con Bruno Armirail ancora sulla

0: Rino Gaetano con Gianna qui a Domenica Sport, 18 e 12 minuti, torniamo al ciclismo ma a rimbalzo di linea, ovvero ascolteremo ora il racconto della prova elite maschile con Cristiano Piccinelli, poi a rimbalzo di linea col basket e la sfida della regular season di Serie A fra Massima Roma e Basket Napoli con Massimo Barchesi, ma torniamo al ciclismo, Cristiano Piccinelli.
1: La situazione sta evolvendo in maniera abbastanza evidente, 133 km al traguardo, davanti, lo dicevamo, sono rimasti in 7, ma 2 minuti e 48 adesso il margine sul gruppo dei migliori, sempre Francia lì davanti a fare l'andatura, un'andatura che ha creato qualche problema anche a nomi importanti, perché si è ritirato Alex Gaert, compagno di squadra di Renke Van Poel nel Belgio, e anche Nico Denz, corridore della Germania, dunque compagno di Engelhardt, che è al momento lì davanti tra i giocatori, tra i corridori ovviamente che hanno già lasciato la corsa. Ricordiamo che poi dal punto di vista regolamentare è previsto anche che si venga fermati qualora il ritardo rischi di provocare dei doppiaggi non consentiti dal regolamento. Davanti dunque rimangono in 7, facciamo il loro nome perché se lo meritano, stanno facendo davvero un grande lavoro: Leknessun Norvegia, Engelhardt Germania, Grimae Muller Beran dell'Eritrea, Mian Irlanda, Boven Canada e Liepins della Lettonia. Hanno un vantaggio di 2 minuti e 38, ma che scende vistosamente chilometro dopo chilometro. Davanti al Mirail per la Francia, poi

0: Svizzera, poi Italia. Abbiamo visto anche la maglia e il volto riconoscibile di Matteo Trentin, uno dei nostri portacolori, ma c'è anche il Belgio di Renko Evenepoel, il grande favorito al successo finale. Ha già vinto l'oro nella prova a cronometro. Andiamo al basket da Massimo Bracchietto.
1: Grazie Cristiano Piccinelli, un paio di minuti e poi comincerà Maxima Roma Basket Napoli per la prima giornata del campionato di Serie A di basket. Nel frattempo è aumentato il pubblico qui al Palaeur e come immaginavamo siamo intorno agli 8.000 spettatori, davvero una cornice di pubblico in parte sorprendente, perché vi assicuriamo che qui nella capitale c'era tanta fame di grande basket e il pubblico ha risposto effettivamente un pochino oltre le più rosee aspettative. Fatto sta che continua ad arrivare gente qui all'interno dello storico impianto romano, che ha vissuto momenti davvero epici per la pallacanestro romana, soprattutto e anche italiana, perché la finale tra Roma e Milano del 1983 davvero fu uno dei momenti top della storia del basket italiano. Le grandi sfide tra Larry Wright e Mike D'Antoni sul campo, quella tra Valerio Bianchini, che è presidente onorario dell'altra squadra di Roma, la BC, e Dan Peterson in panchina, davvero momenti epici. E allora tra poco si comincia qui al Palaeur, tra poco più di un minuto sarà palla 2 tra Maxima Roma Basket Napoli. Torniamo da Cristiano Piccinelli, mondiale di ciclismo.
0: 132 chilometri, siamo nella salita del Polytechnique, la salita più complicata di questo mondiale. Sono 780 metri al 6%, nell'ultimo tratto, negli ultimi 200 metri, pendenze che vanno in doppia cifra all'11%, e poi l'altra difficoltà è sicuramente l'Avenue du Parc, dove c'è l'arrivo, rettilineo finale, 560 metri al 4% di pendenza media. Difficoltà per Matej Mohoric, Slovenia, lo Slovenia ovviamente che ha perso tantissimo con l'infortunio di Tadej Pogačar, che ha privato la nazionale dell'atleta più forte della Slovenia, ma del mondo direi, con però Mohoric che riesce a rinvenire. Davanti resistono i sette battistrada con Leknesund a fare la natura, ma il forcing della Francia sta producendo gli effetti sperati. 2 minuti e 16 adesso il margine rispetto al gruppo che insegue dei battistrada, e siamo a 131 km dal traguardo. Ancora basket.
1: Squadra in campo, tra poco si comincia. Davanti a noi arriva Yasmin Repeša a dare il 5 ai componenti della panchina di Napoli, e tra i momenti più importanti della storia di questo impianto, che ha vissuto questo impianto con la pallacanestro, certamente il triennio vissuto Yasmin Repeša qui a Roma, e soprattutto la finale con Siena del 2008, persa da Roma, ma ancora prima l'anno precedente l'addio al basket di Dejan Bodiroga nel 2007, con 10 minuti di standing ovation per il fuoriclasse serbo. Si comincia con il primo pallone subito conteso, pallone che esce ed è palla per la formazione ospite del Basket Napoli, con uno dei volti nuovi di questa squadra, Zach Selias, a rimettere il pallone in gioco. Ecco il primo attacco portato da Jeff Dautin, un altro dei volti nuovi di questa formazione. Ancora Dautin, occhio alla conclusione da tre punti, e si comincia subito con una tripla da parte di Napoli, di Jakimowski, che la scorsa stagione, nel frattempo c'è un giocatore della Maxima Roma a terra, Jakimowski, dicevo, che si è messo in luce nella scorsa stagione a Trento. Vediamo, c'è un problema, vediamo che cosa è successo. Nel frattempo il primo canestro di Jakimowski, vediamo un problema per un giocatore della Maxima Roma. Fatto sta che qui il tabellone tra l'altro è rimasto fermo a zero per quanto riguarda Napoli. Ha subito un colpo Matt Ryan, che si rialza, l'ex giocatore dei Los Angeles Lakers, grande tiratore, e fatto sta che si riprende a giocare, perché il canestro non è buono di Napoli, è stato fischiato. Vediamo un po', un fallo in attacco dopo 20 secondi di gioco, e allora palla per la Maxima Roma. con il tabellone che è fermo sullo 0-0. Primo attacco di Roma, lo seguiamo con Carlo Wittel, l'ex giocatore della Reyer Venezia. Eccolo Aronolide, giocatore più atteso, subito va in uno contro uno, l'appoggio a canestro, l'errore, rimbalzo di Napoli, palla che nella parte opposta del campo. Torniamo al ciclismo, stavolta il tiro da tre è buono da parte della formazione partenopea di Doutin. 3-0 Napoli, mondiali di ciclismo.
0: Sembra segnato ormai il destino dei battistrada che hanno percorso a lungo, vento in faccia, questa prova mondiale, ma la Francia sta cercando ovviamente di fare selezione. 129 km al traguardo, 2 minuti soltanto il margine di coloro che sono davanti, si va forte dietro, almeno 4-5 km in più rispetto a coloro che sono davanti, ma ancora Francia parte, nessun'altra nazionale candidata ovviamente alla vittoria ha mostrato quelle che sono le carte in gioco, quelle che sono le ambizioni, quelle che sono anche le strategie, a cominciare dall'Italia che si nasconde, giusto così, anche perché la nostra nazionale, quella guidata da Roberto Amadio, gioca un po', diciamo così, sulle possibilità che potrebbero verificarsi nell'andamento generale della frazione di questa gara per quanto riguarda il mondiale canadese. Abbiamo Matteo Trentin, Davide Piganzoli, Lorenzo Finn lì davanti, Cattaneo, c'è Ciccone un po' più indietro insieme a Scaroni, insomma i nostri portacolori, anche Bettiol è un po' indietro, i nostri portacolori però stanno cercando ovviamente di tenere il ritmo dei migliori, di resistere con i migliori in questo frangente. Sempre nuvoloso il cielo di Montreal, ma ancora non sembra esserci la possibilità di pioggia. Siamo a 100 per la precisione, a 128 km 200 metri dalla traguardo, davanti sono in 7, meno di 2 minuti adesso di vantaggio sul gruppo che insegue. Ancora basket.
1: Ryan, arresto, tiro, primo ferro, 6-2 per Napoli con le triple di Doutin e di Jakimowski, poi il primo canestro della Maxima porta la firma proprio di Ryan, 6-2 per Napoli. Ancora Doutin all'angolo per Markel Brown, l'ex giocatore di Trieste, pallone scaricato un po' male all'indietro, ma Jakimowski riceve, poi Tarceschi, c'è il fallo. Tarceschi, altro acquisto di livello da parte di Napoli, l'ex giocatore dell'Olimpia Milano che negli ultimi nelle ultime quattro stagioni ha giocato in Giappone. C'è a terra ora Tarceschi, allora visto che il gioco è fermo, 8 minuti 18 secondi al termine del primo quarto, 6-2 per Napoli sulla Maxima Roma. Torniamo da Cristiano Piccinelli per i mondiali di ciclismo.
0: Non resistere i 7 battistrada che sono al comando della prova a 127 km 700 metri dal traguardo finale di Montreal. Sono rimasti Leknesson, Norvegia, Engelhardt, Germania, Girmay e Muller-Beran dell'Eritrea, Mian della Irlanda e Liebins della Lettonia. Meno di 2 minuti, dicevamo, 1 minuto e 54, sono ancora sulla code del Polytechnique, quella la salita insomma che caratterizza questo circuito cittadino di circa 13 km con dietro sempre Francia, Belgio e Svizzera al momento a cercare di fare l'andatura. Tanto pubblico sulle strade di Montreal con ovviamente i beniamini di casa che vengono seguiti, si vede la bandiera con la foglia d'acero bianco-rossa del Canada che ha comunque interpreti interessanti, Derek G, c'è anche Michael Woods, magari evidentemente non favoriti per poter pensare ad essere protagonisti nella lotta al podio. Ci prova invece Leknesson che, lo abbiamo detto, è uno specialista delle fughe da lontano. 1 minuto e 51 adesso il margine dei battistrada a 127 km dal traguardo. Ancora basket, Marchesi.
1: Ci eravamo lasciati con Tarceschi a terra, costretto ad uscire il centroamericano, al suo posto è entrato un altro ex Olimpia Milano, Willy Caruso, che ha realizzato uno dei due tiri liberi che avrebbe dovuto battere Tarceschi. 7-2 per Napoli con 2 minuti giocati, qui rischia la violazione di 5 secondi la Maxima Roma. Vediamo un po', c'è un fischio lontano dal pallone, un fallo fischiato alla difesa, è riuscito proprio in tempo in extremis la formazione capitolina a rimettere il pallone in gioco entro i 30 i 5 secondi. Numero 30 invece Willy Caruso, fallo fischiato nei suoi confronti, attacco di Roma con Miro Bilan, l'ex giocatore di Brescia Maxima, che lo ricordiamo ha rilevato proprio il titolo della Germani Brescia. Pallone per Holiday, Holiday si libera Giovanni Veronesi, uno dei migliori nel precampionato, alza la parabola, c'è l'errore di Veronesi, rimbalzo premia a Napoli che va nella metà campo avversaria, non ci pensa due volte, da tre punti, c'è l'errore da parte di Dautin, altro rimbalzo di Miro Bilan che fa correre Veronesi, arresto e tiro da tre punti, è cortissimo, non arriva al ferro il pallone. Roma un po' contratta in questo avvio di partita, Markel Brown da tre punti a canestro, partenza sprint di Napoli che è avanti 10-2 sulla Maxima Roma, 7 minuti e 15 secondi al termine del primo quarto. Cristiano Piccinelli, Mondiali di ciclismo.
0: Sempre Francia a tirare tanto nel gruppo che insegue i battistrada, 125 km al traguardo finale, 1 minuto e 43, ogni collegamento scandisce un destino inesorabile per coloro che sono al comando di questa prova mondiale conclusiva della settimana iridata in Canada. Ci sono anche tante bandiere del Messico per Isaac del Toro, la grande speranza per il paese centroamericano, non una grande squadra ma una grande qualità assoluta per lui per tentare di essere protagonista quest'oggi. Certo non è come correre con i suoi compagni della UAE, ma evidentemente può provare ad essere uno di coloro che cercheranno di insidiare il grande favorito Remco Evenepoel, che può provare ad ottenere quello che nessuno è mai riuscito a fare, ovvero la doppietta mondiale, cronometro e prova in linea, mentre si è ritirato anche lo sloveno Luka Mezcek, che sarebbe stato compagno di squadra di Tadej Pogacar, ma lo sappiamo, il cannibale moderno non è presente a questa prova iridata. 125 km al traguardo, davanti adesso Biniam Girmay che fa parte della truppa lì davanti, un minuto e mezzo abbondante di margine, ma insomma sembra ormai prossimo il ricongiungimento, forse al prossimo giro effettivamente ci sarà, complice il gran lavoro della Francia di Paul Seixas. Torniamo al basket.
1: Primo time out della partita, chiamato inevitabilmente da Matteo Cotelli, il coach della Maxima Roma, perché Napoli è già sul più 10, 12-2 per la formazione di Yasmin Repeša, pressoché perfetta in attacco, Roma che fa molta fatica a trovare il canestro, abbiamo detto assai contratta la formazione padrona di casa, in parte ce l'aspettavamo pure vista l'attesa per questa partita per la Maxima. Ora chiaramente Cotelli ci ha parlato su e vedremo quale sarà l'impatto dei giocatori della Maxima al rientro sul parquet. Tarceschi lo vediamo abbastanza sereno, direi che è pronto a riprendersi il suo posto, ma torna in campo Willy Caruso che se la sta cavando egregiamente fino a questo momento. 12-2 dunque per Napoli, con tre punti a testa di Markel Brown, Jakimowski e proprio di Caruso. Pallone che viene rimesso in gioco dalla formazione capitolina, da Aaron Holiday. Non ha cambiato il quintetto Matteo Cotelli perché vuole dare fiducia ai suoi cinque che ha schierato dall'inizio. Eccolo Miro Bilan in post basso, lo scarico per Veronesi, da tre punti Veronesi sul ferro, altro errore da parte di Roma e rimbalzo di Caruso. Pallone ora è per Jeff Dautin, ancora il giocatore che ha giocato per 4 anni in NBA, linea di fondo, ribaltamento per Jakimowski, attacca Veronesi, arresto e tiro Jakimowski sul ferro, rimbalzo da parte di Carl Wittel. 6 minuti e 8 secondi a termine del primo quarto, Wittel si butta dentro, forse c'è fallo, direi proprio di sì, fallo fischiato a Willy Caruso del secondo, 6 minuti e 3 secondi a termine del primo quarto, Maxima Roma 2, Basket Napoli 12, Mondiali di ciclismo Piccinelli.
0: Con davanti battistrada che hanno meno di 1 minuto e 20 rispetto al gruppo che incombe, 123 km che mancano la conclusione della prova iridata. Giacomo Brioreschi.
2: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli, Onda Verde, poi torniamo subito dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: Verde, viaggiare informati.
5: 18-28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino Trieste tra Pere Cormano verso Brescia, coda a tratti e traffico intenso, così tra Milano Est e Bivio A4 raccordo di Ale Certosa in direzione di Torino. Al traforo del Monte Bianco l'attesa di 15 minuti, la coda è verso Chamonix al piazzale Italiano. A7 Milano Genova, tra Genova Bolzanetto e Busalla verso Milano ci sono 3 km di coda per la presenza di lavori. Sulla 8 Milano Varese anche la lavori e coda di 2 km verso Milano tra Gallarate Nord e l'allacciamento A8 a 36. Adesso la A10 Genova Ventimiglia, coda a tratti tra Pietra Ligure e Bivio A10 fine con Planare Savona verso Genova. Poi la A12 tra Chiavari e Genova Nervi verso Genova, coda a tratti traffico intenso. Sulla A1 tra Parma e Fidenza verso Milano, coda a tratti traffico intenso, così tra Bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sul raccordo di Sasso Marconi, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Svincolo, il tratto è chiuso per incidente ed è chiuso in entrambe le direzioni. Ci sono 6 km di coda in aumento sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma per via di un incidente. Ci sono 6 km di coda e ci sono più veicoli coinvolti. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS. Domenica Sport.
2: Eccoci ancora insieme, torniamo a rimbalzo di linea, mondiale di ciclismo con Cristiano Piccinelli e il basket con Massima Roma-Napoli e Massimo Barchesi. Piccinelli.
0: 121 km al traguardo con Leknessun, Norvegia, Engelhardt, Germania, Girmay, Müller, Beran, Eritrea, Mehan, Irlanda e Liepins, Lettonia. Hanno un vantaggio di 1-11 adesso sul gruppo che insegue. Adesso il Messico insieme alla Francia sempre a fare l'andatura, più dietro Belgio, Svizzera e Italia. C'è anche la Danimarca per Asgren come capitano. Si fanno vedere però gli azzurri in questa fase cruciale della prova su strada conclusiva del mondiale in Canada. Convinto di proseguire più che altro Leknessund, gli altri sembrano ormai aver spremuto tutte le loro risorse nel tentativo ovviamente di restare il più davanti possibile lì davanti. Leknessund è proprio lui a guidare il gruppo quando stanno per passare sotto il traguardo che dà anche la conclusione del giro di 13 km del circuito di Montréal. Ne restano altri 9 ancora da completare, 3 ore e 23 di corsa, ma tutto ancora deve essere scritto. Basket.
1: Siamo alla metà del primo quarto e arriva il primo canestro del campionato italiano da parte di Aaron Holiday da 3 punti, che cerca un po' di sbloccare Roma che era finita sul meno 11 sul 13-2. Ora siamo 13-5 con la prima tripla di Holiday. Attacca la formazione ospite con Silias, ancora pallone sotto, c'è una violazione di 3 secondi da parte di Caruso, palla persa per Napoli, 13-5 per la formazione ospite. Vediamo in campo un cambio da parte di Asmir Repeša, fuori Selias che si prende una bella sciampata dal coach croato, ed è in campo Jack White, pallone per Holiday, attacco della Massima. Holiday, vediamo, rischia di perdere palla e la perde, brutto controllo del palleggio, qui Roma non rientra in difesa e White ringrazia. Canestro facile da parte di White, il suo primo della partita, ma tutto è nato da una brutta palla persa di Holiday. In campo anche l'altra stella della Massima, c'è Lemar che è entrato in campo, anche John Brown gioca con alzato il quintetto, Matteo Cotelli in campo, Bilan e John Brown. 4 minuti 19 secondi, c'è il fallo, il secondo fallo di Caruso, 4-19 al termine del primo quarto, 10 di vantaggio per Napoli sulla Massima Roma, 15-5 con i tiri liberi di Miro Bilan a segno il primo, 15-6. Torniamo da Cristiano Piccinelli, mondiali di ciclismo.
0: Siamo al passaggio davanti ai box per il gruppo che insegue, che si sta notevolmente assottigliando visto il forcing nel posto al ritmo gara dalla Francia. Meno di un minuto adesso il margine dei battistrada, 119 km e 700 metri dal traguardo, con sempre Francia, Messico e Svizzera davanti. Poi abbiamo visto fuoriuscire dal gruppo per un attimo Trentin, che si è voltato per verificare, credo, dove fossero i suoi compagni della nazionale azzurra, per capire insomma se magari qualcuno potesse aver mostrato segni di cedimento, perché il ritmo è stato davvero molto molto ampio, molto forte da parte di Bruno Armirai. C'è stato un cambio di bici per il corridore del Belgio, non si tratta però di Renke Van der Poel, è il dorsale numero 11 Thibaut Nys che ha ripreso il cambio di bici veramente al volo, stile Formula 1. E allora davanti, lo ricordiamo ancora una volta, sono rimasti Leknesen, Engelhardt, Girmay, Müller, Brand, Mia, Nellipins, 46 secondi di margine, 119 km si stacca intanto Girmay, e allora restano solamente 5 davanti, ma solo i 46 secondi di margine. Torniamo da Massimo Marchesi.
1: 15-19 per Napoli su Roma. Gian Petruccelli in campo, giocatore della nazionale italiana che Yasmin Repeja ha allenato a Trapani. Gran giocata, grande assist di Petruccelli per White, ancora canestro per Jack White, giocatore australiano, ex Denver Nuggets, Memphis, Bayern Monaco e Mersin, squadra turca. Dall'altra parte c'è la risposta con un pizzico di fortuna, il pallone entra da tre punti, Lemar, primo canestro della partita per Lemar, e allora Roma che cerca di ricucire, meno 5, 17-12 per Napoli. Petruccelli ci prova da tre, sbaglia, rimbalzo da parte di Mirza Alibegovic. Alibegovic avanza subito per Aaron Holiday, linea di fondo, alza troppo la parabola, qui esagerato, era chiuso, non aveva visuale davanti a sé praticamente l'ex giocatore degli Houston Rockets, ha regalato il pallone un po' impreciso, al di là di una tripla messa a segno fino a questo momento. Holiday ruba palla a John Brown, che può andare a schiacciare e a riportare Roma, a portare Roma sul meno 3. C'è cambio, doppio cambio ordinato da Yasmin Repeja, che allarga le braccia, 14 massima, 17 Napoli, 1.50 a termine del primo quarto. Mondiali di ciclismo.
0: Fatica Felix Engelhardt, il tedesco, davanti soltanto adesso Norvegia con Leknesen, Eritrea con Müller Beran, Irlanda con Mian e Lettonia con Liepins. 41 secondi ancora da difendere, 118 i chilometri al traguardo. Si è ritirato un corridore messicano, compagno di squadra di Isaac del Toro, si tratta di Ulises Castillo, ritirato anche José Antonio Escarcega, e dunque perde strada facendo compagni di squadra il messicano della UAE. C'è un altro ritiro stavolta in casa Olanda, si tratta di Matti Paschens, perde dunque un uomo, Mathieu Van Der Poel, che però insomma ha ammesso di non essere tra i favoriti, almeno secondo lui, si è dato soltanto un 5%, si è un po' nascosto secondo me. Davanti comunque ancora Messico, poi Francia, poi Gran Bretagna, Svizzera, Italia e Belgio insieme per controllarsi. Belgio sicuramente la squadra che ha le maggiori qualità e l'atleta sicuramente più forte. In difficoltà anche un nostro portacolori, andiamo a cercare di individuare di chi si tratta, dorsale numero 33 della nazionale azzurra, si tratta di Mattia Cattaneo, e beh insomma il suo lavoro l'ha fatto, non è questo ovviamente che gli si può chiedere al corridore, che però tornerà dal Canada con una medaglia d'oro vinta nella Mixed Relay. 118 km al traguardo, 42 secondi il vantaggio dei battistrada. Torniamo al basket.
1: Roma che sta cercando di completare la rimonta, la massima Roma, meno 2 con Alibegovic che fa 2 su 2 ed ora c'è un solo punto di vantaggio per Napoli, primi due per il figlio d'arte, figlio di Teo e fratello di Dennis e di Amar Alibegovic, giocatore che nei giorni scorsi ha firmato con Tortona, 1 minuto e 20 secondi a termine del primo quarto. Amar Alibegovic che tra l'altro in passato ha giocato qui al Palaeur con la Virtus Roma, ci sono i tiri liberi, entrambe le squadre in bonus, si ripresenta davanti al canestro a cronometro fermo John Petruccelli, che poco fa però ha fatto 0 su 2, stavolta meglio, realizza il primo Petruccelli. ed è anche il primo punto della partita. In parterre anche il commissario tecnico della nazionale Luca Banchi, Petruccelli con il secondo libero. A segno pure questo, 16 Massima Roma, 19 Napoli, esce Miro Bilan. Cambio dunque operato da Matteo Cotelli, che manda in campo Gora Camara. Dall'altra parte c'è ex Rimini, dall'altra parte c'è, vediamo un altro fallo, stavolta fischiato in attacco alla Massima Roma. Fallo fischiato a Dali Begovic, Santachè da una parte, Camara dall'altra. Lo scorso anno erano compagni di squadra a Rimini. Fallo fischiato dunque alla Massima Roma, pallone per Napoli, non si va in lunetta perché il possesso era della formazione di Matteo Cotelli. 1 minuto 10 secondi al termine del primo quarto, 3 di vantaggio per Napoli sulla Massima Roma, 19-16 mondiali di ciclismo.
0: Dove la situazione non è cambiata di molto, 116 km al traguardo, una quarantina il margine dei battistrada che però vedono avvicinarsi decisamente il gruppo. Sono rimasti in quattro: Leknes in Norvegia, Muller Beran Eritrea, Nian Irlanda e Liepins per la Lettonia. 42 secondi, evidentemente c'è una fase in cui non c'è più la volontà di premere sul gas per raggiungere e superare i battistrada, che dunque mantengono questo minimo vantaggio. Hanno avuto anche oltre 8 minuti di margine, ma insomma sempre sotto controllo per la volontà del gruppo dei migliori, con la Francia, con la Svizzera, con il Messico, anche se la squadra centroamericana ha perso due elementi. Abbiamo ricordato, dal punto di vista regolamentare non ci possono essere doppiaggi nel mondiale, allora qualora ci sia un distacco ritenuto incolmabile per evitare proprio il rischio di doppiaggi, si viene anche fermati, si viene sostanzialmente costretti al ritiro. Pratica consueta per quanto riguarda ovviamente il mondiale, gara unica in un giorno. Se sei già molto lontano dai migliori, inutile provare a continuare, mentre Engelhardt, protagonista anche lui della fuga di giornata, sta per essere risucchiato dal gruppo dei big. 114 km, 800 metri al traguardo, 42 secondi il margine dei 4 battistrada. Torniamo al basket.
1: Due liberi di John Brown per lui, un ritorno a Roma, 3 di vantaggio per Napoli. Marco Spisso in palleggio, Marco Spisso che è tornato in Italia dopo l'esperienza in Spagna a Zaragoza. C'è l'errore di Napoli, di Fagiana, rimbalzo per Roma che attacca ora con Federico Bonaccini. Pallone per Lemar, riposo per Holiday che si è visto poco in questo primo quarto. Ultima azione per Roma, Lemar attacca il ferro, c'è l'errore e finisce qui il primo quarto con Napoli avanti 21-18 sulla Massima Roma. Ma la formazione di Yasmin Repeš ha avuto anche 11 lunghezze di vantaggio, dominando soprattutto nella prima metà del primo quarto. Primo mini intervallo al Palaeur con Napoli Basket avanti sulla Massima Roma 21-18. Torniamo da Cristiano Piccinelli, mondiale di ciclismo.
0: Con un timido e pallido sole che fa capolino tra le nuvole di Montreal, 40 secondi il margine dei 4 battistrada. Davanti adesso l'Olanda prova a farsi vedere, la nazionale di Mathieu Van Der Poel, c'è anche la maglia azzurra, non siamo stati in grado di riconoscere di chi si tratta perché è stato cambiato per un attimo l'inquadratura, ma lì davanti quello che conta è che c'è ovviamente la truppa azzurra nel tentativo di andare a recuperare questo drappello lì davanti, ma soprattutto di restare attaccati ai migliori. Non ci sono le radioline, non c'è possibilità di comunicare con l'ammiraglia per quanto riguarda ovviamente le prove iridate, c'è però ovviamente le informazioni che vengono date a coloro che sono davanti, il ritardo, e dunque è stata appena mostrata ai 4 battistrada la lavagnetta con i 40 secondi di margine che rimangono. Scendono però metro dopo metro, adesso in tempo reale il GPS ci dice che sono soltanto 37 i secondi di margine, 113 km, 800 metri al traguardo, dietro Francia, Svizzera a fare l'andatura, poi ci sono anche gli Stati Uniti, Belgio, Danimarca e Italia. Questa è la situazione, torniamo al basket.
1: Tra poco inizia il secondo quarto e direi, per quello che abbiamo visto nei primi 10 minuti, è andata di lusso la Massima Roma, che apparsa molto contratta nei primi 5 minuti, sbagliando di tutto, percentuali che sono basse. Roma sta tirando con il 27% da 2, 3 su 11, con il 33% da 3, 2 su 6, percorso netto dalla lunetta con 6 su 6, i rimbalzi sono 12, le palle perse 3. Dall'altra parte Napoli meglio al tiro, 50% sia da 2 sia da 3, con 4 su 8 da 2, 3 su 6 da 3, 50% pure dalla lunetta, però 4 su 8, i rimbalzi sono 9, 3 in meno rispetto alla massima, ecco le palle perse sono 4, una in più rispetto a Roma, che possiamo dire è entrata in partita dalla seconda metà del primo quarto, punteggi bassi per i singoli, Roma 4 punti e 5 rimbalzi già di Miro Bilan, 4 di John Brown, dall'altra parte 4 di White e di Jakimowski. Pallone per la massima, si riprende a giocare con Bonaccini ancora in campo, ancora Bonaccini, qui c'è violazione di passi piuttosto evidente, fischiata a Lemar, quarta palla persa dunque da parte della massima Roma, che inizia male e aveva la possibilità o di impattare a quadra 21 o di riportarsi sul meno 1, invece dopo 7 secondi proprio di gioco ha perso palla con questa violazione di passi fischiati a Lemar. Attacca ora Napoli con Spissu, pallone sotto, si chiude bene la difesa di Roma con Camara e con Bonaccini, sono andati in due su Tarceschi, l'ultimo tocco è stato di Bonaccini, palla ancora per Napoli che ha 9 secondi per chiudere il proprio attacco, il tamburino sardo, Marco Spissu, rimessa da fondo campo e qui dorme la difesa di Roma e Gian Petruccelli appoggia senza problemi sulla rimessa di Spissu, 23 a 18 Napoli, 30 secondi giocati nel secondo quarto, attenzione, c'è fallo tecnico fischiato da Yasmin Repeša. Fallo tecnico fischiato al tecnico di Napoli, che guarda verso la nostra postazione e se la rite. Lo so Yasmin, il regolamento è questo, cerca spiegazioni al sottoscritto, ma il regolamento è questo, entrata in campo Yasmin Repeša durante il gioco, fallo tecnico e tiro libero realizzato da Mirza Alibegovic che arringa il pubblico del Pala Euro, 30 secondi giocati nel secondo quarto, 19 massima Roma, 23 Napoli, Cristiano Piccinelli, Mondiali di ciclismo.
0: 111 km al traguardo finale per i 4 quarti di strada, 28 i secondi che rimangono per coloro che sono lì davanti, Leknesund, Möller, Ban, Liepins e Mihan, per quanto riguarda ovviamente i corridori davanti, 28 secondi di margine, ma un ritmo davvero incessante dato la corsa dalla Francia, che ha portato anche al ritiro dei due sloveni, Mohoric e Tratnik, oltre a quello di Raul García Pierna per quanto riguarda la Spagna, e con Leknesund che prova a rilanciare in questo istante l'andatura, ma Francia convintissima evidentemente di poter portare Paul Sixas a qualcosa di magico. Si fa vedere anche la formazione olandese con Mathieu van der Poel, che ha già conquistato il mondiale nelle prove in linea, ma che vuole ovviamente arricchire ancora di più il proprio palmarès. Svizzera anche nelle prime posizioni, che non ha evidentemente una squadra sicuramente competitiva a livello assoluto, però tutti i corridori interessanti, da Stefan Bissegger a Fabio Christen, Jan Christen, Mark Hirschi, Stefan Kung e Mauro Schmid, sono questi gli atleti della formazione elvetica che sono lì ormai da diversi chilometri a fare compagnia alla Francia. 110 chilometri che mancano alla conclusione, 20 i secondi di margine dei battistrada, ancora basket.
1: Altra palla persa da parte di Roma, sotto di 4, avanti Napoli 23 a 19 con la formazione di Yasmin Repeša che attacca Spissu, gioco a 2, Tarceschi, lo scarico per Fagian da 3 punti, gran giocata da parte di Napoli, veramente la perfezione con una circolazione di palla assolutamente perfetta, prova il nuovo allungo, la formazione ospite ora avanti di 7 con 5 punti da parte di Fagian, 26 a 19, Bonaccini, John Brown, no look, però chiude la difesa di Napoli, recupera il pallone e Fagian, assoluto protagonista del momento, subisce fallo da John Brown. Insomma, Napoli sta difendendo davvero davvero molto molto bene e Fagian in questo momento è certamente l'uomo in più da parte della formazione ospite. Fino a questo momento 5 punti per lui, giocatore giovane che ha la seconda stagione con la maglia di Napoli, 22enne ex Treviso, ed è lì che è cresciuto, e Verona. Ancora Fagian sotto per Tarceschi, appoggio facile, altro canestro e nuovamente Matteo Cadelli è costretto a chiamare time out perché Napoli riallunga, 19 massima Roma, 28 Napoli, 7:55 all'intervallo lungo mondiali di ciclismo.
0: Francia davvero sta facendo un grande ritmo in corsa per andare a riprendere il battistrada, credo però anche e soprattutto per selezionare coloro che sono rimasti, non tantissimi, nel gruppo dei migliori. Abbiamo detto, si stanno un po' sfaldando anche le squadre perché strada facendo si fermano in diversi, credo che poi giro dopo giro andrà ancora a diminuire la pattuglia di coloro che stanno cercando di inseguire i comunque bravissimi, e qui vanno fatti i complimenti Leknes in Norvegia, Liepins Lettonia, Mullerbrand Eritrea e poi Mehan dell'Irlanda. Ma adesso nel falsopiano finale, quello che porta verso il traguardo, intravedono la sagoma di coloro che sono davanti, i big di questa prova mondiale che chiude la settimana iridata in Canada. 108 km alla conclusione, 20 secondi, ma secondo me anche qualcosa meno, di vantaggio dei quattro battistrada rispetto al gruppo che insegue. Torniamo al basket.
1: Time out in corso, sta per concludersi, 28-19 per Napoli sulla massima Roma. Roma che aveva chiuso il primo quarto con 3 palle perse e praticamente in 2 minuti ne ha perse altrettante, andando quindi a un totale di 6. Fa l'esordio in partita nel campionato italiano l'ultimo acquisto della massima Roma, Hunter Tyson, ex Denver Nuggets, giocatore uscito dall'università di Clemson, ha chiuso la scorsa stagione in Porto Rico e ha preso il posto di Vernon Carey, inizialmente scelto dalla massima, poi Carey ha sciolto consensualmente il contratto con il neo club capitolino. Mirza Alibegovic a portar palla, John Brown ancora forse il più attivo fino a questo momento della massima, riceve palla l'ex brindisino, pallone all'angolo subito da 3 punti, a segno, e a segno Tyson, giocatore che è dotato di un ottimo tiro. Time out altro qui al Paleur, stavolta chiamato a Yasmin Repecha che non vuole assolutamente vedere una nuova rimonta da parte della massima e cerca di interromperla immediatamente. 7 minuti e 36 secondi all'intervallo lungo, Napoli avanti di 6 sulla massima Roma, 28-22. Nuovamente Cristiano Piccinelli per i mondiali di ciclismo.
0: Sta per terminare un altro giro, ne mancheranno 8 alla conclusione, proprio nel momento in cui arriva, diciamo così, la linea del traguardo, non è ancora quella finale, arriverà anche a breve il ricongiungimento. Si voltano i quattro coraggiosi della prima ora, ormai però rallentano anche loro perché hanno capito che non c'è più modo di restare davanti il gruppo incombe. Francia, Danimarca, è risalita anche adesso la Norvegia, proprio di Leknesund che è stato uno dei protagonisti della fuga di giornata di questa giornata mondiale, l'ultima giornata mondiale in Canada. Anticipano leggermente il resto del gruppo sul traguardo, 107 km alla conclusione, 8 i giri al termine. Prime posizioni anche per Remco Van der Poel in quinta, sesta piazza per quanto riguarda ovviamente il gruppo dei big, con anche i nostri lì nelle prime posizioni, bene così, l'abbiamo detto. Mattia Cattaneo si sta staccando, ma non è quello che conta perché insomma il suo lavoro è già stato più che dignitoso, non ci sono le caratteristiche per proseguire, proseguiranno gli altri atleti azzurri nel tentativo ovviamente di poter provare quantomeno a lottare per il podio. Non è sicuramente la nostra nazionale favorita, ma come spesso e volentieri è accaduto, attenzione, c'è una caduta che coinvolge un corridore della formazione olandese, dorsale numero 63, Tim Van Dijk, una caduta che precedeva una curva dopo il traguardo a sinistra, tante le curve, ha caduto e si è lacerato la maglia nella schiena, ma insomma presumibilmente anche lui abbandonerà la corsa. 106 km alla conclusione, manciata di secondi, anzi no, nemmeno, perché adesso c'è il ricongiungimento, gruppo che torna ad essere compatto. Da qui alla fine però ne succederanno di belle. Torniamo al basket.
1: Tripla di Gian Petruccelli che restituisce 9 punti di vantaggio a Napoli. Petruccelli che diventa anche il miglior marcatore della partita con 7 punti. C'è fallo fischiato alla difesa di Napoli, a Marco Spissu, primo fallo per lui, 31-22 per Napoli, con la massima che attacca Whittle per John Brown. John Brown in palleggio, non è certamente la sua specialità. Pallone per Tyson, arretramento Tyson, e pallone che si incasta sul ferro, pallone che si incasta sul ferro. La regola dell'alternanza premia Napoli e dunque possesso per la formazione di Jasmin Repeša. Esce Mirza Alibegovic e rientra, e rientra Aaron Holiday. 6:35 all'intervallo, 31-22 per Napoli sulla massima. Roma Piccinelli, mondiali di ciclismo.
0: 106 chilometri al traguardo finale, 8 giri alla conclusione. Davanti c'è Jordan Gigat della Francia, guadagnato un po' di margine rispetto al resto del gruppo. Prima posizione anche per un azzurro, dovrebbe essere Matteo Trentin se non erro. Poi ovviamente risalgono la china anche il Belgio, c'è Isaac Del Toro che praticamente è rimasto solo, anche l'Olanda. È proprio, anzi no, si tratta di Alberto Bettiola. Alberto Bettiola a contendere il primato ovviamente lì davanti, per quanto riguarda questa fase della gara. Problemi invece per Bruno Amiral, problemi più che altro esaurito il suo lavoro, è stato a lungo davanti a fare la natura, a ricucire il buco. Gegat, poi Alberto Bettiol, è un chiaro segno che l'Italia c'è, l'Italia di Roberto Amadio. Ricordiamo insomma che senza i due grandi big del ciclismo mondiale tutto è possibile. Renko è il più forte, però a volte conta anche la strategia. Torniamo al basket.
1: 6 minuti esatti all'intervallo, con Holiday che scarica all'angolo per Whittle. Da questi a Tyson, sempre 31-22 per Napoli, 1 contro 1 di Tyson, che però perde il pallone per la gran difesa di Whittle. Da qui c'è un antisportivo netto, infatti viene fischiato a Tyson, fallo antisportivo, ci saranno i tiri liberi per Napoli, più rimessa per la formazione Jasmin Repeša, che sta giocando nettamente meglio rispetto alla massima a Roma. Vediamo, si rialza, per fortuna nessuna conseguenza per Jakimowski, che andrà in lunetta con i tiri liberi. Insomma, ricordando il grande pugile Mike Tyson, qui abbiamo un cestista che si chiama Hunter Tyson, che ha dato una bella legnata sulle mani di Jakimowski, che è rimasto per qualche secondo a terra, poi si è rialzato. Ora gli arbitri vanno a rivedere l'instant replay per verificare l'intenzionalità del fallo da parte di Tyson. Vedremo se verrà confermato, come credo, l'antisportivo, perché ci stava assolutamente tutto, oppure se verrà cambiata la decisione col semplice fallo di gioco ed eventualmente solo tiri liberi, ma senza poi rimessa laterale per Napoli. Intanto 5:45 all'intervallo lungo, 31 Napoli, 22 massima Roma, mondiali di ciclismo.
0: Dove al momento è Tobias Foss, Norvegia, a mettersi davanti a tutti, a cercare di fare fila indiana, sempre le maglie azzurre però nelle prime posizioni, le vediamo chiaramente nel tentativo ovviamente magari di non farsi trovare impreparato di fronte a possibili attacchi che però sono a mio modo di vedere ben lungi dall'arrivare, perché ancora manca molto, 104 i chilometri al traguardo finale. Presumibilmente la corsa potrebbe decidersi nel penultimo, nel terzultimo giro, ma non sicuramente prima, perché comunque è una gara molto lunga, molto faticosa, con tante possibilità, tante alternative. Davanti Francia, poi Belgio, poi Olanda, poi Italia e poi la Gran Bretagna di Thomas Pidcock. 104 km ancora alla conclusione. Dicevamo poco fa del sole, adesso le nuvole si sono un po' diradate, c'è il sole sul circuito di Montreal per questa prova mondiale. E allora direi di tornare al basket.
1: Confermato l'antisportivo, Jakimowski 2 su 2 dalla lunetta e Napoli torna sul più 11 come e lo era sul 13-2, questo dunque il massimo vantaggio per la seconda volta nella partita. Gioco a due con Tarceschi che appoggia Canesso, pick and roll da manuale, ma non riesce proprio a leggere questa situazione la difesa di Roma. 35-22 per il basket Napoli. Dall'altra parte Holiday, Lemar dall'angolo da tre punti sul ferro, rimbalzo di Markel Brown. Insomma, in questo momento c'è una sola squadra in campo ed è la formazione di Yasmin Repeša. 5 minuti e 20 secondi dall'intervallo lungo, con Marco Spissu a dettare i ritmi della formazione napoletana, e con un pick and roll che sta facendo veramente male alla massima Roma. Rientra Miro Bilan per Tyson. Insomma, ci vuole un po' più di forza, di energia per Roma in difesa, perché la difesa viene veramente tagliata come il burro, e soprattutto Napoli sta dominando ancora una volta, ci ha riprovato, stavolta ha chiuso bene Bilan nel tentativo di gioco a due tra Spissu e Tarceschi. Lo scarico per Markel Brown da tre punti, assegno ancora Markel Brown, Napoli vola 38-22, 16 di vantaggio. Sapevamo che Napoli è da considerare una squadra assolutamente temibile per le prime posizioni, ma certamente Massimo, addio shock per Roma. Studio.
2: Grazie Massimo Barchesi, torniamo fra pochissimo per seguire insieme ciclismo e basket, ora GR1 delle 19.
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
8: Radio 1. Un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Carburanti anche dei P, prezzi calmierati da domani al via, il tetto deciso da Eni, soddisfazione della Premier Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Gran Bretagna, accusati di terrorismo e 5 uomini fermati con esplosivi vicino a una base aerea usata dagli Stati Uniti, si indaga sui loro legami con l'Iran. Trump, lavoro straordinario. Orrore in provincia di Pistoia, ventenne torturata e quasi annegata per avere respinto le avance di un 38enne. A salvare la giovane l'allarme di un passante. Torino, investe con l'auto un bambino e poi scappa. In manette l'ex compagna del padre della vittima, il piccolo non è in pericolo di vita. Intelligenza artificiale, in America indagini su migliaia di incidenti di sicurezza legati a OpenAI e Anthropic. Anche Bill Gates chiede maggiore regolamentazione. La grande notte degli MTV Video Music Awards a Los Angeles, attesi Madonna, Taylor Swift e un lungo omaggio agli anni 80 e 90 da George Michael e Nirvana. Calcio, alla vigilia dell'impegno contro la Turchia, il CT azzurro Mancini fissa come priorità il passaggio del turno in Nation League. Buonasera da Sonio Ranges. Dopo Eni, anche IP ha scelto di limitare il prezzo dei carburanti su tutto il territorio nazionale. È un segnale importante di attenzione alle famiglie italiane, ha commentato la Premier Giorgia Meloni, che conferma che è possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti.
3: Scatterà domani entro le 8 di mattina il tetto al costo di benzina e diesel deciso da Eni, una riduzione di circa 17 centesimi della durata di un mese con possibilità di proroga fino a fine anno. Il gasolio costerà al massimo 2,19 euro al litro, la verde 1,99. E poco fa la SOCAR, azienda energetica azera, ha deciso di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati dalla controllata IP. Il limite ai prezzi scatterà da domani e verrà applicato progressivamente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Il presidente dell'UNEM, Gianni Murano.
4: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
3: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione del caro carburanti è insostenibile, affermano. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Allarme energia in Europa. Gli stoccaggi di gas sono pieni per circa il 70%, 12 punti meno rispetto a un anno fa, mentre l'Italia è all'86%. Il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen invita i governi a contenere i consumi. Le tensioni in Medio Oriente e la concorrenza asiatica sul gas naturale liquefatto spingono infatti i prezzi verso l'alto e fanno temere nuove difficoltà negli approvvigionamenti. L'allarme alla base aerea inglese di Fairford, utilizzata dai bombardieri americani nelle missioni in Iran. 5 persone arrestate per terrorismo, accusate di avere preparato un attentato con esplosivi. Il presidente americano Trump, soddisfatto per l'operazione, commenta: potevano fare gravi danni. La corrispondente.
5: Le indagini dell'antiterrorismo britannico sono ancora in corso, ma l'immagine dei 5 uomini arrestati fa il giro dei media. Sono accusati di terrorismo, di aver cercato di portare a termine un attentato a uno dei luoghi più strategici e sorvegliati del Regno Unito, la base militare di Fairford nel sud dell'Inghilterra. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, dopo la segnalazione di 3 veicoli sospetti che viaggiavano in direzione della base RAF, una delle principali infrastrutture britanniche utilizzate dall'aviazione militare USA, da cui partono i caccia americani per le missioni in Iran, in particolare quelle nella zona dello Stretto di Hormuz. Gli agenti armati hanno arrestato 5 uomini e evacuato all'alba circa 85 famiglie dal vicino villaggio di Wilford. Per ore gli artificieri hanno continuato a lavorare nella zona. Per la polizia il lavoro per stabilire la natura completa dell'incidente è ancora in corso. Il primo ministro Andy Burnham dal congresso del Partito Laburista a Liverpool invita a evitare ogni genere di ipotesi non verificata. Dagli Stati Uniti il presidente Trump definisce fantastici gli arresti dei cinque e commenta: volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18 e 19 novembre a Shenzhen in Cina. Per il Cremlino sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è ancora presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. Far avanzare il dialogo sulle conseguenze umanitarie della guerra in Ucraina è l'obiettivo della nuova missione a Mosca del cardinale Matteo Zuppi, inviato per 3 giorni da Papa Leone XIV. Al centro i bambini coinvolti nel conflitto, lo scambio dei prigionieri e i civili. Alla TASS Zuppi spiega che sono all'esame le richieste di Mosca e Kiev. Auspichiamo, continua il cardinale, di sviluppare il dialogo dal momento che sappiamo quanta sofferenza provochi la guerra. I pasdaran iraniani minacciano di estendere il raggio dei loro attacchi contro le forze statunitensi se riprendessero le ostilità, mentre per Trump ci saranno nuovi colloqui con gli inviati di Teheran senza escludere l'opzione militare.
0: Una bonaccia anomala. In prigione paralizza il conflitto nel Golfo Persico. Nessuna operazione militare risolutiva, nessuna manovra diplomatica capace di superare lo stallo. A turbare la calma piatta solo le dichiarazioni, pressoché sempre le medesime, delle parti. Il presidente Trump, in una conversazione con il sito di informazione Axios, sostiene di aspettarsi nuovi colloqui con Teheran la prossima settimana. Ripete che l'Iran vuole un accordo, ma non è quello che vuole lui. Insiste e ribadisce il rifiuto dell'offerta negoziale avanzata nei giorni scorsi da Teheran. Un'intesa che avremmo accettato un anno fa. Hanno sopravvalutato la loro posizione, sentenza Trump, e alla domanda se stia valutando una ripresa degli attacchi risponde: ci penso continuamente, ma non dice di aver preso ancora una decisione. Siamo pronti a una ripresa del conflitto. La sfida del ministro degli esteri iraniano Araghchi, conversando con l'emittente statunitense NBC, anche se si dovesse arrivare a una guerra da giudizio universale. Allo stesso tempo siamo pronti alla diplomazia, garantisce Araghchi, esponente di quella che viene considerata l'ala dialogante del regime. Sta al presidente scegliere, afferma, mentre i fautori della linea oltranzista e apparentemente dominante in Iran, i pasdaran, annunciano di aver sequestrato il secondo drone sottomarino statunitense nelle acque di Hormuz e minacciano: se dovessero riprendere le ostilità, colpiremo le navi e i cacciatorpediniere americani anche nell'Oceano Indiano. Enzo Arcieri, GR1.
2: In Israele le forze armate hanno ucciso un miliziano di Hamas che il 7 ottobre partecipò al sequestro di 2 ostaggi al Nova Festival. Sul fronte politico il premier Benjamin Netanyahu respinge invece le accuse sugli allarmi ignorati alla vigilia dell'attacco. L'inviata.
1: Il premier Netanyahu continua a negare di essere stato avvertito sull'imminente attacco di Hamas prima del 7 ottobre. Ma ora arriva anche l'accusa dell'ex ministro della difesa Galan. Israele avrebbe ricevuto il messaggio di Hamas tramite lo Shin Bet prima del 7 ottobre, in cui il leader di Hamas, Yahya Sinwar, minacciava di scuotere le prigioni, dice Galan. Prove che si aggiungono a poche settimane della cruciale tornata elettorale del 27 ottobre. A Gaza l'esercito israeliano informa di aver ucciso Saher Sakr, che avrebbe fornito le armi a Hamas. Aveva partecipato, dicono, all'attacco del 7 ottobre, quando ha anche rapito Noah Arghamani e Avin Atanor dal festival musicale Nova. Mentre il leader di estrema destra e il ministro delle finanze Bezalel Smotrich chiede l'annessione dei territori palestinesi della striscia, ancora sotto il controllo dell'esercito israeliano. E poi andare in guerra in Cisgiordania e fare lì quello che abbiamo fatto a Gaza. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
2: In Svizzera è stato respinto il referendum che proponeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese, riducendo la capacità del governo di sanzionare

0: in Francia, al centro a Creuil, a Notre Dame, il forte monito sul fine vita, la dignità umana, ha detto il pontefice, è indiscutibile, non si consideri normale togliere la vita.
1: È impossibile considerare normale togliere la vita. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Papa Leone incontra malati e operatori sanitari a Lourdes, nella Cueil Notre Dame. La struttura di assistenza si trova di fronte alla Grotta delle Apparizioni. Qui la fragilità non viene nascosta. La dignità umana non si misura e non si discute no alla morte programmata. Nessuno scandisce. Il Papa ha il diritto, sulla base di algoritmi da laboratorio, di decidere della vita di un embrione o di un anziano. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. Agli operatori sanitari ricorda: la missione è prendersi cura di una persona che soffre e non eliminarla. Questa mattina, nella spianata del santuario, Prevost ha presieduto messa. C'erano 150.000 pellegrini e 7.000 malati. Le vostre stampelle, le sedie a rotelle, le vostre lacrime nascoste non sono ostacoli. Ai vescovi della Conferenza Episcopale Francese si raccomanda di continuare a contrastare la dolorosa piaga degli abusi, mantenendo la massima vigilanza. Nel pomeriggio, nel palazzo vescovile, Leone ha incontrato in forma privata 7 vittime di abusi compiuti dal clero. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
0: Rai Radio 1, le 19:10 minuti, ora la cronaca. Rifiuta l'approccio sessuale, viene picchiata, torturata e quasi annegata. È accaduto a Pistoia, dove la polizia ha arrestato un 38enne.
2: Un pomeriggio che si trasforma in un incubo per una ventenne che si era data appuntamento con un uomo cittadino domenicano di 38 anni lungo le sponde del fiume Pescia in provincia di Pistoia. Una passeggiata e poi lui che tenta l'approccio sessuale ma viene respinto. È a quel punto che si scatena la brutalità dell'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine perché ha numerosi precedenti specifici. Lui, davanti al no della giovane, la trascina in acqua, le tiene la testa immersa, poi infierisce su di lei, la picchia anche con una cintura, le tira addosso delle pietre, le spegne e alcune sigarette sul volto. È un passante che si accorge di cosa sta accadendo perché sente le urla della giovane ad interrompere le violenze. Chiama il 112 e scatta l'allarme mentre l'uomo fugge. Le indagini lampo della polizia permettono però agli agenti di rintracciarlo e arrestarlo, mentre la ragazza viene affidata ai medici. Fortunatamente ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Bruno Sokolovic, GR1.
0: A Torino, arrestata la 24enne che ha investito con l'auto il figlio di 5 anni dell'ex compagno, è accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.
3: Una vendetta nei confronti dell'ex compagno, questa è l'ipotesi più inquietante dietro l'incidente avvenuto ieri.

0: fuggita. I carabinieri l'hanno poi individuata e arrestata. Non si può escludere l'incidente, dice il legale della donna, l'avvocato Cristian Scaramozzino.
1: Si può solo ipotizzare che in qualche modo la ragazza sia partita probabilmente di scatto o magari il bambino si sia spostato.
0: Da chiarire la natura dei rapporti tra l'uomo e la 24enne. In passato la giovane era stata vittima di stalking e maltrattamenti, fatti per i quali un altro suo ex compagno è stato condannato in via definitiva. Da accertare anche se nell'auto ci fosse un'altra persona. Il piccolo ha riportato traumi al torace e all'addome. È ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita con una prognosi di 40 giorni. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Incidente mortale sul lavoro a Bologna. Ubriaco alla guida travolge e uccide un operaio.
3: Si chiamava Ruslan Railean ed è morto a 45 anni travolto da un'auto mentre lavorava di notte in autostrada. Era moldavo, abitava nel Padovano. In quel cantiere sulla A14 all'altezza del quartiere navile di Bologna stava lavorando nella corsia dinamica chiusa per il cantiere regolarmente segnalato. Alla guida dell'auto che lo ha travolto un 54enne modenese che si è fermato dopo l'impatto ma poi è risultato positivo all'alcol test, tasso 4 volte superiore al limite, ed è indagato per omicidio stradale. A chiamare i soccorsi sono stati i compagni di lavoro di Ruslan, ma all'arrivo del 118 le condizioni dell'operaio erano apparse subito critiche. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale maggiore di Bologna. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, indaga la polizia stradale. Oltre alle testimonianze di chi ha assistito, si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'autostrada.

0: che avrebbero ripreso interamente la scena. Bologna, Lucia Volta, al GR1.
1: L'inchiesta sull'omicidio di Fabio Colapietro è avvenuto a Torino. La decisione del GIP sulle tre persone coinvolte nel delitto.
2: Resteranno tutti e tre in carcere e questa la decisione del giudice per le indagini preliminari di Torino, che però non ha convalidato il fermo per Mateus De Oliveira, 26 anni, reo confesso dell'omicidio del 39enne Fabio Colapietro, e per Keith Booting e Nicole Formichetti, accusate di favoreggiamento e occultamento di cadavere, ma ha ritenuto sufficiente il quadro indiziario e disposto la custodia cautelare. Pochi dubbi per gli inquirenti sulle responsabilità. Le ammissioni del 26enne italo-brasiliano sono state piene, così come sul contesto in cui tutto è maturato: il festino di tre giorni a base di droga, la colluttazione per un furto di 50 euro, la morte per strangolamento. Restano da chiarire le fasi successive, i tentativi di smembrare il corpo per poi disfarsene. Butig, 22enne filippina, davanti al GIP ha ammesso solo l'acquisto dei sacchi neri. Nessuna parola da parte della professoressa Nicole Formichetti, rimasta per giorni con i resti di Colapietro in casa. Non era in condizioni, ci ha detto al telefono l'avvocato Alessandro Bellina, aggiungendo che tra domani e dopodomani fisserà un nuovo incontro con lei. Al momento nessun parente da Rieti lo ha contattato per avere notizie. Da quasi 20 anni aveva lasciato la sua città natia, i genitori scomparsi da tempo. Chi l'ha conosciuta la descrive come solitaria e ribelle, ormai radicata a Torino. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Intelligenza artificiale, decine di migliaia di incidenti di sicurezza al centro di indagini interne di OpenAI e Anthropic. Il fondatore di quest'ultima, Dario Amodei, è atteso a cena alla Casa Bianca, e anche Bill Gates chiede al Congresso americano una maggiore regolamentazione della materia.
3: Comportamenti problematici. Così i ricercatori di sicurezza hanno definito la moltitudine di azioni intrusive compiute di recente dai modelli più avanzati dei big dell'intelligenza artificiale. Tentativi di attacchi informatici avvenuti attraverso iniziative sfuggite alle istruzioni iniziali. L'indiscrezione arriva dopo una serie di incidenti già emersi pubblicamente, che avrebbero addirittura riguardato siti governativi. Perché il problema non è soltanto ciò che il modello sa, ma quali azioni può autonomamente tentare per raggiungere un obiettivo. Pierluigi Pisa, giornalista di Repubblica, esperto di intelligenza artificiale.
4: Non siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che sfugge improvvisamente al controllo umano, ma siamo di fronte a un'intelligenza artificiale che ormai riesce a fare talmente tante azioni attraverso questi agenti IA che si moltiplicano inevitabilmente gli incidenti di questo tipo. Anthropic e OpenAI ora dominano la corsa degli IA e quindi vogliono scavare un fossato dietro di loro, proprio chiamando alla regolamentazione, che è giusta e sacrosanta, ma non dovrebbe arrivare dalle aziende, ma da governi, istituzioni, da chi è predisposto a farlo.
3: Mauro Zanda, GR1.
1: E a proposito di intelligenza artificiale, non si sgonfia la polemica politica sulla foto truccata con l'AI della parlamentare calabrese di Forza Italia Matilde Siracusano, postata ieri da Roberto Vannacci.
5: Grazie Matilde, domani balzo in avanti per Futuro Nazionale nei sondaggi. Roberto Vannacci risponde così alle critiche bipartisan piovutegli addosso. L'indignazione resta forte per Fratelli d'Italia contro Siracusano, un'offesa squallida e grave, tipica di chi è privo di idee e valori. La politica, aggiungono dal partito della Premier, è una cosa seria, mai mancare di rispetto. È il peggio del peggio, è l'involuzione della specie, rincara Licia Ronzulli da Forza Italia. Gli azzurri, ma anche esponenti delle opposizioni, rilanciano l'appello del sottosegretario all'informazione e all'editoria Baracchini per l'introduzione del reato di deepfake, soprattutto in vista delle elezioni. Il PD chiede la politica batta un colpo sull'utilizzo di contraffazioni con intelligenza artificiale in campagna elettorale. Dem solidali con Matilde Siracusano. Fa bene a denunciare, dicono. Vannacci non sa più che fare e dire, pur di far parlare di sé. Solidarietà senza se e senza ma anche dai 5 Stelle, per i quali il caso dimostra quanto sia urgente porre un argine all'uso distorto delle AI. Benvenga un patto sui contenuti contraffatti senza contesto, concorda Matteo Renzi, Italia Viva, che però poi puntualizza la priorità e sviluppare l'intelligenza artificiale, creare posti di lavoro, non vietare i fotomontaggi. Francesco Macaro, GR1.
1: Affluenza sotto il 4% a Reggio Calabria alle 12 per le suppletive per il seggio alla Camera dei Deputati lasciato da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Si vota anche domani fino alle 15. Sono arrivati nello zoo di Atlanta i due panda giganti che la Cina ha donato in prestito diplomatico agli Stati Uniti.
6: È un un dono dal significato simbolico molto profondo, che rinnova un'antica tradizione cinese, quella della diplomazia del panda, ossia donare in prestito l'animale simbolo del paese alle nazioni cui si vuole ribadire l'apertura al dialogo, all'amicizia e alla fiducia. Un ambasciatore speciale, dunque, il panda, e questa tradizione si è appena rinnovata, questa volta tra Cina e Stati Uniti, con l'arrivo di Ping Ping e Fu Shuang, due esemplari di panda giganti, nello zoo di Atlanta, in Georgia, dove i due mammiferi rimarranno per 10 anni. Il dono era stato annunciato nel recente vertice a Washington tra Xi Jinping e Donald Trump e definito produttivo da entrambi i leader. La partenza di due panda giganti dalla Cina è stata preceduta da una cerimonia di saluto nella base di ricerca di Chengdu. Analogamente, e in senso contrario, all'inizio di quest'anno Pechino aveva richiamato due dei suoi panda dal Giappone in seguito a una disputa diplomatica, scaturita quando il primo ministro giapponese aveva lasciato intendere che Tokyo avrebbe potuto intervenire militarmente in caso di attacco a Taiwan da parte della Cina. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Questa notte a Los Angeles all'1:30 italiana si apre il red carpet dei Video Music Awards. La cerimonia sarà condotta dal rapper Snoop Dogg, attesa per il ritorno di Madonna, ma i momenti per un tuffo nella storia della musica saranno anche altri.
7: Una parata di star che ci darà la misura del presente del pop, ma anche di come la nostalgia faccia breccia nella musica e nel glamour di oggi. Protagonista dei Video Music Awards, tra nominations e palcoscenico sarà Madonna. Si celebrano decenni di metamorfosi, ma è anche una conferma di quanto ancora contino nell'immaginario gli anni Ottanta. C'è poi un anniversario da celebrare, i 40 anni di Faith, primo album da solista di George Michael. Il tributo è affidato a Reyes, Somber e Teddy Swims. Sul fronte del rock, a 35 anni dall'uscita di Smells Like Teen Spirits, i Nirvana riceveranno il Video Vanguard Award. Resta da capire se Dave Grohl e Chris Novoselic, membri superstiti della band, saliranno sul palco. Francesco Riccardi, GR1.
1: Ora lo sport, in studio Giorgio Germanò.
8: Buonasera, calcio in primo piano, vigilia dell'impegno di Nations League che domani a Istanbul attende la nazionale azzurra opposta alla Turchia. Ai nostri microfoni il commissario tecnico azzurro.
9: Roberto Mancini, anche dopo una sconfitta credo che gli obiettivi non siano cambiati, quelli comunque di andare avanti in Nations League e di passare tra le prime due del gruppo.
10: Sicuramente, questo è il nostro obiettivo, sappiamo che siamo in un gruppo difficile, ma insomma, il nostro obiettivo rimane quello.
9: 10 giocatori sono andati a Coverciano, ci sono anche Gianluca Mancini e Barella, c'era magari bisogno di riposarsi per qualcuno e di preparare al meglio la partita con la Francia senza venire tutti quanti qui.
10: Abbiamo pensato che questa fosse la cosa migliore per non farli stancare in questo viaggio di un giorno e mezzo che poi ci porterà a Coverciano nella mattinata di martedì, quindi abbiamo pensato che forse era meglio farli allenare, recuperare, riposare, visto che poi comunque giochiamo ogni 3 giorni, era impossibile per tutti quelli che abbiamo fare 4 partite.
9: Come sono stati questi 2 giorni dopo la sconfitta con il Belgio?
10: Niente di particolare, eravamo dispiaciuti per la sconfitta, stavamo facendo le valutazioni sugli errori che abbiamo fatto, su quello che possiamo migliorare e siamo abbastanza tranquilli.
9: Bursa, collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
8: Restiamo in tema calcio, questa volta con il campionato di Serie A. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Il club emiliano ha ufficializzato la decisione dopo un confronto interno con l'allenatore spagnolo, comunicando che sono venute meno le condizioni per proseguire il progetto. Cuesta lascia dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione e un avvio di campionato invece più complicato. 4 punti nelle prime 5 giornate. Fra i possibili sostituti, Roberto D'Aversa, in questo caso si tratterebbe di un ritorno, e Alberto Girardino, che invece è stato un calciatore della Parma. Dal calcio alle due ruote, al ciclismo, i mondiali in corso in Canada, ci colleghiamo in diretta con Cristiano Piccinelli.
11: Fase calda della corsa, data 4 km, ancora la conclusione. Davanti però c'è un gruppetto composto da 6 atleti, atleti importanti, perché c'è la Slovenia con Primoz Roglic, il Belgio con Wout van Aert, la Danimarca con Anton Diana Charming e poi la Gran Bretagna con Oscar Ole e il già campione del mondo Mathieu Van Der Poel per l'Olanda. E Quinn Simmons, Stati Uniti, hanno guadagnato una decina di secondi sul resto del gruppo, il gruppo dei big, al cui interno c'è il grande favorito Remco Van Der Poel, ma ricordiamo che il Belgio, oltre a Remco, ha anche proprio Van Aert come punta per cercare ovviamente di ottenere quel successo iridato. Ancora tutto da decifrare, però questo attacco è importante perché all'interno del gruppetto lì davanti ci sono corridori davvero forti con un palmarès invidiabile. L'Italia però è attenta, Scaroni ha cercato di ricucire, è rientrato nel gruppo, ancora il margine però è ristretto. A te.
8: Grazie a Cristiano Piccinelli, dal Canada al Golfo di Napoli, America's Cup, anche oggi, luna rossa al proscenio.
12: A Napoli in queste regate preliminari non ce n'è per nessuno. Luna Rossa Senior con Peter Barling, Marco Gradoni, Maria Giubilei, Gigi Ugolini ha dominato questa 3 giorni di gare. Alla fine delle 8 regate di flotta il team italiano era davanti a tutti con 71 punti, seguito da Emirates New Zealand a 56. In grande recupero nelle ultime race i francesi del Roche-Posay a 48. Nel match race finale Luna Rossa ha lasciato i Kiwis sempre dietro, partendo benissimo e mantenendo la prima posizione ininterrottamente. Alla fine hanno tagliato il traguardo con quasi 300 metri di vantaggio, raggiungendo di poppa una velocità di circa 40 nodi. Certo, questi sono gli AC40, quando l'anno prossimo si disputerà l'America's Cup in acqua ci saranno gli AC75, ma in queste 2 regate preliminari, appunto quelle in Sardegna di maggio e queste, la sfida è stata lanciata. L'equipaggio da battere è Luna Rossa. Da Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
8: Chiudiamo con il tennis. Successo per l'Europa nella Labour Cup. Alexander Zverev ha conquistato il punto decisivo per il vecchio continente, battendo in 2 set 7-6-6-3 lo statunitense Tian nell'ultimo incontro disputato a Londra. In precedenza il doppio europeo formato dall'italiano Flavio Cobolli e dal ceco Menšík aveva superato la coppia del team Resto del Mondo, l'americano Fritz e l'australiano De Minor. È la 6ª volta che l'Europa vince il trofeo. Per lo sport è tutto.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Daniele Di Noia e Jacopo Teodoro. Ora ascolta Si fa sera da Sonio Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
2: Nelle nostre società del consumo, dove siamo abituati a bruciare velocemente i beni che mangiamo, che compriamo, che usiamo e in cui produciamo tantissimi rifiuti, anche come se cose o gli oggetti o anche il cibo valessero poco, dove costruiamo, smontiamo, rimontiamo e bruciamo anche suolo con grande facilità, forse è bene riacquistare quello sguardo contemplativo che ci permette di vedere il valore intrinseco e profondo di tutto ciò che esiste, in modo particolare di tutto ciò che vive, dei fiori, delle farfalle, degli uccelli, del mare, dell'acqua, di ogni cosa. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 10, mentre Gesù parla delle persecuzioni, delle difficoltà che i suoi discepoli incontreranno, nel rassicurarli di non temere nemmeno quelli che possono uccidere il corpo, a un certo punto dice così: due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà senza il Padre vostro. Si ferma cioè a guardare gli uccelli più piccoli, quelli che si vendono per poco, il cibo o l'offerta dei poveri, e dice che nemmeno uno di questi, che vengono considerati poco, che non hanno a che fare con le tavole dei ricchi, nemmeno uno di questi cadrà senza il Padre, cioè nemmeno uno di questi cadrà senza lo sguardo di Dio, l'amore di Dio, senza che sia per Dio preziosissimo. Recuperare questo sguardo è ciò che rende possibile la custodia e l'armonia degli esseri umani.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: In serata prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso al centro-nord e sulla Sardegna, mentre residue ma innocue coperture nuvolose insisteranno sui settori ionici più meridionali. Domani, lunedì 28 settembre, persisteranno condizioni di stabilità sulla maggior parte della penisola, pur in presenza di addensamenti nuvolosi sui rilievi alpini di confine, sulle zone interne di Calabria e Sicilia orientale, associati a isolati e brevi piovaschi. Cielo per lo più sereno o poco nuvoloso sul resto del paese, con qualche locale innocua velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in lieve aumento, con massime diffusamente tra 24 e 28 gradi e locali punte di 29 nelle zone interne sulle isole. Venti in attenuazione al centro, ancora moderati orientali al sud e sulle due isole maggiori. Mari in prevalenza poco mossi al nord, mossi o localmente molto mossi, lo Ionio e i bacini meridionali. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Nations League, seconda uscita della nazionale di Roberto Mancini, a Bursa derby tricolore con Vincenzo Montella. Turchia-Italia, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
7: Infatti.
6: E perché nella foto sei su un palco?
7: È una storia lunga.
6: Quanto lunga?
7: Fino alle 5 del mattino.
6: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Domenica Sport.

Torniamo insieme qui a Domenica Sport, 19:31 minuti e 35 secondi. Fra poco torneremo anche al basket e al ciclismo. Diamo un aggiornamento per quanto riguarda i risultati fin qui della prima giornata di regular season della Lega di basket italiano. L'Olimpia Milano ha battuto Trieste 83-79, successo anche di Tortona 101-93 contro Verona. Udine e Scafati sono sul 79-51 nel quarto quarto. Varese, Virtus Bologna vede il Bologna avanti 31-25 nel secondo quarto. Poi c'è l'annuncio dell'addio fra l'allenatore Questa e il Parma, parliamo di calcio, e c'è anche il comunicato ufficiale del club che vi leggiamo. Parma Calcio comunica che Carlos Questa non è più l'allenatore della prima squadra maschile. A seguito di un confronto interno fra società e allenatore si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale. In particolare, in merito allo sviluppo del progetto sportivo, sono venute a mancare infatti le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso, e si è giunti a questa decisione condivisa. Quindi questo è quanto successo per quanto riguarda la panchina del Parma. Speculazioni su quali potrebbero essere i prossimi allenatori è tutto da vedere. Ovviamente stanno già uscendo i primi nomi per quanto riguarda la panchina, più tardi ne parleremo, e fra pochissimo torneremo a seguire insieme il mondiale di ciclismo con la gara elite maschile che è nella sua parte finale, e anche Maxima Roma contro Basket Napoli per quanto riguarda il primo turno di regular season di Lega di Basket.

0: Ginny Vincent con Bebop Lula qui a Domenica Sport. Torniamo a rimbalzo di linea, ripartiamo dal basket, Massimo Barchesi, massima Roma-Napoli, per poi tornare da Cristiano Piccinelli, mondiali di ciclismo in Canada. Massimo.
1: Eccoci Giacomo, è iniziato il secondo tempo, da due minuti ci eravamo lasciati prima di girare la linea al GR1 sul 38-22 per Napoli, e lì la partita è cambiata con la massima Roma che è riuscita a rientrare, a chiudere sul meno 3 il primo tempo, 45-42, ora siamo 50-44 per Napoli. Roma è rientrata in partita soprattutto grazie ai tiri liberi, 22 su 22 fino a questo momento, quindi il 100%, perché se parliamo di percentuale al tiro è veramente pessima. Primo tempo addirittura 4 su 15 col 27%, 36% da 3, non è nemmeno malaccio, però c'è quel 27%. Intanto Autin ancora a segno, e Napoli ogni volta che la massima si riavvicina riscappa, 12 punti per Autin. Napoli che invece al termine del primo tempo aveva il 53% da 2, il 54% da 3 con 7 su 13. Fallo di Caruso su Bilan, tra l'altro Napoli non ha la possibilità di utilizzare Jamius Ramsey che è fuori, evidentemente ha avuto un problema dell'ultima ora, e dicevamo in sede di presentazione Ramsey il giocatore più pericoloso per l'attacco di Napoli, e non è utilizzabile. È una buona notizia che per la massima, che però non la sta sfruttando. Nel frattempo Petruccelli messo in difesa su Aaron Holiday, sporca il pallone, rimessa laterale in zona d'attacco per la massima, ancora Holiday, 10 punti per lui, ma l'anima della rimonta della massima è stato Mirza Alibegovic. Nel frattempo Roma continua a sparare a salve da 3 punti, altra tripla stavolta di Lemar, ma c'è il rimbalzo in attacco che premia la formazione di Matteo Cotelli, rimessa da a fondo campo, 6 minuti 59 secondi al termine del terzo quarto, avanti Napoli di 8 punti sulla massima Roma, 52-44, mondiali di ciclismo, Cristiano Piccinelli.
2: Con la gara che è entrata nel vivo a 73 km dalla fine, davanti al momento c'è un gruppetto di tre elementi, c'è Mattia Van Der Poel soprattutto che sta provando a guadagnare ancora, poi Quinn Simmons e Oscar Olley stanno tentando di allungare, hanno una cinquantina di secondi sul gruppo dei migliori, i tre battistrada, ma stanno rimedendo su di loro anche Primoz Roglic, c'è poi il Belgio con Wout van Aert, c'è anche la Danimarca con Anton Charming, 73 km alla conclusione, stanno però cercando di forzare Del Toro con anche Ciccone, lo riconosciamo nel gruppo dei pochi big rimasti, ci sono però tre azzurri, se ne sono ritirati due, Trentin e Cattaneo, ma ci sono tre azzurri lì davanti, c'è Ciccone sicuramente con il dorsale 35, c'è anche Piganzoli con il 37, c'è anche Lorenzo Finn. Allora vedremo ovviamente quello che succederà nel giro di qualche minuto. Davanti però Mattia Van Der Poel prova ad allungare, guadagna una decina di secondi su Roglic e Van Aert, un'altra ventina sul resto del gruppo, 72 km alla conclusione, l'alleanza Stati Uniti-Olanda porta avanti Mattia Van Der Poel, Quinn Simmons, anche Oscar Holley che però rimane agganciato soltanto per caparbietà alla ruota dei due lì davanti. Torniamo al basket.
1: 6 minuti e 11 secondi al termine del terzo quarto, con Napoli avanti di 9 punti sulla massima Roma, 55-46. Tra l'altro poco fa è arrivata una tripla da chi non te lo aspetti, Willy Caruso, uno dei centri della formazione Yasmin Repe, cioè Napoli che sta tirando con il 53% dall'arco, con esattamente 8 su 15, 60% da 2, ben diverse in negativo le percentuali di Roma, che ha il 32% da 2 punti, il 27% da 3, dunque una partita tutta in salita, non è mai stata avanti la massima dall'inizio, dalla palla 2, sempre avanti Napoli che ora attacca ancora con Dautin, scambia il pallone con Selias, ancora Dautin, ultimi 6 secondi per la chiusura dell'attacco di Napoli, Dautin si mette in proprio, step back da 2 punti, gran canestro ancora di Dautin, e ha pescato davvero un gran giocatore con con 14 punti per lui, diventa il miglior marcatore della partita. Bautin, che è uscito dall'università di Rhode Island nel 2020, ci prova ancora e sbaglia la massima da tre. Ancora Bilan presente a rimbalzo, pallone che è ancora in attacco per la massima con Mirza Alibegovic. C'è il fallo su Miro Bilan. Bilan e Alibegovic sono gli unici che si stanno salvando per la massima Roma. Fallo commesso da Selias, 5 minuti 21 secondi al termine del terzo quarto, e riscappata Napoli avanti di 11, 57 a 46 sulla massima Roma Mondiali di ciclismo.
2: Sempre con davanti Mattia Vanderpool, Holley e Charming, questo per quanto riguarda ovviamente il terzetto al comando della corsa, Quinn Simmons, non Charming. E allora i tre lì davanti, il britannico, l'olandese e lo statunitense, hanno un vantaggio di 14 secondi su Roglic, Van Aert, Charming di 27 sul gruppo, al cui interno c'è Renck Van Poel da solo, c'è Polasek Sass da solo, ci sono però i tre italiani, Ciccone, Pigazzoli e Scaroni, c'è anche Adam Yates, Juan Ayuso, Brandon McNulty, Johannessen della Norvegia, Michael Matthews Australia, Isaac del Toro Messico e Ben Ely, tagliati fuori praticamente tutti gli altri. Sarà uno di questi a ottenere il primo gradino del podio, 74 km che mancano ancora alla conclusione. L'azione potente di Mathieu Van Der Poel nel tentativo di andare a conquistare un altro titolo mondiale. Torniamo al basket.
1: Ennesima palla persa dalla massima, da Lemar, che è un po' un fantasma in questa partita. Jakimowski dall'altra parte, attacca Bilan, l'appoggio al canestro, time out chiamato da Matteo Cotelli, e stiamo rivedendo praticamente lo stesso film del primo tempo, con Napoli avanti di 13 punti, 59 a 46, siamo alla metà esatta del terzo quarto. Massima Roma che veramente sta tirando malissimo, con 4 su 16 da 3, 25%, 6 su 19 da 2, 32%, e cominciano ad essere tante le palle perse. Ben 12, è vero che Napoli ne ha una, vediamo un po', palle perse, una in meno, 11, ma sta tirando decisamente meglio, anche perché sta sfruttando una difesa certamente rivedibile da parte della massima Roma. Time out al Palaeur davanti ai quasi 8.000 spettatori per questo esordio della nuova società del presidente Paul Matiasic, che è in parterre al fianco del presidente federale Gianni Petrucci. Tra l'altro vi diamo una notizia che ci ha comunicato il presidente Petrucci stesso: Italia-Turchia, valevole per le qualificazioni ai mondiali del prossimo 26 novembre, si giocherà qui a Roma al Palaeur. Squadre che rientrano in campo, Napoli avanti di 13 punti sulla massima Roma, 59 a 46 alla metà del terzo quarto. Cristiano Piccinelli, mondiali di ciclismo.
2: Grazie Massimo. Allora mancano 69 km al traguardo finale per i tre battistrada, che lo ricordiamo ancora una volta sono il britannico Oscar Holley, poi l'olandese Mathieu Van Der Poel, l'americano Quinn Simmons. 14 secondi su un altro terzetto che insegue, composto da Roglic Slovenia, Van Aert Belgio e Charming Danimarca. 33 sugli altri 14 rimasti, tra cui Renck Van Der Poel, Sexas e i nostri Ciccone, Pigazzoli e Scaroni. C'è anche Isaac del Toro, c'è anche Ben Ely, che fu medaglia di bronzo agli scorsi mondiali in Ruanda a Kigali. In questo tracciato a Montreal nel 1974, Raymond Poulidor, che è stato il nonno, perché purtroppo non c'è più, ci ha lasciati nel 2019, di Mathieu Van Der Poel, conquistò la piazza d'onore dietro al cannibale Eddy Merckx. E allora Mathieu magari vuole migliorare la posizione del nonno, cercare di andare a conquistare ancora una volta il mondiale, come ha fatto a Glasgow nel 2023, concentrato sull'obiettivo. Mathieu Van Der Poel nel gruppetto di testa, attenzione però anche a Quinn Simmons, e poi dietro non ci sono certo atleti banali, perché Primoz Roglic è un corridore capace di vincere i grandi giri, un corridore importante. C'è Wout Van Aert, corridore unico, può vincere in volata, può vincere in salita, è stato determinante anche nell'ultima vuelta, ha vinto quest'anno la Parigi-Roubaix. 68 km al traguardo, davanti sono in 3, 16 secondi sul gruppo dei primi inseguitori, a 34 secondi il gruppo Renck e Van Der Poel. Torniamo al basket.
1: Roma che tira malissimo da 2 e da 3, ma tira benissimo a cronometro fermo, 24 su 24 dopo il 2 su 2 di Mirza Alibegovic, ma ci sono sempre 11 punti di vantaggio per Napoli sulla massima Roma, 59 a 48, 4 minuti e 21 secondi al termine del terzo quarto. Jakimovski step back sulla marcatura di Alibegovic, sbaglia ma c'è rimbalzo in attacco da parte di White, dunque nuovo possesso per Napoli che ha tirato sulla sirena al termine dei 24 secondi. Attenzione alla tripla, a segno Dautin, 17 punti di gran lunga MVP di questa partita. Da una parte le triple entrano, dall'altra assolutamente no, e da qui 62 a 48. Holiday si fa spazio, vediamo un po', si fa spazio in maniera irregolare, palla in attacco, aveva segnato Aaron Holiday ma si è fatto largo in maniera irregolare e dunque terzo fallo e tredicesima palla persa per la massima Roma. In questo momento la partita è tornata completamente dalla parte del Napoli Basket, che sta dominando, 14 punti di vantaggio, non è il massimo vantaggio perché lo è stato sul 38 a 22, ma insomma ora è nuovamente in totale controllo la formazione di Jasmin Repeša. Quando mancano 3 minuti e 40 secondi al termine del terzo quarto, Napoli avanti sulla massima Roma 62 a 48. Mondiali di ciclismo, Cristiano Piccinelli.
2: Oscar Olli, Mattia Van Der Poel e Quinn Simmons stanno per superare la linea del traguardo, dopodiché mancheranno 5 giri al termine, dunque i tre lì davanti hanno un vantaggio che oscilla sui 15 secondi rispetto a Roglic, Charmig e Wout van Aert, una trentina di secondi sul resto del gruppo. Van Aert con Roglic e con il danese Charmig all'inseguimento, dietro invece la truppa ristretta ormai a pochi elementi, però al cui interno ci sono ben tre azzurri, la nazionale più completa lì davanti perché ci sono Piganzoli, Ciccone e Scaroni, c'è anche Benili, sempre corridore da tenere in particolare attenzione, capace anche di sfuggire al controllo per la sua capacità di inserirsi nei buchi che si vengono a creare. Nelle prime posizioni c'è anche Remco Evenepoel, che però adesso deve recuperare una trentina di secondi rispetto al resto del gruppo, che però torna ad essere composto da più elementi perché sul gruppo, il terzo gruppo che insegue, c'è anche il ritorno prepotente di altri atleti, di altri 30-40 atleti, dunque sarà un gruppone sicuramente più compatto all'inseguimento dei due terzetti di testa. Mancano però sempre meno chilometri alla conclusione, 66 per la precisione, davanti su in tre l'Olanda con Mattia Van Der Poel, la Gran Bretagna con Holley e gli Stati Uniti con Quinn Simmons. Marchesi Basket.
1: È di nuovo più 16 Napoli a 3 minuti e 10 secondi dalla conclusione del terzo quarto, 64 a 48. Altra palla persa poco fa da Holiday, la quarta nella sua partita, sta davvero deludendo parecchio Aaron Holiday, considerato una delle stelle del campionato italiano. Prova Napoli, è un'altra tripla, eppure Sancaré si iscrive al festival napoletano, 48 Roma 67 Napoli, e questo è il massimo vantaggio. Anche Sancaré da 3 punti, giocatore che ha un futuro assicurato, 19 anni, senegalese di formazione italiana. Altra palla persa dalla massima Roma che è in totale confusione. Fallo in attacco fischiato a Whittle, 2 minuti 34 secondi dicevamo di Sancaré, senegalese di formazione italiana, è un 2007, portato in Italia dalla Avis 2008 Ferrara, che è una società giovanile che fa reclutamento in Senegal. La passata stagione è stato compagno di squadra di Gora Camara, giocatore della massima Roma con la maglia di Rimini, e i due hanno conteso a Verona la promozione in Serie A, poi in Serie A c'è salita Verona, però è sicuramente un giocatore di prospettiva. Sancaré 67 a 48, ora la palla persa è di Napoli, fallo fischiato lontano dalla palla, fallo in attacco fischiato proprio a Sancaré, Napoli più 19, il cronometro scorre inesorabile, 2:23 al termine del terzo quarto. Mondiale di ciclismo, Cristiano Piccinelli.
2: Non cambia di molto la situazione, con sempre i due terzetti al comando, Holley, Van Der Poel, Simmons davanti, 65 km alla conclusione, 16 secondi di margine su Roglic, Van Aert e Charmig, perde però circa un minuto invece il gruppo con Remco Evenepoel, e allora si è messo Cristian Scheroni a fare l'andamento nel gruppetto, nel terzo gruppetto che insegue, proprio per cercare di ridurre questo gap. Sembra perdere contatto rispetto agli immediati seguitori del terzetto di testa, Primoz Roglic. Vanetti invece rimane lì in pressione sul terzetto davanti. Mancano davvero 65 km al traguardo. Mattia Van Der Poel ha forse scelto il momento buono, deve recuperare però un minuto Renk Van Der Poel per non rischiare di essere, di farsi beffare dall'iniziativa dell'olandese, che lo ricordiamo ha vinto tantissimo a livello di ciclocross e di altre discipline, un mondiale anche su strada in quella di Glasgow. Adesso è Piganzoli nel terzo gruppo a fare la datura nel gruppo di Renk Van Der Poel. Torniamo al basket.
1: E Napoli continua a perforare da tre la retina di Roma. Ora Jakimowski poco fa, 70-50, Sankaré, forse un fallo non fischiato su di lui, pallone che si incastra nuovamente tra ferro e tabellone. Vediamo di chi è la palla, è di Napoli per l'alternanza. 70-50, 20 punti di vantaggio per Napoli sulla massima Roma, un dominio totale in entrambi i lati del campo da parte della formazione di Yasmin Repeša, che sta veramente segnando anche dal parcheggio del Palaeur con percentuali notevolissime. Ancora Jakimowski si fa largo, forse con un fallo sbaglia, poi si riprende il rimbalzo, è anche molto più reattiva e tecnico a Matteo Cotelli nel frattempo. Tecnico al coach della massima Roma, Matteo Cotelli, e quindi tiro libero per Napoli e palla per la formazione di Yasmin Repeša. Napoli che sta tirando meravigliosamente, 61% da 3, 11 su 18, complice anche una difesa, come detto, che, sulla quale Matteo Cotelli dovrà lavorarci sopra nei prossimi giorni. Spesso in lunetta con il tiro libero del tecnico, a segno 71 Napoli, 50 massima Roma, 1 minuto 16 secondi al termine del terzo quarto mondiali di ciclismo. Piccinelli.
2: Cambia qualcosa lì davanti a 64 km dalla conclusione, perché Primoz Roglic, lo sloveno, è riuscito a rientrare sui tre battistrade, dunque adesso sono in quattro lì davanti. Oltre a Roglic c'è il britannico Oscar Only, poi il neerlandese Van Der Poel, l'americano Quinn Simmons, sempre riconoscibile per i suoi bei baffoni biondi. Hanno 31 secondi sul primo gruppo di inseguitori composto da Van Aert e Charming, 54 sul gruppo Van Aert pilotato al momento da Davide Piganzoli, compagno di squadra peraltro di Renko Evenepoel alla Red Bull Bonans Groe. Gran lavoro di Primoz Roglic nel lasciare sul posto Van Aert e Charming e riportarsi sul duo, sul terzetto di testa, 63 km e mezzo la conclusione. Si va forte adesso perché il ritmo impresso alla gara da Mathieu Van Der Poel è stato impressionante. Rischio anche pioggia in questo frangente, ma al momento la strada risulta ancora asciutta. La situazione è questa, lo torniamo al basket.
1: Ecco, riprendiamo la linea dal Palaeur, un minuto esatto al termine, segna la massima Roma, due punti, 52-71, quindi netto sempre il vantaggio da parte della formazione di Yasmin Repeša, che è in attacco. Siamo nell'ultimo minuto del terzo quarto con Marco Spissu, pallone ancora per Fagian, difende bene John Brown, fallo di Spissu. Abbiamo visto dopo parecchio tempo una difesa all'altezza da parte della massima Roma. È vero che Napoli ha una circolazione di palla davvero ottima e riesce a trovare tiri da tre in ritmo. Va detto però che la difesa della massima ci ha capito molto poco questa sera, soprattutto sui giochi a due, sul pick and roll. Ha fatto molta fatica nei raddoppi la squadra di Matteo Cotelli. 42 secondi al termine del terzo quarto. Va detto che qui parliamo comunque di una squadra costruita da pochissimo tempo, che ha bisogno ancora di giorni se non settimane per entrare al 100% della condizione, anche se certamente ci ha fatto una pessima abbiamo visto un pessimo atteggiamento da parte di Aaron Holiday, che doveva essere ed è, resta comunque la star della massima Roma, ma fino a questo momento ha dato solo una brutta impressione di sé. 42 secondi al termine del terzo quarto, massima Roma 52, basket Napoli 71, mondiali di ciclismo.
2: Dicevamo 61 km e 300 metri alla conclusione per Roglic, Hanley, Van der Poel e Quimmons. All'inseguimento di questo gruppo ci sono sempre Van Aert e Charming, mentre provano ad uscire dal gruppo di Renke Van der Poel Thomas Pidcock, Gran Bretagna, Matteo Jorgensen, Stati Uniti, e Ben Healy, bronzo a Kigali un anno fa per l'Irlanda. Più arretrato invece Renke Van der Poel, che paga oltre un minuto. C'è ancora tempo per recuperare, ma il segnale che ha dato la corsa a Mathieu Van Der Poel è abbastanza evidente, e al momento Renke Van Der Poel non so se si stia nascondendo, stia evidentemente pagando il gran lavoro soprattutto della Francia, che però non ha pagato dal punto di vista delle scelte, perché davanti non c'è nessun francese. Sexas è rimasto da solo, 60 km da 200 metri al traguardo, davanti sono in 4, 31 secondi sui primi seguitori, 48 sul secondo gruppo che insegue. Ancora basket.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli. 42 secondi sempre al termine del terzo quarto, con Napoli avanti 71 a 52. C'è John Brown in lunetta, gli arbitri sono andati all'Insta Replay per verificare se il fallo subito da John Brown poteva essere antisportivo oppure no, invece è tutto regolare, semplice fallo di gioco, tiri liberi che John Brown realizza. È l'unica nota positiva della serata per quanto riguarda la massima Roma, sono i tiri liberi, perché al momento è 26 su 26, pensate un po', ma Roma è sotto 71 a 54 con gli ultimi 30 secondi da giocare. John Brown 8 punti per lui, Jakimowski in palleggio, proprio Brown in marcatura, Spissu ribalta ancora per Jakimowski, sulla linea di passaggio c'è John Brown che si getta sul parquet per cercare anche di dare il buon esempio ai compagni di squadra, e recupera un prezioso pallone. Vediamo Wittel, l'ultimo possesso del terzo quarto è per la massima, ancora Wittel, pure lui completamente fuori partita fino a questo momento. Wittel si mette in proprio in isolamento, sbaglia tanto per cambiare da tre, ancora John Brown al rimbalzo, non c'è più tempo, termina il terzo quarto che è stato anche questo dominato dalla formazione partenopea, che ha 17 lunghezze di vantaggio e ha rintuzzato l'ennesimo tentativo di rimonta della massima Roma, che all'inizio di questo terzo quarto si era portata sul meno uno. Ultimo mini intervento dunque al Palaeur, con Napoli avanti sulla massima Roma 71 a 54. Mondiali di ciclismo.
2: Meno di 60 km alla conclusione, 59,7 per la precisione, davanti sempre Roglic, Hanley, Van Der Poel e Simmons, 31 secondi sul gruppo adesso composto da 6 corridori: Van Aert, Belgio, Charming, Danimarca, Pidcock, Gran Bretagna, 2 americani, Jorgensen e McNulty e Ben Healy. A 1 minuto e 07 il gruppo con Renke Van Der Poel, Paul Sexas, Honoré, Ciccone, Piganzoli, Scaroni, Yates, Ayuso, Johannessen, Matthews, Del Toro e Kung. Si sta delineando decisamente la corsa e sta per arrivare anche un po' di pioggia, perché vediamo sulla strada il bagnato e dunque variabile in più da tenere in considerazione nelle tortuose vie di Montreal. 59 km alla conclusione, adesso un po' di paura anche nell'affrontare le corse in fase di leggera discesa da parte di coloro che inseguono. 59 km davanti il gruppo Mathieu Van Der Poel, questa è la situazione. Torniamo al basket,
1: dove sta per esaurirsi l'ultimo mini intervallo, 71 Napoli, 54 massima Roma. Dicevamo di Roma che come unica nota positiva della serata ai tiri liberi, 26 su 26, per il resto veramente percentuali modeste, 36% da 2, 24% da 3, 4 su 17, 23 sono i rimbalzi, ben 15 le palle perse, tantissime nel terzo quarto. Dall'altra parte invece Napoli viaggia su cifre ben diverse, addirittura 61% da 3 con 11 su 18, 56% da 2, 71% ai liberi con 10 su 14, 20 rimbalzi, 16 palle perse. Miglior marcatore fino a questo momento è Jeff Dautin, 17 punti con 5 su 6 da 2, 2 su 4 da 3, 1 su 1 ai liberi e 5 assist di gran lunga, proprio a braccia alzate, l'MVP della partita. Ma va rimarcata anche la prova di John Petrocelli, soprattutto a livello difensivo, anche se ha dato un bel contributo in attacco con 11 punti, ma in difesa ha letteralmente cancellato Aaron Holiday. Si riprende a giocare per l'ultimo quarto con Napoli avanti 71-54 sulla Maxima Roma, che segna da tre punti una sorta di gol realizzato da Mirza Alibegovic. 71-57 per Napoli, mondiale di ciclismo.
2: Situazione che si è abbastanza cristallizzata con i tre gruppi che si contendono ovviamente la possibilità di podio davanti al momento a 57 km dalla conclusione. C'è il quartetto Slovenia con Roglic, Gran Bretagna con Holley, Van der Poel per l'Olanda e Quinn Simmons per gli Stati Uniti. Dietro altri sei, Van Aert, anche lui del Belgio, Charming, Danimarca, Pidcock della Gran Bretagna e due americani, Jorgensen e McNulty, e poi l'irlandese Ben Healy. A 18 secondi da questo gruppo, ma a 50 da quello di testa, Evene Paul, Belgio, Paul Sexas, Francia, Honoré, Danimarca, Ciccone, Piganzoli e Scaroni per l'Italia, Adam Yates, Gran Bretagna, Ayuso, Spagna, Johannes e Norvegia, Matthews, Australia, Del Toro, Messico e Kung, Svizzera. Questi i gruppi che stanno contendendo ovviamente le possibilità di medaglia, con un ritmo davvero forsennato davanti. Adesso nel terzo gruppo, quello di Rank Evene Paul, c'è Isaac Del Toro a fare lui l'andatura, poi dietro a Sas e Renko Evenepoel, ma l'azione decisiva data la corsa è stata quella di Mathieu Van Der Poel, che ha davvero spezzato in tre la corsa a 57 km e 300 metri al traguardo di Montreal. Ancora Basque,
1: palla recuperata da Roma in difesa, 71 Napoli, 57 Maxima, con la formazione di Matteo Cotelli che attacca con Bonaccini, pallone per Alibegovic, Alibegovic 12 su 12 dalla lunetta e c'è fallo in attacco. Fallo in attacco fischiato alla Maxima Roma a Camara sul palleggio di Alibegovic, il blocco irregolare da parte di Camara, fallo e palla persa ancora per la Maxima, palla persa che è la numero 17. 71-57 per Napoli con Dautin in palleggio, marcato da Wittel. Dautin lo scarico per Fagian, White da tre in punta, corto, rimbalzo lungo però di Napoli con Markel Brown, Fagian è libero di colpire da tre, corti, non arriva il ferro, il pallone arriva tra le mani di White, ancora Fagian, ci riprova da tre punti, sbaglia, rimbalzo di John Brown, vediamo se Roma riesce a cogliere l'attimo, anche perché c'è poco tempo per provare la rimonta. Alibegovic, pallone per John Brown, si chiude la difesa di Napoli con un piede, però con un piede White, palla ancora per la Maxima, 8:38 al termine, 71 Napoli, 57 Maxima Roma, mondiali di ciclismo. Piccinelli.
2: Situazione che si è un po' rimescolata, 55 km 800 metri dal traguardo, perché i gruppi al comando si alternano con alcuni corridori che stanno un po' pagando il ritmo forsennato di questi ultimi chilometri. Davanti sempre i quattro, Roglic, Holley, Van Der Poel e Simmons, dietro a 30 secondi Evenepoel, Sexas, Pidcock, Jorgensen, McNulty, Johannessen e Healy. Un po' più indietro invece c'è il gruppo con i nostri, con Piganzoli, Scaroni e Ciccone, sono una quarantina di secondi, stanno perdendo contatto con gli immediati gruppi di inseguitori, ma insomma abbastanza ancora confusa la situazione, con però la certezza di avere Van Der Poel davanti e Renko Evenepoel costretto a seguire alla pari di Paul Sexas. Ma si va davvero forte, fortissimo in questo finale di gara, mancano ancora tre giri al completamento della prova mondiale. Davanti c'è il gruppo Mathieu Van Der Poel, Renko Evenepoel aveva perso qualcosa ma sta tornando con i migliori, alla pari anche di Van Aert, che potrebbe rivelarsi un prezioso alleato per il campione del mondo tenuta proprio a Montreal della prova cronometro. Ancora Marchesi Basket.
1: Ha sbagliato da tre Jeff Dautin, 8 minuti e 4 secondi dal termine della partita, 71-57 sempre per Napoli sulla Maxima Roma. Altra palla contesa, c'è time out chiamato da Yasmin Repeja, si riprenderà con Napoli in attacco con 11 secondi per chiudere l'azione. Vi dicevamo di Jeff Doughtin, l'MVP di questa partita, giocato in NBA con Golden State, Milwaukee, Orlando Magic, Toronto e Philadelphia, la scorsa stagione con il Maccabi Tel Aviv, 9,6 punti e 4,3 rimbalzi in campionato, 8 punti e 2,4 assist in Eurolega, e stasera 17 punti con percentuali notevoli, 5 su 6 da 2, 2 su 5 ha sbagliato l'ultimo tiro da 3 dall'arco Jeff Doughtin. Time out al Palaeuro, 8 minuti e 4 secondi al termine, Napoli avanti di 14 punti su Roma, 71 a 57. Mondiali di ciclismo.
2: Si sta per completare un altro giro del circuito di Montreal, dopodiché ne mancheranno 4 alla conclusione, con davanti Roglic, Only, Mathieu van der Poel e per quanto riguarda la Danimarca, gli Stati Uniti, Quinn Simmons, ma stanno per essere ripresi dal gruppo degli immediati inseguitori, un gruppo composto da Van Aert, Sexas, Charming, Honoré, Ciccone, Pitcock, Ayuso, Jorgensen, McNulty, Johannessen, Matthews, Del Toro e Ben Healy. In questo gruppo però non c'è Remco Evenepoel, che è a una quarantina di secondi dalla testa della corsa, a 18 dal gruppo dei più immediati inseguitori, non pimpante il campione belga. Nel gruppo però che insegue i battistrada, e lo dobbiamo dire, c'è Giulio Ciccone, il nostro capitano. Si sono staccati gli altri, sesto a Kigali un anno fa Ciccone, prova ovviamente ad essere protagonista anche quest'oggi, lo riconosciamo dal suo casco rosso. Manca poco, 53 km alla conclusione, 4 giri ancora del circuito di Montreal, la situazione è questa. Basket.
1: Adesso Napoli sta dominando anche a rimbalzo, in attacco soprattutto, proprio grazie al rimbalzo offensivo sono arrivati i primi due punti di Selias. Vediamo Alibegovic da tre, sfortunato, c'è rimbalzo in attacco però di John Brown, semicaccio, errore e rimbalzo di John Petruccelli, 73 a 57 per Napoli. Petruccelli scappa via, subisce un netto fallo. John Petruccelli, grande contributo, Yasmin Repeja lo ha portato via, Gianmarco Pozzecco, perché Petruccelli nella scorsa stagione giocava con il Galatasaray del Poz. Repeja che ha avuto allenato Petruccelli a Trapani. Palla ancora per Napoli con 7 minuti e 23 secondi al termine della partita, una gara saldamente nelle mani della formazione partenopea. Vediamo il cambio nella massima, rientra Tyson, esce un ottimo John Brown, uno dei pochi a salvarsi insieme ad Alibegovic per la massima Roma. Selias da tre punti in uscita dopo la rimessa, sbaglia, rimbalzo proprio di Alibegovic. Seguiamo l'attacco massima e poi torneremo da Cristiano Piccinelli. Pallone quasi perso da Bonaccini e poi in qualche modo lo recupera sempre Alibegovic, va da Bonaccini con coraggio da tre punti, senza paura segna una tripla Bonaccini, 73 a 60, 13 di vantaggio per Napoli sulla maxima Roma a 7 minuti dal termine. Dall'altra parte risposta immediata da parte del solito Doughtin, che arriva a 19 punti, 75 Napoli, 70 massima Roma. Cristiano Piccinelli, mondiali di ciclismo.
2: 52 chilometri alla conclusione, davanti sempre i 4, Roglic, Only, Van der Poel e Simmons. All'inseguimento di questo gruppo c'è al momento soltanto Ben Healy, che paga 19 secondi di distacco, a 34 dal quartetto di testa il gruppo con Wout van Aert, Sixas, Honoré, Ciccone, Pitcock, Ayuso, Jorgensen, McNulty, Johannessen, Matthews e Del Toro. Più indietro Remco Evenepoel, che paga 2 minuti e 06 da questo gruppo, un ritardo che fa preludere a un possibile, evidentemente, rinuncia ad ogni velleità mondiale per Remco Evenepoel. Vedremo se effettivamente sarà così, ma il ritardo è al momento davvero importante e difficile da colmare. Evidentemente non è in forma il portacolori della nazionale belga, che ha comunque davanti ancora Wout van Aert nelle prime posizioni, 52 km al traguardo finale. Ciccone ancora in gara per provare ad essere protagonista in questo mondiale canadese. Torniamo al basket.
1: Attacca la massima che va a segno con Tyson, 62 Roma, 75 Napoli, quando mancano 6 minuti esatti al termine della partita.

0: canestro, l'errore da parte di Petrocelli, Holiday, Holiday per, sotto per l'appoggio di Camara, e ci riprova la Maxima, 75-64, sono sempre tanti i punti da recuperare per la formazione di Matteo Cotelli. 11 lunghezze a 5 minuti e mezzo dal termine, Holiday su Petrocelli, fallo, fallo del numero 3 della Maxima Roma, ed è quarto fallo per Aaron Holiday. 5:24 a termine, Maxima Roma 64, Basket Napoli 75, mondiali di ciclismo.
1: E dobbiamo correggerci, prima davamo un ritardo di Remco Evenepoel non reale, in effetti è stato un errore evidentemente del GPS. Allora facciamo ordine, 51 km e 600 metri al traguardo, davanti Roglic, Only, Van Der Poel e Simmons. A 15 secondi c'è Ben Healy, a 34 il gruppo con anche Evenepoel, Van Aert, Sexas, Honoré, Ciccone che ha provato anche ad uscire da questo gruppo, Piganzoli, Scaloni, Pitcock, Yates, Ayuso, Jorgensen, McNulty, Johannessen, Nordhagen, Matthews, Del Toro, Kung e Buitrago, questo è il gruppetto lì davanti, ma soprattutto davanti c'è Mathieu Van Der Poel che sta facendo una natura irresistibile anche per Roglic, rimane agganciato alla ruota dell'olandese soltanto Quinn Simmons nella fase di salita, la salita del Politecnico, 51 km alla conclusione, tre giri pieni più metà di questo quart'ultimo giro, con Mathieu Van Der Poel focalizzato sull'obiettivo, arriva dalla vittoria al Lussemburgo, ottenuta con una lunghissima fuga in solitaria. Qui la fuga è iniziata già da diversi chilometri, ne mancano però ancora 50 alla conclusione. Roglic con caparbietà torna sui due lì davanti, adesso sono in tre, andremo al basket, Marchesi.
0: I due canestri di Willy Caruso hanno creato un nuovo solco tra le due squadre, Napoli avanti ora di 15 punti, 79-64, ma ancora una volta la difesa della Maxima non ha capito il gioco a due creato da Napoli con Marco Spisso in particolare, che a meraviglia ha servito Willy Caruso tutta la partita, praticamente che è così per la difesa della Maxima Roma, che ha avuto parecchie lacune in difesa, per non parlare dell'attacco, sempre fermo su percentuali molto basse, anche se leggermente aumentata quella da 2, 38%, però quella da 3 è 29%, insomma sono numeri che poi alla fine ti puniscono. Invece dall'altra parte siamo al 60% da 2 per Napoli e 44% da 3, si è un po' abbassata la percentuale dall'arco per la formazione di Yasmin Repeša, anche perché sinceramente fino al trentesimo Napoli aveva segnato in ogni angolo del parquet del Palaeur. Si riprende a giocare con Aaron Holiday, che sinceramente è stata la grande delusione al momento della partita, così come Lemar, scambiano i due, ancora Lemar, gioco a due con Miro Bilan che è rientrato per questo finale, Holiday da tre punti, ancora errore da parte di Aaron Holiday. 4:25 al termine, 79 Napoli, 64 Maxima Roma, mondiali di ciclismo.
1: Meno di 50 km al traguardo, Roglic, Van Der Poel e Simmons al comando con 25 secondi su Ili, 43 sul gruppo al cui interno sta rientrando a fatica anche Remco Evenepoel, ma anche e soprattutto il nostro Piganzoli. Allora sono Van Aert, Evenepoel, Sexas, Honoré, Ciccone, Piganzoli, Pitcock, Ayuso, Jorgensen, McNulty, Johannessen, Matthews, Del Toro e Buitrago, pagano però un ritardo pesante rispetto al gruppo lì davanti, anche se Remco Evenepoel sembrava abbastanza tranquillo, sereno, perché evidentemente essendo un regolarista sa bene che c'è margine per poter recuperare nonostante le distanze che separano ovviamente i tre gruppi al comando della corsa. Meno di 50 km, siamo per arrivare anche alla conclusione del quart'ultimo giro, con sempre Van Der Poel a controllare anche visivamente la distanza sui più vicini. Il più vicino è in assoluto, si fa per dire, Ben Healy, ma sta per essere anche lui recuperato dagli altri controattaccanti, con Quinn Simmons che sta lavorando in armonia con il campione olandese. Sono di due squadre diverse, però evidentemente c'è la volontà di poter essere protagonisti e di potersi giocare comunque un podio mondiale. Sixas è rimasto solo con la Francia che ha fatto a lungo l'andatura, 48 km al traguardo, davanti sono in tre con il più vicino a 41 secondi, ancora basket.
0: Ancora gioco a due, Brown Caruso.

0: altri due punti per l'ex centro dell'Olimpia Milano e i giochi sono fatti qui al Palaeur. 12 punti per Willy Caruso, una grande Napoli sta espugnando il Palaeur. Nel frattempo arriva alla tripla un po' beffarda da parte di Lemar, troppo tardi. 67 Roma, 83 Napoli. Napoli che sta meritando ampiamente, ora numero di Jakimowski, in sottomano Jakimowski, reverse a segno, 85 a 67. E insomma Napoli si conferma davvero un'ottima squadra, ha sfruttato certamente le faglianze difensive della massima Roma, ma ha tutte le carte in regola per essere tra le protagoniste di questo campionato, il campionato più avvincente, più equilibrato e intrigante degli ultimi 15-20 anni, perché non si parla del solo duopolio Milano-Bologna, ma quest'anno ci sono parecchie squadre che possono davvero arrivare fino in fondo e contendere, in particolare all'Olimpia Milano, che oggi tra l'altro ha vinto con grande fatica al Forum contro Trieste, possono davvero lottare e contendere qualcosa di importante ai campioni d'Italia, i campioni del triplete della scorsa stagione. 2:20 al termine, 85 a 67 per Napoli, mondiali di ciclismo.
1: Sembra allungare Primoz Roglic, Matteo Van Der Poel e Quinn Simmons sugli immediati inseguitori, 47 km alla conclusione. Il margine che viene dato adesso sui 13 contrattaccanti è di una quarantina di secondi, anzi si è staccato Only viene dato a 39 secondi insieme a Ben Healy rispetto al terzetto di testa, a 40 c'è il gruppo dei 13 che dunque riassorbiranno Healy e Only. Si tratta di Van Aert, Sexton, Re, Ciccone, Figanzoli, Pitcock, Ayuso, Jorgen, McNulty, Johannessen, Matthews, Del Toro e Buitrago. Paga un minuto dalla testa della corsa Remco Evenepoel, che sta un po' facendo fatica, è una ventina di secondi dal gruppo di Ciccone, ma non riesce a limare, non riesce a tornare con il gruppo di coloro che sperano ovviamente di agganciare. Bene però l'Italia, perché nel gruppo, nel terzo gruppo che insegue quello di testa, ci sono due elementi, c'è Ciccone che è il nostro capitano e c'è soprattutto Piganzoli che può dare una mano importante al corridore abruzzese. Situazione però che sembra abbastanza cristallizzata, anche se in questo istante Remco Evenepoel molla i compagni del gruppetto, si trattava di Scaroni e di Kung svizzero, e allunga per provare a recuperare, ma è un minuto di distacco da Matteo Van Der Poel. Mancano 46 km alla conclusione. Barchesi, basket.
0: Va in doppia doppia Miro Bilan per la massima Roma, 14 punti e 10 rimbalzi che però non sono serviti alla formazione Matteo Cotelli, che sta per perdere all'esordio davanti ai suoi nuovi tifosi che sono stati presenti con grande entusiasmo, con grande partecipazione alla prima della massima Roma, club neonato insieme all'altra squadra romana, la BC. Beh, una prima giornata certamente da dimenticare per il basket capitolino, tornato in Serie A dopo quasi sei anni di assenza, perché ieri la BC ha preso una bella scopola in quel di Treviso. Un po' la stessa cosa sta accadendo alla massima Roma contro Napoli. Miro Bilan, altro rimbalzo in attacco, altri due punti, 71 massima Roma, 88 Napoli, 1 minuto 10 secondi al termine, mondiali di ciclismo.
1: Qui manca decisamente di più alla conclusione, perché mancano 45 km, che vuol dire più di tre giri, sta per completarsi anche il quarto ultimo. Davanti c'è la Slovenia con Primoz Roglic, c'è l'Olanda con Matteo Van Der Poel, ci sono gli Stati Uniti con Quinn Simmons, hanno 26 secondi su Oscar Only e Ben Healy, Gran Bretagna e Irlanda, 47 sul gruppo Van Aert, al cui interno c'è anche Paul Sexas, ma soprattutto ci sono i nostri azzurri, Giulio Ciccone e Davide Piganzoli. Sta per tornare su questo gruppetto Remco Evenepoel, ormai è lì in addirittura d'arrivo, e questo potrà sicuramente aiutare il favorito, almeno alla vigilia, il belga, nel tentativo ovviamente di essere protagonista per la lotta con il podio. Lo sta aiutando anche Wout Van Aert, ma un belgio che non è stato particolarmente brillante nei suoi interpreti migliori, brillante come almeno fino a questo momento l'Italia, che insieme al Belgio è l'unica ad avere lì due uomini. Anche gli Stati Uniti hanno Jorgensen e McNulty, e soprattutto Quinn Simmons davanti con Roglic e Van Der Poel, 44 km, 500 metri alla conclusione. Questa è la situazione, torniamo al basket.
0: Siamo addirittura d'arrivo di una partita ampiamente segnata da tempo, 73 Maximo Roma, 91 Napoli, magra consolazione per Roma, il 29 su 29 dalla lunetta, 100%, non ha sbagliato nemmeno un tiro libero, la Maxima ancora, gran circolazione di palla, Brown da 3, sbaglia sullo splendido assist di Spisso, altro rimbalzo in attacco di Napoli, 23 secondi al termine, e complimenti davvero a Napoli che si porta a casa la prima vittoria, Brown da lontanissimo, altra tripla, 73 a 94, Markel Brown. Anche lui grande tiratore, una batteria di tiratori davvero ottima. Yasmin Repeša a disposizione, l'appoggio di Bilan sull'assist di Lehmann. Bilan che un po' ha salvato la faccia come al solito, l'MVP di due campionati fa. Termina qui la partita con la netta e meritatissima vittoria di Napoli sulla Maxima Roma, 94 a 75. Miglior marcatore del match è stato Jeff Dautin con 19 punti, seguito dai 16 di Jachimowski, 14 di Brown, poi in doppia cifra per Napoli 12 Caruso e 11 Petruccelli. Dall'altra parte Roma 18 punti e 11 rimbalzi, doppia doppia per Miro Bilan, poi 15 punti con 12 su 12 dalla netta di Mirza Alibegovic, e poi veramente nulla a più, solo 10 punti per l'uomo più atteso della partita che ha steccato la prima, Aaron Holiday. Tutto dunque dal Palaeur con Napoli Basket che ha nettamente battuto la Maxima Roma, 94 a 75, linea che torna definitivamente a Cristiano Piccinelli per il Mondiale di Ciclismo.
1: 43 chilometri che mancano alla conclusione, davanti c'è sempre il terzetto con Roglic, Van der Poel e Simmons, ma attenzione perché nel gruppo il terzo che insegue prova lo scatto, Renke Van der Poel si è forse nascosto, allora il bag, ma diamo ordine, davanti dicevamo il terzetto Roglic, Van der Poel e Simmons hanno 21 secondi su Holley e Ely e ne hanno 44 sul gruppo di Renke Van der Poel, ha provato ad accelerare però il bag, seguito in maniera istantanea da Sixas e anche dal nostro Giulio Ciccone che ha come compagno di squadra Davide Piganzoli. Adesso prova anche lui, anche Isaac Del Toro, ad accelerare. A te Giacomo Prioreschi.
2: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Noi torniamo a fare un riassunto di quanto è successo in queste regate preliminari dell'America's Cup a Napoli con Luna Rossa e soprattutto con la nostra Germana Brizzolari che ci racconta cosa è successo in questa giornata conclusiva. Tutto questo prima, dopo un piccolo spot.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. In mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova. Suzuki.
3: Napoli, la rotta della Coppa. Tutto sulla regata preliminare della 38esima America's Cup.
5: A quattro mesi dal successo di Cagliari, Luna Rossa si ripete anche nel Golfo di Napoli, battuti di nuovo i neozelandesi di Emirates. Rispetto all'equipaggio visto in Sardegna, grandi cambiamenti e un andamento costante, sempre in testa alla classifica nelle otto regate di flotta. Alla fine Peter Barling, Marco Gradoni, Maria Giubilei e Gigi Ugolini conquistano 71 punti su 80, lasciando a 15 lunghezze i Kiwis. Ma è nel match race finale contro Emirates che si vede la superiorità, almeno in questa serie di regate, della barca italiana, che parte in testa e mantiene sempre un buon vantaggio nelle prime due leg, per poi allungare negli ultimi quattro bordi, arrivando al traguardo con quasi 300 metri di vantaggio. Fabio Colivicchi, direttore di Seli.it, il portale della vela, un commento a questa tre giorni.
6: Beh, allora, commento su più livelli, su più piani, no? Perché intanto un successo è venuto da Napoli, la città era, diciamo, la prima volta che aveva questi preliminari, si parla da tanto tempo della Coppa America che arriva in Italia e che arriva a Napoli. Napoli, la città si era preparata, ha avuto tanti disagi in un certo senso perché strade chiuse, situazioni così di preparazione del villaggio eccetera, però poi c'è stata l'esplosione. Tre giorni prima di tutto di bel tempo, di condizioni meteo marine adatte, altra nota che va fatta, perché per esempio Barcellona abbiamo avuto spesso dei giorni senza regate perché non c'era vento, ce n'era troppo, e Napoli invece tre giorni su tre sparati bene, tranne all'inizio, insomma un po' di vento in ritardo che è arrivato. Quindi il primo livello è Napoli che ha vinto, e i napoletani che hanno subito detto che vogliono bene a questa vela di Coppa. Le attività nel village sono state molto belle, pure quello va detto, mi dicono che sono stati avvicinati alla vela tanti giovani eccetera. Poi il lato sportivo, alla vigilia diciamo che Luna Rossa, l'equipaggio dei titolari di Luna Rossa, con questa sorpresa di Peter Barling attorniato da tre persone nuove, perché rispetto a Cagliari tre quarti dell'equipaggio è cambiato, sicuramente erano i favoriti. Io mettevo personalmente al secondo posto i francesi, per esempio, che sono anche un equipaggio dal punto di vista sportivo molto forte,
5: che infatti comunque nelle regate finali hanno veramente fatto tanto e bene, tanta aggressività, due scuffie spettacolari.
6: Sì, senza quelle scuffie probabilmente sarebbero andati in finale loro con Luna Rossa, e sarebbe stato più complicato per Peter e Marco, insomma, portare a casa la vittoria. Quindi comunque però il bilancio finale da dire è sui due preliminari, Cagliari più Napoli, due finali, Luna Rossa contro il Team New Zealand, due vittorie di Luna Rossa, gli equilibri probabilmente della Coppa che durano da 30 anni, perché vi ho ricordato le varie finali fatte tra Team New Zealand e Luna Rossa, sempre a favore dei Kiwi, gli equilibri stanno cambiando. Si tratta di capire se tutto è perché l'equilibrio maggiore che si è cambiato è Peter Barling, che è passato da una casacca all'altra, oppure se in generale tutto un po' la china, no? Che sta prendendo la storia di Luna Rossa, che non è l'unico sindacato, l'unica sfida che non si è mai fermata, ha continuato sempre tra una edizione e l'altra della Coppa, mentre i neozelandesi hanno avuto i loro problemi, prima andare a Barcellona, poi sono tornati in Nuova Zelanda, poi si sono dovuti riorganizzare, devono spostarsi, hanno trovato Napoli, cioè. Quindi oltre a perdere Barling probabilmente hanno perso pure un po' di inerzia su certi aspetti. Ovviamente la loro cultura della Coppa, dell'agonismo, della ricerca li rende sempre i defender e quelli da battere. Però secondo me il bilancio finale è che dopo Napoli e dopo Cagliari Luna Rossa si è avvicinata a questo sogno.
5: Fabio Colivicchi, adesso ti faccio una provocazione, però questi sono a C40, invece quando ci sarà l'America's Cup saranno a C75. Un'altra cosa secondo te?
6: Una cosa sicuramente diversa, sia perché si corre col match race e non con le regate di flotta, e quello già l'abbiamo visto, ma su questo Peter Barling diciamo che non ha problemi, neanche Ruggero e Marco, insomma.

0: che cambieranno, con Luna Rossa che sta lavorando molto bene, con le modifiche che sono state fatte e con l'equipaggio di Luna Rossa che secondo me ha superato quello neozelandese in questo momento. Pensate che il terzo timoniere di Team New Zealand, Chris Draper, è un ex di Luna Rossa, cioè che Luna Rossa scartò a suo tempo in qualche modo, cioè quindi queste cose vanno capite, mentre noi abbiamo Peter Barling, Ruggero Tita e Marco Gradoni, no?
1: Peter Barling ne abbiamo detto, ma anche Ruggero Tita e Marco Gradoni sono due campioni pazzeschi, uno ha tipo due medaglie olimpiche al collo eccetera. Dicevamo anche una cosa interessante secondo me, le regate di flotta che abbiamo visto qui. Allora, il match race è l'America's Cup e l'America's Cup è il match race, però quanto sono belle queste regate di flotta con 9 imbarcazioni al via che si danno una battaglia incredibile. Abbiamo visto la settima regata di flotta e anche l'ottava, pazzesca.
0: Effettivamente la regata di flotta è spettacolare e anche con questi AC40, quando ci sono state le condizioni per vedere delle regate molto tirate, molto raggruppate, con la flotta molto ravvicinata, quindi incroci, mozzafiato,
1: penalità
0: in continuazione, in una regata ci sono state 34 penalità, quindi questo qua fa pensare che sicuramente lo spettacolo è stato fornito, no? Dallo sport, cioè il delivering proprio, come si dire. E l'unica cosa è che rivedremo questo spettacolo per 3 giorni a maggio, all'inizio del ciclo proprio di Coppa, però rivedremo le regate di flotta addirittura con gli AC75, saranno 3 giorni di regate di flotta con questi 7 AC75, che sarà veramente bello da vedere e io penso saranno prudenti perché poi c'è la Lewington Cup, la
1: Coppa, e se li rompono
0: e quindi non credo che faranno i duelli troppo ravvicinati, però quello sarà sicuramente bello. Resta il fatto che la storia della Coppa, il valore della Coppa, la sua essenza, ecco, è il match race, cioè il duello uno contro uno, quindi bisogna considerare questo aspetto e tutto sommato sai che c'è, allora la regata di flotta è un momento di adrenalina, cioè tu sei così, sei quasi frullato da queste barche in flotta che partono, girano le boe tutte di corsa, si sorpassi, contro sorpassi eccetera eccetera, e quindi segui questa regata così. Il match race ti dà più tempo per ragionare, per seguire quello che sta avvenendo e la tattica di regata, quindi tornare al discorso buoni e scarsi, è un po' più chiara, un po' più comprensibile, no?
1: Ovviamente stiamo parlando di buoni e scarsi di vento,
0: cioè quindi proprio navigare quando il vento ti dà favorevole per la tua rotta, quello è il buono, quando il vento invece ti allontana dalla rotta che tu devi seguire si dice che dà scarso. Ovviamente il fiuto del velista è quello di stare sempre di
1: andare, e nel match race ovviamente questo si riesce a avvertire di più,
0: si capisce di più sicuramente. E poi ci sono delle regole diverse, c'è un corpo a corpo, è vero che il match race diciamo è sempre meglio farlo con barche più lente tra virgolette, queste volanti così rischi che si crea una separazione all'inizio e non la recuperi più, però abbiamo visto lo spettacolo e poi invece c'è, addirittura anche oggi la finale tra Luna Rossa e Team New Zealand, anche se Luna Rossa è sempre stata avanti, è arrivata ad avere 200 metri di vantaggio, però ti rendi conto che fino all'ultimo può succedere qualcosa,
1: basta che cadi dal foil, abbiamo visto ieri i francesi una botta di vento e sono caduti e rovinato tutto.
0: Assolutamente, questo penso che sia così, io credo che alla fine la cosa bella da considerare è che questa coppa che arriva in Italia, questo evento velico così importante, piano piano facendolo capire, raccontandolo, perché ci sono ancora tante aree oscure del mondo della vela. Prima quando ho detto buoni e scarsi hai fatto bene a chiarire, perché chiaramente se no noi parliamo un po' per frasi fatte, però che piano piano la gente capisca tutti i vari momenti della vela, capisca quali sono i valori di questo sport e si avvicini un po' alla vela. Questo storicamente ogni edizione dell'America's Cup con barche italiane che sono andate avanti, quindi Azzurra, il Moro di Venezia, Mascalzone Latino, Luna Rossa eccetera eccetera, hanno portato più gente ai circoli velici, alle scuole di vela, quindi speriamo che sicuramente questo possa avvenire anche con Napoli.
1: Assolutamente, quindi l'appuntamento è a maggio 2027, noi ci saremo, Fabio Colivicchi, direttore di Seri.it anche ci sarà, quindi non c'è che dire buon mare, buon vento e buona America's Cup.
0: A tutti voi, a tutti gli ascoltatori, forza, ciao.
1: Quando il gommone di Luna Rossa si affianca alla barca vincitrice, abbracci, baci, tanta felicità e soddisfazione con Peter Barling che libera la scotta del fiocco e Max Sirena soddisfatto, forse anche emozionato, che mostra il pollice alzato al suo equipaggio. La categoria Women's Newt è stata vinta da Emirates New Zealand davanti ai nostri Porro, Antoniazzi, Marchesini e Santi. Lungomare Carà Caracciolo e tutta Napoli, lo dicevamo, ha festeggiato questa vittoria e ha scoperto la bellezza delle barche volanti che si stagliavano sullo sfondo fantastico del Golfo di Napoli con le isole a fare d'ancelle. L'appuntamento è per maggio 2027, quando l'America's Cup e la Louis Vuitton Cup inizieranno sul serio. E allora appuntamento appunto di nuovo qui a Napoli a maggio, e un saluto da Germana Prizzolari.
2: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki.
3: Suzuki.
4: Domenica Sport.
5: Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport, siamo arrivati alle 20:34 minuti e torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada, la prova maschile con Cristiano Piccinelli.
6: 34 km, 800 metri alla conclusione, un ostinato Bernili a testa bassa è riuscito a rientrare sul gruppetto di testa e dunque sono in quattro lì davanti, Primož Roglič, Slovenia, Mathieu van der Poel, Olanda, e in questo momento viene dato anche nelle prime posizioni il ricongiungimento ormai prossimo con tutti gli altri big. In questo momento dunque davanti ci sono sia Roglic, sia Sexas, Francia, Ciccone, Italia, Pidcock, Gran Bretagna, come detto Van der Poel, Olanda, poi i tre americani, Jorgensen, McNulty e Simmons, c'è anche Michael Matthews, Isaac Del Toro e Ben Healy, un po' più attardato invece Remco Evenepoel con Simmons che adesso prova lui a trascinare il gruppo, seguita ruota da Giulio Ciccone, prendono qualche metro di vantaggio i due battistrada, ma le difficoltà sono evidenti per Remco Evenepoel che insegue a una ventina di secondi da questo gruppo abbastanza nutrito di atleti al comando della corsa a 34 km dalla traguardo finale. L'Italia c'è, Giulio Ciccone c'è.
5: Grazie Cristiano Piccinelli, ovviamente chiedici la linea se è necessario, perché continueremo a seguire in diretta la gara in linea maschile di ciclismo che chiude questa rassegna iridata fino alla fine, e nel mentre noi però ci trasferiamo, torniamo a parlare di calcio, ci trasferiamo in Turchia, domani la sfida della nostra nazionale appunto contro la Turchia, lì per noi c'è Daniele Fortuna che saluto, ciao Daniele, buonasera.
7: Buonasera, buonasera da Bursa, siamo sempre qui con Luciano Pecoraro, anche con Francesco Repice, Luciano Pecoraro all'assistenza tecnica, siamo qui a Bursa, Turchia nord-occidentale, città grande, la quarta città turca per numero di abitanti, a 3 milioni, città verde per i suoi parchi, così come verde è anche lo stadio del Bursaspor, perché è uno stadio molto particolare, probabilmente unico, ricorda un po' quelli del Qatar, perché è uno stadio che ha la forma del coccodrillo, che è il simbolo della squadra locale che gioca nella seconda serie turca. Sarà pieno domani lo stadio, perché qui comunque c'è un'attesa molto molto forte. La Turchia è andata abbastanza bene con la Francia, nonostante la sconfitta, perché comunque ha subito il gol poi decisivo soltanto nel secondo tempo, quello segnato anche infortunato, perché ha avuto le possibilità comunque di pareggiare, ma anche di andare in vantaggio nel primo tempo. E insomma, diciamo che è un'altra atmosfera emotiva che separa la Turchia dall'Italia, perché le aspettative naturalmente per la nostra nazionale sono sempre diverse. Notizie, i 10 della nazionale che stamattina sono andati a Coverciano, perché comunque poi ci sono altre due partite con la Francia e con la Turchia, ritorno in casa a Bologna lunedì della prossima settimana, tra di loro anche Gianluca Mancini e poi anche Niccolò Barella. Bene, malgrado però la sconfitta, le critiche e anche l'impressione che ha fatto la prima Italia di Roberto Mancini all'Olimpio contro il Belgio, le idee del commissario tecnico restano sempre le stesse, questo per lui, quello di domani, non sarà uno spareggio per evitare la retrocessione in Nations League, ma lui è convinto che l'Italia possa andare avanti, che possa piazzarsi tra le prime due del gruppo A. Ascoltiamo Mancini.
3: Questo è il nostro obiettivo, sappiamo che siamo in un gruppo difficile, ma insomma, il nostro obiettivo rimane quello.
4: 10 giocatori sono andati a Coverciano, ci sono anche Gianluca Mancini e Barella, c'era magari bisogno di riposarsi per qualcuno e di preparare al meglio la partita con la Francia senza venire tutti quanti qui.
3: Abbiamo pensato che questa fosse la cosa migliore per non farli stancare in questo viaggio di un giorno e mezzo che poi ci riporterà a Coverciano nella mattinata di martedì, quindi abbiamo pensato che forse era meglio farli allenare, recuperare, riposare, visto che poi comunque giochiamo ogni 3 giorni, era impossibile per tutti quelli che abbiamo fare 4 partite.
4: Come sono stati questi 2 giorni dopo la sconfitta con il Belgio?
3: Niente di particolare, eravamo dispiaciuti per la sconfitta, stavamo facendo le valutazioni sugli errori che abbiamo fatto, su quello che possiamo migliorare e siamo abbastanza tranquilli.
5: Questo Mancini che cerca anche un po', Daniele, no, di gettare acqua sul fuoco, perché è bastata una partita, il ritorno di Mancini sulla panchina azzurra, una sconfitta che non era poi neanche così lontana dalla realtà della situazione della nostra nazionale, per far scatenare davvero tantissime critiche anche sugli esordienti e quant'altro, e quindi è quasi necessario, no, questo tentativo di riportare tutto alla normalità da parte del CT azzurro.
7: Sì, una sconfitta non improbabile, però certamente non nel modo. Il modo che offende è quello del primo tempo, con un'Italia veramente sfilacciata, disorganizzata come poche altre volte abbiamo avuto la possibilità di vedere, a essere sinceri. Però poi nella ripresa la reazione c'è stata, e comunque questo è Roberto Mancini. La sconfitta viene analizzata sempre allo stesso modo, si guarda subito alla prossima partita, al futuro. Dicevi delle critiche, le critiche che hanno riguardato soprattutto un debuttante come Alessandro Romano, perché dal suo passaggio in orizzontale è nato, è scaturito il gol del vantaggio nel primo tempo del Belgio. Tante critiche su di lui, evidentemente le aspettative erano alte, troppo alte oserei dire, per un debuttante con 5 partite nel campionato di Serie A da titolare con il Cagliari. E allora c'è stata una difesa accorata, quella di uno dei giocatori più esperti. Oggi ha parlato in conferenza stampa Sandro Tonali e ha detto questo.
8: Il gruppo credo che sia sicuramente un gruppo molto sano, di persone normalissime e di bravi ragazzi, quindi abbiamo solamente bisogno di tempo, abbiamo la fortuna di giocare domani sera e di dimenticare in parte la partita col Belgio, ricordando che abbiamo subito, che abbiamo fatto, e essere sempre positivi, perché dobbiamo giocare 4 partite, bisogna pensare partita per partita, bisogna alleggerire il più possibile i ragazzi giovani che giocano nella nazionale italiana, che non è facile, perché la nazionale italiana giocare con questa maglia non è mai facile, soprattutto oggi, e quindi dare un po' di colpe più a noi vecchi, diciamo, e lasciar liberi loro, lasciarli andare, perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi, quindi potete darle anche tutte a me, e me le subisco tutte perché non ho questo tipo di problemi, ma per favore lasciate andare loro, perché mi ricordo quando avevo 18, 17, 18, 19 anni e subire. Poi quando sei giovane guardi, perché ti interessi, segui tutto e non è facile, quindi io mi rimmagino essere loro e non è bello, quindi lasciamoli stare, sono tutti giocatori forti, hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di esperienze, di fare minuti e piano piano con l'aiuto di tutti usciranno le migliori qualità di tutti i giocatori, quindi date tutte le colpe a noi se le cose non vanno bene, bisogna essere solamente positivi, giocare la partita domani sera dal primo minuto con coraggio, dimenticandosi un po' tutto e fare 90 minuti veramente da grande squadra.
5: Bella presa di posizione di Tonali, che fa muro con la sua immagine di calciatore ormai internazionale e affermato, per cercare di proteggere i giovani che devono crescere all'interno della nazionale. È necessario anche un ricambio in qualche modo che verrà fatto, però ci vuole anche la giusta serenità per affrontarlo in questo momento così deludente per i tifosi della nostra nazionale. E Daniele Fortuna, sarà anche quello di domani una sorta di derby azzurro, no? Visto che sulla panchina della Turchia siede Montella.
7: Anche compagni di squadra nella Sampdoria a metà anni 90. L'ultima Sampdoria con Roberto Mancini prima del suo passaggio alla Lazio, se non ricordo male, insomma, ha 2 attaccanti fortissimi, invece con il primo Montella da Serie A. Emozione, anche se lui poi ha già affrontato l'Italia, amichevole prima degli europei del 2024 a Bologna, Italia-Turchia, 0-0. Insomma, non ha gli stessi problemi di Roberto Mancini, dobbiamo dire, anche se poi i giornalisti oggi in conferenza stampa, i giornalisti turchi, hanno chiesto a Montella di avere più possesso palla nella partita di domani rispetto alla sfida con la Francia, e lui, diciamo, che ha sentito. Naturalmente ci sono state domande anche da parte dei giornalisti italiani sulla situazione della nazionale, su questo momento lungo, prolungato, difficile, e lui è stato d'accordo con Mancini, cioè cicli. Prima c'è stata una generazione fortissima, tecnica forte, ma secondo lui, secondo Vincenzo Montella, anche a questa nazionale.
9: Sono d'accordo con Roberto, ci sono i cicli del calcio, no? Però ora mi stavo appuntando dell'Italia. E a me, se togliamo la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, il Portogallo, che hanno un parco di giocatori numericamente, sono di un altro livello. Io credo che l'Italia sia altamente competitiva, perché cioè, Donnarumma credo che sia il miglior portiere del mondo. Bastoni, che gioca da ormai un po' di anni, domani non c'è. Parco attaccanti ce ne sono tre. Pio è un prospetto interessantissimo che già sta giocando ad alti livelli. Ken, sappiamo quanto vede l'altro campo, c'è Tonali, il Calafiori che gioca ad altissimi livelli nell'Arsenal. Voglio dire, a me sembra una squadra altamente competitiva, magari, ripeto, numericamente non per competere con le squadre che ho citato, forse ci metto anche la Germania, quindi a volte ci sono anche gli episodi che determinano, no, un calcio di rigore, non vai al mondiale o ci vai.
5: Questo Montella, allenatore della Turchia, domani l'impegno contro l'Italia a partire dalle 20:25, seguiremo l'inizio della partita, 20:45, ma insomma all'interno di zona Cesarini si partirà dalle 20:25. Daniele Fortuna, prima di salutarti ti chiedo di ricordarci un po', insomma, quali potrebbero essere le novità che vedremo in campo domani, secondo quanto hai carpito fin qui da Mancini.
7: Questa volta è più difficile, possiamo essere più sicuri sulla difesa, con Donnarumma naturalmente in porta, con Scalvini e Bastoni coppia centrale, con Caiode, già ne parlavamo ieri, Giacomo, se ti ricorderai, al posto di Di Lorenzo, insomma, questa è l'indicazione molto, molto più precisa per la difesa. Sinistra Calafiori, sì, per me sì, una conferma. In mezzo, un'ipotesi mia, magari ci siamo consultati con altri colleghi, con altri giornalisti, Tonali confermato, ma non soltanto perché è venuto a parlare in conferenza stampa, di solito è così, ma poi in realtà con Mancini anche chi viene a parlare in conferenza stampa magari non gioca, però non è questo il caso. Tonali ci sarà anche perché Barella è rimasto in Italia ad allenarsi a Coverciano, quindi serve esperienza, serve presenza lì in mezzo, con Frattesi, visto nel secondo tempo contro il Belgio, secondo me con Fagioli da mezzala, poi vedremo. L'attacco un po' un rebus per noi, non per Roberto Mancini naturalmente. Io posso ipotizzare, mi butto, magari sbaglierò, succede con Mancini che la formazione ipotizzata non sia poi quella, però Vergara potrebbe partire dall'inizio o comunque potrebbe debuttare durante la partita. In mezzo è stato provato anche Scamacca, ballottaggio con Pio Esposito, e poi a sinistra Ken, però poi è difficile giocare tutte queste partite ravvicinate, c'è il rapporto con i club, bisogna evitare che i giocatori si facciano male in sostanza, e poi ci sono altre due partite, quella con la Francia allo Stade France, e poi ci sarà anche quella con la Turchia, c'è anche Cambiaghi, è stato uno dei migliori, vedremo insomma poi quale sarà la formazione per l'attacco, ci sono tanti dubbi da parte nostra, speriamo non da parte di Roberto Mancini.
5: E allora l'appuntamento è per domani, Turchia-Italia, seconda sfida degli azzurri in questo percorso di Nations League, ci sarà Daniele Fortuna, ci sarà Francesco Repici a raccontarci la partita dalle 20:25 all'interno di zona Cesarini. Ciao e a domani, Daniele.
7: Ciao, grazie a te.
5: Perfetto, torniamo ai mondiali di ciclismo in Canada con la prova elite maschile. Saluto il nostro prossimo ospite, Alessandro Ballan, campione del mondo nel 2008, ha vinto anche il Giro delle Fiandre nel 2007. Ciao Alessandro e grazie per essere qui con noi.
10: Ciao e buonasera a tutti.
5: E torniamo da Cristiano Piccinelli appunto con Alessandro Ballan per seguire insieme gli ultimi chilometri di questa gara che ovviamente conclude poi il percorso di questi mondiali di ciclismo in Canada. Cristiano Piccinelli.
6: Saluto Ale, primo aggiornamento perché mancano 25 km alla conclusione, siamo sulla salita del Polytechnique che ha sempre fatto selezione ad ogni passaggio del gruppo. Davanti però c'è uno splendido Brandon McNulty che forse è stato lasciato andare troppo facilmente, ha guadagnato una trentina di secondi sul gruppo dell'immediato inseguitore, al cui interno c'è Paul Sexas, c'è un Mathieu Van Der Poel in difficoltà, c'è però anche Giulio Ciccone, è lì con i migliori, attardato da Anke Van Der Poel che paga dazio in questo momento, lo consideriamo già fuori dai giochi il belga, Alessandro?
10: Ma io credo proprio di sì, Cristiano, quello che ho visto fino ad ora è un campionato del mondo che è esploso a 80 km all'arrivo, se le sono date di santa ragione, la nazionale che senza ombra di dubbio ha corso meglio è stata quella americana, perché con tre uomini, con Quinn Simmons, ha potuto risparmiare dietro. Adesso questo McNulty, che tra l'altro è anche un chronoman, ha tutto quanto in regola per poter cercare di andare a portare a casa questa maglia iridata.
6: Con Mathieu Van Der Poel che ha stappato lui, diciamo così, lo spumante, perché è lui che ha dato là l'azione che poi ha portato a questa grandissima selezione, portandosi dietro anche Primoz Roglic. L'Italia è sempre stata lì davanti, attenta, accorta a giocare un po', diciamo così, tra contropiede e attacco in mezzo a questo gruppo che insomma vede al suo interno c'è Pidcock, c'è Woods, c'è Benili, c'è anche Jorgensen, c'è ovviamente Paul Sexas. Giulio Ciccone, come lo vediamo? Si staccano intanto Buitrago e Van Der Poel. Ale.
10: Ma Giulio non sta male, sta correndo bene, ha fatto tanti scatti, ha sprecato il giusto rispetto agli altri, quindi è lì per giocarsi una medaglia. Adesso gli americani hanno anche Jorgensen che fa un po' da copertura dietro, un altro che si è staccato è Del Toro che fino ad ora non si è risparmiato per nulla, quindi diciamo che l'Italia si è vista correre molto bene, si è vista correre con testa. Adesso sta a Giulio cercare di tirare fuori qualcosa in più per andare a medaglia.
6: È una prova mondiale che insomma, a cui mancano i due grandi del ciclismo, Pogacar e Vingegaard, si stanno eliminando gli altri grandi che erano rimasti, Van Der Poel, Van Der Poel, lo stesso Del Toro che è in difficoltà, sono dietro Van Aert, anche lui un altro nome che l'ha dato tra i favoriti. Resiste lì questo ragazzo di 20 anni che ha già vinto una medaglia e che mi sembra anche conscio del suo valore, sto parlando di Paul Sexas, Ale.
10: Sì, sta andando forte, io ero un po' dubbioso sul chilometraggio perché il campionato del mondo oggi supera i 270 chilometri e per un ragazzo così giovane non è facile poter star lì coi primi. Si sta difendendo molto bene, risponde sempre agli attacchi, a volte ha preso anche lui delle iniziative attaccando, quindi onore a Paul Sexas che sta andando fortissimo.
6: Aggiornamento, 23 km 8 alla traguardo, 41 secondi il margine di Brandon McNulty rispetto a Roglic, Sexas, Ciccone, Pidcock, Ayuso, Simmons, Matthews e poi più attardati ci sono Van Der Poel, Del Toro e Buitrago. C'è nel gruppo anche Ben Healy, sempre molto caparbio, ricordiamo, a medaglia sul podio a Kigali. Faccio una deviazione, Alessandro, per sapere insomma se ti sei gustato la prova dell'erede di Azzurra.
10: Sì, guarda, io sono ancora qui in Canada, sono in linea d'arrivo, sto seguendo la corsa e due giorni fa appunto ho seguito Azzurra che ha fatto la sua prima prova di campionato del mondo in linea e devo dire che senza ombra di dubbio si aspettava qualcosa in più lei stessa come risultato, alla fine 18ª. Però io penso che abbia portato a casa tanta esperienza e servirà per il futuro.
6: E allora davanti rimane Brandon McNulty, questi 37 secondi su Pitcock, Woods, Sexas e Ciccone, che sta correndo davvero un grandissimo mondiale. Siamo nelle fasi più calde, manca sostanzialmente ancora un giro e mezzo alla conclusione, con Pitcock che prova ovviamente a dare l'allandatura, grande cordialità adesso lì davanti perché si danno cambi regolari. Ciccone sta provando a rientrare sul corridore americano, si sono staccati Van Der Poel, Del Toro e Ben Healy. Ma ti aspettavi un Van Der Poel evanescente? Perché si è visto poco per tutta la gara e poi adesso forse proprio fuori dai giochi.
11: Sì, no, non si è mai praticamente visto, ha sempre pagato qualcosina, evidentemente giornata no per lui, perché anche quando si è messo a disposizione sua Van Aert non è riuscito a poi a tenere i migliori, quindi credo sia stata proprio una giornata no.
6: E evidentemente, insomma, ancora il record della doppietta crono e prova in linea resisterà, perché non sarà possibile. Van Der Poel ci ha provato, ma anche lui si era dato poche chance di vittoria. È un tracciato molto esigente, quello di Montreal, quello canadese, insomma, che tu credo abbia imparato a conoscere in questi giorni lì in Canada. C'è un punto, insomma, in cui si può lanciare un attacco, fare un'azione decisiva?
11: Beh, allora è un circuito che io conosco molto bene, perché fra l'altro ho anche corso il Gran Premio di Montreal qualche anno fa prima di smettere. È un percorso esigente, le salite, soprattutto la prima dopo l'arrivo, è molto dura e soprattutto è lunga, e poi non ti dà un attimo di respiro, quindi non hai possibilità di dire ok, rimango a ruota e cerco di riposarmi. Qui è sempre la gamba in tiro, e se sprechi appena appena qualcosa in più è logico che nel finale la paghi. Un po' quello che stiamo vedendo adesso Van Der Poel, che l'ha presa un po' troppo di petto all'inizio, scattando 80 km dall'arrivo, e adesso sta pagando lo sforzo. Punto preciso, io penso che le due salite, in particolare la seconda, quella dell'università, che è più vicina all'arrivo, nell'ultimo giro può essere un bel trampolino di lancio per corridori che hanno qualcosina in più sulle gambe.
6: McNulty a 20 km e 7 dalla traguardo, è sempre davanti l'americano, che si è preso anche qualche rischio in fase, diciamo così, di discesa. Ha chiuso le curve anche dovendo un po' riaddrizzare il mezzo meccanico per evitare di andare a sbattere sulle transenne. Si alza sui pedali, ha un vantaggio di 37 secondi sul gruppo di 8 inseguitori: Sexas, Ciccone, Pitcock, Van Der Poel, che è tornato, Jorgensen, Matthews, Del Toro, e lo staccano vista Ben Healy, che ha fatto davvero l'astico avanti indietro, ma è sempre lì a giocare anche lui una medaglia. Fuori dai giochi Remco Evenepoel, fuori dai giochi anche Juan Ayuso, fuori dai giochi anche Primož Roglič, che erano stati comunque protagonisti nel momento centrale della gara. Tra i protagonisti resta l'Italia, tra i protagonisti resta Giulio Ciccone, anche perché per molti questa può essere l'ultima occasione della carriera e l'ultima occasione in cui non c'è il dominatore di queste stagioni, quindi bisogna anche sfruttarla, no, una situazione del genere.
11: Hai detto bene, Cristiano, quest'anno era un'opportunità per tutti, non essendoci Tadej Pogacar, che su un percorso del genere avrebbe sicuramente fatto
6: sarebbe
11: tanta
6: scattato
11: differenza.
6: Anche lui agli 80, ma facendo il vuoto, ecco.
11: Lui avrebbe risposto agli scatti, e poi sì, sappiamo come si è abituato ad andare a vincere con queste lunghe cavalcate in solitaria, soprattutto quando il percorso è molto duro. Quindi l'anno prossimo sarà di nuovo lui il favorito numero uno, perché in Francia, in Savoia, il percorso sarà molto duro. È una grossa opportunità quella che hanno quest'anno questi corridori.
6: Ma se tu ti dovessi sbilanciare, adesso mancano meno di 20 km al traguardo, l'azione di McNulty ha qualche chance di giungere a compimento? E sarebbe abbastanza inaspettato, perché McNulty non era certo il nome sulla bocca di tutti.
11: Secondo me sì, lui è un cronoman, ha corso intelligentemente, ha risparmiato parecchio quando c'era via la prima fuga. Adesso è abbastanza fresco, e ricordiamolo, lui ha già vinto 2 anni fa in questo percorso, proprio davanti a Tadej Pogacar, che lo lasciò vincere, quindi ha tutte le carte in regola, e la percentuale secondo me supera abbondantemente il 60-70% per andare a cogliere questa vittoria.
6: si è sbilanciato Alessandro Ballan, che uno, insomma, che di mondiali ne sa qualcosa. Resiste ancora il suo titolo tenuto in quel di Varese nel 2008. Ovviamente vogliamo sbloccarci anche dal punto di vista di medaglie, perché l'ultima medaglia è quella di Matteo Trentin in quel di Harrogate nel 2019, quindi ormai diversi anni fa. Percentuale di medaglia all'ora di Ciccone, mi dà anche quella?
11: Ah, è alta anche la percentuale di vittoria per quanto riguarda Ciccone. Io anche per lui sarei sul 60-70%, perché sta andando bene, lo vedo pedalare bene bene anche in viso, e ricordiamolo che lo strappo d'arrivo è ideale per una volata per Giulio Ciccone, quindi su una volata ristretta dietro può dire la sua.
6: E che lo ricordiamo, insomma, tra le caratteristiche dello scalatore abruzzese c'è quella di avere comunque un buono spunto in velocità, e questo finale, gli ultimi 600 metri in pendenza, sicuramente potrebbero agevolare il compito del nostro portacolori. Aggiornamento a 18 km e 300 metri dal traguardo, vedono davanti a tutti Brandon McNulty, Stati Uniti, con 36 secondi di margine su Paul Sexas, Francia, Giulio Ciccone, Italia, Thomas Pitcock, Gran Bretagna, Matteo van der Poel, Olanda, Matteo Jorgensen, Stati Uniti, Michael Matthews, Australia, Isaac del Toro, Messico, e Ben Healy, Irlanda. 37 secondi a un minuto, ormai staccatissimo Remco van der Poel, che potrebbe, credo, aver capito che non c'è storia quest'oggi, non c'è la possibilità di bissare la sua medaglia d'oro. La situazione è questa, torno alla linea al nostro Giacomo Prioreschi.
5: Perfetto, grazie ad Alessandro Ballan per essere stato con noi. Grazie mille Alessandro, a risentirci, e torneremo ovviamente a seguire insieme anche questi mondiali di ciclismo fra pochissimo, subito dopo il GR1 delle 21, che arriverà fra pochissimo. Intanto vi ricordo anche i risultati che ci sono stati oggi. Si sta ancora giocando una partita in Lega di basket, ovvero quella fra Varese e Virtus Bologna, quarto, Bologna avanti 77-63, tutte le altre sono concluse. GR1 delle 21, e poi torniamo insieme per l'ultima parte di questi mondiali di ciclismo con la prova maschile.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ore 21.
14: GR1.
5: In studio Nicola Tedeschini. Carburanti, dopo Eni anche il gruppo IP, controllato dal gruppo A0 Socar, sceglie di calmierare il prezzo dei rifornimenti su tutto il territorio nazionale. Da domani ribassi nei distributori. È un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni. Il governo continuerà a sostenere famiglie e imprese per proteggere il loro potere d'acquisto. Qui le parole di Gianni Murano, presidente dell'Unione Energie per la Mobilità.
15: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo, in cui chiaramente nessuno vuol rimanere indietro.
5: Gran Bretagna, formalizzata l'accusa di terrorismo per i 5 uomini fermati con esplosivi vicino alla base dell'aeronautica di Fairford, usata da decenni anche dalle forze statunitensi. Si indaga sui legami con l'Iran degli arrestati, che viaggiavano su 3 furgoni. Soddisfazione anche da Donald Trump: collaborando con la Gran Bretagna è stato fatto un lavoro straordinario, ha detto il presidente americano. Puntavano a causare gravi danni ai nostri aeroporti. Si dimette il presidente serbo Aleksandar Vučić, una decisione già annunciata per potersi candidare alla carica di premier alle elezioni anticipate di ottobre, convocate dopo quasi 2 anni di proteste guidate dagli studenti. Vučić ha anticipato che domani trasferirà le sue funzioni al presidente del Parlamento. La visita del Papa in Francia, Lourdes, la processione au flambeau e l'invito ai vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. Poi il forte monito a difesa della vita: nessuna legge può dare la morte.
16: Je sais que pour certains d'entre vous,
14: Nessuna legge umana deve farvi perdere la certezza della vostra dignità, ha detto il pontefice. La tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta. A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 10,26%, quattro anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne chiuderanno questa sera alle 23, ma riapriranno domani dalle 7 fino alle 15. La cronaca con un'ultima ora: aggredisce una donna con un cacciavite e poi investe due persone intervenute per soccorrerla. È accaduto in serata un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. L'aggressore è fuggito in auto ma è stato rintracciato e arrestato circa un'ora dopo. È un 26enne nato in città. I tre feriti sono ricoverati in gravi condizioni, ancora da chiarire il movente. A Torino avrebbe investito il figlio di 5 anni dell'ex compagno per poi fuggire. Fermata una 24enne accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate.
16: Non conosciamo bene il rapporto che c'era con quest'uomo e soprattutto non sappiamo al momento se è legato a quello che è successo o per ipotesi sia trattato di una casualità.
17: Non si può escludere l'incidente, questa è la posizione di Cristian Scaramozzino, legale di Camilla D'Alessandra, la 24enne arrestata con l'accusa di aver investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno. Il piccolo stava camminando per strada nel quartiere San Donato di Torino insieme alla sorellina, al papà e a un'amica quando è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si sarebbe accesa una lite tra i due ex, ma resta da capire se il gesto di puntare la macchina contro il gruppo di persone sia stato intenzionale. Una reazione, secondo il legale della donna, non coerente con la personalità di una ragazza in passato vittima di violenza di genere e mai incline alla giustizia fai da te. L'avvocato è pronto anche a contestare la fuga durante la quale è stata danneggiata un'auto in sosta. Il bambino resta ricoverato in gravi condizioni al reparto di chirurgia dell'ospedale Regina Margherita, ma non è in pericolo di vita. Torino, Alessandro Mastrantonio, GR1.
14: Ancora cronaca: avrebbe quasi annegato una ventenne che aveva rifiutato un approccio sessuale a Pescia in provincia di Pistoia. Arrestato un domenicano di 38 anni con precedenti. L'accusa è di tortura e tentata violenza sessuale. La vittima è stata anche picchiata con una cintura, colpita con pietre e ustionata con delle sigarette sul volto per costringerla a cedere. Decisivo l'allarme lanciato da un passante. Intelligenza artificiale. OpenAI e Anthropic, i due big americani, indagano su decine di migliaia di incidenti di sicurezza legati ai loro modelli. Tra i casi citati, il dirottamento di siti internet e l'aggiramento dei sistemi di sicurezza. OpenAI ha anche sospeso l'addestramento dei modelli più avanzati. E intanto il fondatore di Microsoft, Bill Gates, chiede al Congresso americano una maggiore regolamentazione legislativa della materia. E così è tutto. Ora la linea sta per passare allo sport con la fase finale dei mondiali di ciclismo, la prova maschile su strada. Il giornale radio torna alle 22.
18: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
19: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
18: E tutte quelle persone nella foto?
19: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
18: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
20: Domenica Sport.
5: Eccoci ancora insieme, non perdiamo tempo, 21 e 6 minuti, torniamo subito ai mondiali di ciclismo perché siamo nelle fasi finali della gara maschile. Saluto il nostro prossimo ospite, Maurizio Fondriest, campione del mondo in linea nell'88, vincitore della Coppa del Mondo nel 91 e 93. Buonasera e benvenuto.
21: Buonasera a voi.
5: Bene, passiamo la linea subito a Cristiano Piccinelli insieme a Fondriest per seguire insieme questa fase finale.
6: E allora saluto anch'io Maurizio, mando subito l'aggiornamento: 12 km e mezzo alla conclusione, è iniziato l'ultimo giro, davanti c'è Brandon McNulty, 53 secondi su un gruppetto che insegue, al cui interno c'è Ciccone, al cui interno però è tornato anche in maniera abbastanza inaspettata per come stava correndo Renko Evenepoel e anche Mathieu van der Poel. Sembravano fuori dai giochi, Maurizio, ma i due sono rientrati e allora c'è ancora spazio per provare ad andare a prendere l'americano?
21: A questo punto penso che non lo prendano più, perché dietro, se non è difficile che in questo tratto di un chilometro e mezzo riescano a recuperare 50 secondi, quindi recupereranno magari un 15 secondi arrivando in cima, però poi si fermeranno ancora e quindi McNulty sarà il nuovo campione del mondo. È stata una corsa pazza, anche tatticamente dalla Francia dall'inizio. Pazzesco mettere Admiral così a fare la corsa durissima per poi rimanere senza nessun compagno, che sarebbe stato utilissimo. E Van der Poel altrettanto, sinceramente lo vedevo il più forte in assoluto, però ha peccato di presunzione e hanno buttato via un mondiale. Sicuramente sia la Francia sia Van der Poel hanno buttato la possibilità di vincere un mondiale.
6: E in effetti è abbastanza incomprensibile. Attenzione però, parte Ciccone inseguito subito da Thomas Pitcock. Davanti c'è sempre McNulty, ma nel gruppetto che insegue si giocano le altre medaglie. Pimpante dall'inizio il nostro Giulio Ciccone, che prova ovviamente lui a fare selezione. Il mondiale dell'Italia invece com'è stato? Abbiamo bocciato Francia e Olanda, l'Italia?
21: L'Italia è rimasta ferma, no? È stata una corsa tiratissima, quindi qua ci volevano le gambe, non era tanto molta tattica. Però Ciccone ha corso benissimo, perché non si è mai mosso fino all'ultimo giro. E quindi sai, con corridori così forti, più forti di te, che spendono così tanto nella prima parte, io se fossi stato lì in corsa avrei detto per fortuna. E Ciccone ha fatto così, E tatticamente lui perfetto, perché devi sperare che gli altri consumino di più per poter nel finale averne. Sta dimostrando che correndo bene ha ancora possibilità di fare podio.
6: 11,6 km al traguardo per Brandon McNulty, 46 secondi su Pitcock e Ciccone, che inseguono e che hanno un po' di margine sul gruppo con Mathieu Van Der Poel. Saluto anche il Ghiro, Massimo Ghirotto. Ciao Ghiro.
0: Ciao Cristiano, saluto anche Maurizio Fogli, saluto a tutti.
6: E allora la tua lettura su questo finale di gara con Brandon McNulty che vola verso il titolo mondiale, l'Italia che cerca l'argento.
0: L'Italia che cerca l'argento, sono d'accordissimo con l'analisi di Maurizio fatta poco fa su Ciccone, direi che ci sono stati anche dei buoni protagonisti per l'Italia, Pigalzoli e Scaroni direi su tutti, c'è anche qualche delusione ma ne parleremo dopo. Certo che è un mondiale veramente pazzo, veramente duro, una gara di Evenepoel veramente strana, prima dentro, poi fuori, adesso è rientrato, poi fuori ancora, insomma c'è da dire che questo Giulio Ciccone con Pitcock sta facendo veramente una corsa stratosferica, una corsa durissima.
6: 11,3 km al traguardo, guadagnano qualche metro rispetto agli immediati inseguitori il duo lì davanti, Pitcock e Giulio Ciccone, ma l'azione

0: sta rilevando assolutamente senza pronostici, senza strategie, Maurizio, perché insomma abbiamo parlato degli errori della Francia.
1: Ma errori di tanti corridori, no? Per dire, un Del Toro ad esempio che corri praticamente da solo, hai due scelte: o marcare uomo uno tipo Van Der Poel, o rimanere là fermo fregandosene di tutto, sperando che che tutte le altre squadre siano lì che possano controllarti la corsa, e nel finale vieni fuori come ha fatto Ciccone. Ma non ha fatto così. E se il Sas, altrettanto una squadra, secondo me, correndo così è un po' demenziale, perché o pensi di avere tutti dei fenomeni o altrimenti... E poi altrettanto Van Der Poel. Però la corsa sembrava, come dicevo prima, per McNulty vincitore, ma non è così, perché ha perso tantissimo sulla salita e adesso sono molto vicini, quindi è ancora tutta da giocare.
0: 15 secondi di margine per McNulty, lo vedono nell'obiettivo coloro che inseguono il gruppo con Giulio Ciccone. Si volta McNulty per quantificare anche lui il distacco. 15 secondi, adesso sono un po' pochi, comincia forse ad avere un po' paura McNulty, ma il nostro Ghiro parlava di delusioni. Chi ti ha deluso, Ghiro?
2: Beh, oddio, chi mi ha deluso? Van Aert credo che sia un po' una delusione, perché a un certo momento ha cercato di inseguire Van Der Poel, ma probabilmente le gambe non erano proprio, diciamo, quelle di un campionato del mondo. Poi a un certo momento a metà corsa, anche spero delle energie, anche un po' a vuoto, essendo in mezzo tra Van Aert e Van Der Poel che era davanti e il gruppetto dei migliori dietro, insomma, ecco, ci si aspettava qualcosa di più da un corridore che aveva puntato a questo mondiale. Attenzione, perché faccio un nome forse non pronosticato. Ho pronosticato prima Michael Matthews.
0: Ah sì, pensi l'australiano possa inserirsi tra nomi così eccellenti? Perché insomma lì all'interno del gruppo che insegue Brandon McNulty a 14 secondi a 9 km dalla fine ci sono Ciccone, Pidcock, Van Der Poel, Six Sass e oltre a Matthews, insomma, corridori importanti. Maurizio, che ne pensi dell'australiano?
1: Lui è impressionante in una corsa così dura dove ci volevano le gambe, è là coi primi che si gioca al mondiale, quindi lui è impressionante alla sua età. Adesso vediamo di leggere un po' questi ultimi chilometri con Van Der Poel, che ha fatto un po' quello che ha fatto ieri la Vollering, che poi ha vinto in volata, ma quasi rischiando di perdere. Sei arrivando in volata, Van Der Poel è uno di quelli che ha ancora la stoccata molto forte, quindi non è ancora escluso, anche se adesso si stanno fermando, però c'è lo strappo dell'università di 500 metri dove sicuramente qualcuno attaccherà di nuovo. È un finale che è veramente entusiasmante, perché rientra di nuovo Evenepoel. Anche Evenepoel, no,
0: incomprensibile la gestione della gara.
1: Avendo corso in bici per tanti anni, una cosa come Evenepoel, dici non ci credo a quello che ha fatto, e ancora lì a giocarsi, anche se gli manca un po' la gamba. Una grande grinta lui. Vedi, non molla mai, anche l'anno scorso al mondiale sembrava finito, alla fine è andato sul podio e è ancora lì adesso.
0: Davvero però encomiabile il belga. Torna anche Quinn Simmons con il gruppetto, riguadagna una decina di secondi. Brandon McNulty a 7 km e mezzo dalla fine, sono 25 adesso quelli da difendere per ottenere il titolo mondiale. Ciccone nel gruppo, c'è anche Six Sass, c'è anche Van Der Poel, c'è il cavallo del nostro Ghirotto, ovvero Michael Matthews, che però nelle gare lunghe, vedi Sanremo, non è che va male, è andato anche abbastanza bene. Ma McNulty sta facendo valere le sue qualità da cronoman, secondo te, Piro?
2: Beh, certo che sì, è un momento un po' delicato, perché questi strappi qua, quando ti si finisce la benzina e ti si accende la luce rossa, è un attimo perdere 15, 20, 30 secondi. Ma attenzione, perché credo che sia rientrato anche un altro corridore molto pericoloso, che è Mats Pedersen.
0: Sì, c'è anche il danese con il dorsale numero 30, Mats Pedersen, corridore che su questo tipo di arrivo può chiaramente dire la sua. Finale, Maurizio, che ha questa salitella di 600 metri e quindi in quel caso lo sprint insomma è anche di difficile lettura, non è per coloro che sono

0: veloci e basta, no?
1: No, in una corsa così di 274 km, in un arrivo del genere, alla fine conti contano le gambe, non tanto la velocità. Allora, McNulty dà l'impressione di essere veramente oltre il limite, e quindi se arriverà, arriverà veramente per poco. E Ciccone lo vedo sempre brillante, e è uno di quelli che su un arrivo così può dire la sua.
0: Parte Van der Poel, inseguito da Jorgensen, poi Ciccone, poi Pedersen, 6 km 9 al traguardo. E allora vi chiedo di sbilanciarvi, così avete un po' di margine per ragionare e per provare ovviamente a pronosticare quello che sarà il podio. Comincia il giro, dammi i tuoi tre.
2: Ma io vedo molto pericoloso Pedersen, credo che Pedersen possa fare il colpaccio. Lui è già stato un campione del mondo, e poi Van der Poel, ma attenzione anche a Jorgensen, che sta facendo da stopper in modo magnifico e potrebbe anche essere quello che, nel caso di gruppetto, come dire, ristretto, può anche anticipare la volata. Sarà qualcosa che, insomma, difficile anche da pronosticare, perché l'arrivo, come diceva Maurizio, è bisogna avere tante gambe e non bisogna partire lunghi, secondo me.
0: Parte adesso Giulio Ciccone, 6 km, guadagna il posto davanti a Jorgensen, 28 secondi il margine di McNulty. Con il nostro Maurizio Fondi è stato ad analizzare questo finale, ancora tutto aperto?
1: Ancora tutto aperto, perché con 30 secondi dice un buon margine, però avanti è a tutta. E il problema è che dietro continuano a guardarsi, no? Quindi è difficile, no? Guadagnano 10 secondi e poi li riperdono. Sarà importante vedere adesso, a 1,5 km, quando c'è l'ultimo strappo, lì sarà determinante, perché Ciccone lo vedo ancora brillante, però sai. Sarà difficile capire se avrà la forza di recuperare quei 30 secondi.
0: Se noi attendiamo dal 2008 un nuovo campione mondiale, gli Stati Uniti, insomma, devono andare molto più indietro. 1993, la vittoria di Lance Armstrong, un ciclismo, quello statunitense, che però è decisamente cresciuto nell'ultimo periodo, perché sono in tanti i corridori importanti a livello World Tour, stelle e strisce, con 5 km adesso per McNulty e serie di attacchi e contrattacchi lì dietro. E allora che succede, Ghiro?
2: Succede che se McNulty riuscirà a vincere e quindi vestire questa maglia veramente prestigiosa, cosa che ha indossato Maurizio Fondrest, René deve ringraziare Jorgensen, perché sta veramente stoppando qualsiasi attacco, lo sta facendo in modo ripetuto. E attenzione, adesso è partito questo spicciolo, poi quando partono questi corridori qua, questo Mauro Smith, che per carità, se è lì vuol dire che è una gamba veramente importante, poi nessuno se ne preoccupa e pochi lo hanno anche a prendere, perché piuttosto che far vincere fra di loro i grandi campioni, nessuno va a tirare per fare il gioco degli altri, quindi delle volte succedono anche queste sorprese. Ma ancora non possiamo dire chi sarà il nuovo campione del mondo.
0: 4 km e 2 al traguardo, davanti c'è McNulty della UAE, come gli ultimi due vincitori, ovvero Tadej Pogacar, che ha vinto a Zurigo, e a Kigali. Rilancia la sua andatura Brandon McNulty, 23 secondi su Smith, 37 sul gruppo degli altri inseguitori. Ancora 4 km, prova a tornare sul gruppetto Remco Evenepoel, c'è anche Del Toro, c'è anche Sexas, c'è anche Ben Healy, un mondiale pazzo in Canada, in cui ancora l'esito è assolutamente incerto. 4000 metri alla conclusione, Brandon McNulty, corridore interessante, classe 1998, compagno di squadra di Tadej Pogacar alla UAE, ha vinto una tappa al Giro, una alla Vuelta, il Giro di Polonia, ha vinto soprattutto l'anno scorso il Gran Premio di Montreal, anche se Maurizio gliel'ha regalato Tadej Pogacar, bisogna dirlo. Però questa azione di Smith come la valutiamo?
1: Ma Smith però è più dietro, no? Perché c'è Pitcock che sta rientrando su di lui, e ormai penso che è lui forse quello che può fare la differenza. Però attenzione a Jorgensen, perché mentre sei Sass Crampi,
0: fine dei giochi per sei Sass.
1: Sì. Vediamo davanti tutti i corridori che non si erano mai visti fino alla fine.
0: Eh sì, perché
1: no, tutti
0: anche...
1: i corridori, i favoriti che si sono finiti attaccando come Van der Poel, come tutti, sono praticamente spariti. Adesso Jorgensen potrebbe essere il corridore che potrebbe fare la differenza in caso di che riuscissero a raggiungere McNulty, ma la vedo difficile.
0: Certo, sarebbe davvero clamorosa, Ghiro, una doppietta o comunque due americani sul podio, sarebbe davvero qualcosa di straordinario e assolutamente inaspettato.
2: Ah, sicuramente sì. Poi tra l'altro l'azione dell'Under 23 è stata più o meno simile, anzi lui era già in fuga da 90 km, poi gli ultimi due giri li ha fatti anche da solo, dove non sono riusciti mai a chiudere. Credo che ormai questo non lo andranno più a riprendere, perché 22 secondi con un tratto di discesa, è vero che c'è il tratto finale che è impegnativo, gli ultimi 500-600 metri, ma sai, a un campionato del mondo poi lì c'è l'adrenalina, c'è un qualcosa che si scatena davanti a te, sai che tagliato il traguardo sei il campione del mondo, quindi tiri fuori il barile, lo cerchi di limarlo il più possibile, e adesso è molto difficile recuperare 22 secondi in 2,5 km.
0: 2,3 km adesso per il nostro Brandon McNulty, 22 secondi sul gruppo dei immediati inseguitori, a conferma di quanto diceva Maurizio Frondes della, diciamo così, strategia sciagurata della Francia, i crampi di Sexas mettono fine a ogni sogno di gloria. È giovane, 20 anni, ci riproverà, magari ci riuscirà anche, però forse insomma ci credevano troppo i francesi in questo mondiale.
1: Ma no, ma sai, lui è andato forte, non è che l'errore non è stato suo, è l'errore della squadra, no? Lo dovevano tenere solamente dei compagni, quelli più forti vicino a lui in caso se avesse avuto bisogno per tirare, no? Invece poi per inseguire Van der Poel ha speso, adesso no, McNulty non lo prendono più, perché poi Schmidt e Pitcock che stanno tirando, ma con a ruota Jorgensen, quindi sai, puoi tirare, magari se lo prendono, ma se lo prendessero, che la vedo quasi impossibile, a Jorgensen a ruota che non ha tirato e poi li infilerebbe.
0: 1400 metri per il sogno di Brandon McNulty, il 28enne americano che è vicino a conquistare il titolo di campione del mondo. 23 secondi ci sono Schmidt, Jorgensen e Thomas Pitcock, a 26 gli altri contendenti per il secondo e il terzo gradino del podio, perché ormai sembra imprendibile. Brandon McNulty, l'americano di Phoenix, Arizona, che va a conquistare, potrebbe andare a conquistare il mondiale. Prova Ili a sorprendere tutti, inseguito, Ghiro, da chi? Da Michael Matthews,
2: ma credo che sia un po' anche abbastanza ritardata la cosa, perché il terzetto che è davanti a loro, è vero che Jorgensen non tira un metro, quindi qua si profila anche una doppietta americana, probabilmente potrebbe anche essere questo, come dire, quello che può succedere, ma comunque certo che McNulty si merita questo campionato del mondo.
0: Applausi per Brandon McNulty, che dunque in maniera inaspettata ha scattato i 30 km, adesso ne vede gli ultimi del corsa per andare a conquistare il titolo mondiale, sicuramente la vittoria più importante della sua carriera. Stringe ancora i denti perché sente il fiato sul collo di coloro che inseguono, sarà uno sprint ristretto, c'è anche Van der Poel nel gruppetto che insegue, ma Brandon McNulty è sempre più vicino ad alzare le braccia al cielo e a festeggiare la vittoria mondiale. Brandon McNulty ai meno 200 metri, l'americano che non ti aspetti, l'americano che va a conquistare il titolo mondiale a margine. Ci crede adesso, perché è fatta per Brandon, è fatta per gli Stati Uniti, che non vincevano dal 1993 con Lance Armstrong. Ritrovano la vittoria, ritrovano il campione del mondo con Brandon McNulty, che vince con merito, taglia adesso il traguardo, festeggiano gli Stati Uniti, ma dietro è Pagar per secondo e terzo posto, con il tentativo di avanzata vincente da parte di Pitcock, che cerca di far prevalere su Van der Poel. Pitcock, Van der Poel terzo, e poi dovrebbe essere stato Quinn Simmons quarto,
1: Matthews secondo.
0: Vediamo, Matthews secondo e Van der Poel terzo, quarto Simmons, e dunque Stati Uniti, Australia, Olanda e poi ancora Stati Uniti. Questo è l'esito finale mondiale canadese. E allora andiamo con i commenti, cominciando da Maurizio Fondries. Va Maurizio.
1: Ma McNulty, niente da dire, è andato fortissimo, però Van der Poel ha buttato veramente alle ortiche un mondiale. E poi impressionante Matthew, non ci sono parole per un corridore così, un percorso così duro alla sua età, veramente stratosferico.
0: Il cavallo di Ghirotto, Michael Matthews, va a prendere l'argento. Ghiro.
2: Sì, e non poteva fare meglio perché non aveva compagni di squadra, chiaramente. Van der Poel ha buttato via la corsa, perché entrare in campo quando mancavano oltre 100 km in un mondiale come questo è un qualcosa di scriteriato. Devo dire, un voto alto lo do anche a Giulio Ciccone, perché ha difeso la maglia azzurra in modo egregio. E poi posso dire che anche la squadra azzurra con Pigancioli e Scaroni hanno fatto un buon campionato del mondo. Su Finn credo che sia un po' da rivedere, l'hanno buttato nell'arena, ma forse è un po' troppo presto per questi mondiali. Per il resto, quante defaianze l'Italia l'ha avuta, insomma. Però tutto sommato, McNulty, compagno di squadra di del fenomeno che oggi non c'era, Pogacar, abituato a tirare tutto il giorno, oggi ha tirato per se stesso.
0: E allora vince McNulty, Stati Uniti davanti a Matthews, Australia e Van der Poel, quarto Simmons, quinto Del Toro, sesto Pedersen, settimo Pitcock, ottavo Jorgensen, nono Ciccone, chiude la top ten Ben Healy. Grazie a Massimo Ghirotto, grazie a Maurizio Fondries.
1: Grazie a voi, ciao Massimo, grazie a tutti.
2: Ciao, grazie, ciao Cristiano.
0: Si chiude così la rassegna ridata con gli Stati Uniti che tornano ad avere il possessore della maglia arcobaleno. Italia che deve ancora attendere dal 2008 la vittoria di Alessandro Ballan. A te Giacomo.
3: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Noi siamo in chiusura, ricordiamo le principali notizie di giornata. Abbiamo seguito insieme i mondiali di ciclismo, c'è stato l'esonero per quanto riguarda la panchina del Parma di Carlos Cuesta in Serie A, e questo è il calcio. Nicolò Bulega si è laureato campione del mondo in Superbike, quindi un azzurro che torna a vincere la Superbike dopo Max Biaggi, 14 anni dopo Max Biaggi. E la Coppa America con Luna Rossa che ha vinto la regata finale, ha dominato quindi questi preliminari di America's Cup contro New Zealand al match race, quindi la vittoria importantissima nel Golfo di Napoli. Salutiamo la nostra squadra, grazie regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Massimo Chiadroni, Max Gambino e Marco Mascia, in redazione Andrea Pistorio. Ci troviamo la prossima settimana, domani invece l'Italia contro la Turchia a zona Cesarini. Buona serata da Giacomo Prioreschi.
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
6: Radio 1. Un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
7: 21:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A7 Milano-Genova, dove tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano ci sono 2 chilometri di coda per la presenza di lavori. A26 Genova Voltri Gravellona-Toce, coda verso Gravellona-Toce tra Ovada e diramazione Predosa-Bettole in direzione di Gravellona-Toce. A1 Milano-Napoli, traffico intenso a Modena Nord, coda in uscita in entrambe le direzioni. Sulla A14 Bologna-Taranto, 1:10, tempi di percorrenza stimati tra Bivio A14, diramazione Ravenna e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Qui ci sono code a tratti dovute al traffico intenso. Sulla A1 c'è un incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, e ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Colleferro e il Bivio A1 diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Un'occhiata alla viabilità ordinaria. Sulla statale 567 del Benaco c'è un incidente, un veicolo ribaltato all'incrocio Castel Benzago in direzione Castiglione delle Stiviere. Infine sulla statale 2 bis via Cassia Veientana il traffico è rallentato per un incidente, 1 chilometro dopo l'incrocio statale 2 bis via Veientana Nuova in direzione dell'incrocio del Grande Raccordo Anulare. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Svolta politica in Serbia. Il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premier nelle elezioni anticipate del 25 ottobre, convocate dopo quasi due anni di proteste studentesche. La mobilitazione era nata dopo il crollo della pensilina della stazione di Novi Sad, costato 16 vite e attribuito alla corruzione. La presidente del Parlamento, Ana Brnabić, assumerà la presidenza ad interim. Ora in Italia, con il caro carburanti, si amplia il cartello delle società impegnate a contenere i prezzi a partire da domani mattina. È un segnale importante, commenta la Premier Giorgia Meloni. Il governo continuerà a sostenere famiglie e imprese per proteggere il loro potere d'acquisto.
3: Dopo l'annuncio di Eni sull'introduzione di un tetto al costo di benzina e diesel, arriva un limite ai prezzi anche da parte di Socar, azienda energetica azera che controlla IP. La riduzione del costo di Eni è di circa 17 centesimi, durerà un mese con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al prezzo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Il limite ai prezzi della Socar verrà invece applicato progressivamente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. I prezzi medi sono ulteriormente saliti nell'ultimo periodo. Oggi il diesel si avvicina ai 2,50 euro in autostrada. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: La visita del Papa in Francia. A Lourdes, Leone XIV richiama i vescovi alla massima vigilanza contro la piaga degli abusi nel clero e l'invita a proseguire con determinazione sulla strada della prevenzione. Il pontefice ha anche incontrato alcune vittime, ribadendo l'impegno all'ascolto e alla tutela. Poi il monito contro il fine vita. In serata il rosario e la processione au flambeau nella Grotta delle Apparizioni. Domani ultima tappa a Metz. Cena privata alla Casa Bianca tra Donald Trump e il numero uno di Anthropic, Dario Amodei, mentre cresce l'allarme sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale. Amodei e il capo di OpenAI, Sam Altman, sono stati convocati dal Senato australiano dopo l'intrusione di un bot nel database sanitario nazionale. E martedì Trump e lo speaker della Camera, Mike Johnson, dovrebbero incontrare i vertici delle principali aziende di AI per discutere di tutele e nuove regole. A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 10,26%. Quattro anni fa, alla stessa ora, il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne chiuderanno questa sera alle 23, ma riapriranno domani dalle 7 fino alle 15. La cronaca rifiuta le avance e viene picchiata, torturata e quasi annegata. È accaduto a Pistoia, dove la polizia ha arrestato un 38enne.
4: L'appuntamento di pomeriggio sull'argine del fiume Pescia, lui tenta un approccio, lei dice no, comincia l'inferno, la vittima 20 anni viene trascinata in acqua, per farla cedere l'aggressore arriva a simulare l'annegamento, le toglie il respiro per farla sentire vicina alla morte, poi la riporta sulla riva, la picchia con una cintura e dei sassi, le spegne sigarette sul volto. L'incubo finisce solo grazie all'intervento di un passante che sente le urla disperate della giovane e chiama il 112. Quando gli agenti del commissariato di Pescia arrivano, l'uomo, 38enne, domenicano, residente a Montecatini, si dilegua. La vittima riceve le prime cure. Sul corpo ha ferite giudicate guaribili. In pochi giorni le indagini ricostruiscono l'accaduto a partire dal primo incontro tra i due in un locale della Lucchesia, pochi giorni prima dell'appuntamento lungo il fiume. Il cerchio in poco tempo si stringe sul presunto responsabile. Emerge che ha diversi precedenti anche per reati contro la persona. Ora in carcere a Pistoia, accusato di tortura e tentata violenza sessuale. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
2: A Torino un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto. Alla guida c'era l'ex compagna del padre, una 24enne ora in carcere per tentato omicidio. Voleva colpire me, sostiene l'uomo. La difesa della giovane non esclude invece l'incidente. Il piccolo, ricoverato con traumi all'addome e al torace, è fuori pericolo. Al Teatro Olimpico di Roma, da mercoledì 30 settembre al 2 ottobre, andrà in scena Astor, un secolo di tango, uno spettacolo dedicato ad Astor Piazzolla, l'artista argentino che ha trasformato il tango tradizionale inserendo elementi di jazz e musica classica.
0: Prossimo al traguardo delle 100 recite tra Italia e l'estero, Astor, un secolo di tango, si presenta in una versione originale che attraversa la vita e l'universo.
5: Rai Radio 1 Sport.

slow down, puppy.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Studio Nicola Tedeschini, il viaggio di Papa Leone XIV in Francia, a Lourdes, il richiamo ai vescovi alla massima vigilanza contro gli abusi nel clero e l'invito a proseguire con determinazione sulla strada della prevenzione. Il pontefice ha anche incontrato alcune vittime ribadendo l'impegno all'ascolto e alla tutela, poi il monito contro il fine vita e un nuovo messaggio contro le guerre. In serata il rosario e la processione au flambeau nella grotta delle apparizioni. Domani ultima tappa a Metz. Carburanti. Dopo Eni, anche il gruppo IP, controllato dal gruppo Azero Socar, sceglie di calmierare il costo dei rifornimenti in tutta Italia, aderendo, spiega, all'appello dell'esecutivo italiano. Il via sarà domani nei distributori Eni Live per 30 giorni, prorogabili fino a fine anno. Il tetto sarà di 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina. Per quanto riguarda IP, il limite ai prezzi sarà applicato progressivamente. È un segnale importante, dice la premier Giorgia Meloni. Il governo continuerà a sostenere famiglie e imprese per proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca: a Reggio Emilia un 26enne di origini egiziane aggredito con un cacciavite una donna che stava facendo benzina. Quando due persone sono intervenute per aiutarla, l'uomo è salito in auto, le ha travolte ed è fuggito. È stato rintracciato e arrestato un'ora dopo. I tre feriti sono gravi ma non in pericolo di vita. L'aggressore non conosceva la donna, ancora da chiarire il movente. Ora il caso dell'omicidio a Torino del 39enne Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi dopo il delitto. Dopo l'udienza di convalida è arrivata la decisione del giudice per le indagini preliminari.
3: Non c'è il pericolo di fuga, ma ci sono i gravi indizi di colpevolezza e il concreto rischio di reiterazione del reato. Eccole le ragioni per le quali il GIP del Tribunale di Torino Antonio Borretta ha deciso di accogliere la richiesta di misura cautelare in carcere per Christian Mateus de Oliveira Morando, Nicole Formichetti e Kit Buttig. Il primo accusato dell'omicidio di Fabio Colapietro, le altre di favoreggiamento, tutti e tre di soppressione del cadavere. La convalida dei fermi non è arrivata, ma è solo un fatto tecnico. Durante un festino a base di droga e alcol, De Oliveira avrebbe ucciso Colapietro perché è convinto che lui gli avesse rubato 50 euro. Poi, insieme alle due donne, si sarebbe organizzato per far sparire il corpo, mettendolo in diversi sacchi dell'immondizia e iniziando a trasportarli vicino al fiume. Nell'ordinanza del GIP si fa riferimento alla determinazione criminale mostrata in quei momenti, alle parziali ammissioni, ma anche ai tentativi di ridimensionare, in qualche modo addirittura negare, la partecipazione ai fatti. E poi al problema del rapporto con le droghe consumate in grande quantità, elementi che hanno spinto il giudice a non ritenere sufficienti gli eventuali arresti domiciliari. Torino, Maurizio Ricordari, GR1.
2: Regno Unito, 5 gli arresti per l'allarme terrorismo alla base dell'aeronautica a Fairford, circa 150 km a ovest di Londra, per l'operazione Il Plauso anche di Donald Trump.
4: Secondo il quotidiano Telegraph è stato un abitante della zona a dare l'allarme dopo aver notato tre furgoni bianchi sospetti nel cuore della notte nei dintorni della base Fairford della Royal Air Force, un aeroporto utilizzato dai bombardieri americani nelle missioni in Iran. La polizia è intervenuta subito arrestando 5 persone. I furgoni sono stati ispezionati da robot artificieri alla ricerca di esplosivi. I 5 sono accusati di terrorismo. Circola una foto sgranata degli arrestati, ma finora massimo riservo sulla loro identità. Stavano organizzando un attentato, secondo chi indaga, ma nessuno si sbilancia sulla matrice, anche se secondo Sky News le indagini puntano su un potenziale legame con l'Iran. Gli inglesi hanno fatto un lavoro fantastico, potevano fare gravi danni, li stavamo tenendo sotto indagine, commenta il presidente Trump alludendo a un ruolo americano nel blitz che ha sventato l'attentato. Francesco Mincone, GR1.
2: Visita segreta negli Emirati Arabi Uniti per Benjamin Netanyahu. Secondo l'emittente Channel 12, il premier israeliano ha incontrato ad Abu Dhabi il presidente Mohammed bin Zayed in un colloquio in gran parte riservato. La visita arriva dopo le rivelazioni di Haaretz, secondo cui bin Zayed avrebbe avvertito Netanyahu, prima del 7 ottobre 2023, che il capo di Hamas Yahya Sinwar stava preparando un'importante azione contro Israele. Svizzera ha bocciato il referendum che chiedeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese. I no sono stati il 70,15%, prevalendo in tutti i cantoni della Confederazione. Se la proposta fosse invece passata, si sarebbe ad esempio ridotta la capacità del governo federale di imporre sanzioni a stati come la Russia. A Genova una bimba torna a camminare dopo un grave incidente stradale. Intervento riuscito all'ospedale Gaslini.
0: Rischiava di perdere per sempre l'uso di gambe e braccia. Una bambina di 5 anni è rimasta vittima a giugno di un incidente stradale in Trentino e è arrivata all'istituto pediatrico Gaslini di Genova in condizioni critiche, con una frattura della seconda vertebra cervicale e una grave lesione del midollo spinale che aveva compromesso il movimento degli arti. L'intervento è stato effettuato in
5: Rai Radio 1 Sport.

0: Caro carburanti, anche IP fisserà limiti ai prezzi al distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e a 1,99 per la benzina. La Premier Meloni, segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Gran Bretagna, allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti. 5 arresti, 85 abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga su possibili legami con l'Iran. Plaude Trump, lavoro straordinario. Verità sulla piaga degli abusi del clero e difesa della vita. Da Lourdes, Papa Leone scuote la Chiesa francese. Nessuna legge può dare la morte. Pistoia, giovane torturata, ustionata e quasi annegata per aver respinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social. La salva un passante. Lui, 38 anni, è stato arrestato. Scompare il bar sotto casa. 11 chiusure al giorno, 24.000 negli ultimi 6 anni. Il triste record in Lombardia. Allarme Confesercenti, per le economie locali persi oltre 7 miliardi. Sabrina Carpenter sarà Ginger Rogers nel biopic su Fred Astaire con Tom Holland e stanotte la pop star è tra i protagonisti degli MTV Video Music Awards. Calcio questa sera, l'Italia a Istanbul contro la Turchia di Montella, Mancini. L'obiettivo è superare il turno di Nations League. Mondiale di ciclismo, oro agli USA dopo 33 anni. McNulty, primo al traguardo. Ciccone, nono, il migliore italiano. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano il caro carburanti. Si amplia dunque il cartello delle società impegnate a contenere i prezzi a partire da questa mattina. Sulla scia di Eni anche IP raccoglie l'appello del governo preannunciando limiti progressivi ai distributori.
1: Il prezzo di diesel e benzina viene calmierato in circa un terzo delle stazioni di rifornimento italiane. Dopo Eni, anche Socar, che controlla l'IP, ha deciso di limitare i prezzi dei carburanti. Quella di Eni è una riduzione del costo di circa 17 centesimi, della durata di un mese, con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al costo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Per l'IP il limite dei prezzi verrà applicato gradualmente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Il presidente di UNEM, Gianni Murano.
2: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
1: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. Nel frattempo il governo sta definendo i provvedimenti per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie a basso reddito. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Soddisfazione della Premier Giorgia Meloni per le decisioni di Eni e IP, che sono anche, dice, segno di ottimi partenariati internazionali, in particolare con l'Azerbaigian.
3: Un segnale importante, così Giorgia Meloni in una nota commenta la scelta di IP di seguire Eni e applicare un tetto al prezzo dei carburanti ai distributori. Mossa auspicata dal governo che, dopo il monitoraggio dei listini avviato ad aprile subito dopo l'inizio del conflitto nel Golfo, nel corso dei mesi ha messo in campo misure per tagliare temporaneamente le accise, prima anche sulla benzina, poi solo sul gasolio. Giorgia Meloni ringrazia il presidente dell'Azerbaigian e assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto, dice la Premier. È una fase internazionale complessa, sottolinea la Presidente del Consiglio, sicura, aggiunge, che sia possibile contribuire concretamente a contenere il caro carburanti. Federica Ionta, GR1.
0: Sulla riduzione del costo del carburante deciso da Eni e IP, i commenti della politica.
4: Grazie al governo Meloni si è innescato un processo virtuoso. Fratelli d'Italia applaude alla scelta di IP che, dopo Eni, ha deciso di calmierare il prezzo dei carburanti. Vince la linea di Forza Italia, sottolinea Antonio Tajani, che aggiunge: nessuna tassa sugli extra profitti, ma il coinvolgimento delle compagnie per aiutare famiglie e imprese. Un modello che Maurizio Lupi, noi moderati, auspica venga ora seguito da tutti e che in passato, attacca alla Lega, i progressisti si sono ben guardati dall'applicare. Nicola Ottaviani.
5: Questo significa che si poteva anche fare prima, quando c'era il PD e la sinistra al governo, ma non l'hanno mai fatto.
4: L'unica strategia energetica delle Premier in 4 anni di governo sono state le bugie sulle accise. diesel, la replica del PD. Con il diesel a 2,50 euro l'esecutivo si occupa di velo nelle scuole, l'affondo del leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
6: L'ENI è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante. Ma la strategia del governo qual è?
4: E Angelo Bonelli, AWS rincara. Chiediamo da tempo un tetto massimo al prezzo di energia e carburanti, ma Giorgia Meloni non lo ha mai fatto. Francesco Macaro, GR1.
0: Allarme energia in Europa. Gli stoccaggi di gas sono pieni per circa il 70%, 12 punti in meno rispetto a un anno fa, mentre l'Italia è all'86%. Il commissario europeo all'energia, Dan Jorgensen, invita i governi a contenere i consumi. Le tensioni in Medio Oriente e la concorrenza asiatica sul gas naturale liquefatto spingono infatti i prezzi verso l'alto e fanno temere nuove difficoltà negli approvvigionamenti. A Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 10,26%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne riapriranno questa mattina alle 7 fino alle 15. Il ministro dell'istruzione Valditara difende il decreto scuola e via social accusa la sinistra di grave immaturità politica. Nel mirino delle opposizioni soprattutto il tetto del 30% per classe agli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente l'italiano. Per Valditara la misura serve a evitare classi ghetto e a favorire l'integrazione. Il decreto stanzia inoltre oltre 14 milioni l'anno per potenziare l'apprendimento dell'italiano. A Rai Radio 1 a 7:07, la pagina degli esteri, Regno Unito, formalmente accusati di terrorismo i 5 uomini fermati con degli esplosivi vicino alla base dell'aeronautica di Fairford, circa 150 km a ovest di Londra. Secondo i media locali si indaga sui legami degli arrestati con l'Iran. La corrispondente.
7: Restano fuori casa anche stanotte le 85 famiglie evacuate dal villaggio vicino alla base militare di Fairford, mentre la foto dei 5 uomini arrestati per il tentato attacco rimbalza dai social media ai giornali, alla BBC, che per tutto il giorno ha raccontato in diretta quello che stava accadendo. Una giornata ad altissima tensione che ha visto però funzionare i sistemi di sicurezza intorno alla base che la Royal Air Force condivide con gli aerei militari americani, i caccia che partono da qui diretti in Iran. Il primo allarme infatti è scattato poco dopo la mezzanotte di domenica, quando la polizia ha avuto la segnalazione di 3 veicoli sospetti vicini alla base. Gli agenti armati hanno eseguito gli arresti. La zona è stata chiusa da un cordone di sicurezza. Le famiglie del villaggio di Welford sono state evacuate alle 4 di mattina. A condurre le indagini, la squadra antiterrorismo britannica con gli artificieri che hanno lavorato nella zona per tutto il giorno. Il primo ministro Andy Burnham avverte: niente ipotesi fino alla conferma degli inquirenti. La sicurezza della popolazione è la nostra priorità. E dagli Stati Uniti interviene il presidente Trump. Arresti fantastici, il commento, volevano fare grossi danni. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: E Trump si è soffermato anche sul conflitto in Iran. Dopo aver bocciato l'ultima proposta di Teheran, il presidente americano ha fatto capire che nuovi colloqui sono comunque possibili. Da New York, il corrispondente.
8: Trump si attende nuovi colloqui tra Stati Uniti e Iran questa settimana, lo dice il presidente stesso in un'intervista alla testata Axios. Gli iraniani vogliono chiudere un accordo, spiega, ma non è l'accordo che voglio chiudere io. Trump il giorno prima aveva respinto pubblicamente una proposta di mediazione della Repubblica Islamica perché prevedeva condizioni giudicate irricevibili, tra cui lo stop immediato al blocco navale americano. Finora hanno sopravvalutato la propria posizione. È il ragionamento dell'inquilino della Casa Bianca che ribadisce: nuovi attacchi militari contro Teheran rimangono un'opzione valida e sul tavolo. Secondo alcune ricostruzioni, i pourparlers potrebbero riprendere con la mediazione del Qatar. La scorsa settimana, a margine dei lavori dell'Assemblea Generale ONU a New York, gli inviati americani Witkoff e Kushner avevano visto la controparte iraniana per 3 ore. Intanto, sempre Axios rivela che stasera Trump dovrebbe ricevere a cena alla Casa Bianca Dario Amodei, il CEO di Anthropic, che nelle scorse settimane aveva lanciato allarmi sui potenziali pericoli dei modelli più evoluti di intelligenza artificiale, chiedendo anche una regolamentazione a livello federale. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: La visita di Papa Leone XIV in Francia si concluderà in giornata con la tappa a Metz, nel nord-est del paese. A Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerre e ha invitato i vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. L'inviata.
9: Le fiaccole illuminano la notte di Lourdes.
10: Comme façon pèlerin parmi les pèlerins.
9: Leone XIV pellegrino tra i pellegrini presiede la preghiera del rosario con la processione au flambeau dalla grotta di Massabielle al santuario dove sono stati coperti i mosaici di Rupnik, l'ex gesuita accusato di abusi da diverse religiose. Malati, accompagnatori, famiglie, giovani, anziani sono migliaia nella città della speranza. Qui la fragilità non viene nascosta. Nel pomeriggio visita la Quai Notre-Dame, struttura che offre assistenza e alloggio ai malati. Nessuna legge può dare la morte. Ciò che è legale non è necessariamente morale, il monito del Papa. No alla morte programmata, la dignità umana non si misura e non si discute. Nessuno, scandisce Prevost, ha il diritto sulla base di algoritmi da laboratorio di decidere della vita di un embrione o di un anziano. Alla messa celebrata la mattina nella spianata del santuario, l'abbraccio di 150.000 pellegrini. Siamo tutti chiamati alla conversione, ricorda Prevost. La Chiesa riconosca i suoi errori. Nel pomeriggio ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero. 2 ore di ascolto, dialogo e preghiera. Il Papa ha ribadito il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri e ha espresso la sua vicinanza a quanti hanno sofferto e soffrono per le ferite degli abusi. Con Sergio Ciani, Lourdes, Francesca Paltracca, GR1.
0: E Papa Leone XIV ha inviato per 3 giorni a Mosca il cardinale Matteo Zuppi con l'obiettivo di far avanzare il dialogo sulle conseguenze umanitarie della guerra in Ucraina. La corrispondente.
11: Il ritorno del cardinale Zuppi nella capitale russa si svolge in un contesto difficile, in piena escalation. Missione umanitaria di 3 giorni che arriva dopo il viaggio in Ucraina a luglio, quando l'inviato di pace di Papa Francesco e ora di Papa Leone era entrato anche in un carcere ucraino a visitare i militari russi prigionieri. Quel giorno gli era stato anche chiesto di fare lo stesso quando sarebbe tornato in Russia, e cioè visitare i prigionieri ucraini per verificarne le condizioni. Tanti gli incontri

0: Presso la Santa Sede spiega che tra Kiev e Mosca, grazie al Vaticano, è stato aperto un canale di dialogo che in 3 anni ha prodotto risultati concreti, scambi di prigionieri di guerra, di bambini, di dispersi. Ora, dice l'ambasciatore Soltanovskij, la Russia è al lavoro con Zuppi anche per la liberazione dei civili, con le richieste relative ai bambini evacuati dalle zone di combattimento. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: Serbia, il presidente Vučić si è dimesso, cercherà un nuovo mandato da premier.
2: Lo aveva annunciato circa 2 mesi fa in un comizio, aveva anticipato le sue dimissioni il presidente serbo Aleksandar Vučić. Adesso il dado è tratto. Vučić si è dimesso e ha interrotto anticipatamente il suo secondo mandato al vertice dello Stato per correre per un secondo incarico da primo ministro alla testa del Partito Progressista Serbo, una forza di destra animata da un nazionalismo dalle tinte populiste che ondeggia tra la candidatura all'ingresso nell'Unione Europea e il secolare legame con Mosca. Vučić aveva già indetto elezioni anticipate per il 25 ottobre, motivate da quelle che aveva definito forti turbulenze politiche. Le manifestazioni di protesta esplose nel paese dopo il crollo di una pensilina alla stazione di Novi Sad nel novembre 2024, costato la vita a 16 persone, un incidente reputato da una parte dell'opinione pubblica la conseguenza della corruzione che inquina il paese, una contestazione che esigeva la punizione dei responsabili, che incanalava l'aspirazione a una decisa inversione di rotta nel governo del paese e sfociava in massicce dimostrazioni, segnate a volte anche da scontri con le forze dell'ordine. I protagonisti delle proteste sono stati gli studenti, il loro bersaglio Vučić e un'intera classe politica, un'ondata di dissenso che a più riprese aveva preteso nuove elezioni. Prima di lasciare il suo incarico, Vučić ha graziato 49 persone, sia studenti che sostenitori del suo partito, accusati di aver commesso reati durante le proteste, e ha sentito il presidente russo Putin. Enzo Arcieri, GR1.
1: Svizzera ha bocciato il referendum che chiedeva di irrigidire le condizioni della neutralità del paese. I no sono stati il 70-15%, prevalendo in tutti i cantoni della Confederazione. Torniamo in Italia con la cronaca: torturata per aver rifiutato le avance di un 38enne conosciuto sui social, e l'orrore subito da una ragazza della provincia di Pistoia. L'uomo con precedenti è stato arrestato.
3: Si erano conosciuti sui social, qualche messaggio in chat, poi la decisione di incontrarsi di persona lungo gli argini del fiume Pescia in provincia di Pistoia. A quella che doveva essere una passeggiata per entrare in confidenza si è trasformato in un incubo per una ragazza ventenne, picchiata, torturata con tentativi di annegamento, le sigarette spente sul volto, tutto per aver rifiutato un approccio sessuale. I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando lei si ritrova nell'area verde con un 38enne originario della Repubblica Dominicana. Non fanno che pochi passi e subito lui rivela le sue intenzioni. La giovane lo respinge vigorosamente. La reazione dell'uomo è brutale. La spinge nel fiume tenendole ripetutamente la testa sott'acqua. Poi la trascina a riva e comincia a colpirla alle gambe con la cintura e con un sasso, fino a spegnerle le sigarette sul viso. Ad interrompere le ripetute violenze è l'intervento tempestivo di un passante. Sente le urla disperate della ragazza e chiama il numero d'emergenza. All'arrivo dei soccorsi il 38enne si dà alla fuga. Ci vogliono alcuni giorni per rintracciarlo. Ha dei precedenti specifici ed è stato arrestato con le accuse di tortura e tentata violenza sessuale. La ragazza è stata invece portata in ospedale. Supportata dagli psicologi è stata giudicata guaribile in poche settimane. Giuseppe Lisi, GR1.
1: È in carcere con l'accusa di tentato omicidio la donna che a Torino ha investito un bambino di 5 anni, figlio dell'ex compagno.
4: Ci si concentra sui rapporti tra Camilla D'Alessandra e il padre del bimbo investito a Torino. L'auto guidata dalla 24enne ha travolto il piccolo, sbalzandolo da un lato all'altro della strada. Per chi indaga, un gesto volontario, giustificato forse da tensioni e rancori tra i due. Il bambino di 5 anni ha riportato traumi al torace e all'addome, guaribili in 40 giorni. Per l'avvocato della donna, Christian Scaramuzzino, non si può escludere l'ipotesi dell'incidente.
5: Si può solo ipotizzare che in qualche modo la ragazza sia partita probabilmente di scatto, o magari il bambino si sia spostato.
4: Il bimbo stava camminando con il padre insieme alla sorella e un'amica di famiglia nel quartiere San Donato, quadrante a nord-ovest della città, quando l'auto guidata dalla 24enne gli è piombata addosso. La donna sarebbe fuggita per poi essere arrestata dai carabinieri un'ora dopo. Alla madre al telefono avrebbe negato di aver investito il bimbo, da capire se con lei a bordo ci fosse anche un'altra persona. In passato era stata vittima di stalking e maltrattamenti, per cui un altro suo ex compagno è stato condannato in via definitiva. Fabrizia Ralla, GR1.
1: A Roma è attesa in giornata la sentenza di primo grado per il rapimento, le torture e l'uccisione di Giulio Regeni in Egitto nel 2016. Imputati 4 agenti dei servizi segreti egiziani rimasti nel loro paese e mai comparsi in aula. Sempre meno bar nelle città italiane. Dal 2017

0: 2019 al 2025 oltre 24.000 esercizi commerciali hanno chiuso i battenti, circa 11 al giorno. Non solo locali di provincia, spariscono anche i bar sotto casa nei quartieri delle grandi città, luoghi di incontro e socialità della tradizione italiana. Secondo Confesercenti, il conto per i territori supera i 7,2 miliardi di euro tra minori consumi, occupazione e gettito fiscale.
1: Non solo i rituali del mattino, con caffè e cornetto consumati al banco. Il bar sotto casa è il luogo dell'incontro, ma è un'attività commerciale che sta via via scomparendo, sia dalle grandi città che nei piccoli centri. Secondo uno studio di Confesercenti, ne chiudono 11 al giorno e in 6 anni ne sono scomparsi oltre 24.000. Roberta Sassatelli, sociologa dei consumi.
2: Il bar ha una funzione di socializzazione molto importante. È un luogo dove le persone più diverse possono ritrovarsi e condividere un consumo che ha tradizionalmente un costo abbordabile. Questo fa sì che ci si ritrovi anche tra persone molto diverse.
1: A pesare sui bar di quartiere sono i costi, il calo dei consumi e le nuove abitudini.
2: Una società dove i centri diventano sempre più turistici sfilaccia queste comunità più popolari, parte della nostra tradizione.
1: La regione dove si registra un maggior numero di bar di quartiere chiusi tra il 2019 e il 2025 è la Lombardia, con quasi 5.000 attività in meno. Seguono Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: A 800 anni dalla morte, anche il cinema rende omaggio a San Francesco. Il Lucca Film Festival gli dedica una selezione.
3: Signore, auguro tanta pace a voi.
4: San Francesco in un secolo di cinema, fino al 3 ottobre, un percorso del Lucca Film Festival in 8 pellicole e altrettante prospettive.
5: Fratellini miei uccellini, voi potete rodare il Dio molto facilmente perché avete libertà di volare.
4: Se il cinema muto offre rappresentazioni solenni, nel dopoguerra Roberto Rossellini mette in scena il giullare di Dio e la dimensione comunitaria della vita francescana, stile opposto per la Hollywood di inizio anni 60. Un decennio dopo arriva il successo di Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli.
6: Dolce capire che non son più solo.
4: Liliana Cavani, premio alla carriera del festival, con una scelta sorprendente dona al poverello di Assisi il volto di Mickey Rourke. Per la TV sarà poi incarnato anche da Raoul Bova. Infine, nel Sogno di Francesco, Elio Germano affronta il contrasto tra spinta ideale e necessità concrete.
7: Essere liberi, senza possedere nulla, tendendo la mano a ciò che Dio ci dà.
4: Francesco Riccardi, GR1.
0: Sabrina Carpenter sarà Ginger Roger nel biopic su Fred Astaire con Tom Holland, diretto da Paul King. Per la pop star statunitense il ritorno sul grande schermo dopo 4 anni. Il regista si dice entusiasta e onorato di portare al cinema la storia di Astaire. E stanotte Sabrina Carpenter sarà tra le star protagoniste degli MTV Video Music Awards di Los Angeles. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Francesco Pio Naglieri e Daniele Di Noia. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
8: GR1 Sport.
9: Un cordiale saluto da Giorgio Germanò. Calcio in primo piano questa sera a Istanbul, la sfida di Nations League contro la Turchia di Montella.
10: A denti stretti, con lo sguardo fissato sull'interlocutore, ogni domanda ricca, ogni risposta assai meno quelle di Roberto Mancini a proposito, per esempio, dell'attaccante che potrebbe rimanere fuori nella partita con la Turchia.
11: Ken, che non ha neanche giocato tanto all'inizio di questa stagione, quindi non so se sarà in grado di rigiocare, quindi lo valutiamo.
10: I giovani, capitolo complicato, ma Tonali dice a tutti, prendetevela con me, lasciate stare chi non sopporta certe responsabilità.
12: Dare un po' di colpe più a noi vecchi, diciamo, e lasciar liberi loro, lasciarli andare, perché noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi.
10: Mozione dei ricordi, anche degli affetti. Ieri è stato il compleanno di Francesco Totti. Vincenzo Montella non lo ha dimenticato.
13: Scherzando gli ho detto benvenuto nel girone di ritorno, insomma, dopo 50.
10: Bursa, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
9: E restando in tema Nations League, fra i risultati di ieri spicca il crollo casalingo della nuova Germania di Klopp, sconfitta in casa dalla Grecia 1-0. campionato. Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma, separazione consensuale fra i possibili sostituti D'Aversa e Gilardino. Parliamo adesso di pallacanestro. Ieri è iniziato il campionato.
14: Tra conferme e flop, in particolare quello delle due nuove squadre romane, la prima giornata ha confermato che anche le partite apparentemente scontate nel risultato possono riservare sorprese, come quella che si è giocata al Forum tra i campioni d'Italia di Milano e Trieste, che ha visto la sofferta vittoria in volata dell'Olimpia 83-79. Ha fatto decisamente meno fatica la Virtus Bologna a Varese 90-69, ma la maggior parte delle attenzioni erano rivolte al Palaeur, che ha riacceso le luci per ospitare una partita di basket dopo quasi 6 anni. Un'ottima cornice di pubblico, quasi 7.000 spettatori, non è servita alla massima Roma, dominata da un'ottima Napoli che si è imposta 94-75. Ritorno al Palaeur anche per il tecnico di Napoli Yasmin Repeja, che allenò la Virtus Roma tra il 2006 e il 2008, portandola a giocare una finale scudetto con Siena. Eccolo esprimere il suo sentimento.
15: Per me è molto emozionante, per me è molto importante partire bene, una piazza che ci tiene molto molto, che ha investito molto per fare una bella figura.
14: Le altre partite hanno premiato Tortona 101-93 su Verona e Udine 87-63 su Scafati. Massimo Barchesi, GR1.
9: È stato anche il giorno dei mondiali di ciclismo, oro agli Stati Uniti, nono il migliore italiano.
16: Mondiale impronosticabile per l'assenza di Tadej Pogačar, mondiale pazzo per la gestione della gara dei big, da Van der Poel a Six Ass a Remco Evenepoel. Lucida invece la squadra degli Stati Uniti, che ha con merito conquistato l'iride con Brandon McNulty, piazzando poi Simmons a ridosso del podio. Ma andiamo con ordine. Gran lavoro della Francia nella prima parte di corsa per selezionare il gruppo, con Six Ass che però rimane solo al momento dell'attacco di Van der Poel a 85 km dalla fine. Anche l'olandese esagera e spreca l'occasione, e così a poco più di 30 km dal traguardo ecco McNulty, cronoman e uomo di fatica la UAE per sua maestà Pogačar, che prende il largo e con regolarità arriva al traguardo per la più grande vittoria della carriera. Secondo Michael Matthews, il 36enne australiano. Terzo Van der Poel, che però può recriminare per la sconsiderata gestione della gara. Italia che si comporta bene ma che non va oltre il nono posto di Giulio Ciccone. Azzurri comunque da promuovere per l'attenzione e la caparbietà con cui hanno tentato di conquistare una medaglia. Cristiano Piccinelli, GR1.
9: Parliamo adesso dell'America's Cup sul Golfo di Napoli. Ancora Luna Rossa protagonista.
17: Una domenica perfetta quella di Luna Rossa. Prima due vittorie nelle due regate di flotta che hanno portato l'equipaggio italiano a 71 punti, con 15 di vantaggio sui neozelandesi. Poi il successo nel match race finale contro Emirates. Non c'è stata praticamente mai battaglia. Peter Barling, Marco Gradoni, Maria Giubilei, Gigi Ugolini con i loro AC40 hanno dominato in questa 3 giorni nel Golfo di Napoli. Marco Gradoni, uno dei timonieri.
18: Le regate di flotta sono molto più concitate.
19: Radio 1 Sport.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pezzosi in apertura e caro carburanti, anche Pifi sarà limiti ai prezzi al distributore. Da oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel, a 1,99 per la benzina. La Premier Meloni parla di un segnale importante, il governo dice continuerà a sostenere le famiglie. E a Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 14,97%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quella occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne riapriranno questa mattina, lo ricordiamo, dalle 7 fino alle 15. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 gli arrestati, 85 abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga ora sui possibili legami con l'Iran. Plaude Trump che parla di lavoro straordinario. E svolta politica in Serbia, il presidente Aleksandar Vučić si dimette per candidarsi a premio nelle elezioni anticipate del 25 ottobre, convocate dopo quasi 2 anni di proteste studentesche. La presidente del Parlamento Anna Brnabić assumerà la presidenza ad interim. E possibile incontro tra Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump a margine del vertice APEC il 18-19 novembre a Shenzhen in Cina. Per il Cremlino sarà una buona occasione di contatto tra i leader, ma è ancora presto per parlare di un vero trilaterale. Nessuna decisione invece sulla partecipazione di Putin al G20 negli Stati Uniti. La visita di Papa Leone XIV in Francia si concluderà in giornata con la tappa a Metz nel nord-est del paese. A Lourdes il pontefice è tornato a parlare di guerra, il male che affligge la nostra epoca proviene dal cuore dell'uomo, Dio non ne è responsabile. Poi scuote la chiesa francese, nessuna legge può dare la morte, invita i vescovi a vigilare sugli abusi nel clero. La cronaca Pistoia, giovane torturata, ostinata e quasi annegata per avere spinto l'approccio sessuale di un uomo conosciuto sui social, la salva un passante, lui 38 anni con precedenti, è stato arrestato. E aggredisce una donna con un cacciavite e poi investe 2 persone intervenute per soccorrerla. È accaduto in serata un distributore di benzina alla periferia di

torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo, che ha vissuto qualcosa ma non ti ricordi niente, opaco, distante, come un giorno che eri assente. Ed io mi sveglio, mi guardo allo specchio e mi vedo un disastro. Sarà stato un brutto sogno che vomiti al mattino e passa tutto. Passa come una sbronza, con un mal di testa che ti spacca. Ma almeno stavolta non è colpa mia. Perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a parlare, scherzare, a fare l'amore, guardare un film, rifare l'amore più forte ancora, fino a nasconderci.

togli pure quelle e lascia solo questo inverno. Si dice mai guardarsi indietro, il passato è già passato e gli errori sono umani, ma le tue mani sono errori che ho commesso e non mi pento, perché preferisco piangere che rimpiangere, e stavolta non è colpa mia, perché tu non esisti, altrimenti saresti qui con me adesso, a provarci di nuovo a scavare sul fondo, con le mani, le unghie, per trovare una goccia soltanto e un po' di senso a questa vita, incasinata e fuori moda, che avrei voluto non pagare mai il conto, o magari chiedere uno sconto, e tu, invece tu ci provi, invece tu resisti, adesso che tu non esisti.

lascia solo questo inverno. Si dice che tutto torna dove è nato. C'è chi fa il giro del mondo per dimenticare chi è stato. E poi ci sono due che si sono visti, che sembra già passato un secolo. E adesso tu non

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura il caro carburanti, anche EPI fisserà limiti e prezzi al distributore, ed oggi in vigore il price cap di Eni a 2,19 euro per il diesel e a 1,99 per la benzina. La premier Meloni parla di un segnale importante, poi dice il governo continuerà a sostenere le famiglie.
3: Il prezzo di diesel e benzina viene calmierato in circa un terzo delle stazioni di rifornimento italiane. Dopo Eni, anche Socar, che controlla l'EPI, ha deciso di limitare i prezzi dei carburanti. Quella di Eni è una riduzione del costo di circa 17 centesimi, della durata di un mese, con possibilità di proroga fino a fine anno. Il tetto al costo del gasolio è fissato in 2,19 euro al litro, 1,99 per la verde. Per l'IP il limite dei prezzi verrà applicato gradualmente. Verranno inoltre studiate le modalità per estendere la misura alle stazioni a marchio esso e agli operatori della filiera. Il presidente di UNEM, Gianni Murano.
4: Eni ha iniziato un'iniziativa commerciale a cui APP, in questo caso, ovvero il gruppo Socar, ha pensato di replicare. È quello che succede in un mercato molto competitivo in cui chiaramente nessuno può rimanere indietro.
3: Intanto, dopo gli autotrasportatori, anche i sindacati dei taxi si dicono pronti allo sciopero in assenza di una convocazione da parte del governo. La situazione è insostenibile, affermano. Nel frattempo il governo sta definendo i provvedimenti per il sostegno ai lavoratori e alle famiglie a basso reddito. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E a Reggio Calabria le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Alle 19 l'affluenza era del 14,97%, 4 anni fa alla stessa ora il dato era del 35,48%, ma in quell'occasione si era votato solo di domenica. Per questa consultazione invece le urne riapriranno questa mattina, lo ricordiamo, alle 7 fino alle 15. E il ministro dell'istruzione Valditara difende il decreto scuole via social, accusa la sinistra di grave immaturità politica. Nel mirino dell'opposizione soprattutto il tetto del 30% per la classe agli studenti stranieri che non conoscono adeguatamente l'italiano. Per Valditara la misura serve a evitare classi ghetto e a favorire l'integrazione. Il decreto stanzia inoltre oltre 14 milioni l'anno per potenziare l'apprendimento della nostra lingua. E Gran Bretagna, l'allarme esplosivi vicino ad una base dell'aeronautica utilizzata dagli Stati Uniti, 5 gli arrestati, 85 le abitazioni evacuate. L'antiterrorismo indaga su possibili legami con l'Iran.
5: Restano fuori casa anche stanotte le 85 famiglie evacuate dal villaggio vicino alla base militare di Fairford, mentre la foto dei 5 uomini arrestati per il tentato attacco rimbalza dai social media ai giornali, alla BBC, che